Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Nel collegamento con Cristiani Online di questa sera abbiamo anche stasera, come ieri, Pasquale Rinaldi da Sesto San Giovanni. Il tema che Pasquale tratterà questa sera, una nuova creatura. Buon ascolto.
2: Allora, buonasera a tutti quanti voi. E come diceva Lazzaro, è un privilegio, ma è anche una grossa responsabilità quella di poter aprire la parola di Dio per poter meditare su di essa, perché prima di parlare a voi ha parlato al mio cuore. Il tema di questa sera è un tema che conosciamo, ne abbiamo sempre parlato nelle nostre chiese, e il tema è una nuova creatura. Cosa vuol dire una nuova creatura? Una nuova creatura vuol dire che qualcosa di vecchio è stato tolto per essere una nuova creatura, qualcosa di nuovo in tutto questo. Parlando della religione, tutte le religioni moderne, ma non solo le religioni moderne, tutte le religioni di questo mondo hanno sempre cercato di migliorare la persona. Ancora oggi si cerca sempre di fare in modo che la persona sia sempre più giusta, sia sempre più gradita al proprio Dio. Ma se noi per esempio andiamo un pochettino in là con gli anni, torniamo indietro ai tempi degli antichi greci, quando si leggeva l'Odissea o anche gli altri libri di Omero, noi vediamo che c'era una schiera di questi dei, e tutte le persone cercavano in tutte le maniere di piacere al proprio Dio, perché il proprio Dio, questi idoli, erano degli idoli molto molto capricciosi, quindi era veramente difficile poter vivere una vita cristiana, perché questi idoli pretendevano delle cose assurde, e se tu non le accontentavi cadevi in disgrazia e venivi trattato male da questo Dio che tu avevi trattato male. Ma venendo ad oggi, la religione sta sempre cercando di fare che cosa? Quello di dire in fondo sei una brava persona. Quindi sei una brava persona, ti devi accettare così come sei, non devi fare niente se non quello di migliorare te stesso, perché comunque tu dentro di te ci sono delle capacità che puoi fare a meno di qualsiasi Dio. Non a caso un presidente della Cina, ora mi sfugge il nome, disse che la religione è l'oppio dei popoli, acceca la mente delle persone. Ed è vero, perché la religione acceca la mente, perché ti porta a fare determinate cose che tu non riesci a capire. E se noi andiamo a vedere un po' tutta la storia della religione cattolica fino ad oggi, ha fatto delle cose assurde, mettendo un peso sulle spalle delle persone che loro non toccavano neanche con un dito. Basta pensare solamente al grande inganno, quello della salvezza, che si poteva ottenere la salvezza pagandoti la tua salvezza, mettendo un soldino nella cassetta, tu potevi essere salvato ed eri pronto per poter andare nell'aldilà, avevi un salvacondotto, ma tenete presente, avevi un salvacondotto non per quello che tu avevi fatto, ma anche per tutti gli omicidi, per tutte le cose cattive che potevi fare subito dopo. Dicono quindi che fondamentalmente l'uomo non è cattivo, bisogna solamente muovere l'uomo, bisogna solamente fare in modo che quest'uomo possa esprimere se stesso, migliorando se stesso. E tanti ancora oggi, ai nostri giorni, fanno delle cose assurde, si tagliano, si frustano. Ho potuto vedere in alcune occasioni della processione di quando c'è la Pasqua, alcuni addirittura si fanno crocifiggere come Gesù è stato crocifisso, con dei chiodi nelle mani. Oppure altri che seguono la processione, flagellandosi sangue dalla schiena e camminando a piedi scalzi. Tutto questo per piacere a Dio. Ma siamo proprio sicuri che questo piace a Dio? Sapete, anche ai tempi di Gesù c'erano delle persone che pensavano di essere così tanto religiose, che seguivano alla lettera ogni cosa che stava scritto nella legge. Addirittura succedeva che al sabato, che era giorno di festa per gli ebrei, non potevano fare assolutamente nulla. Gesù a un certo punto gli ha detto: ma voi sembrate dei sepolcri imbiancati, puliti di fuori, ma dentro siete piene di ossa. Questo per far capire che cosa? Che la religione non serve a cambiare l'uomo. L'uomo, per poter piacere a Dio, deve cambiare. Vi voglio raccontare una storiella. Prendetela come una fiaba, naturalmente. Prendetela come una fiaba, non è niente di biblico, e qualcuno potrà dire: ma stiamo parlando di magia? No, assolutamente no. È una piccola fiaba. Una fiaba che si può raccontare tranquillamente ai nostri bambini e ha un profondo senso di quello che voglio dire questa sera. Quindi permettetemi di raccontarvi questa piccola storiella, e tutte le storielle iniziano in questa maniera. C'era una volta, tanto tempo fa, un regno dove viveva una principessa, una bella principessa, e questa principessa decide di prendersi un animale per fargli compagnia. E sapete quale animale va a prendere? Non prende un gattino, non prende un cagnolino, non prende neanche un galletto, come tanti usano fare, andare in giro col gallo, ma prende un bel maialino piccolino. Sapete, i maialini, quando sono piccolini, sono anche carini da vedere, sono carini, ma tutti gli animali quando sono piccolini sono carini da vedere, poi diventano grandi e diventano anche pericolosi. Ma torniamo al maialino. Questo maialino la principessa lo prese, lo lavò per bene, lo fece lavare, naturalmente, perché la principessa non si sporca le mani, la principessa è sempre linda e pinta, e quindi a questo punto lo fece lavare, gli fece mettere un bel fiocchetto rosa, gli mise il guinzaglio e lo ha profumato, naturalmente, ed è uscita lungo la strada del suo regno, e guarda caso lì c'era una pozzanghera. Cosa è successo? Lo potete immaginare. Il maialino è partito in quarta, come si vuol dire, e si è infilata nella pozzanghera. Ah, ma come stava bene il maialino nella pozzanghera, che si girava, si rotolava. Pensate un attimino l'immagine della principessa che vedeva questo maialino che si stava sporcando tutto dopo tutta la fatica che aveva fatto. Piglia questo maialino, se lo porta a casa, naturalmente sporcandosi pure lei. Arriva la fatina di turno, la fatina turchina, e questa gli dice: perché il mio maialino non mi ascolta? E lei gli dice semplicemente: perché è un maialino, se non cambi qualcosa, quel maialino sempre nel fango andrà, perché è dentro di lui il desiderio di andare nel fango. Tu vuoi avere un maialino che sia sempre pulito? E allora bisogna cambiare il cuore di questo maialino. E allora questa fata, così diciamo, prese il cuore di un cervo e lo mise al posto del cuore del maialino. Perché il cuore di un cervo? Perché il cervo è un animale pulitissimo, ci tiene la pulizia in tutto quanto. Ripeto, è solamente una fiaba, è solamente una storiella, ma c'è un profondo significato biblico, perché l'uomo in sé per sé non può fare niente. Noi, anche se diciamo tante volte che vogliamo fare questo, vogliamo fare quell'altro, ma sempre dove andiamo a finire? Nello sporco. Andiamo a finire sempre nel fango del peccato. Perché? Perché siamo uomini, perché dentro di noi abbiamo questo seme del peccato che c'è. Purtroppo dobbiamo dire grazie ai nostri predecessori, ai nostri avi, Adamo ed Eva, quando, mentre erano nel giardino dell'Eden, hanno peccato, e dentro di noi si è inserito come un tarlo, che sapete, quando il bambino appena nasce, una volta è nata una, non dico un'aspra discussione, ma è nata una discussione nel pensare se i bambini, quando, a che anno, a che età questi bambini andranno in cielo direttamente, oppure c'è bisogno di altro, no? Ma anche nel bambino appena nasce, dentro nel loro cuore c'è già questo seme del peccato. Questo peccato poi cresce piano piano, man mano che il bambino cresce, cresce insieme questo peccato, e lui è una creatura che gli piace il peccato, esattamente come quel maialino che voleva andare nella pozzanghera. Così anche noi uomini, donne, ci piace peccare. E l'ho detto anche in un'altra occasione, sapete, il peccare non è come qualcuno dice, sei brutta come il peccato non è brutto, il peccato ti attira. È la stessa cosa di quando si trovava Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, che hanno visto questo frutto e dice era bello da vedere. Oh, quanto è bello! E poi oltre che bello era desiderabile, ma io lo voglio. Prima vedi che è bello, poi desidero, e una volta che l'hai desiderato, l'hai preso e l'hai mangiato. Questo è quello che l'uomo fa. Quindi con i suoi sforzi l'uomo resterà sempre ed esclusivamente una creatura, non figlio di Dio, una creatura che amerà tanto vivere nel peccato. Perché vivere nel peccato? Perché il peccato gli dà gioia, perché il peccato gli dà potenza, gli dà potere, gli dà tutti questi brividi che a noi uomini ci piace avere. Ma una cosa è sicura, che tutto questo ci porta sempre di più lontano da Dio. Allora, caro amico, cara amica, tu vuoi cambiare la tua vita? Vuoi dire, io sono stanca di vivere una vita nel peccato? Perché anche se noi non vogliamo usare questa parola, ma questa parola è quella che c'è scritta nella Bibbia. Noi siamo dei peccatori e viviamo nel peccato. Viviamo nel peccato perché siamo dei peccatori. Ma molte volte gli uomini, donne, gli uomini di questo secolo, pensano di poter pulire tutto l'intorno. Quindi sembriamo puliti, dei bravi religiosi, ma all'interno di noi, come Gesù ha detto ai farisei, ci sono dei sepolcri pieni di ossa. Quante persone ci sono che donano tantissimo per delle cause nobili, ma loro sono lontani da Dio. Poi scopriamo che queste persone fanno delle cose che non si possono neanche nominare, perché vogliono solamente apparire. E qualcuno diceva che tra il dire e il fare c'è veramente di mezzo il mare. Quindi la religione, noi siamo abituati a questo, la religione dice di fare questo, di non fare quell'altro, non fare questo e tutto quello. In questa maniera, se tu farai queste cose sarai accettato da Gesù, se non le farai non sarai accettato. Ma non è questo il cristianesimo. Il cristianesimo ti dice solamente non cosa non devi fare e quello che devi fare, ti dice solamente di seguire Gesù Cristo e lui ti darà la risposta a tutti i tuoi peccati, tutti i tuoi peccati. Che bisogno c'è di pulire il bicchiere esternamente quando poi all'interno è pulito? Non serve assolutamente a nulla. C'era una cosa molto molto interessante, è successa ai tempi di Gesù. C'è stato un maestro che insegnava e andò di sera da Gesù. Questo qui era Nicodemo, una persona molto conosciuta. Perché è andato di sera da Gesù? Ma lo sappiamo tranquillamente. È andato di sera da Gesù perché si vergognava. Anche noi oggi a volte ci vergogniamo di essere cristiani. Questo è andato da Gesù, un maestro della legge che conosceva la legge. E allora che cosa ha detto? Gli ha chiesto semplicemente, possiamo andare in Giovanni 3, capitolo 3, versetto 3 e 7, e vediamo cosa leggiamo in questo. Giovanni 3, e gli dice: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno dei cieli. Perché questa risposta in questa maniera? Perché Nicodemo gli aveva fatto una domanda: che cosa bisogna fare per poter essere salvati? E Gesù gli dice in questa maniera, gli dice: in verità io ti dico che se uno non nasce di nuovo, non può vedere il regno dei cieli. Sta dicendo, caro Nicodemo, nella situazione in cui tu ti trovi, tu non potrai mai entrare nel cielo perché tu sei un peccatore. Se tu non nasci di nuovo, difatti lui c'è talmente scandalizzato, dice: ma come io posso entrare nel seno di mia madre a quest'età? Come posso io fare tutto questo? E allora ecco che Gesù gli dice ancora: se uno non è nato d'acqua e di spirito, se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Cioè devi essere nato di nuovo, ma non tramite una nascita normale, ma devi essere nato di nuovo, devi nascere di nuovo in che cosa? Nel fatto che lo Spirito Santo ti ha suggellato e tramite lo Spirito Santo tu potrai andare. Difatti dice Nicodemo: non ti meravigliare se io ti dico devi nascere di nuovo. Non ti vergognare se io ti dico che bisogna che tu nasca di nuovo, perché questo è la nuova nascita. In Giovanni 3, capitolo 14 e 16, dice ancora un'altra cosa molto molto importante in tutto questo. Dice: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Per avere questa nuova nascita bisogna credere. Senza credere noi non possiamo nascere di nuovo. Perché bisogna credere? Perché bisogna credere che in Cristo Gesù c'è la salvezza, in Cristo Gesù c'è la vittoria giorno dopo giorno dal momento che tu lo accetti come tuo personale salvatore. La nuova nascita, la vita eterna ti porta ad avere una nuova vita. Allora ecco che le cose incominciano a cambiare, tu incominci ad essere una nuova creatura e le cose vecchie sono passate, come vedremo poi dopo. Ora andiamo a leggere un altro versetto dove dice: se dunque uno è in Cristo, Seconda Corinzi, possiamo leggere Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 17 a 21, dice queste parole. Dice: se uno dunque è in Cristo, egli è una nuova creatura. Non sta dicendo che se noi siamo in noi stessi o se noi siamo devoti a un santo o qualsiasi cosa perché pensiamo che quello ci possa salvare. Dice: se ora dunque uno è in Cristo, ricordiamoci, noi non ci vergogniamo di dirlo apertamente, che c'è un'unica via per poter andare nel cielo, è Cristo Gesù. Solo tramite di lui, è solo tramite di lui che noi possiamo avere una nuova nascita, che è quella che puoi rimettere sopra impressione quel versetto, Felipe, grazie. Solo in quella maniera, solo in Cristo. E allora, se noi siamo in Cristo, cosa dice? Noi siamo una nuova creatura. Il nostro cuore è stato cambiato. Il nostro cuore è stato cambiato tramite lo Spirito Santo. C'è stato l'intervento di qualcuno che ha cambiato, ha modificato la nostra vita in questa maniera. Dice: noi siamo una nuova creatura. E che cosa succede quando siamo una nuova creatura? Le cose vecchie sono passate. Cioè tutte le cose vecchie che io facevo, se ero violento, se picchiavo la moglie, se facevo questo, se facevo quell'altro, le cose vecchie sono passate. Perché sono passate? Perché sono in Cristo. E che cosa succede? Sono passate perché sono in Cristo e diventano nuove. Ecco, sono diventate nuove. Io vi posso raccontare tante storie di persone, di famiglie che vivevano nel terrore del proprio papà, del proprio marito. Persone che quando sentivano arrivare il marito in casa o il papà in casa si nascondevano perché il padre era violento, perché il marito era violento, era ubriaco. E questo lo leggevo su un articolo. Una sera raccontava questa testimonianza. Questa ragazza dice: io ormai ero abituata a vedere quando mio padre tornava in casa, che gridava sempre perché era ubriaco, gridava, allungava le mani sulla mamma. Ormai era abituata a vedere queste scene di violenza in tutto questo. Ma una sera che l'ho sentita arrivare, più silenzioso del solito, è entrato in casa, io già ero pronto a subire ancora sempre le stesse violenze, sia verbali che anche manuali. A un certo punto lui entra in casa e va a cercare la moglie e l'abbraccia. La figlia rimane di stucco perché non ha mai visto il padre abbracciare sua moglie se non poche volte all'inizio del loro matrimonio, ma subito dopo è andata a cercare anche la figlia. Dice: io sono rimasta scioccata, non riuscivo a capire che cosa stava succedendo. E lui ha capito lo stupore di loro, perché l'aveva capito. Gli dice: io da questa sera sono una nuova creatura. Che cosa era successo? Che cosa era successo in quest'uomo così, così violento, così triste in tutto questo? Dice: ho incontrato Gesù. Wow. Ho incontrato Gesù e ho dato la mia vita a lui. Non è una storiella come quella che ho raccontato prima, una storia vera. Di tutti i giorni succedono miracoli dove Dio opera questi miracoli nelle famiglie, nelle vite. Sapete, nel Nuovo Testamento, Gesù ha sempre trasformato la vita delle persone. Quando uno ha incontrato Gesù per la strada, quando Gesù si è fatto incontrare, quando Gesù ha voluto incontrare delle persone, la vita di queste persone è stata trasformata completamente. Le cose vecchie sono diventate nuove. Vi ricordate possiamo chiamare povero Zaccheo? Non era povero, era un uomo molto ricco, molto conosciuto, molto potente nel villaggio dove lavorava, dove abitava. Ma a un certo punto, quando Gesù è arrivato in questo villaggio e lui si era messo sull'albero, su questo sicomario, su questo albero, e a un certo punto Gesù passa e lo alza gli occhi, perché sapeva che si era messo su quest'albero per la sua statura, che non lo poteva vedere. Ma quando Gesù è passato sotto e si è fermato, ha detto: Lazzaro, scendi. Ed ecco che allora è andato ad albergare in casa sua. Cambia la vita in tutte queste persone. Quante persone che erano cieche, quante persone cieche hanno recuperato la vista, la loro vita è stata completamente trasformata con l'ingresso, con l'incontro di Gesù. Una nuova vita in Cristo, e questo lo fa solo, esattamente lo Spirito Santo che entra dentro di noi. Noi, per poter piacere al Signore, per poter avere una vita vittoriosa, noi dobbiamo cambiare vita, dobbiamo nascere di nuovo. Bisogna che noi nasciamo di nuovo. Quindi quel versetto poi continua dicendo: se dunque uno in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Sono diventate nuove perché noi siamo riconciliati con Cristo affinché diventassimo giustizia in Lui. Questo è il messaggio del Vangelo. Non ci chiede assolutamente niente Gesù, non ci chiede di dire: voi per poter diventare una nuova creatura dovete fare questo, per poter essere salvati dovete fare quest'altro. Il Signore Gesù ti accetta così come sei. Così come sei, piena di peccato, ti accetta. Non ti manda via, ti accetta, ma poi succede il miracolo straordinario. Lui cambia la tua vita. Quindi ti accetta così come sei peccatore, ma poi inizia una trasformazione nella tua vita che che le persone che ti staranno intorno non riusciranno a capire effettivamente che cosa è avvenuto, che cosa è successo. Io vi posso raccontare un aneddoto che è capitato proprio a mio padre. Mio padre è un uomo tutto d'un pezzo. All'epoca gli uomini erano i padroni in casa, comandavano su tutto. Era anche un uomo abbastanza impulsivo, quindi se c'era da fare qualcosa di violento lo faceva tranquillamente. E dopo conoscevo mio padre in questa maniera, ma non conoscevo di una testimonianza di un mio zio, il fratello di mia mamma, che un giorno io con mia moglie andammo a trovarlo a Vieste e lui dice: con tuo papà siamo sempre stati amici. Mio padre, tenete presente che si è convertito dopo. Quindi è successo questo, che nella sua vita, dice, lui è sempre stato uno che non si faceva, per chi è del sud forse riesce a capire questo termine, dice, lui è sempre stato uno che non si è fatto mai passare la mosca sotto il naso, mai. Eppure, da quando si è convertito, lui è diventato un fesso. Secondo lui, mio padre era talmente diverso da prima che lui lo reputava una persona che ormai non valeva più niente, no? Ma lo Spirito Santo aveva trasformato completamente la sua vita, aveva cambiato il suo cuore, gli aveva messo un nuovo cuore e lui aveva una nuova nascita in Cristo Gesù. Nella prima fase, sapete, quando tu accetti Gesù come tuo personale salvatore, quando tu incominci a vedere tutto questo, la nuova nascita è un atto miracoloso, è lo Spirito che ti fa nascere di nuovo. Con questo atto l'uomo, sapete cosa fa? Si ravvede. Quando tu ricevi la nuova nascita, nasci di nuovo, tu ti ravvedi perché prendi conoscenza del tuo peccato, prendi conoscenza del tuo stato, esattamente come il figliol prodigo. Il figliol prodigo si era allontanato dai genitori, si era preso tutto quello che gli spettava, se l'è sperperato in donne, amici, tutto quanto. Lui aveva perso la cognizione del tempo, aveva perso la cognizione della sua situazione, fino a quando i suoi occhi si sono aperti, quando dice che ha preso coscienza della sua situazione. Dove viveva questo uomo, figlio di un uomo ricco? Dove viveva? Nel porcile. Voleva mangiare il cibo che mangiano i maiali, le ghiande, ma non gliele davano da mangiare. Ha preso coscienza. Perché io mi trovo in questa maniera? Vive la sua drammatica situazione in tutto questo. Io sono figlio di un uomo ricco e sto vivendo nella disperazione, nella fame più assoluta. Si pente del suo peccato, esattamente come questo figlio il prodigo, che mentre era lì dice: io andrò da mio padre, che cosa gli dirò? Che ho fatto bene andare via? No, assolutamente. Io ho peccato contro di te e contro il cielo. Prende finalmente possesso della sua mente, che era ottenebrata, che era chiusa completamente, e dice: io andrò da mio padre e gli dirò: io ho bisogno di te, perché sono un peccatore, io ho sbagliato ad andar via in tutto questo. E quando questo giovane si avvia verso casa, sapete, non trova un uomo duro. Certo, magari era anche duro come carattere, ma trova un papà misericordioso. Perché sapete, questo papà, dal momento che lui era andato via, tutte le mattine si affacciava fuori dalla porta ed era lì a guardare l'orizzonte se suo figlio ritornava a casa. Aspettava, non si era stancato mai di aspettare, fino a quando quella mattina che lo vede all'orizzonte aveva già capito che era suo figlio, anche se i vestiti erano rovinati, anche se l'aspetto magari non era più quello del figlio di prima, perché era tutto bello pulito, pettinato, vestiti nuovi, ora sembrava più un pezzente, ma era suo figlio. E che cosa fa? Gli corre incontro, non si ferma ad aspettarlo sull'uscio, ma gli corre intorno, non aspetta che lui arriva, ma lui gli corre intorno, anche se era vecchio, gli corre intorno. E quando arriva da suo figlio non lo sgrida, lui gli dice: ecco, io te l'avevo detto, che se tu andavi via facevi una brutta fine, i soldi sarebbero finiti, adesso vai a lavorare come tutti gli altri operai, farai una vita d'inferno. Forse noi, i genitori di oggi, l'avremmo fatto, ma quel padre così amoroso, che cosa ha detto? Vieni. L'ho abbracciato, piangeva insieme con lui e ha detto ai suoi servi di che cosa devono fare? Facciamo una grande festa perché mio figlio era perso, era perduto, era andato via, ma ora è ritornato e lui è mio figlio. Ha preso coscienza di quello che era e ha chiesto perdono a suo padre. Il credente si identifica proprio in questo, dal momento che tu riconosci che tu sei un peccatore, riconosci che tu sei un peccatore che hai bisogno del padre, tu ti rivolgi a lui esattamente come il figlio al prodigo. E questo Dio di amore, questo Dio misericordioso che ci ama così tanto, come dicevo prima, che ha amato così tanto il mondo da dare il suo figlio per ognuno di noi, ci prende a braccia aperte, vieni da me, anche se tu non meriti di essere amato, ma io ti amo perché tu sei mio figlio, non sei più una creatura, ma sei una nuova creatura e quindi sei entrata nella famiglia di Dio e io prenderò cura di te, anche se tutto intorno a te non girerà per il verso giusto, anche se dovrai soffrire delle malattie, anche se dovrai soffrire delle calamità, ma tu sei mio figlio e io mi prenderò cura di te. L'Apostolo Paolo in Galati ha potuto dire un'altra meravigliosa realtà. Galati capitolo 2 versetto 20, andiamo ancora in Galati e vediamo cosa dice ancora qui l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo dice: sono stato crocifisso con Cristo. Lui si identifica nella morte di Cristo, la morte alla croce, e dice: non sono più io che vivo. Perché? Perché io sono morto nel peccato, sono morto alla croce, ma che cosa succede? Quindi sono morto, ma ora che cosa succede? Che io vivo, ma Cristo vive in me. Cristo vive in me e succede una trasformazione straordinaria. Dice: la vita che ora vivo nella carne, mentre sono vivo qui su questa terra, non la vivo più per i miei piaceri, non la vivo più per il mio interesse, non la vivo più per il mio godimento di tutti i giorni, ma la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato. Ecco il risultato, ecco il segreto di tutto questo. Io la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ecco perché sono diventato una nuova creatura, perché Cristo Gesù ha dato se stesso per me. La vivo nella fede di tutto questo. Noi siamo trasformati, più siamo vicino al Signore, più viviamo vicino al Signore e più noi siamo trasformati di gloria in tutto questo. Ma questo lo possiamo fare solamente se noi decidiamo di cambiare il nostro cuore. Se noi decidiamo solamente e accettiamo questo versetto, che se uno è in Cristo, c'è una condizione, se uno è in Cristo, se tu stasera vuoi essere in Cristo e vuoi essere una nuova creatura, non devi fare altro che dire: Signore, voglio che tu entri nel mio cuore. Signore, la mia vita è stato un fallimento totale, ma sono sicuro che con il tuo aiuto posso rinascere a nuova vita, perché non sarò più da solo che combatterò, ma ci sarà lo Spirito Santo che mi prenderà per mano giorno dopo giorno e mi porterà a una vittoria certa in tutto questo. Magari abbiamo un passato triste, un passato travagliato, ma Gesù ci dice che tutte le cose diventeranno nuove in tutto questo, e perché le cose vecchie sono cambiate in tutto questo, anche se dimoriamo ancora su questa terra, ma le cose vecchie sono cambiate. È un messaggio straordinario questo, è un messaggio straordinario, perché è importante che noi cambiamo il nostro cuore per poter vivere quel poco che ci rimane su questa terra, perché non, noi non vivremo per sempre, ma quel poco che ci rimane è vivere una vita sempre più vicina a Dio. Dal momento che noi crediamo questo, sapete, noi incominciamo a illuminare, a essere delle persone strane, perché le persone ci incontreranno e diranno: ma voi non siete umani, voi non siete normali, ma voi perché fate queste cose? Sapete quante volte noi ci spostiamo, andiamo in giro per l'Europa e in altri paesi, ci vedono e dicono: ma perché fate tutto questo? Perché fate tutto questo? C'è una risposta sola, una sola risposta: perché siamo stati amati in una maniera straordinaria. Siamo stati amati quando noi non avevamo niente da poter attirare il suo sguardo, e quindi di conseguenza io cosa posso fare? Nel mio piccolo cosa posso fare? Amarti. Portarti quella poca luce che io ho, perché la prendo da Gesù, per potertela portare a te affinché anche tu puoi vedere che sei nella strada sbagliata, per ritornare sulla strada maestra che porta al Signore. Questo è il messaggio del Vangelo, questo è il vero cristianesimo. Il vero cristianesimo non è fatto di cose che devi fare, cosa che non devi fare, perché è lo Spirito che ti parla e ti dice quello che devi fare e quello che tu non devi fare. Noi siamo delle semplici persone, che peccatori, peccatrici, che hanno accettato Gesù come suo personale in tutto questo. Sapete, vi voglio lasciare con questo versetto. L'Apostolo Paolo, sempre in Seconda Corinzi, è l'Apostolo Paolo che era un uomo straordinario, molto studioso, conosceva la vita, conosceva i pericoli della vita in tutto questo, e lui dice in questa maniera, Secondo Corinzi, capitolo 4, versetto 16 a 18, andiamo a leggere e poi concluderemo con questo versetto. Dice: perciò non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova giorno dopo giorno, perché la nostra momentanea leggera afflizione si produce un sempre più grande smisurato peso di eterna. Mentre abbiamo lo sguardo intanto non alle cose che vediamo, ma alle cose che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo. Tutto quello che noi vediamo oggi con i nostri occhi, che possiamo toccare con le nostre mani, è per un tempo. Dice: ma quelle che non si vedono, quelle che non si toccano, sono quelle eterne. E adoperiamoci a fare queste. Cerchiamo il Signore mentre lo si può trovare in tutto questo. E un'altra promessa è questa: che chiunque crede in Cristo Gesù non sarà mai deluso. Mai sarà deluso, perché Lui non ci prende in giro. Lui ci accetta così come siamo, ma ci dice anche che io non voglio che tu rimanga così come sei, perché io voglio trasformare la tua vita, voglio il tuo cuore e cambiarlo con un cuore migliore, con un cuore che si adatta meglio al fatto che siamo figli di Dio. Che il Signore possa benedire la sua parola ancora questa sera, che ognuno di noi possa capire l'importanza di vivere una vita sapendo che siamo delle nuove creature. E se siamo delle nuove creature, tutte le cose che facevamo prima, tutti i pensieri cattivi, tutte le altre cose, noi dobbiamo toglierle. Perché? Perché siamo morti alla croce. Siamo morti alla croce, siamo morti al peccato, e quindi siamo delle nuove creature. Che il Signore benedica la sua parola e benedica ancora ad ognuno di noi. E se vi capita di parlare con delle persone, diteglielo. Diteglielo che hanno bisogno di Cristo Gesù e di nascere di nuovo, esattamente come Nicodemo. Buona serata a tutti. Il Signore vi benedica ad ognuno di voi.
1: Pasquale Rinaldi da Sesto San Giovanni, questa sera con Cristiano Online, ha trattato il tema Una nuova creatura. Appuntamento a domani sera. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
0: A Radio Logos sono le ore 2 e 47 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari ascoltatori, spero proprio che il nostro programma vi trovi in buona salute e nelle condizioni spirituali più adatte per ascoltare la parola di Dio. Il versetto che la cara Patrizia ci leggerà gentilmente dal capitolo 16 del Vangelo di Giovanni è il versetto 28. Prego.

Qualcuno ha giustamente definito questo versetto una recapitulatio maxima, in quanto con queste poche parole Gesù sintetizzò non solo la sua opera terrena di redenzione, ma tutta la sua storia, dall'eternità all'eternità. La sua origine divina, la sua perfetta unità con il Padre, il mandato ricevuto per la salvezza dell'umanità, la sua incarnazione, la sua vita terrena, le sue sofferenze e la sua morte, ed infine la sua resurrezione ed ascensione al cielo, sono tutte verità mirabilmente presenti in questo nostro breve testo. Con queste parole Gesù volle confermare i suoi discepoli nella loro fede e avvertirli in merito agli avvenimenti imminenti. Egli ritenne che avessero bisogno di un ripasso generale, avessero bisogno di tornare alle radici della loro fede, di riconsiderare le verità fondamentali per rinforzare la loro fiducia, per rinnovare le loro forze morali e spirituali e per non essere travolti dalla violenza degli eventi che stavano giungendo. Questo ci insegna quanto sia importante ritornare costantemente al fondamento dottrinale della nostra fede. Gli apostoli Paolo e Pietro avevano ben compresa questa necessità ed ambedue espressero nelle loro epistole la ripetizione dell'insegnamento basilare. Infatti è facile, nello scorrere del tempo, allontanarsi dalla verità rivelata senza neppure rendersene conto, aggiungendo o togliendo in modo arbitrario ed inquinando così la limpidezza e la purezza degli insegnamenti divini. Il sacro allontanarsi dalla verità rivelata senza neppure rendersene conto, aggiungendo o togliendo in modo arbitrario ed inquinando così la limpidezza e la

0: cosa dai contenuti del libro stesso. È alla fine della Bibbia, in Apocalisse 22, 18, 19. Come le acque di un fiume sono pure alla sorgente, ma si inquinano facilmente nel loro scorrere verso il mare, così la dottrina cristiana si è insozzata nel suo percorso secolare, assorbendo purtroppo molti elementi estranei, se non addirittura contrari a Dio. Come cristiani abbiamo la responsabilità di vigilare, la responsabilità di tutelare la verità che ci è stata affidata, attingendo noi stessi alla pura fonte della parola di Dio e rifiutando energicamente e denunciando chiaramente ogni elemento estraneo. La nostra fede sarà e rimarrà pura e di conseguenza forte e coraggiosa se costantemente ritorneremo ai valori scritturali e ricorderemo le parole di Gesù, gustando il loro sapore sano e genuino, quel sapore che non ha nulla a che fare con gli intingoli e le spezie dell'umana religiosità. Dio ci benedica in questo.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 58 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao e benvenuto all'appuntamento di oggi con Punto e a capo e con me naturalmente. Stiamo parlando di amore ultimamente e stiamo considerando la definizione biblica di amore, tanto per intenderci. Ebbene, la Bibbia definisce l'amore come un comportamento, non come un sentimento, e nell'ambito della vita di coppia la Bibbia concepisce l'amore come un atto fermo, deciso della volontà. Quale volontà? Di volere il bene del partner, del proprio compagno o compagna di vita. E non è quindi equiparabile esclusivamente al trasporto emotivo o alla passione, ecco, al sentimento passionale. Quindi è un impegno della nostra volontà, secondo l'insegnamento biblico, l'amore, e deve esplicitarsi in comportamenti che sono volti proprio al benessere dell'altra persona, indipendentemente da quello che può essere il nostro trasporto emotivo. Quindi in questo aspetto l'amore non è qualcosa di irrazionale, ma è qualcosa di altamente razionale. È un atto della volontà, una decisione, un impegno ad agire per il bene dell'altro. Volere il bene dell'altro non ha nulla a che fare con un sentimento passionale o con delle modificazioni chimico-fisiche di tipo organico. I sentimenti sono solo una conseguenza del nostro modo di agire in reazione a uno schema di pensiero, ma i sentimenti possono essere educati. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia, come abbiamo annunciato, il pastore avventista Michele Abiusi. Buongiorno Michele, ben trovato, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno Roberto, a te in studio, a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, vogliamo parlare oggi di un argomento apparentemente un po' curioso, e cioè del rapporto che esiste tra religioni e alcuni aspetti legati alla salute, all'alimentazione. Ora, è clamorosa la decisione da parte della Congregazione dei Testimoni di Geova di rendere meno rigido il precetto di evitare le trasfusioni di sangue, un precetto che è costato la vita a diverse persone nel corso degli anni e che era diventato un elemento di identità anche per i Testimoni di Geova. Ora Michele, è un argomento sempre un po' scivoloso, no? Parlare degli altri. Però certo. Forse, ecco, non so se ti è mai capitato nel tuo percorso pastorale di affrontare questo argomento, magari di parlarne anche con qualcuno degli responsabili.
2: Mi è capitato, Roberto, e anche più di una volta, perché ho sempre instaurato rapporti con le altre fedi religiose, fra cui anche i Testimoni di Geova, e qualche volta mi è capitato persone che avevano bisogno della trasfusione e invece hanno rifiutato e sono morte, sono decedute. Ora, quando parlavo anche con i dirigenti, che loro chiamano i sorveglianti, io mettevo in risalto che è vero che la Bibbia proibisce di mangiare il sangue, ma una trasfusione non è mangiare che poi fa tutto, diciamo, il processo digestivo, ma va direttamente in circolo e può salvare una vita. Anzi, portavo le parole del Vangelo dove Gesù diceva: non c'è amore più grande che dare la propria vita per gli altri. Quindi sottolineavo, in qualche modo tu dai parte della tua vita per salvarne un'altra, quindi è una cosa molto molto bella. Ma era veramente impossibile, è vero, parlare e, diciamo, scendere alla comprensione di queste cose. E ti devo dire che quando ho letto questa notizia, non ho letto, perché non ho avuto occasione ancora, le motivazioni che hanno portato a questa decisione, però l'ho considerata una decisione molto molto saggia, anche perché a volte sono stati bambini, giovani, ragazzi che sotto la tutela dei propri genitori non hanno ricevuto la trasfusione del sangue, quindi la loro vita si è spenta. Ora, è un peccato.
1: Negli anni passati, nei recenti anni, diciamo, interveniva sostanzialmente l'autorità, lo Stato, per quel che riguarda i minori, ma rimaneva tutto il problema dei maggiorenni, insomma, di tutti coloro che invece avevano la responsabilità di decidere per se stessi e che cosa fare. Ecco, questo è un poco, adesso, se capisco bene, è legato a un tema di coscienza, cioè non c'è un divieto che giunge dall'esterno, ma si dice, ecco, ti rimetti,
2: scegli tu quello che ritieni più opportuno. E quindi diciamo, è un'apertura che considero e accolgo molto favorevolmente, no? Perché dico, ebbene, almeno le persone non sono poste di fronte a questa scelta quasi, era un rinnegare la propria fede se si faceva una trasfusione. Adesso invece è lasciata la libertà di pensare: guarda, non stai rinnegando la tua fede, ma stai provando a salvare la tua vita. Quindi
1: ecco, io immagino un ascoltatore che ci sta seguendo, dice: ma insomma, questi religiosi, tra virgolette, che poi alla fine si fa di tutto un'erba un fascio, no? Che di fronte ai veri problemi del nostro tempo si stanno, anche a costo magari di rimetterci pesantemente, no? Negli affetti, nella loro vita, si soffermano su aspetti totalmente marginali sul piano etico, no?
2: Sì.
1: E qui magari uno può allargare ai temi dei tabù per quel che riguarda l'alimentazione. Rispetto a questa obiezione laica, tra virgolette, tu non ti senti di simpatizzare? Non so, non c'è un...
2: Allora,
1: non hanno ragione.
2: Vediamo un po'. Roberto, ti dico come ho saputo di questa notizia. Non l'ho saputa di prima mano, ma una persona di mia conoscenza l'altro giorno mi fa: bah, meno male che in mezzo a tanti problemi che viviamo con gli spettri di guerra, con Putin che minaccia l'Europa, con il caro bollette, la benzina che è arrivata alle stelle, eccetera, arriva la notizia dei Testimoni di Geova, dice molto marginale, ha detto, però mi ha dato una certa consolazione in questo periodo così cupo che stiamo vivendo. Ecco, così mi è arrivata la notizia, che poi ho approfondito, diciamo.
1: Allora,
2: no?
1: Poi naturalmente uno non ci fa caso, ma se il venerdì vai in un ristorante, spesso trovi base di pesce, ecco, perché c'è una, ovviamente è diventata una tradizione, non ha più una valenza religiosa, però in origine l'idea è che il venerdì non si mangia carne, ma si mangia pesce.
2: Sì.
1: Poi naturalmente ci sono le problematiche delle mense, per cui non so, ci sono i bambini di fede islamica, di famiglie di fede islamica che hanno delle difficoltà nelle mense, lì dove non si fa attenzione a certi cibi, e poi anche lì si sviluppano le polemiche. C'è da dire però, e questo io lo trovo come una cosa interessante, che alcune comunità, come la Chiesa Avventista, suggerisce ormai da tanti tanti anni ai propri membri una dieta vegetariana. Allora, la cosa poteva apparire in passato come una cosa veramente un po' curiosa, un po' bizzarra, ma via via che escono articoli di carattere scientifico molto qualificati proprio su questi temi, effettivamente sarebbe l'ora di avere un'alimentazione un po' diversa. Ma ne parliamo fra poco. Ci ascoltiamo una canzone, una celebre canzone del 1961, quindi non è proprio dell'altro ieri, Ben King, che ci propone Stand By Me, stammi vicino, e poi torniamo a parlare con il pastore avventista Michele Abiusi. Ci è arrivato un messaggio di un ascoltatore che ci scrive: buongiorno, io ho avuto modo di affrontare il problema di mia madre, testimone di Geova, incosciente in terapia intensiva, che aveva bisogno di trasfusione. Sono dovuto arrivare in tribunale per farle fare una trasfusione, grazie anche ai medici che hanno preso una decisione che gli si sarebbe potuta ritorcere contro. Una tragedia nella tragedia, era il gennaio del 2025, dunque anche recente questa esperienza.
2: Sì.
1: Vabbè, speriamo che la recente decisione dei testimoni di Geova a livello mondiale, no, di modificare almeno in parte l'attitudine, l'atteggiamento in rapporto a queste situazioni, insomma, possa creare meno tensione nelle famiglie e salvare la vita di tante persone. Allora, Michele Abiusi, ci siamo lasciati con un riferimento anche all'alimentazione, che pare sia una cosa assolutamente, come dire, che non c'entra niente con i temi dell'etica, però sicuramente c'entra con il tema della salute e forse anche con l'etica, ecco, perché verrebbe da dire...
2: In qualche modo sì, Roberto,
1: vediamo
2: perché...
1: Un po'.
2: Il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, dice l'Apostolo Paolo, quindi in qualche modo dobbiamo tenere il corpo in buona salute per diciamo arrivare meglio a comprendere Dio, a entrare in relazione con il suo Spirito, quindi non direi che è totalmente escluso dall'etica.
1: E questo è sul piano individuale. Poi diciamo la scelta vegetariana che viene suggerita dalla Chiesa Avventista, e non solo, per la verità, è anche un modo per rispettare e preservare la biodiversità, insomma, perché il discorso del disboscamento per creare l'allevamento intensivo, no? Per dare la possibilità agli allevamenti intensivi, significa anche minacciare, ecco, l'ambiente. Comunque c'è un articolo che è apparso su Repubblica del 28 settembre. Non c'è pace per i carnivori che mai e poi mai rinuncerebbero a fiorentine sono le bistecche ovviamente, da almeno un chilo, perché quello che rischiano mangiando troppa carne rossa è anche il diabete di tipo 2. E questo perché, secondo uno studio francese presentato al Congresso Europeo sul Diabete EASD, appena cominciato a Milano, 13.000 delegati da tutto il mondo, proprio nella carne rossa è stato individuato uno zucchero che fa aumentare il rischio di malattia del 63% nei consumatori più accaniti. Poi l'articolo è piuttosto lungo, non possiamo leggerlo integralmente, entra nel merito anche di quali siano i problemi. Ecco, quando tu leggi articoli di questo tipo, Michele, cosa pensi? Qual è il tuo...
2: Guarda, ti dirò, Roberto, che io vado indietro negli anni, addirittura negli anni 70 ero pastore della chiesa avventista a Trieste e in quel periodo organizzavo dei programmi per smettere di fumare, dei corsi sull'alimentazione. Entrai in contatto con il presidente della Lega Tumori di Trieste, che organizzò un incontro internazionale a Duino, vicino Trieste, e mi invitò a parlare a centinaia di persone del perché la Chiesa Avventista avesse fatto una scelta di tipo vegetariano, anche se noi, devo dire onestamente, non obblighiamo i membri di Chiesa a seguirla, però la suggeriamo e la caldeggiamo. E già quella volta, quindi ti parlo degli anni 70, misero in risalto come loro parlava dei tumori, no? Il presidente della Lega Tumori, come i tumori fossero legati all'alimentazione, particolarmente all'alimentazione della carne rossa. L'articolo invece di Repubblica dell'altro giorno mi mette in risalto di una, è vero, di uno zucchero che si trova solo nei mammiferi, non più nell'uomo, e che può portare al diabete 2. Quindi non mi stupisco che il consumo esagerato di carne possa produrre dei danni, perché è da tanti anni che lo sento da persone specialiste.
1: Ora si parla spesso di dieta mediterranea, ma noi la dieta mediterranea l'abbiamo smarrita, cioè proprio, cioè, gli italiani non hanno più la dieta mediterranea, insomma, non... Cosa mangiavi te quando eri ragazzo? Dai, così vediamo un po' cos'è la dieta mediterranea.
2: Io quando ero ragazzo mangiavo in maniera molto molto semplice, quindi io ricordo che spesso facevo colazione con pane, olio e sale, quindi il pane vecchio che veniva bagnato con un po' di olio, si metteva il pomodoro, l'origano, per me era un piatto straordinario. Poi mangiavamo, è vero, la pasta, i legumi, in maniera molto semplice, e mia nonna insisteva, quando era in vita, che mangiassimo pane integrale, quindi mangiavamo il pane integrale.
1: Carne? Niente, non la vedevate poco, insomma.
2: Carne poco. La domenica mio nonno ci teneva ad avere la carne a tavola.
1: E questo è tipico della dieta mediterranea, in cui la carne è presente, ma abbastanza marginale, insomma, nella dieta. E vabbè, allora ci dobbiamo fermare qui, Michele. E comunque, ecco, credo che la raccomandazione è quello di intanto usare la nostra testa, e al di là dei tabù,
2: esatto,
1: e di quello
2: al
1: che
2: di là
1: è,
2: di tutto, senza fanatismi, ci tengo a sottolinearlo, perché una volta mi invitò una famiglia e mi obbligò al crudismo. Io non ero abituato. Ho detto: se mi dai un cetriolo crudo me lo mangio, un pomodoro crudo sì, ma mi dai una melanzana cruda, io non ero abituato. No? Allora lì.
1: Vabbè.
2: Quindi senza fanatismi, però è importante gestire un'alimentazione sana per godere di migliore salute.
1: Poi naturalmente nessuno è eterno, questo va detto chiaramente.
2: Fuori discussione. Vabbè.
1: Allora Michele, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia, a risentirci presto qui su RWS.
2: Grazie. Alla a te. Prossima.
1: Diamo il benvenuto al nostro primo ospite, si tratta del pastore evangelico Luca Baratto, che è segretario esecutivo della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, nonché curatore del programma Culto Evangelico, che va in onda la domenica mattina sulla RAI, su RAI Radio 1. Buongiorno Luca, ben trovato, grazie per essere qui.
3: Buongiorno, buongiorno Roberto, e buongiorno a tutti e a tutte coloro che sono in ascolto.
1: Allora, come sempre facciamo in questa fascia oraria, prendiamo in considerazione dei temi dell'attualità, prendendo spunto dai giornali, e ecco una cosa che mi ha colpito, insomma una curiosità. Oggi sia Repubblica che il Corriere della Sera riportano esattamente lo stesso titolo in grande evidenza sulla prima pagina. Si vede che non hanno informatori fra di loro, insomma. Regeni, scontro sull'Egitto. ovviamente, diciamo, non mancano le polemiche che coinvolgono anche il ministro degli esteri, il nostro ministro degli esteri.
3: Certamente.
1: Dunque, io sto guardando adesso il Corriere. Lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca, la premier dice noi con la famiglia per la verità. E poi i legali degli 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio è quello della prescrizione. Questo è come lo presenta la vicenda il Corriere. Mentre Repubblica, Tajani, sentenza limitata, cercare gli assassini. L'opposizione all'attacco, il governo protegge al-Sisi. La linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo. E poi l'incrocio con il caso Nessy Guerra. È un altro caso che, insomma, è sempre in bilico in Egitto, che ci riguarda, insomma, perché è una donna italiana. Di questa vicenda, che cosa ti sentiresti di segnalare, nel bene e nel male, ecco?
3: E questo mette in rotta di collisione quella che è la dimensione della ricerca della verità e dell'applicazione della giustizia da un lato, e quello di una geopolitica che invece vorrebbe un po' stritolare le ragioni e la dignità, insomma, delle persone, delle singole persone. Però penso che, per come è andata la questione, per come si è sviluppata, per la dedizione soprattutto della famiglia Regeni, questo non è più un caso semplicemente riguardante una persona, un ricercatore, ma è effettivamente un caso di giustizia più ampia, più generale, ed è anche un confronto tra una democrazia e un... E invece sostanzialmente una dittatura come quella egiziana. Per cui le parole del ministro degli esteri, assolutamente orientate a minimizzare il risultato della sentenza, sono effettivamente inaccettabili. Poteva dire le stesse cose anche in modo diverso, prima cosa; seconda cosa, poteva anche dire delle cose diverse. Però appunto vorrei segnalare che non è semplicemente il diritto di un singolo contro, diciamo così, interessi di stati, ma invece è una questione di giustizia, una questione di democrazia, oppure no.
1: Ecco, uno potrebbe dire c'è il solito dilemma della realpolitik che si scontra contro l'etica, sostanzialmente. È certamente molto più facile in questo momento per l'opposizione, no? Porre un tema etico su questa vicenda. Uno si potrebbe interrogare, se fossero appunto PD, 5 Stelle al governo, cosa farebbero, perché insomma non è facile muoversi qui.
3: No, assolutamente no. Diciamo che poi il processo, tutta la vicenda va avanti da anni e ha attraversato diversi governi. Cioè, penso che all'inizio forse ci fosse ancora Renzi, non mi ricordo, a dir la verità. Però poi c'è stato Conte 1, Conte 2, poi c'è stato Draghi, adesso c'è Meloni. Insomma, effettivamente ha passato diversi governi con diversi orientamenti. È difficile per tutti, però è anche importante affermare che cos'è una democrazia nonostante la realpolitik. Ecco, questo è qualcosa che non può essere lasciato indietro.
1: L'altro tema, sempre legato alla politica estera, ma che ci riguarda, insomma, io leggo da Repubblica: Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. Allora, di minacce di questo tipo dalla Russia ne abbiamo sentite tante. La particolarità questa volta è che nero su bianco c'è una protesta formale che viene inviata ai vari membri della NATO, sostanzialmente, e fa riferimento alle esercitazioni militari che simulavano un isolamento di Kaliningrad, cioè quindi un'azione di guerra. Allora, non è facile qui capire le ragioni degli uni e degli altri, Però ecco, quello che si capisce è che aumenta la temperatura, tra virgolette, roba da guerra fredda, sì. Ecco, questa qui, insomma.
3: Diciamo che la guerra fredda non c'è in questo momento. In questo momento c'è una guerra vera,
1: vera e propria.
3: Vera e propria in Ucraina, quindi questo suggerisce di prendere tutto con le pinze, ma anche tutto sul serio, perché anche se appunto uno che ne so, dice al lupo tante volte, però alla fine magari il lupo arriva sul serio, ecco. E con tutto questo parlare di armi atomiche di diverso tipo, alla fine potrebbe anche succedere che queste vengano usate, non è una cosa che si possa escludere, insomma. E quindi io guarderei con una certa preoccupazione questa notizia, e anche se appunto la realtà è che non siamo nella guerra fredda, ma siamo in una guerra vera e propria, e questo rende tutto molto più difficile.
1: Forse una battuta che meriterebbe però più tempo: quando le chiese, ora sto pensando in particolare alla Chiesa Cattolica, ma credo che anche le chiese evangeliche vadano in questa direzione, sostengono il bisogno del disarmo, comunque di evitare l'escalation militare, però nello stesso tempo dice: ma non abbiamo una visione ingenua del mondo. Insomma, sì. A volte dice: ma allora, siamo proprio sicuri? Ecco, non so.
3: Beh, diciamo che innanzitutto c'è una necessità evangelica di esprimere una parola per la pace chiara e netta, e questo credo che le chiese in linea di massima siano concordi nell'esprimerla. Tuttavia, quando si dice non abbiamo una visione ingenua, significa che effettivamente questa visione di un mondo in cui le relazioni vengono e i conflitti vengono risolti in modo diverso dalla guerra richiede la ricerca di strumenti adeguati per riuscire a contenere le conflittualità tra gli stati. Questo ancora non c'è, ma io credo che appunto per quel che riguarda le chiese, dire che non si ha una visione ingenua, e cioè che si voglia lavorare perché ci siano gli strumenti, ecco, per arrivare a risoluzioni diverse. Ecco, quindi è più un percorso che una fattualità attuale. Ecco.
1: Torniamo a parlare con il pastore evangelico Luca Baratto, che lo ricordo è segretario esecutivo della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Ecco Luca, abbiamo fatto riferimento prima della canzone a un editoriale che si trova oggi sul Corriere della Sera, firma Walter Veltroni, La dignità di nascere e morire, politica e valori, e lui richiama la necessità che il Parlamento agisca a proposito di uno degli argomenti tra i più importanti che ci possano essere, l'inizio e la fine della vita. In particolare sul fine vita, lui dice, il silenzio del Parlamento, più volte sollecitato a legiferare, ha lasciato il campo a disposizioni coraggiose di singole regioni che però sollecitano un intervento unificante. Il governo non può limitarsi a impugnare le decisioni delle regioni in nome del condivisibile principio della necessità di un indirizzo valido per tutti gli italiani. Deve accompagnare e sollecitare il Parlamento a votare presto una normativa che si muova all'interno dei quattro bastioni fissati dalla Corte, e cioè che il malato sia senza speranza di guarigione, che le sue sofferenze siano divenute intollerabili, che sia nella piena facoltà di decidere in piena autonomia, che sia dipendente da macchine o trattamenti farmacologici. Ecco, questi sono i quattro punti, e invece le cose non vanno così. Insomma, il Parlamento trova una grandissima difficoltà a legiferare su questo, e anche il recente viaggio del Papa, tra virgolette, non aiuta, insomma, nel senso che da parte della leadership della Chiesa Cattolica c'è un alto là rispetto a delle leggi che si occupino di questi argomenti. Non vorrei banalizzare le posizioni delle parti in causa, però ecco, Luca Baratto, su questi argomenti credo che le chiese evangeliche si siano espresse invece in maniera diversa rispetto a quello che normalmente si pensa, ecco.
3: Sì, certamente. Noi possiamo dire che in linea di massima, per quel che riguarda la Chiesa cattolica, evangelici e cattolici hanno una stessa visuale dell'etica sociale più in più generale, quindi quella che riguarda i migranti, la povertà e così via, e invece una permangono delle posizioni diverse su quella che è l'etica personale, e tra questa etica personale c'è sicuramente anche il fine vita, per cui le chiese evangeliche ritengono che una legge dovrebbe esserci, intanto perché il Parlamento ha il dovere di esprimersi su ciò che è importante per i propri cittadini, ma poi anche perché c'è la condivisione del fatto che ad un certo punto la vita può essere veramente soltanto dolore, e quando la vita è questo, è mancanza di dignità, mancanza di dolore, allora alla fine, ecco, si può essere necessario lasciare una scelta, e questa scelta appunto può essere quella di concludere la vita secondo delle regole, insomma quei quattro paletti che sono stati elencati nell'articolo e che hai letto poco fa, insomma.
1: Veltroni, ecco, dice: la scelta di interrompere la sofferenza, spesso indicibile, non è un atto di egoismo, al contrario è una scelta di relazione, perché quando la vita è preclusa in maniera definitiva dalla malattia, la sofferenza non è solo quella del paziente, ma spietatamente si estende ai familiari, devastando anche la loro esistenza. Non c'è il pericolo che una persona poi decida, se si andasse in quella direzione che auspica Veltroni, decida di interrompere la propria esistenza perché ha l'impressione che i suoi familiari non siano più in grado di, o non vogliano più occuparsi di lui, tra virgolette? Non c'è questo terribile dilemma?
3: Allora, naturalmente in questo ambito di dilemmi ce ne sono tantissimi, e la questione è se si ritiene il punto qualcosa di essenziale, di fondamentale per la dignità umana oppure no, e quindi accettare di affrontare tutta una serie di dilemmi. Secondo me quei quattro paletti indicati sono dei paletti che garantiscono, insomma, che danno una garanzia di poter esprimere una scelta che parta non dalla famiglia ma dalla persona. Poi naturalmente è vero quello che dice Veltroni: quando c'è una sofferenza, questa sofferenza non colpisce solo la persona che la prova, ma colpisce tutti coloro che sono attorno a lui. Questo è vero per qualsiasi tipo di sofferenza, per qualsiasi tipo di delitto o di qualche altra. Per esempio, pensiamo ai femminicidi: non c'è soltanto la morte di una donna, ma ci sono dei figli che rimangono senza mamma, ci sono delle situazioni familiari che vengono coinvolte. Ecco, tuttavia la questione è: se si ritiene questo un punto fondamentale, si affrontano anche i nodi che esso porta. Il fatto che il Parlamento non legiferi su questo non è perché ci sono dei nodi difficili, ma perché semplicemente è contrario a che ci voglia, la maggioranza è contraria a che ci sia una legge su questo. Questa è la questione, non la difficoltà dei nodi da sciogliere, ma il fatto che questo non lo vuole.
1: Anche questo è un tema su cui certamente torneremo a riflettere, ma ecco, la posizione evangelica della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia su questo argomento certamente si distingue rispetto a quella anche manifestata proprio recentemente dal Papa in Francia, e questo magari può creare qualche attrito tra i cristiani. Non so se ti è mai capitato di litigare con qualche esponente della gerarchia cattolica su questo tema. No, forse no.
3: Ma c'era un tempo, che è il tempo, diciamo così, proprio per definirlo, del cardinale Ruini, quando c'erano i valori, non mi ricordo
1: non
3: più
1: negoziabili,
3: come si...
1: non negoziabili.
3: Esatto, non negoziabili. Sto diventando vecchio, non mi ricordo okay. più le espressioni non negoziabili. Sì. Allora sulla vita non si negozia e quindi non si discute neanche sulla sofferenza, però. Ecco, questo era il punto. In quell'ambito lì, allora la domanda era: ma se queste cose sono non negoziabili, se io ho un'idea diversa, allora tu vuoi dirmi che io non sono cristiano? Era questa piuttosto la domanda che si poneva.
1: Ed è sparita questa domanda? Parte. Non c'è più questa.
3: Sì, questo non c'è più. Questo non c'è più. Penso che sia una discussione più aperta, perché oggi. Questo magari un'altra volta potrebbe essere interessante sì. da discutere. Credo che tutte le chiese in Europa, anche in Italia, anche quella più grande, stiano ridefinendo la loro posizione all'interno della società, perché la società è cambiata e quindi c'è bisogno di affermare in modo diverso le proprie posizioni.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa,

si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

e i tuoi occhi dietro al velo sembrano dolci colombe sulle cieli. Tu hai rapito il mio cuore, sorella mia, unica mia, come dolce il tuo profumo.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 4 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Tonino Mele, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 3, versetto 9. La giustizia che viene da Dio è basata sulla fede. Questa frase è il punto d'arrivo di un ragionamento che ha come fulcro l'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, che Paolo chiama mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. E per definire questo tutto, Paolo parla di una giustizia mia derivante dalla legge, nella quale si riteneva irreprensibile. Essa aveva caratterizzato tutta la sua vita passata nel giudaismo ed era per lui grande motivo di vanto. È per reazione a tutto questo che Paolo parla ora della giustizia che viene da Dio, la quale non viene conseguita con i nostri sforzi e con i nostri meriti, ma è un dono che Dio ci dà sulla base della nostra fiducia in Lui. Era questo il nuovo tutto di Paolo, quello che lo rendeva veramente giusto davanti a Dio, grazie all'opera di Cristo. Ecco perché conoscere Cristo era diventato per Paolo la cosa più eccellente. È così anche per noi? Diamo un tale valore a Cristo? Abbiamo rinunciato a tutto ciò che ci impedisce di trovare in Cristo il nostro tutto?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo e sentito buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dal libro di Giobbe, capitolo 38, versetto 19, e dice: «Dov'è la via che guida al soggiorno della luce?» E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 9. «Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura». La porta della grazia. Il cielo è il soggiorno della luce, la casa del Padre, un luogo di felicità assoluta dove si trova Gesù, il Salvatore, circondato da una moltitudine di angeli. Chi non vorrebbe andarci? Ma dov'è la porta del cielo? Ce n'è una sola. È stretta, dice Matteo al capitolo 7, versetto 13, e la si oltrepassa uno alla volta. È la porta della grazia. Una madre cristiana non può far entrare con sé suo figlio. Può indicargli la via del cielo, pregare per lui, ma questo accesso rimane personale. Per entrare occorre una chiave che apra la porta. Gli uomini nel corso degli anni ne hanno forgiate centinaia. Hanno nomi molto noti: buone opere, pellegrinaggi, sofferenze autoimposte, svariati sacrifici, fino al dono della propria vita. Tutte queste chiavi non aprono la porta del cielo. Una sola può farlo: la chiave della fede personale. È scritto in Atti capitolo 16, versetto 31: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato». E ancora in Giovanni capitolo 3, versetto 16, un versetto che abbiamo letto tante volte: «Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna». E infine Efesini, capitolo 2, versetto 8: «È per grazia che siete stati salvati mediante la fede». Dio ci ha aperto la porta, accettando che il suo figlio venisse sulla terra per portare il castigo che i nostri peccati meritavano. Dio fa grazia a tutti quelli che si avvicinano a Lui, confidando nel sacrificio di Gesù Cristo. Gesù stesso è la porta. Si entra nel cielo solo per mezzo di Lui. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici, ben ritrovati. È il 7 ottobre, dal libro dei Proverbi, nel capitolo 22 leggeremo il verso 6, dove è scritto: insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Se teniamo in considerazione i fatti di cronaca di questi ultimi tempi, il proverbio che abbiamo letto ci fa registrare un mortificante fallimento. Là per là, un genitore che legge questo verso pensa che se educherà bene il proprio figlio non sbaglierà mai. In realtà, il vero senso del termine insegnare in ebraico è proprio un dedicarsi all'educazione, imboccando ai figli la saggezza a suo tempo ricevuta. Perché deve lasciare un'impronta, deve scavare un solco profondo che terrà lontano il branco o i social network o le insidie della strada. Cosa sta succedendo? Il malessere giovanile in effetti sta esplodendo in modo esponenziale e più accade, più si emula purtroppo. Intanto abbiamo sottovalutato che l'educazione non si impartisce quando abbiamo un figlio adolescente, ma da subito, anche solo con il tono della nostra voce, quando non abbiamo più paura di dire no, quando dedichiamo più tempo possibile allo stare insieme, quando siamo in grado di dare un buon esempio, quando mettiamo Dio al centro della nostra famiglia e noi stessi gli obbediamo. La conclusione è una: se non insegniamo ai figli la via giusta da seguire, il mondo le attirerà con la sua, e quella via è piena di spine e di pericoli. Non sempre i giovani che ci stupiscono con episodi di cronaca nera vengono da famiglie cattive, ma da famiglie stanche sì, famiglie distratte e assenti, anche per motivi legittimi, e che quindi sono costrette a delegare tutto al telefono, senza controllo né confronto. Abbiamo in mano dei tesori preziosi, i nostri figli. Dio ce li ha affidati per farne dei soldati suoi che combattano per il suo regno, senza coltelli o intelligenza artificiale, ma con l'arma preziosa della parola di Dio e la saggezza inculcata fin da piccoli, a piccole dosi, ma sicura, sana e giusta.
2: Il titolo di oggi è Genitori contro figli. Mia madre è stata la mia prima insegnante di legge. Peccato che non ci siano più insegnanti così. Ecco le sue direttive. 1. Prima di uscire chiedi il permesso. Diritto amministrativo. 2. È un tuo problema e tocca a te risolverlo. Diritto civile. 3. Dov'è il resto della commissione che hai fatto? Diritto mercantile. 4. Non esci e basta. Diritto penale. 5. Qui mancano gli spiccioli che ho lasciato sul tavolo. Chi li ha presi? Diritto fiscale. 6. Qui l'unica che grida sono io. Chi comanda sono io. Diritto costituzionale. 7. Non hai voce in capitolo in questa casa. Deciderai quando l'avrai. Diritto elettorale. 8. Smettila di fare il ribelle e pulisci la tua stanza. Diritto del lavoro. 9. Sotto questo tetto la casa la rispetti. Diritto doganale. 10. Mangi quello che ho fatto. I bambini in Africa vorrebbero quel piatto di cibo. Diritto internazionale. Ringrazio mia madre, che senza essere un avvocato mi ha fornito fin da subito un'insolita formazione legale. La Bibbia insegna che se insegniamo ai nostri figli fin da piccoli come comportarsi, non se ne dimenticheranno. È nostro dovere impartire dei modelli di comportamento che possano indirizzarli sul giusto cammino. E tu, caro amico, cara amica, cosa insegni ai tuoi figli?
3: Da ragazzi ci sono cose che non sopportiamo e accettiamo molto malvolentieri. Alzi la mano chi da giovane non ha ricevuto continuamente raccomandazioni trovando i consigli di un adulto fastidiosi e ripetitivi. Anch'io pensavo in questo modo. Ricordo bene il rapporto conflittuale che avevo con mio padre, le discussioni, qualche porta sbattuta e un pensiero fisso: non farò mai come lui. Eppure mio padre è un uomo dedito alla famiglia, estremamente oculato, soprattutto nella gestione dello stipendio. Ma io lo criticavo apertamente anche in questo, e il suo modo esasperato di risparmiare lo giudicavo eccessivo, è una limitazione alle mie richieste. Ma, come dice un famoso detto, il tempo è un grande maestro. Infatti oggi che mio padre non c'è più e io ho raggiunto la sua stessa età, capisco tante cose. Quelle stesse cose che rifiutavo da ragazzo, oggi da uomo mi trasmettono saggezza per affrontare le complessità della vita. Per concludere, alla fine il significato profondo di Proverbi 22:6 è proprio questo. Quando un genitore non si limita solo a educare e diventa anche una guida spirituale che insegna la parola di Dio, sta preparando egregiamente il figlio al meglio per la vita. Durante questa formazione non è sicuro che il ragazzo non sbaglierà mai, che non contesterà o non prenderà vie traverse, ma l'insegnamento forgerà il suo carattere e come un'eredità andrà ad arricchire la sua identità e rimarrà indelebile come un'impronta nella sua anima. E quando le tempeste della vita si faranno dure e avrà bisogno di una roccia, la sua memoria tornerà a quel seme piantato e innaffiato con tanta pazienza dai genitori. Proprio come dice il verso di oggi, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Ci lasciamo per oggi, cari amici, con questa riflessione che riguarda sicuramente molti o molti di noi, e Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Questa è RWS, accendi la speranza, e in questo ci aiutano i nostri ospiti, il primo dei quali quest'oggi è Raffaele Volpe, pastore teologo evangelico. Ben trovato Raffaele, grazie per essere con noi quest'oggi. Buongiorno.
2: Buongiorno cari.
1: Partiamo dai giornali e devo dire che oggi grande spazio la vicenda Regeni. Condanne a 10 anni, questo è il titolo in grande evidenza sul Corriere, e ancora Repubblica, tutta pagina, giustizia per Giulio. La Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni, ucciso al Cairo nel 2016. Cade l'accusa di omicidio. I genitori dichiarano: siamo soddisfatti. Le opposizioni, il governo dica cosa intende fare con Al-Sisi. Tante riflessioni, anche di segno diverso, di chi appunto si dichiara soddisfatto che sia arrivati, sia pure con fatica, a una prima sentenza. C'è chi, come Gramellini, insomma, segnala come la giustizia arriva nel nostro paese sempre con molto ritardo. Ci sono i casi di Garlasco e poi c'è la strage di Ustica. Insomma, tante questioni di cui si viene a parlare a distanza di anni, ma perché è importante, Raffaele, la verità, prescinde dal tempo che passa?
2: La verità legata al diritto, alla giustizia, perché l'idea è che la prepotenza non avrà il sopravvento. Diceva un filosofo tedesco che il carnefice non trionferà sulla vittima. Questo è uno dei principi fondamentali su cui abbiamo costruito le nostre democrazie, il nostro vivere civile. Paesi fondati sulla pace e contro la guerra. Tutto questo sta venendo messo in discussione in questo momento. E quindi un piccolo segno simbolico e non solo, in cui la verità si coniuga con il diritto e la giustizia, è veramente un grande trionfo di quei valori.
1: Perché a volte a noi cristiani ci viene suggerito di essere pazienti, perché la vera giustizia non è di questa terra, ma ne aspettiamo un'altra. Però ecco, questo può essere anche...
2: Però Cristo è morto su questa terra, quindi vuol dire, ed è risorto su questa terra, quindi vuol dire che comunque un nesso con questa terra ce l'abbia.
1: Non solo, ma uno potrebbe aggiungere, è morto non perché è stato buttato giù da una scarpata, no? Come poteva anche succedere, ma giustiziato da uno Stato... Processo farsa, va bene, comunque questo ci porterebbe lontano.
2: È un tema interessante.
1: Sì. Allora, un altro tema che è presente sui giornali, magari in minore evidenza rispetto ai giorni scorsi, è il viaggio del Papa in Francia e un'intervista, come di consueto, nel viaggio di ritorno. C'è il titolo oggi sul Corriere, pagina 22, la religione dell'ultradestra non è vero cristianesimo, sconfiggiamo gli estremismi. Fa parte di una delle dichiarazioni del Papa in cui lui dice, in Germania quello che si nota è che c'è una relazione tra la crescita di gruppi di estrema destra e un certo tipo di cristianesimo, che non solo a mio avviso, ma anche secondo quanto affermato dai leader della Chiesa Cattolica e di quella protestante in Germania, non rappresenta un'autentica espressione del cristianesimo. Torniamo ai valori del Vangelo, non l'odio e la divisione, ma la comprensione e la compassione. Ecco, una tua osservazione su questo appunto di Papa Leone.
2: Lo sottoscrivo pienamente. Lo abbiamo visto negli Stati Uniti, no? Ciò che una certa religiosità ha significato e tuttora significhi in merito alla prepotenza di Trump. Ricordo di questa sua portavoce evangelica che ha detto: è stato un miracolo che io abbia potuto comprare un appartamento nella torre di Trump. Ecco, il fatto che sia stato un miracolo la racconta lunga sulla concezione della fede che hanno. È un'eresia, una forma di eresia, e bisogna dire chiaramente che è qualcosa di diverso dal cristianesimo di Gesù Cristo.
1: gli è stato chiesto al Papa anche se non c'è sempre il pericolo di un cristianesimo o di un cattolicesimo impegnato politicamente. In questo caso si faceva riferimento alle dichiarazioni che ha fatto sulla situazione di fine vita, la sua contrarietà, la contrarietà della Chiesa Cattolica a ogni forma di cedimento per quel che riguarda l'interruzione della vita, e lui dice: no, io presento quello che è la nostra comprensione del Vangelo, insomma.
2: Lì non sono d'accordo con lui. Proprio per quel principio che dicevamo prima della democrazia, della giustizia. C'è un bioeticista cattolico americano che la racconta molto bene. Dice: noi nelle nostre società democratiche siamo tanti stranieri morali che devono avere la capacità di trovare un modo, uno spazio civile, sociale per costruire qualcosa. Se all'interno di questa società di stranieri morali uno dice che questa è l'unica morale che vale, non valgono tutte le altre, salta proprio questo principio della laicità e della democrazia.
1: Every reason to believe, ogni motivo, ogni ragione per credere. E devo dire che questo viaggio, di cui stiamo commentando molto brevemente l'esito, del Papa in Francia, credo che sarà ricordato come un tentativo di incontro, se vogliamo anche di scontro, tra la fede cattolica con una società profondamente secolarizzata, erede dell'illuminismo. Dunque è un tema che è assolutamente pertinente anche per la nostra società italiana. Ecco, Raffaele, da questo punto di vista c'è la possibilità di un incontro, oppure irriducibilmente all'opposizione, insomma, la fede cristiana?
2: No, cioè, è necessario questo incontro, è necessario che le nostre democrazie diventino sempre di più questo spazio in cui lo Stato non sia soltanto, no, nella concezione classica della laicità, quel soggetto neutro, ma anzi che abbia il coraggio di coinvolgere, di creare uno spazio di dialogo con tutte quelle realtà che hanno come obiettivo il bene del vivere comune, quindi anche le fedi, e quindi per una laicità non neutrale. Questo secondo me è un passo fondamentale.
1: Senti, l'altro tema è quello dell'intelligenza artificiale. Bill Gates qualche giorno fa ha detto che potrebbe causare miliardi di morti, servono delle leggi. E io ho fatto una domanda all'intelligenza artificiale proprio, gli ho chiesto: ma insomma, ci sono dei rischi esistenziali per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale? E mi ha risposto: sì, ci sono. La possibilità di perdita del controllo dei sistemi, un sistema autonomo estremamente avanzato per perseguire un obiettivo apparentemente innocuo, potrebbe attuare strategie impreviste e distruttive. Oppure guerra automatizzata e armi biologiche nelle mani dell'intelligenza artificiale, che toglierebbero una sorta di ultimo controllo, no? O ancora il collasso delle infrastrutture critiche tramite cyberattacchi di massa. E anche qui si parla di un'intelligenza artificiale malevola che bloccherebbe reti elettriche, sistemi idrici, infrastrutture finanziarie e sistemi sanitari globali, provocando un blackout prolungato che causerebbe un collasso sociale immediato. E poi c'è il tema della instabilità cognitiva globale, cioè non si capisce più che cosa è vero e cosa è falso, che avrebbe un'influenza enorme sulle nostre democrazie. Allora, io non so se il numero miliardi di persone in pericolo è un numero così buttato. Il Papa, di fronte a una domanda di questo tipo, lui ha detto: sei nel panico? Io risponderei: no, non lo sono, la notte dormo. Però ritengo che le preoccupazioni sollevate da molti esperti non siano fake news, no? Come dice invece il presidente americano. Ecco, tu dormi bene, Raffaele?
2: Dormo sufficientemente bene, insomma, okay, anche per la mia età, ma sono preoccupato al di là, diciamo, delle versioni apocalittiche oppure quelle contrarie, messianiche, no? Quindi di salvezza, Io direi che noi siamo sempre di fronte al solito problema, cioè che la tecnica e la scienza debbano essere democratizzate, cioè che le democrazie debbano controllare questi due elementi fondamentali che hanno caratterizzato le nostre società negli ultimi secoli e che hanno prodotto buoni risultati quando sono stati diciamo sotto l'egida della democrazia, hanno prodotto disastri invece quando sono stati sotto l'egida della tirannia o delle autocrazie. Quindi si ripresenta di nuovo lo stesso problema, cioè la scienza, la tecnologia debbono essere sotto il controllo della democrazia. Per fare un esempio, tutta la questione dell'intelligenza artificiale, oltre diciamo le cose preoccupanti che tu dicevi, creano una disparità spaventosa tra paesi e paesi, tra zone della terra con le altre, e quindi con il rischio che si accentueranno ulteriormente i divari. Ecco, pensare a un diritto internazionale sull'intelligenza artificiale e quindi ad una ridistribuzione di questa intelligenza per il bene della società, ecco, questo potrebbe essere un'ancora di salvezza.
1: E quindi ha ragione Bill Gates quando dice che ci vogliono delle leggi, che non si può lasciare tutto al mercato sostanzialmente.
2: Diciamo un po' più di leggi, ci vuole proprio una democratizzazione di questo, cioè, capisci, non è solo una questione di limiti, è una questione di valori.
1: È chiaro.
2: Io posso porre dei limiti, ma quali sono i valori? Perché io investo o chiedo anche ai privati di continuare ad investire in questo? E qui diciamo, le democrazie debbono dare l'orizzonte.
1: È molto più facile fare leggi che non creare valori.
2: Esatto, esatto.
1: Allora, comunque, lasciamoci con una nota positiva. Giustamente il viaggio del Papa è terminato a Metz, che è una città di frontiera tra la Francia e la Germania. Ora noi diamo per scontato che siano due paesi che collaborano senza particolari problemi, ma per decenni e decenni, per non dire secoli, non è andata così. Cioè, due paesi che erano in costante, terribile competizione, con guerre che ci sono state. Ecco, il che significa che l'Unione Europea è un simbolo di come le cose si possono affrontare e risolvere. Non è detto che la violenza e la competizione siano l'unica possibilità. Competizione, diciamo, quella nociva, Ho detto una gran banalità, Raffaele, però...
2: Assolutamente no, guarda, ho utilizzato questa metafora della Francia o la Germania con mio figlio per dire che io mi auguro che si possa applicare anche in Israele e Palestina, esatto, e in tante altre parti del mondo. Non è vero che popoli sono destinati a farsi guerra per sempre.
1: Magari ci vuole qualche generazione per curare, però c'è la possibilità.
2: Certo.
1: Grazie davvero Raffaele Volpe per essere stato in nostra
2: grazie
1: compagnia.
2: A voi,
1: a risentirci
2: cari.
1: Presto, grazie.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e un minuto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci ancora insieme. E sembra una parola antica, ravvedimento. E tante dal libro più letto sembrano parole antiche, ma così attuali e fantastiche. Parole e spiegazioni che trasformano una vita. Sentiamo insieme Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccoci qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo riflettuto su un testo che si può interpretare in vari modi. Rileggiamo Ebrei 6, versetti dal 3 al 9. Questo faremo se Dio lo permette. Infatti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra è imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente, produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio, ma se produce spine e rovi, è riprovata, è prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori attinenti alla salvezza. Il versetto 6 parla di credenti che sono caduti. La parola greca utilizzata significa letteralmente inciampare, cadere. Sarebbe alquanto sbagliato, oltre che scorretto, dargli il significato di apostatare. Questo stesso verbo, infatti, viene usato quando il Signore Gesù andò nel giardino del Getsemani, cadde con la faccia a terra, che nella versione italiana viene tradotto postosi in ginocchio, e pregò. Ci sono molti esempi nella scrittura di uomini che sono caduti nell'errore, ma non furono perduti. Uno di questi è l'Apostolo Pietro, riguardo al quale il Signore Gesù disse: «Ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno». Puoi vedere Luca, capitolo 22, versetto 32. Pietro infatti sbagliò, ma non fu perduto. Giovanni Marco è un altro esempio. Egli fallì miseramente nel suo primo viaggio missionario e quando suo zio, Barnaba, suggerì all'apostolo Paolo che partecipasse al secondo viaggio, egli rifiutò di portarlo con sé, dicendo più o meno così: «Mai, questo ragazzo ha fallito. Per quel che mi riguarda, di lui ne ho avuto abbastanza». Possiamo leggere il resoconto nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 15, dal versetto 37 al versetto 39. Bene, grazie a Dio, anche se era inciampato ed era caduto, Dio non ne aveva avuto abbastanza di lui. Infatti, successivamente, l'apostolo Paolo, prima di morire, riconobbe di aver giudicato male Giovanni Marco. Nella sua seconda lettera a Timoteo, al capitolo 4, versetto 11, l'ultima epistola che gli scrisse, leggiamo: «Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero». Ora, né Pietro né Giovanni Marco persero la salvezza, ma fallirono in alcune situazioni e ne pagarono le conseguenze.

Leggendo nuovamente il versetto 1, noteremo che lo scrittore sta parlando alle persone del ravvedimento dalle opere morte, non della salvezza, ma del pentimento. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio. Ricorderemo che il ravvedimento era stato l'oggetto della predicazione di Giovanni Battista, che esortava il popolo a fare frutti degni di ravvedimento. Egli si riferiva a ciò che è l'evidenza del ravvedimento. Ravvedimento ai giorni nostri non significa spargere qualche lacrima, significa dare un cambio di direzione alla propria vita, al proprio modo di vedere, per volgersi a Cristo. Molti giudei credenti in quel periodo stavano tornando ai sacrifici del Tempio e lo scrittore agli ebrei li metteva in guardia contro questo pericolo. Prima della venuta di Cristo, ogni sacrificio era una figura del suo sacrificio e indicava la sua venuta. Ma dopo la venuta e la morte di Cristo sulla croce, ciò che Dio aveva comandato nell'Antico Testamento in realtà aveva perduto ogni motivo di essere. Queste persone si trovavano in un punto cruciale della storia. Il giorno precedente la crocifissione di Gesù, essi erano andati al Tempio ed avevano offerto dei sacrifici in ubbidienza al comandamento di Dio, ma ora era diventato sbagliato continuare a fare ciò. Perché? Perché Gesù era diventato quel sacrificio perfetto, compiuto una volta per tutte, che non doveva essere ripetuto. Offrire nuovamente un sacrificio di sangue avrebbe significato sacrificare nuovamente il Signore Gesù, perché questo gesto implicherebbe che la sua morte, avvenuta 2000 anni fa, è stata inutile e che gli uomini hanno ancora bisogno di un sacrificio per il loro peccato. Significherebbe non credere nell'espiazione che Egli ha compiuto con la sua morte, non credere nella redenzione che ne è conseguita. E come qualcuno ha detto, con la nostra vita o crocifiggiamo o incoroniamo il Signore Gesù. Oggi possiamo mostrare o una vita di fede o una vita con cui crocifiggiamo nuovamente Gesù, specialmente se sentiamo il dovere di tornare sotto il sistema della legge mosaica e di osservare la legge per poter essere salvati. È molto grave ritornare a questo sistema. E poi sono caduti. È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Il versetto 6, appena letto, fa risaltare la gravità di un simile comportamento, quando afferma che sarebbe impossibile ricondurre le persone che sono cadute in questo terribile errore di nuovo al ravvedimento. Ricordiamo che stiamo parlando del frutto della salvezza. È una cosa grave accettare Gesù come Salvatore e poi vivere nel peccato, annullare l'effetto della fede in Gesù, rimanendo spiritualmente un bambino, non crescendo mai. L'Apostolo Paolo illustra questa situazione utilizzando un linguaggio diverso nella sua prima lettera ai Corinzi, al capitolo 3, versetto 11. Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. La salvezza che si ottiene mediante la fede in Gesù è il fondamento sul quale ognuno poi costruisce utilizzando 6 differenti tipi di materiale: legno, fieno, paglia, oro, argento e pietre di valore. Che tipo di materiale da costruzione stai usando oggi? Stai costruendo un mucchio di legno, fieno e paglia? C'è molto lavoro da fare ancora oggi. Possiamo essere esperti in organizzazioni e comitati, ma le nostre vite contano davvero per Dio? Ci saranno un giorno nel cielo persone che potranno indicarci e dire: «Sono qui per la tua vita, per la tua testimonianza». O sono qui perché mi hai fatto conoscere la parola di Dio. Beh, stiamo molto attenti a non costruire con legno, fieno e paglia, perché tutte le opere dell'uomo saranno provate col fuoco. Che cosa farà il fuoco al legno, alla paglia, al fieno? Andranno in fumo e non rimarrà che cenere.

0: Nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15, il Signore Gesù dice che Lui è la vite, la vera vite, e che noi siamo i tralci e che dobbiamo portare frutto. Leggiamo i versetti 7 e 8. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Egli vuole che noi portiamo molto frutto. E quando c'è un tralcio che non porta frutto, che cosa fa il Signore? Leggiamo al versetto 6. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. A volte, anche se si è molto impegnati all'interno della Chiesa in attività lodevoli, l'effetto di questa buona testimonianza viene vanificata da alcune zone d'ombra, costituite dal peccato presente nelle nostre vite. Molti cristiani continuano a lavorare con legno, fieno e paglia. Pochi lavorano con l'oro. Non è raro conoscere persone dotate che esercitano ministeri molto apprezzati nella Chiesa, ma che per orgoglio, per vanità o magari per superficialità si fanno coinvolgere in transazioni disoneste o in speculazioni, sono infedeli alle proprie mogli, amanti del denaro, evadono le tasse, così facendo rovinano la loro testimonianza e vanificano il loro lavoro. In realtà è come se avessero fatto delle balle di fieno, soltanto un grosso vecchio mucchio di fieno, al quale alla fine sia stato accostato un fiammifero, perché certamente non ha lasciato nulla qua giù. Dobbiamo stare attenti per quanto riguarda la nostra vita cristiana e non possiamo vivere la vita cristiana con le nostre sole forze. Dobbiamo riconoscere che Gesù è la vite. Se siamo vivi, questa vita ci è venuta da Lui. E se c'è del frutto nella nostra vita, anche questo proviene da Lui. Siamo come delle bielle, come tralci connessi alla vite che, proprio in virtù di questa unione, portano poi frutto. Cristo ha detto: «Dimorate in me e io dimorerò in voi». Come il tralcio non può dare da sé frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Giovanni 15, versetto 4. Se un credente cade nel peccato consapevolmente e ripetutamente scandalizza con la sua cattiva testimonianza le persone che guardano a lui con fiducia, beh, non è più possibile ricondurlo al ravvedimento. Può spargere pure tutte le lacrime che vuole, ma ha rovinato la sua testimonianza. Non è in dubbio la sua salvezza, ma è un uomo dotato che potrebbe essere usato potentemente da Dio, e invece non lo è. Abbiamo letto: «Perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia». Sì, ogni volta che chiunque, come figlio di Dio, nato di nuovo, vive come uno dei figli del diavolo, crocifigge il Figlio di Dio, perché egli è venuto per dargli una redenzione perfetta e per renderlo capace, per mezzo dello Spirito Santo che dimora in lui, di essere ripieno dello Spirito e di vivere per lui.
1: Stai ascoltando Il Libro Più Letto.
0: Il versetto 7 ribadisce: quando una terra, imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente, produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio. I prodotti della terra sono una benedizione per l'uomo, sono deliziosi. Il versetto 8 continua: ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. La parola greca che viene tradotta riprovata è adokimos, che significa non approvato, ed è lo stesso termine usato dall'apostolo Paolo quando scriveva ai credenti di Corinto nella sua prima lettera al capitolo 9, versetto 27. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia riprovato, non approvato in altre traduzioni. In effetti, Paolo sta dicendo: quando giungerò alla sua presenza, non voglio essere disapprovato, non voglio che il Signore Gesù mi dica: hai fallito. La tua vita avrebbe dovuto essere una testimonianza, ma non lo è stata. Potrebbe capitare anche a noi di sentirci dire questo se non viviamo per Lui. Certamente non vorremmo sentire queste cose. Allora dobbiamo prendere consapevolezza della nostra vita, del nostro operato, e comportarci di conseguenza. Ora rileggiamo il versetto 9, che nasconde la chiave di questo capitolo. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. È come se lo scrittore dicesse a questi credenti ebrei: sono persuaso che vivrete per Dio, che non rimarrete bambini in Cristo, ma che crescerete. Leggiamo dal versetto 10 al versetto 18 di Ebrei, capitolo 6. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza, affinché non diventiate indolenti ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso dicendo: «Certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente». Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Infatti, gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento, affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che c'era messa davanti. L'opera e l'amore, menzionate al versetto 10, non ci salvano, ma se siamo salvati, questo è ciò per cui verremo ricompensati. A questo punto entrano in campo le opere. Anche se non hanno niente a che fare con la nostra salvezza, esse certamente hanno una parte molto importante nella vita di un credente. Una vita operosa, attiva, al servizio del Signore, ci conduce alla pienezza della speranza. Il nostro lavoro per il Signore rende sempre viva e porta a completezza la nostra speranza. Inoltre, possiamo godere di tutte le innumerevoli promesse che Dio ci ha fatto, condizionandole alla nostra fedeltà a Lui. Il Signore, infatti, ha sempre benedetto la vita di coloro che hanno posto la loro fede in Lui, con la promessa di cose migliori, insperate, impensabili, nel momento in cui sono state formulate. Promesse che Egli ha suggellato, giurando per se stesso dal momento che non vi era alcuno più grande di Lui. Pensiamo alle promesse fatte ad Abramo, di una progenie numerosa, quando ancora egli era senza figli ed avanti con gli anni. Eppure Abramo non dubitò, aspettò con pazienza i tempi in cui il Signore portò ad effetto le sue benedizioni e poté vedere la grandezza delle sue opere.

È uso fra gli uomini rendere efficace un impegno preso, o veritiera, credibile, una promessa apparentemente impraticabile con un giuramento, chiamando in causa un'autorità incontestabile o l'oggetto degli affetti più cari, preziosi che si posseggono. Allo stesso modo, Dio mostra la validità, la veridicità delle sue promesse ai credenti, in quanto giura per se stesso. Egli non poteva chiamare in causa qualcuno più grande, e così chiama a garanzia delle sue promesse la verità, la giustizia e l'immutabilità che gli sono proprie. Ma torniamo alle promesse che Dio fece ad Abramo e che possiamo leggere nel libro della Genesi, al capitolo 22, dal versetto 16 al 18. «Io giuro per me stesso, dice l'Eterno, che, siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo, io certo ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come l'arena che è sul lido del mare, e la tua progenie possederà la porta dei suoi nemici, e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie, perché tu hai ubbidito la mia voce». Qui c'è qualcosa di meraviglioso. Abramo aspettò con pazienza, e una nuova certezza derivò dal confidare in Dio. Quando tu confidi in Dio, cammini con Lui. Cresci nella grazia, nella conoscenza di Lui, attraverso lo studio della Sua parola. Questo ti porta a realizzare una sicurezza che non può essere negata o messa in discussione. Quando un uomo conferma un'affermazione con un giuramento, pone fine a ogni disputa. Quando Dio fa una cosa come questa, non ha bisogno di fare un giuramento, ma lo fa per dimostrarne la grande importanza. Abbiamo letto che il Signore aveva promesso ad Abramo una discendenza numerosa, come le stelle del cielo. Poi più tardi confermò la sua promessa con un giuramento. Dio confermò la sua inalterabile parola di promessa con una seconda cosa immutabile, il suo giuramento. Queste due cose immutabili diedero ad Abramo incoraggiamento e sicurezza. Ora, quali sono le due cose immutabili per noi oggi? Non solo abbiamo quale nostro incoraggiamento la promessa fatta ad Abramo, ma abbiamo una più ricca rivelazione dell'amore di Dio, il dono di suo figlio. La morte e la resurrezione di Cristo, per prima cosa, e poi la sua ascensione, l'intercessione per noi, sono le due cose immutabili. Questi grandi eventi ci danno una certezza, ci provvedono un rifugio sicuro.

0: Il versetto 18 ci ricorda le città di rifugio che Dio aveva provveduto per i figli di Israele, di cui ci parla il libro dei Numeri al capitolo 35, il libro del Deuteronomio al capitolo 19, il libro di Giosuè al capitolo 20. Queste città di rifugio servivano come figura di Cristo che protegge il peccatore dalla morte. E quando un uomo uccideva incidentalmente qualcuno per scampare alla vendetta dei congiunti, poteva mettersi in salvo nella città di rifugio, nella quale avrebbe ricevuto protezione. Il suo caso sarebbe stato esaminato. Se veniva prosciolto dall'accusa di omicidio intenzionale, egli doveva rimanere nella città fino alla morte del sommo sacerdote. Che figura è questa per noi oggi? Ci rivela che Cristo è il nostro rifugio. Il credente è già stato portato in tribunale e al processo, egli è stato dichiarato colpevole. Era un peccatore. La condanna che è stata emessa contro di lui era la morte ed è già stata eseguita. Cristo ha scontato quella condanna per lui, poiché è morto al suo posto ed ora egli è una persona libera. È stato liberato dalla pena del peccato. Non dovrà mai più risponderne. Ora è libero di servirlo, ora ha un sommo sacerdote, un salvatore risorto al quale può andare. Che meraviglioso quadro abbiamo qui del nostro Salvatore. L'Apostolo Paolo scrisse ai Corinzi nella sua prima lettera, al capitolo 10, versetto 11, queste parole. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Milioni di cose avrebbero potuto essere registrate, ma Dio ha scelto di registrare solo queste perché ci aiutano a crescere nella comprensione di Lui, nella nostra relazione con Lui, questa relazione personale che deve essere intima. Bene, io voglio lasciarti qua con queste parole, con questo invito a scoprire proprio questa relazione intima e personale con il Signore. E dicevo, ti ringrazio per l'attenzione, mi fermo qua. Intanto ci sentiamo domani alla solita ora. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Mario Calvagno ed eccoci giunti ad Appuntamento con Dio di oggi. Gesù Cristo basta. Questo è il titolo che ho scelto e vedremo in base ai versetti del capitolo primo della lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi qual è il senso da poter dare a questa espressione. Questo primo capitolo Paolo lo apre come sempre d'altra parte con una introduzione, con dei saluti, delle considerazioni, degli elogi che fa anche ai credenti, ai cristiani della chiesa della città di Colosse. E abbiamo visto la volta scorsa particolarmente alcuni passi che ci sono stati utili, come spero possano essere utili anche alcuni passi del brano di oggi. Dicevamo i versetti da 15 a 20 del capitolo 1 della lettera ai Colossesi, dove Paolo introduce dei concetti teologici molto importanti. Noi non ci soffermeremo in dettaglio, non andremo troppo in profondità, perché lo scopo di Appuntamento con Dio non è quello di fare teologia. D'altra parte io non sono un teologo e non voglio diciamo così togliere il mestiere ad altri. Faccio il mio mestiere, che è quello della riflessione umana, diciamo così, della riflessione spicciola, della riflessione che possa avere una utilità, partendo da quella che può avere per me un'utilità, spero anche per tutte e tutti voi. E qui Paolo dice subito, va subito al sodo, subito al dunque, e dice: Cristo è l'immagine del Dio invisibile, primogenito della creazione. Qui si dovrebbe spiegare forse bene, noi cercheremo di farlo in qualche modo, e qui primogenito non sta ad indicare che Gesù è il primo creato, il primo ad essere venuto alla luce fra tutta la creazione. Infatti dice subito dopo Paolo che Cristo stesso è il creatore che fece tutte le cose, sia in cielo che in terra, le cose visibili e le cose invisibili. Quindi primogenito significa colui che sta al di sopra di tutta la creazione. Infatti è lui che ha fatto, è lui che ha creato, è lui che ha fatto venire alla luce, all'esistenza, diciamo così, ogni cosa, le cose visibili e le cose invisibili. E poi, giusto per farsi comprendere meglio, qui Paolo parla di potenze spirituali, e più in dettaglio li chiama troni, li chiama domini, li chiama autorità, li chiama potenze. Ecco, tutte queste cose visibili e invisibili, troni, domini, autorità, potenze, tutte queste cose sono state fatte da Cristo, sono state create da Gesù. Tutte queste entità sono venute all'esistenza proprio perché Gesù Cristo le ha create, visto che lui è l'immagine visibile di Dio, che è invisibile, che noi non potremmo neanche mai vedere. Ricordiamo nel primo testamento della Bibbia che Dio lo dice chiaramente: voi non mi potete vedere, se no non reggereste a questa visione, non rimarreste in vita, insomma. E quindi Paolo dice che tutte le cose sono state create, e continuando su questa su questo commento del primo capitolo della lettera ai Colossesi, dice che tutte le cose sono state create per mezzo di Cristo e per la gloria di Cristo. E continuando sottolinea ancora: Cristo esisteva già prima di qualsiasi cosa e tutte le cose sussistono in Lui. E Cristo, dice Paolo, è anche il capo del corpo costituito dalla sua gente, la Chiesa. Quindi Cristo è il capo della Chiesa, il capo dei credenti, la Chiesa che egli stesso ha fondato ed è il primo di tutti quelli che risorgono dai morti, o il primogenito, dicono altre traduzioni anche qui in questo caso. E stesso significato del precedente, è ovvio, non significa che Cristo è il primo che sia risuscitato, che sia ritornato dalla morte, perché lui stesso ha fatto risorgere diverse persone, ha ridato la vita a diverse persone che erano morte, ce ne parlano i Vangeli, ma anche nel primo testamento della Bibbia si parla di morti ritornati in vita. Quindi primo o primogenito dai morti riferito a Gesù non significa che è il primo ad avere ripreso la vita, ma significa che è l'eccellenza, che è il più grande, che è colui che si prefigura come il capostipite, quello che riveste la maggiore importanza, che è riferimento per tutte e per tutti. Anzi, se altri sono risorti prima di lui in senso temporale, questo fatto è proprio dovuto alla resurrezione di Cristo, che diventa, anche se avvenuta nel futuro rispetto a quelle resurrezioni, diventa il punto di riferimento, ma diventa anche il motore che ha generato anche quelle resurrezioni. E allora, rimanendo su questa idea, la approfondiremo ulteriormente fra pochissimo, proprio con questo Gesù Cristo basta, il titolo del nostro appuntamento con Dio di oggi. Mario Calvagno, continuiamo con questa seconda e ultima parte di appuntamento con Dio di oggi, il titolo Gesù Cristo basta, e abbiamo già visto nel precedente segmento alcuni versetti dal capitolo 1 della lettera di Paolo ai Colossesi. Abbiamo iniziato con il versetto 15, concluderemo con il 20, ne abbiamo già dato un commento e un approfondimento ulteriore, e certamente lo daremo adesso. Cristo è il capo di tutto, colui che è superiore a tutto. Cristo è l'immagine del Dio invisibile, è colui che ha creato tutto, che ha creato ogni cosa. E Paolo continua ancora e dice: in ogni cosa Cristo è il primo, perché Dio ha voluto essere presente in suo Figlio con tutto se stesso. Ecco, qui spiega meglio il concetto di immagine del Dio invisibile riferito a Cristo. Dio ha voluto essere nel suo Figlio, ha voluto essere presente in Gesù con tutto se stesso, con tutto il suo potere, con tutta la sua potenza, con tutta la sua bontà, con tutto il suo amore, con tutto se stesso, appunto. E il Padre, per mezzo di suo Figlio, per mezzo di Gesù, ha riconciliato con sé tutte le cose, sia in cielo che in terra. E quindi Paolo conclude questo concetto sottolineando che si può dire che il sangue che Cristo ha versato sulla croce ha riappacificato, ha riconciliato tutti con Dio, l'intera umanità con Dio, tutti coloro che lo vogliono, ovviamente, tutti coloro che vogliono accettare, che vogliono fare proprio questo dono, questo suggerimento, questa grande verità, questa grande realtà che Cristo ha posto davanti a ciascuno. E quindi è importante fare queste considerazioni anche per la nostra vita, perché anche noi siamo stati riappacificati con il Padre proprio da Gesù, dal fatto che Gesù rappresenta il Padre nell'immagine che viene data all'intera umanità, un'immagine comprensibile, perché Dio non può essere compreso in tutti e due i sensi, che almeno due che possiamo dare a questa parola. Dio non può essere compreso nel senso che non può essere racchiuso in concetti, in luoghi, in commenti, eccetera, ma anche Dio non può essere compreso nel senso che non si può capire la sua natura. E allora Cristo, calando Dio nell'umanità, Cristo diventando uomo egli stesso, diciamo così che rappresenta l'anello di congiunzione tra il cielo e la terra, l'intermediario, il mediatore, l'unico mediatore, aveva detto il Vangelo, fra Dio e l'uomo. Non ci sono altri mediatori, non ci sono mediatrici, perché è l'unico che riveste completamente e totalmente la natura divina e la natura umana anche allo stesso tempo, è proprio Gesù, e non ci sono altri, e quindi è Lui che ci ha fatto conoscere il Padre e ce lo fa ancora conoscere giorno dopo giorno. E allora Paolo qui perché parla in maniera così chiara, perlomeno per la nostra comprensione della natura di Cristo, della missione di Cristo, di quanto Cristo ha realizzato, perché proprio i credenti della città di Colosse, i cristiani colossesi, in qualche modo, pur essendo legati ai concetti del cristianesimo, spesso erano invece tentati ad avere una visione sempre più filosofica di Dio, proprio per via di tante dottrine che circolavano nella loro città, nella loro regione e quindi anche nella loro chiesa, nella loro comunità spirituale. L'ognosticismo era la dottrina principale che relativizzava la persona di Gesù, che relativizzava Dio, dicevamo una visione filosofica di Dio più che una visione spirituale, più che una visione reale, e questo si traduceva in un abbassamento della morale, in un abbassamento dell'etica. Insomma, se non abbiamo un legame con Dio, ma se soltanto parliamo di Dio, discutiamo di Dio, ma non parliamo con Dio, allora tutto cambia, tutto diventa relativo. E quindi c'era un grande pericolo, quello che Gesù Cristo dal centro diventasse sempre più spostato alla periferia della spiritualità, ai margini della spiritualità. E quindi Paolo in qualche modo voleva evitare un sincretismo, come si dice, cioè una coesistenza fra concetti che riguardano il vero cristianesimo e concetti che invece in qualche modo lo contraddicono o lo ostacolano, ma l'apparenza poi diventa come se tutto girasse insieme, come se tutto fosse coeso, come se tutto fosse a posto. E allora Paolo dice: non sono possibili altre rivelazioni, perché chi ha visto Gesù ha visto Dio. Gesù non solo era presente alla creazione del mondo, ma Gesù è di tutto l'universo, ovviamente, dal DNA fino ad arrivare alle galassie enormi, ma Gesù è il creatore di tutto l'universo, di tutte le cose, e del mondo visibile ma anche del mondo invisibile. Ripetiamo qualcosa che avevamo detto anche nel precedente segmento. E poi Paolo lo dice: la croce di Gesù è l'unico mezzo di salvezza per noi che siamo caduti nel peccato, e la gloria di Cristo è l'unico fine, l'unico scopo, l'unico traguardo della salvezza. E insieme alla sua gloria ci sarà, appunto, di gloria in gloria, come l'apostolo Paolo scriverà in un'altra lettera, ci sarà anche la nostra. E allora se fossimo tentati di pensare che manchi qualcosa a quella che è la rivelazione di Gesù, a quello che è il Vangelo, Paolo ci ricorda che in Gesù c'è tutto, e che in Gesù abita tutta la pienezza di Dio, tutta la pienezza della divinità, dicono altre traduzioni, tutta la pienezza del Padre. Gesù stesso lo aveva detto, lo riporta il Vangelo: chi ha visto me ha visto il Padre. E quindi Gesù non è un Dio sminuito, è un Dio con la D minuscola, è un Dio relativizzato un Dio alla buona. No, Gesù Cristo è vero Dio, come anche è vero uomo. E allora in Cristo c'è tutto. Punto, basta. Anzi, Gesù Cristo basta.

0: Sono le ore 6 e 22 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore, e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Tonino Mele, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 3, versetto 9. La giustizia che viene da Dio è basata sulla fede. Questa frase è il punto d'arrivo di un ragionamento che ha come fulcro l'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, che Paolo chiama mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. E per definire questo tutto, Paolo parla di una giustizia mia derivante dalla legge, nella quale si riteneva irreprensibile. Essa aveva caratterizzato tutta la sua vita passata nel giudaismo ed era per lui grande motivo di vanto. È per reazione a tutto questo che Paolo parla ora della giustizia che viene da Dio, la quale non viene conseguita con i nostri sforzi e con i nostri meriti, ma è un dono che Dio ci dà sulla base della nostra fiducia in Lui. Era questo il nuovo tutto di Paolo, quello che lo rendeva veramente giusto davanti a Dio, grazie all'opera di Cristo. Ecco perché conoscere Cristo era diventato per Paolo la cosa più eccellente. È così anche per noi? Diamo un tale valore a Cristo? Abbiamo rinunciato a tutto ciò che ci impedisce di trovare in Cristo il nostro tutto?

benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo e sentito buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dal libro di Giobbe, capitolo 38, versetto 19, e dice: «Dov'è la via che guida al soggiorno della luce?» E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 9. «Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura». La porta della grazia. Il cielo è il soggiorno della luce, la casa del Padre, un luogo di felicità assoluta dove si trova Gesù, il Salvatore, circondato da una moltitudine di angeli. Chi non vorrebbe andarci? Ma dov'è la porta del cielo? Ce n'è una sola. È stretta, dice Matteo al capitolo 7, versetto 13, e la si oltrepassa uno alla volta. È la porta della grazia. Una madre cristiana non può far entrare con sé suo figlio. Può indicargli la via del cielo, pregare per lui, ma questo accesso rimane personale. Per entrare occorre una chiave che apra la porta. Gli uomini nel corso degli anni ne hanno forgiate centinaia. Hanno nomi molto noti: buone opere, pellegrinaggi, sofferenze autoimposte, svariati sacrifici, fino al dono della propria vita. Tutte queste chiavi non aprono la porta del cielo. Una sola può farlo: la chiave della fede personale. È scritto in Atti capitolo 16 versetto 31: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato». E ancora in Giovanni capitolo 3 versetto 16, un versetto che abbiamo letto tante volte: «Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna». E infine Efesini capitolo 2 versetto 8: «È per grazia che siete stati salvati mediante la fede». Dio ci ha aperto la porta, accettando che il suo figlio venisse sulla terra per portare il castigo che i nostri peccati meritavano. Dio fa grazia a tutti quelli che si avvicinano a Lui, confidando nel sacrificio di Gesù Cristo. Gesù stesso è la porta. Si entra nel cielo solo per mezzo di Lui. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici, ben ritrovati. È il 7 ottobre, dal libro dei Proverbi, nel capitolo 22 leggeremo il verso 6, dove è scritto: insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Se teniamo in considerazione i fatti di cronaca di questi ultimi tempi, il proverbio che abbiamo letto ci fa registrare un mortificante fallimento. Là per là, un genitore che legge questo verso pensa che se educherà bene il proprio figlio non sbaglierà mai. In realtà, il vero senso del termine insegnare in ebraico è proprio un dedicarsi all'educazione, imboccando ai figli la saggezza a suo tempo ricevuta. Perché deve lasciare un'impronta, deve scavare un solco profondo che terrà lontano il branco o i social network o le insidie della strada. Cosa sta succedendo? Il malessere giovanile in effetti sta esplodendo in modo esponenziale e più accade, più si emula purtroppo. Intanto abbiamo sottovalutato che l'educazione non si impartisce quando abbiamo un figlio adolescente, ma da subito, anche solo con il tono della nostra voce, quando non abbiamo più paura di dire no, quando dedichiamo più tempo possibile allo stare insieme, quando siamo in grado di dare un buon esempio, quando mettiamo Dio al centro della nostra famiglia e noi stessi gli obbediamo. La conclusione è una: se non insegniamo ai figli la via giusta da seguire, il mondo le attirerà con la sua, e quella via è piena di spine e di pericoli. Non sempre i giovani che ci stupiscono con episodi di cronaca nera vengono da famiglie cattive, ma da famiglie stanche sì, famiglie distratte e assenti, anche per motivi legittimi, e che quindi sono costrette a delegare tutto al telefono, senza controllo né confronto. Abbiamo in mano dei tesori preziosi, i nostri figli. Dio ce li ha affidati per farne dei soldati suoi che combattano per il suo regno, senza coltelli o intelligenza artificiale, ma con l'arma preziosa della parola di Dio e la saggezza inculcata fin da piccoli, a piccole dosi, ma sicura, sana e giusta.
2: Il titolo di oggi è Genitori contro figli. Mia madre è stata la mia prima insegnante di legge. Peccato che non ci siano più insegnanti così. Ecco le sue direttive. 1. Prima di uscire chiedi il permesso. Diritto amministrativo. 2. È un tuo problema e tocca a te risolverlo. Diritto civile. 3. Dov'è il resto della commissione che hai fatto? Diritto mercantile. 4. Non esci e basta. Diritto penale. 5. Qui mancano gli spiccioli che ho lasciato sul tavolo. Chi li ha presi? Diritto fiscale. 6. Qui l'unica che grida sono io. Chi comanda sono io. Diritto costituzionale. 7. Non hai voce in capitolo in questa casa. Deciderai quando l'avrai. Diritto elettorale. 8. Smettila di fare il ribelle e pulisci la tua stanza. Diritto del lavoro. 9. Sotto questo tetto la casa la rispetti. Diritto doganale. 10. Mangi quello che ho fatto. I bambini in Africa vorrebbero quel piatto di cibo. Diritto internazionale. Ringrazio mia madre, che senza essere un avvocato mi ha fornito fin da subito un'insolita formazione legale. La Bibbia insegna che se insegniamo ai nostri figli fin da piccoli come comportarsi, non se ne dimenticheranno. È nostro dovere impartire dei modelli di comportamento che possano indirizzarli sul giusto cammino. E tu, caro amico, cara amica, cosa insegni ai tuoi figli?
3: Da ragazzi ci sono cose che non sopportiamo e accettiamo molto malvolentieri. Alzi la mano chi da giovane non ha ricevuto continuamente raccomandazioni trovando i consigli di un adulto fastidiosi e ripetitivi. Anch'io pensavo in questo modo. Ricordo bene il rapporto conflittuale che avevo con mio padre, le discussioni, qualche porta sbattuta e un pensiero fisso: non farò mai come lui. Eppure mio padre è un uomo dedito alla famiglia, estremamente oculato, soprattutto nella gestione dello stipendio. Ma io lo criticavo apertamente anche in questo, e il suo modo esasperato di risparmiare lo giudicavo eccessivo e una limitazione alle mie richieste. Ma come dice un famoso detto, il tempo è un grande maestro. Infatti oggi che mio padre non c'è più e io ho raggiunto la sua stessa età, capisco tante cose. Quelle stesse cose che rifiutavo da ragazzo, oggi da uomo mi trasmettono saggezza per affrontare le complessità della vita. Per concludere, alla fine il significato profondo di Proverbi 22:6 è proprio questo. Quando un genitore non si limita solo a educare e diventa anche una guida spirituale che insegna la parola di Dio, sta preparando egregiamente il figlio al meglio per la vita. Durante questa formazione non è sicuro che il ragazzo non sbaglierà mai, che non contesterà o non prenderà vie traverse, ma l'insegnamento forgerà il suo carattere e come un'eredità andrà ad arricchire la sua identità e rimarrà indelebile come un'impronta nella sua anima. E quando le tempeste della vita si faranno dure e avrà bisogno di una roccia, la sua memoria tornerà a quel seme piantato e innaffiato con tanta pazienza dai genitori. Proprio come dice il verso di oggi, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Ci lasciamo per oggi, cari amici, con questa riflessione che riguarda sicuramente molti o molti di noi, e Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: Sono le ore 7 e 16 minuti.
1: Buongiorno amici, un saluto particolare vi giunga da parte mia, Matteo, e vi auguro un buon ascolto di questo programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Siamo arrivati, per grazia di Dio, al numero 280. Entriamo subito nel vivo del programma e vi ricordo che abbiamo iniziato ieri, una nuova miniserie di un tema molto particolare. E infatti il titolo è Cose che Dio odia. Ieri abbiamo fatto una introduzione a quello che è il testo biblico di questo tema, che l'abbiamo preso nel libro dei Proverbi al capitolo 6 dai versi 16 a 19, che rileggiamo. Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Oggi vedremo il primo risultato di quello che Dio odia, e cioè gli occhi alteri. Quindi, fra le cose che Dio odia, è come dice il verso 16, gli sono in abominio, e il primo menzionato sono gli occhi alteri, ovvero orgoglio nel cuore. Lo sguardo altero è uno sguardo dall'alto verso il basso, uno sguardo gonfio, gonfio di orgoglio, superbo, sprezzante. Se consideriamo l'ambizione di ognuno di noi, l'ambizione personale, il desiderio di prestigio, di popolarità, di arrivismo, e allora non ci stupiremo di quello che succede intorno a noi e sicuramente anche dentro di noi. Il termine occhi alteri si riferisce proprio a quando una persona si vede superiore o più importante delle altre. Quali che siano le nostre circostanze, l'orgoglio è sempre con noi. Non ci abbandona mai e quindi non è mai lontano. L'occhio altero parla con disprezzo degli altri, parla con orgoglio di se stesso. Il proprio Dio è il suo io. Questo comportamento, sapete, come abbiamo letto, è abominevole a Dio. Ma a volte, per falsa modestia, si sente dire in giro: «Oh, sì, bene, certo non sarò un santo». Questa dichiarazione, cari amici, fa piacere soltanto al proprio orgoglio, ma non certo a Dio, che è una mancanza di fiducia questa, perché equivale a dire che Dio non possa fare di noi un santo secondo la parola di Dio. Ed è paradossale, ma l'orgoglio viene esercitato più dai credenti che dicono di camminare vicino a Dio. Il non credente non sa neanche cosa sia l'orgoglio, perché per lui è naturale agire in un certo modo. Mentre, ahimè, oppure ai noi, l'orgoglio può essere osservato soprattutto tra i credenti, anche quelli più pii. L'orgoglio è un peccato che possiamo commettere spesso, anche quando siamo in ginocchio cercando Dio. Come cristiani dobbiamo imparare a non avere il proprio cuore altero. E a questo proposito leggo un verso dell'Apostolo Paolo quando scriveva ai Romani, al capitolo 12, al verso 3. Dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, misurato, controllato. Purtroppo succede spesso, soprattutto sui social network, credenti che si scagliano con alterigia contro chi, secondo loro, insegna false dottrine, e ce ne sono tanti e mi rattrista veramente, poiché il Vangelo, il messaggio del Vangelo, che deve essere un messaggio di amore, di pace, di tolleranza, di riconciliazione, diventa una sorta di mannaia nelle mani di aguzzini. Prendiamo, cari cristiani in ascolto, esempio dal Signore Gesù, quando disse: se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. E questo è scritto nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 12, al verso 47. Infine, cari amici, l'orgoglio è mancanza di disponibilità ad attendere che Dio agisca a suo tempo e a modo suo nella vita di una persona. L'orgoglio cerca di prendere in mano il controllo della situazione. Una delle più grandi tentazioni che i veri cristiani affrontano è quella di precedere Dio nel giudizio. Agendo in questo modo senza un chiaro mandato da parte di Dio. Cari cristiani, non scherziamo su questo. Gli occhi e il cuore altero e in abominio al Signore. Bene, siamo giunti al termine della meditazione di oggi e io, come sempre, mi auguro che sia servito almeno a stimolare ognuno di voi a una ricerca più seria e più attenta di quello che il cristiano, ognuno di noi, debba essere nei confronti di Dio, ma anche e soprattutto nei confronti del nostro prossimo. Non dimentichiamo mai che il credente deve essere il testimone della grazia di Dio. Bene, cari amici, grazie per il vostro ascolto e a risentirci a domani. E vi auguro che le benedizioni di Dio siano su tutti voi.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Happy Wednesday to all of you. Oggi continuiamo. Dite, ma che sta dicendo questo qua? Buon mercoledì a tutti, è semplice. Oggi continuiamo col Vangelo secondo Giovanni, capitolo 3, versetto 1 al versetto 15. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da lui e gli disse: «Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare quei segni che fai tu se Dio non è con lui». Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli chiese: «Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Molti di noi credenti sono familiari con questa storia perché la usiamo a fini evangelistici, ma vediamo se possiamo scoprire alcuni nuovi spunti da essa. Nicodemo era un fariseo e uno dei 70 membri del tribunale religioso del Sinedrio. Tuttavia, a differenza di tutti gli altri governanti spirituali, aveva un genuino interesse per la verità. Così visita Gesù di notte, molto probabilmente perché non voleva attirare critiche dagli altri membri del Sinedrio, o forse perché voleva del tempo senza interruzioni con Gesù. Poi fa una dichiarazione errata: nessuno può fare questi segni che tu fai se Dio non è con lui. Ho detto errata perché la parola ci dice che i falsi profeti, e specificatamente l'anticristo, compariranno facendo dei segni notevoli anche per ingannare i molti. La transizione tra l'affermazione di Nicodemo e la risposta di Gesù però è interessante. Invece di dire grazie per essere venuto a trovarmi o grazie per i tuoi commenti, Gesù va dritto al punto. Il punto che Nicodemo è venuto a discutere, la vita eterna. Ecco perché la sua risposta è così brusca. Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. In quel periodo si insegnava tra gli ebrei che, dato che erano discendenti di Abramo, avrebbero avuto un accesso automatico al paradiso. Quindi la frase limitativa di Gesù deve aver probabilmente colto Nico di sorpresa. Eppure, invece di obiettare o di confutare, voleva saperne di più. La nascita dell'acqua è un po' controversa. Alcuni l'attribuiscono al battesimo, ma non ha riferimenti diretti nell'Antico Testamento. Alcuni invece pensano che sia la nascita fisica, specialmente perché si lega al versetto 6 riguardante la carne. Tuttavia sembra solo affermare l'ovvio. Ed alcuni pensano che sia correlata all'acqua di purificazione che è profetizzata in Ezechiele 36, dal 25 al 28, come parte della nuova alleanza. E per questo Gesù in seguito prende in giro Nicodemo dicendo che un maestro di Israele dovrebbe conoscere queste cose, riferendosi alle profezie. Il termine è nato di nuovo in greco, anothen, può essere tradotto anche come dall'alto. E in entrambi i casi, nato dall'alto o nato di nuovo, implica un cambiamento nella nostra natura. Dio ha messo il suo ruach, cioè il respiro di Dio in noi, ma se non viene vivificato attraverso la nostra resa allo Spirito Santo, saremo solo nati di carne e mai nati spiritualmente, con delle tragiche ripercussioni eterne. Non possiamo vedere il vento, ma vediamo i suoi effetti. Allo stesso modo, il lavoro dello Spirito non è qualcosa che possiamo capire completamente, ma possiamo vedere il suo effetto nella nostra vita. Riflessione. Hai risvegliato lo Spirito dentro di te attraverso la resa a Dio? Se no, non indugiare, potresti rimanere senza tempo. Gesù, bellissimo vedere come Nicodemo, uno dei dottori della legge, sapeva di non avere tutte le risposte, è venuto a trovarti di notte per non essere visto dagli altri, per avere queste risposte. E tu sei stato chiaro, a meno che non si rinasca di nuovo, cioè a meno che non si rinasce spiritualmente parlando, non possiamo entrare nel Regno dei Cieli. Fa sì che ognuno di noi che sta ascoltando arrivi a quel punto se non l'ha ancora fatto. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, carissimi, vi voglio bene e non vedo l'ora di essere con voi domani. A presto, ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Da Elena Rubino, ben ritrovati al nostro appuntamento. Dario De Marco, classe 89, nasce e cresce a Campobasso. Timidezza e introversione lo portano fin da ragazzino a fare della musica il rifugio dei propri sentimenti. Di anno in anno cresce in lui la voglia di creare, sperimentare e coltivare questa sua passione. Intorno ai 16 anni l'incontro con Dio lo spinge a comporre e a registrare brani cristiani che tiene per sé e riascolta nei momenti di solitudine. Nel 2015 Dario concretizza questi suoi progetti con l'uscita di Se il cielo si copre, il suo primo disco. Il 2018 vede invece l'uscita di Voglio essere vero, disco che sembra distaccarsi dalle sonorità tipiche del genere lode adorazione del primo. Andiamo subito ad ascoltare la prima traccia, che si chiama Voglio essere vero, è quella che dà il titolo alla raccolta. Eccola, Dario De Marco.

Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
1: Dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Il peccato investe tutto il mio essere. Esso non consiste nell'agire in modo errato, ma nell'essere errati. Il peccato è deliberata e manifesta indipendenza da Dio. La religione cristiana considera il peccato come un fatto concreto e radicale. Mentre le altre religioni parlano di peccati, la Bibbia e solo la Bibbia affronta il peccato. La prima questione che Gesù Cristo ha affrontato nel suo incontro con gli uomini è stata l'eredità del peccato. La ragione per cui il messaggio che predichiamo ha perduto la sua carica esplosiva e la sua forza di persuasione è che abbiamo dimenticato il punto essenziale, l'eredità del peccato. La rivelazione della Bibbia non ci parla di un Gesù che ha preso su di sé i nostri peccati carnali. Ci parla di Gesù Cristo che si è caricato dell'eredità del peccato, sulla quale l'uomo non ha nessun potere. Dio ha fatto essere peccato il suo proprio figliuolo, affinché il peccatore possa essere fatto santo. Tutta quanta la Bibbia ci rivela che il Signore ha portato il peccato del mondo identificandosi col peccato stesso e non simpatizzando col peccatore. Egli prese deliberatamente sulle proprie spalle e portò nella propria persona tutto quanto il peso del peccato della razza umana. Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi, dice la Scrittura, ponendo così tutta la razza umana in condizione di partecipare alla redenzione. Gesù Cristo ha riabilitato la razza umana, l'ha riportata dove Dio ha decretato che fosse, ed ora chiunque può stabilire un rapporto con Dio in virtù di ciò che il Signore ha fatto sulla croce. Nessun uomo può redimersi da sé. La redenzione è di Dio, è affar suo. È un'opera assolutamente finita e completa. Se gli uomini in quanto individui vogliono usufruirne, ciò dipende da una loro iniziativa personale. Va sempre fatta una distinzione tra rivelazione della redenzione ed esperienza consapevole della salvezza nella vita dell'uomo.
0: Avete ascoltato? L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Lo stile musicale dell'album Voglio essere vero, il nostro disco highlight in questi giorni, è certamente vario. Dario De Marco canta molti brani pop gospel, alcuni moderatamente R&B, altri un po' più classicheggianti. In quasi tutti i brani, la componente di musica elettronica incontra la morbidezza del canto e la naturalezza di strumenti acustici. I testi, come vi ho già detto, sono prevalentemente introspettivi, ma coinvolgono anche chi li ascolta. Quello che ascoltiamo adesso prende spunto dall'Epistola agli Ebrei al capitolo 11, dove si parla di fede. Si intitola Paura di volare. La voce è quella di Dario De Marco.

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: voglio essere vero, di Dario De Marco.
2: Non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente. Non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà come ha aiutato molti altri.

Eccoci qua, dunque, cari amici all'ascolto, per una nuova edizione del nostro programma mattutino, che io definisco intitolare Buongiorno, come appunto l'augurio che porgo a ognuno di voi.

un augurio che corrisponda, mi auguro, a una piacevole realtà. Oggi siamo arrivati al 7 ottobre e il nostro programma, della durata di 10 minuti, vuole oggi spaziare in quella che è la figura di un personaggio molto conosciuto e che ognuno di noi in un certo senso possiede. Sto parlando infatti del medico. Chi di noi non si è mai rivolto alle cure del medico?

ad intrattenerci, oltre che a queste brevi riflessioni su questa figura importante nella nostra vita, vedremo anche di ascoltare il primo dei valzer che il grande compositore Chopin ci propone. Ieri infatti abbiamo concluso la serie riguardante i suoi notturni. Oggi inizieremo quella relativa ai valzer.

ci sono ormai numerose serie televisive che hanno come protagonisti dei medici, sia che si tratti di medici condotti, cioè medici di famiglia, sia che si tratti di medici di pronto soccorso, che si tratti di medici che operano nel campo della ginecologia, eccetera, eccetera, eccetera. Non posso fare sicuramente pubblicità di questo genere di trasmissioni per radio. Comunque vorrei accentrare quelle che sono le nostre riflessioni sul ruolo del medico, perché ci permetterà di confrontare, di paragonare l'opera del medico con quella del dottore per eccellenza, ovvero Cristo Gesù, e lo potremo verificare attraverso la parola di Dio, la Bibbia. Ma come accennavo poc'anzi, passiamo immediatamente al primo valzer di Chopin che andremo a ascoltare, tratto dall'opera numero 42 in La bemolle maggiore.

Il medico che si reca in visita ai suoi pazienti possiede sempre una serie di strumenti adeguati a poter fornire una diagnosi. Alcuni sono indispensabili, come lo stetoscopio per auscultare il cuore, il termometro per misurare la temperatura, il manometro per rilevare la pressione, la bassa lingua per esaminare la gola, la torcia tastabile per passare in rassegna occhi ed orecchi e via discorrendo. Inoltre, con la palpitazione il dottore si può rendere conto della condizione fisica di alcuni organi. Se vogliamo trasportare questa capacità di poter effettuare una diagnosi da parte del dottore in campo spirituale, qual è la diagnosi di Dio su quella che è la condizione spirituale del nostro cuore? Per chi batte il mio cuore, il tuo cuore? Gesù ci ricorda nell'Evangelo di Matteo come il cuore dell'essere umano sia insensibile, sia malvagio, riprendendo delle parole scritte precedentemente dal profeta Geremia. Qual è la nostra vera temperatura? Siamo freddi, siamo tiepidi o siamo ardenti nel avere un rapporto con Dio? Abbiamo ad esempio un'infezione alla lingua, ovvero diciamo parolacce, menzogne, parole cattive, maldicenze, calunnie. Il nostro occhio in quale situazione spirituale si trova? Vede bene o ci vede doppio? È forse ingombro di pretese o di vanità? Non è in grado di distinguere quello che è il bene dal male? Ed il nostro orecchio ascolta suoni confusi o intende ciò che vuole dirci la parola di Dio? In altre parole, siamo affetti da una malattia grave o da dei piccoli disturbi in campo spirituale? Forse Dio deve dire a nostro riguardo che tutto il nostro capo è ammalato ed il nostro corpo è languente? Dalla pianta del piede fino alla testa, prosegue attraverso le parole del profeta Isaia al capitolo primo del suo libro, non c'è nulla di sano nell'uomo. Se tu, caro amico all'ascolto, ti senti ammalato dal punto di vista della relazione con Dio, il Signore stesso, tramite la sua parola, ti propone quella che è la sua cura. Dice il Salmo 103 al versetto 3: Dio perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità. L'invito di Gesù è quello di recarsi a Lui. Infatti ebbe a dire, attraverso le parole dell'Evangelista Marco al capitolo 2 e al versetto 17, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma gli ammalati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Un invito perentorio al quale rispondere. Ed ora ti invito, in conclusione della nostra trasmissione, di raccoglierti in preghiera insieme a me. Signore nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo per come hai voluto ricordarci quest'oggi che tu sei il medico delle nostre anime. Aiutaci veramente ad essere affidati insieme a tutti quelli che sono i nostri problemi nelle tue mani, perché in te solo avremo la guarigione. Questa è una promessa contenuta nella tua parola per chi crede. Grazie, nel nome del tuo figliolo. Amen.

senza nessuna pietà, la sigla finale è giunta a presentarci le sue note. Ciò significa che io devo lasciarvi ringraziandovi per l'ascolto e dandovi appuntamento alla edizione del Buongiorno di domani con un nuovo argomento. Se volete esserci, io ci sarò. Un ciao e che Dio vi benedica.

A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 7 ottobre 2026, benvenuti all'ascolto. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel paese e che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani di Hamas il 7 ottobre 2026,

0: 3 a bordo di auto e parapendii. I familiari hanno chinato il capo alle ore 6:29 di questa mattina ora locale, le 5:29 in Italia, circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti dei fiori. Due persone sono morte, diversi edifici sono stati danneggiati nella notte a seguito di un attacco missilistico russo contro Kiev. Lo riferiscono l'amministrazione militare della capitale ucraina e il sindaco. Le due vittime sono state registrate nel distretto di Darnizia, dove un incendio è divampato nell'area di una cooperativa di officine e garage. Durante le operazioni di spegnimento sono state inoltre tratte in salvo due persone. Danni sono stati segnalati anche nei distretti di Obolonsky, Shivensky e Podilsky. Nei primi due sono stati colpiti edifici non residenziali, mentre nel distretto di Podilsky sono stati interessati alcuni magazzini. L'allarme aereo era stato dichiarato poco dopo le 3 di notte, le 2 in Italia, a Kiev e in gran parte dell'Ucraina, per la minaccia di attacchi balistici, seguito quasi immediatamente da una serie di esplosioni nella capitale. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice 28enne avvenuto nel laboratorio siberiano che si occupa di studiare la peste polmonare e per le successive misure di quarantena. In una nota ufficiale, conosciuta come Demarche, il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario, avvertendo che la mancata divulgazione di dettagli sulla morte della giovane studiosa viola gli obblighi internazionali in materia sanitaria. Lo riporta il Wall Street Journal in base a quanto detto da funzionari degli Stati Uniti, secondo cui Mosca ha fornito scarse informazioni sul misterioso episodio. Krista Pike, la donna sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, che hanno definito quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. La Pike, hanno detto i legali, resta ammanettata e incatenata alle caviglie, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa della flebo di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla. Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Kudri, il 31enne che il 16 maggio del 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Incidente mortale in località Mausolea, nel comune di Bibiena, provincia di Arezzo. Un uomo di 58 anni, per cause in accertamento da parte dei carabinieri, ha perduto il controllo dell'auto finendo temente contro un albero. Non è stato possibile salvare il conducente. Condannata a 2 anni e 4 mesi Caterina Alvarez, mamma di Cata, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa da Firenze il 10 giugno del 2023. La madre era imputata di lesioni per aver ferito con un coltello un'altra donna durante una serata in discoteca. La sentenza è stata pronunciata al termine di un processo in rito abbreviato. La vicenda risale alla sera del 20 novembre 2023, pochi mesi dopo la scomparsa della bambina. Poteva finire in tragedia, ma grazie all'intervento provvidenziale con il defibrillatore automatico, un professore del villaggio scolastico di Pontedera ha salvato la vita a un proprio studente. Il ragazzo di 17 anni è andato in arresto cardiaco durante l'ora di educazione fisica. Secondo quanto si è appreso, ha accusato un malore e ha perso conoscenza tra lo sconcerto dei compagni di classe e dei docenti presenti. Comprendendo l'estrema gravità della situazione, il professore ha messo in atto le primissime manovre rianimatorie impiegando il defibrillatore automatico in dotazione alla scuola. Questo intervento, unito a quello dei sanitari del 118, ha consentito al 17enne di riprendersi. Veniamo alle previsioni del tempo di oggi. Perturbazione in arrivo al nord, note instabili al sud. La giornata con un tempo in peggioramento e conseguente arrivo di precipitazione al nord-ovest, specie su Piemonte e Liguria. Al sud invece un impulso instabile interesserà la Campania e localmente la Puglia meridionale e la Calabria. Nubi in aumento su tutte le regioni, in serata ulteriore peggioramento al centro-nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di giornata a tutti voi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: ritrovati, eccoci ancora insieme. E sembra una parola antica, ravvedimento. E tante dal libro più letto sembrano parole antiche, ma così attuali e fantastiche. Parole e spiegazioni che trasformano una vita. Sentiamo insieme Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccoci qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo riflettuto su un testo che si può interpretare in vari modi. Rileggiamo Ebrei 6, versetti dal 3 al 9. Questo faremo se Dio lo permette. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati, hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio, ma se produce spine e rovi, è riprovata, è prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori attinenti alla salvezza. Il versetto 6 parla di credenti che sono caduti. La parola greca utilizzata significa letteralmente inciampare, cadere. Sarebbe alquanto sbagliato, oltre che scorretto, dargli il significato di apostatare. Questo stesso verbo, infatti, viene usato quando il Signore Gesù andò nel giardino del Getsemani, cadde con la faccia a terra, che nella versione italiana viene tradotto postosi in ginocchio, e pregò. Ci sono molti esempi nella scrittura di uomini che sono caduti nell'errore, ma non furono perduti. Uno di questi è l'apostolo Pietro, riguardo al quale il Signore Gesù disse: «Ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno». Puoi vedere Luca, capitolo 22, versetto 32. Pietro infatti sbagliò, ma non fu perduto. Giovanni Marco è un altro esempio. Egli fallì miseramente nel suo primo viaggio missionario e quando suo zio Barnaba suggerì all'apostolo Paolo che partecipasse al secondo viaggio, egli rifiutò di portarlo con sé, dicendo più o meno così: «Mai, questo ragazzo ha fallito. Per quel che mi riguarda, di lui ne ho avuto abbastanza». Possiamo leggere il resoconto nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 15, dal versetto 37 al versetto 39. Bene, grazie a Dio, anche se era inciampato ed era caduto, Dio non ne aveva avuto abbastanza di lui. Infatti, successivamente l'apostolo Paolo, prima di morire, riconobbe di aver giudicato male Giovanni Marco. Nella sua seconda lettera a Timoteo, al capitolo 4, versetto 11, l'ultima epistola che gli scrisse, leggiamo: «Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero». Ora, né Pietro né Giovanni Marco persero la salvezza, ma fallirono in alcune situazioni e ne pagarono le conseguenze.

Leggendo nuovamente il versetto 1, noteremo che lo scrittore sta parlando alle persone del ravvedimento dalle opere morte, non della salvezza, ma del pentimento. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio. Ricorderemo che il ravvedimento era stato l'oggetto della predicazione di Giovanni Battista, che esortava il popolo a fare frutti degni di ravvedimento. Egli si riferiva a ciò che è l'evidenza del ravvedimento. Ravvedimento ai giorni nostri non significa spargere qualche lacrima, significa dare un cambio di direzione alla propria vita, al proprio modo di vedere, per volgersi a Cristo. Molti giudei credenti in quel periodo stavano tornando ai sacrifici del Tempio e lo scrittore agli ebrei li metteva in guardia contro questo pericolo. Prima della venuta di Cristo, ogni sacrificio era una figura del suo sacrificio e indicava la sua venuta. Ma dopo la venuta e la morte di Cristo sulla croce, ciò che Dio aveva comandato nell'Antico Testamento in realtà aveva perduto ogni motivo di essere. Queste persone si trovavano in un punto cruciale della storia. Il giorno precedente la crocifissione di Gesù, essi erano andati al Tempio ed avevano offerto dei sacrifici in ubbidienza al comandamento di Dio, ma ora era diventato sbagliato continuare a fare ciò. Perché? Perché Gesù era diventato quel sacrificio perfetto, compiuto una volta per tutte, che non doveva essere ripetuto. Offrire nuovamente un sacrificio di sangue avrebbe significato sacrificare nuovamente il Signore Gesù, perché questo gesto implicherebbe che la sua morte, avvenuta 2000 anni fa, è stata inutile e che gli uomini hanno ancora bisogno di un sacrificio per il loro peccato. Significherebbe non credere nell'espiazione che Egli ha compiuto con la sua morte, non credere nella redenzione che ne è conseguita. E come qualcuno ha detto, con la nostra vita o crocifiggiamo o incoroniamo il Signore Gesù. Oggi possiamo mostrare o una vita di fede o una vita con cui crocifiggiamo nuovamente Gesù, specialmente se sentiamo il dovere di tornare sotto il sistema della legge mosaica e di osservare la legge per poter essere salvati. È molto grave ritornare a questo sistema. E poi sono caduti. È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Il versetto 6, appena letto, fa risaltare la gravità di un simile comportamento, quando afferma che sarebbe impossibile ricondurre le persone che sono cadute in questo terribile errore di nuovo al ravvedimento. Ricordiamo che stiamo parlando del frutto della salvezza. È una cosa grave accettare Gesù come Salvatore e poi vivere nel peccato, annullare l'effetto della fede in Gesù, rimanendo spiritualmente un bambino, non crescendo mai. L'Apostolo Paolo illustra questa situazione utilizzando un linguaggio diverso nella sua prima lettera ai Corinzi, al capitolo 3, versetto 11. Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. La salvezza che si ottiene mediante la fede in Gesù è il fondamento sul quale ognuno poi costruisce utilizzando 6 differenti tipi di materiale: legno, fieno, paglia, oro, argento e pietre di valore. Che tipo di materiale da costruzione stai usando oggi? Stai costruendo un mucchio di legno, fieno e paglia? C'è molto lavoro da fare ancora oggi. Possiamo essere esperti in organizzazioni e comitati, ma le nostre vite contano davvero per Dio? Ci saranno un giorno nel cielo persone che potranno indicarci e dire: «Sono qui per la tua vita, per la tua testimonianza». O sono qui perché mi hai fatto conoscere la parola di Dio. Stiamo molto attenti a non costruire con legno, fieno e paglia, perché tutte le opere dell'uomo saranno provate col fuoco. Che cosa farà il fuoco al legno, alla paglia, al fieno? Andranno in fumo e non rimarrà che cenere.

0: Nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15, il Signore Gesù dice che Lui è la vite, la vera vite, e che noi siamo i tralci e che dobbiamo portare frutto. Leggiamo i versetti 7 e 8. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi. Domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così sarete miei discepoli. Egli vuole che noi portiamo molto frutto. E quando c'è un tralcio che non porta frutto, che cosa fa il Signore? Leggiamo al versetto 6. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. A volte, anche se si è molto impegnati all'interno della Chiesa in attività lodevoli, l'effetto di questa buona testimonianza viene vanificata da alcune zone d'ombra, costituite dal peccato presente nelle nostre vite. Molti cristiani continuano a lavorare con legno, fieno e paglia. Pochi lavorano con l'oro. Non è raro conoscere persone dotate che esercitano ministeri molto apprezzati nella Chiesa, ma che per orgoglio, per vanità o magari per superficialità si fanno coinvolgere in transazioni disoneste o in speculazioni. Sono infedeli alle proprie mogli, amanti del denaro, evadono le tasse, così facendo rovinano la loro testimonianza e vanificano il loro lavoro. In realtà è come se avessero fatto delle balle di fieno, soltanto un grosso vecchio mucchio di fieno, al quale alla fine sia stato accostato un fiammifero, perché certamente non ha lasciato nulla qua giù. Dobbiamo stare attenti per quanto riguarda la nostra vita cristiana e non possiamo vivere la vita cristiana con le nostre sole forze. Dobbiamo riconoscere che Gesù è la vite. Se siamo vivi, questa vita ci è venuta da Lui. E se c'è del frutto nella nostra vita, anche questo proviene da Lui. Siamo come delle bielle, come tralci connessi alla vite che, proprio in virtù di questa unione, portano poi frutto. Cristo ha detto: «Dimorate in me». E io dimorerò in voi. Come il tralcio non può dare da sé frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Giovanni 15, versetto 4. Se un credente cade nel peccato consapevolmente e ripetutamente scandalizza con la sua cattiva testimonianza le persone che guardano a lui con fiducia, beh, non è più possibile ricondurlo al ravvedimento. Può spargere pure tutte le lacrime che vuole, ma ha rovinato la sua testimonianza. Non è in dubbio la sua salvezza, ma è un uomo dotato che potrebbe essere usato potentemente da Dio, e invece non lo è. Abbiamo letto: perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Sì, ogni volta che chiunque, come figlio di Dio, nato di nuovo, vive come uno dei figli del diavolo, crocifigge il Figlio di Dio, perché Egli è venuto per dargli una redenzione perfetta e per renderlo capace, per mezzo dello Spirito Santo che dimora in lui, di essere ripieno dello Spirito e di vivere per lui.
1: Stai ascoltando Il Libro Più Letto.
0: Il versetto 7 ribadisce: quando una terra, imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente, produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio. I prodotti della terra sono una benedizione per l'uomo, sono deliziosi. Il versetto 8 continua: ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. La parola greca che viene tradotta riprovata è adokimos, che significa non approvato, ed è lo stesso termine usato dall'apostolo Paolo quando scriveva ai credenti di Corinto nella sua prima lettera al capitolo 9, versetto 27. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia riprovato, non approvato in altre traduzioni. In effetti, Paolo sta dicendo: quando giungerò alla sua presenza, non voglio essere disapprovato, non voglio che il Signore Gesù mi dica: hai fallito. La tua vita avrebbe dovuto essere una testimonianza, ma non lo è stata. Potrebbe capitare anche a noi di sentirci dire questo se non viviamo per Lui. Certamente non vorremmo sentire queste cose. Allora dobbiamo prendere consapevolezza della nostra vita, del nostro operato e comportarci di conseguenza. Ora rileggiamo il versetto 9 che nasconde la chiave di questo capitolo. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. È come se lo scrittore dicesse a questi credenti ebrei: sono persuaso che vivrete per Dio, che non rimarrete bambini in Cristo, ma che crescerete. Leggiamo dal versetto 10 al versetto 18 di Ebrei, capitolo 6. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso dicendo: «Certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente». Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Infatti, gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento, affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che c'era messa davanti. L'opera e l'amore, menzionate al versetto 10, non ci salvano, ma se siamo salvati, questo è ciò per cui verremo ricompensati. A questo punto entrano in campo le opere. Anche se non hanno niente a che fare con la nostra salvezza, esse certamente hanno una parte molto importante nella vita di un credente. Una vita operosa, attiva, al servizio del Signore, ci conduce alla pienezza della speranza. Il nostro lavoro per il Signore rende sempre viva e porta a completezza la nostra speranza. Inoltre, possiamo godere di tutte le innumerevoli promesse che Dio ci ha fatto, condizionandole alla nostra fedeltà a Lui. Il Signore, infatti, ha sempre benedetto la vita di coloro che hanno posto la loro fede in Lui con la promessa di cose migliori, insperate, impensabili nel momento in cui sono state formulate, promesse che Egli ha suggellato, giurando per se stesso dal momento che non vi era alcuno più grande di Lui. Pensiamo alle promesse fatte ad Abramo di una progenie numerosa, quando ancora egli era senza figli ed avanti con gli anni. Eppure Abramo non dubitò, aspettò con pazienza i tempi in cui il Signore portò ad effetto le sue benedizioni e poté vedere la grandezza delle sue opere.

È uso fra gli uomini rendere efficace un impegno preso, o veritiera, credibile, una promessa apparentemente impraticabile con un giuramento, chiamando in causa un'autorità incontestabile o l'oggetto degli affetti più cari, preziosi che si posseggono. Allo stesso modo, Dio mostra la validità, la veridicità delle sue promesse ai credenti, in quanto giura per se stesso. Egli non poteva chiamare in causa qualcuno più grande, e così chiama a garanzia delle sue promesse la verità, la giustizia e l'immutabilità che gli sono proprie. Ma torniamo alle promesse che Dio fece ad Abramo e che possiamo leggere nel libro della Genesi, al capitolo 22, dal versetto 16 al 18. «Io giuro per me stesso, dice l'Eterno, che, siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo, io certo ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come la rena che è sul lido del mare, e la tua progenie possederà la porta dei suoi nemici, e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie, perché tu hai ubbidito la mia voce». Qui c'è qualcosa di meraviglioso. Abramo aspettò con pazienza, e una nuova certezza derivò dal confidare in Dio. Quando tu confidi in Dio, cammini con Lui. Cresci nella grazia, nella conoscenza di Lui, attraverso lo studio della Sua parola. Questo ti porta a realizzare una sicurezza che non può essere negata o messa in discussione. Quando un uomo conferma un'affermazione con un giuramento, pone fine a ogni disputa. Quando Dio fa una cosa come questa, non ha bisogno di fare un giuramento, ma lo fa per dimostrarne la grande importanza. Abbiamo letto che il Signore aveva promesso ad Abramo una discendenza numerosa, come le stelle del cielo. Poi più tardi confermò la sua promessa con un giuramento. Dio confermò la sua inalterabile parola di promessa con una seconda cosa immutabile, il suo giuramento. Queste due cose immutabili diedero ad Abramo incoraggiamento e sicurezza. Ora, quali sono le due cose immutabili per noi oggi? Non solo abbiamo quale nostro incoraggiamento la promessa fatta ad Abramo, ma abbiamo una più ricca rivelazione dell'amore di Dio, il dono di suo figlio. La morte e la resurrezione di Cristo, per prima cosa, e poi la sua ascensione, l'intercessione per noi, sono le due cose immutabili. Questi grandi eventi ci danno una certezza, ci provvedono un rifugio sicuro.

0: Il versetto 18 ci ricorda le città di rifugio che Dio aveva provveduto per i figli di Israele, di cui ci parla il libro dei Numeri al capitolo 35, il libro del Deuteronomio al capitolo 19, il libro di Giosuè al capitolo 20. Queste città di rifugio servivano come figura di Cristo che protegge il peccatore dalla morte. E quando un uomo uccideva incidentalmente qualcuno per scampare alla vendetta dei congiunti, poteva mettersi in salvo nella città di rifugio, nella quale avrebbe ricevuto protezione. Il suo caso sarebbe stato esaminato. Se veniva prosciolto dall'accusa di omicidio intenzionale, egli doveva rimanere nella città fino alla morte del sommo sacerdote. Che figura è questa per noi oggi? Ci rivela che Cristo è il nostro rifugio. Il credente è già stato portato in tribunale e al processo, egli è stato dichiarato colpevole. Era un peccatore. La condanna che è stata emessa contro di lui era la morte ed è già stata eseguita. Cristo ha scontato quella condanna per lui, poiché è morto al suo posto ed ora egli è una persona libera. È stato liberato dalla pena del peccato. Non dovrà mai più risponderne. Ora è libero di servirlo, ora ha un sommo sacerdote, un salvatore risorto al quale può andare. Che meraviglioso quadro abbiamo qui del nostro Salvatore. L'Apostolo Paolo scrisse ai Corinzi nella sua prima lettera, al capitolo 10, versetto 11, queste parole. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Milioni di cose avrebbero potuto essere registrate, ma Dio ha scelto di registrare solo queste perché ci aiutano a crescere nella comprensione di Lui, nella nostra relazione con Lui, questa relazione personale che deve essere intima. Bene, io voglio lasciarti qua con queste parole, con questo invito a scoprire proprio questa relazione intima e personale con il Signore. E dicevo, ti ringrazio per l'attenzione, mi fermo qua. Intanto ci sentiamo domani alla solita ora. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Vi era un ufficiale del re, il cui figlio era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto, andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, perché stava per morire. Giovanni 4, da 46 a 47. Non si fa così nei nostri ambienti. Questo è ciò che probabilmente si disse nella casa di questo funzionario reale, quando si parlava del fatto che aveva seguito Gesù. E anche se il re Erode non aveva più molto da dire, perché i romani dominavano il paese, lui e i suoi funzionari in questo momento alzavano la testa con presunzione. No, in quegli ambienti non era consuetudine compromettersi con Gesù. Se la plebaia voleva farlo, prego. Ma, dicevano, a noi non interessa questo tipo di predicatore ambulante. Come il mondo è ancora oggi pieno di tali funzionari reali. Non hanno nulla contro Gesù. Ma egli non arriva nemmeno all'orizzonte della loro vita e del loro pensiero, finché non arrivano le difficoltà. Il figlio ed erede si ammala mortalmente. Ora tutto sembra improvvisamente diverso. Ora l'arroganza e la presunzione non servono più. Si vorrebbe pregare, ma dov'è Dio? È forse vero che Dio è venuto in Gesù? Allora bisogna invocare Gesù. Il funzionario reale aveva avuto fino ad allora una visione del mondo che si adattava solo al bel tempo. Quando arrivarono le tempeste, si spezzò. Ma chi conosce Gesù come Salvatore? Ah, un Salvatore che tiene duro anche quando la vita ci spezza. Dobbiamo pensare bene se la nostra fede e il nostro pensiero non sono solo per il bel tempo. Se è così, allora è ora di ricredersi e di pentirsi. Signore Gesù, tu sei una roccia in tutte le tempeste. Ti ringraziamo. Amen.

All'ascolto, buongiorno e benvenuti alla trasmissione Un pensiero al giorno. Anche oggi, 7 ottobre, andiamo insieme a meditare, dal calendario Il Buon Seme, una piccola riflessione. Siamo invitati alla lettura di alcuni versetti, il primo dei quali è tratto dal Libro degli Atti, capitolo 22, versetto 6. Ora avvenne che mentre io ero in cammino e mi avvicinavo a Damasco, intorno a mezzogiorno, all'improvviso una gran luce dal cielo mi folgorò d'intorno. Ancora dal libro di Isaia andiamo a leggere, dal capitolo 44, il versetto 22. Ho cancellato le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. Torna a me, perché io ti ho redento.

L'espressione passare per la propria strada di Damasco, come spiegano i visionari, si applica a qualcuno che ha bruscamente cambiato il proprio orientamento, cioè, implicitamente, la propria concezione di vita. Ciò che in passato combatteva, ora la ricerca. In molti campi dell'attività umana è possibile conoscere la propria strada di Damasco e convertirsi improvvisamente. Gli sciatori conoscono bene che cosa significa una conversione. È fare un mezzo giro in loco e volgere la schiena alla direzione iniziale di marcia. La prima persona che ha trovato la propria strada di Damasco, ed è questa l'origine dell'espressione, si chiamava Saulo da Tarso, diventato in seguito l'Apostolo Paolo. Viveva nel primo secolo dell'era cristiana ed era un avversario accanito della fede cristiana. Un giorno, mentre si reca precisamente a Damasco, in Siria, egli fa un incontro improvviso ed abbagliante. Quel Gesù che ha violentemente combattuto, perseguitando i cristiani, ecco che lo interpella dall'alto dei cieli e gli si rivela nella sua gloria ed autorità assoluta. Saulo realizza in quel momento tutto il vuoto della sua vita passata. Da quel giorno egli diventa un ardente testimone di Gesù Cristo, per il quale darà la sua vita. Oggi, come Paolo un giorno, ciascuno di noi deve, in un momento particolare della sua vita e a suo modo, passare per la propria strada di Damasco e comprendere che Gesù è realmente il Signore. La vita passata non conta più. Bisogna ora ricevere il perdono divino e conformare la propria vita al piano di Dio. Sì, ancora oggi Dio ci ingiunge: tornate a me con tutto il vostro cuore. E dopo questa esortazione stupenda e magnifica da parte del nostro Signore Gesù, Carmelo, come sempre, vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

notiziario del 7 ottobre 2026. Benvenuti all'ascolto. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel paese e che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani di Hamas il 7 ottobre 2023 a bordo di auto e parapendii, i familiari hanno chinato il capo alle ore 6:29 di questa mattina ora locale, le 5:29 in Italia, circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti dei fiori. 2 persone sono morte, diversi edifici sono stati danneggiati nella notte a seguito di un attacco missilistico russo contro Kiev. Lo riferiscono l'amministrazione militare della capitale ucraina e il sindaco. Le 2 vittime sono state registrate nel distretto di Darnitsia, dove un incendio è divampato nell'area

di una cooperativa di officine e garage. Durante le operazioni di spegnimento sono state inoltre tratte in salvo due persone. Danni sono stati segnalati anche nei distretti di Obolonsky, Shivensky e Podilsky. Nei primi due sono stati colpiti edifici non residenziali, mentre nel distretto di Podilsky sono stati interessati alcuni magazzini. L'allarme aereo era stato dichiarato poco dopo le 3 di notte, le 2 in Italia, a Kiev e in gran parte dell'Ucraina, per la minaccia di attacchi balistici, seguito quasi immediatamente da una serie di esplosioni nella capitale. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice 28enne avvenuto nel laboratorio siberiano che si occupa di studiare la peste polmonare e per le successive misure di quarantena. In una nota ufficiale, conosciuta come Demarche, il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario, avvertendo che la mancata divulgazione di dettagli sulla morte della giovane studiosa viola gli obblighi internazionali in materia sanitaria. Lo riporta il Wall Street Journal in base a quanto detto da funzionari degli Stati Uniti, secondo cui Mosca ha fornito scarse informazioni sul misterioso episodio. Krista Pike, la donna sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, che hanno definito quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. La Pike, hanno detto i legali, resta ammanettata e incatenata alle caviglie, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa della flebo di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla. Ha tentato il suicidio in carcere Salim El-Khoudry, il 31enne che il 16 maggio del 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Incidente mortale in località Mausolea, nel comune di Bibiena, provincia di Arezzo. Un uomo di 58 anni, per cause in accertamento da parte dei carabinieri, ha perduto il controllo dell'auto finendo tenente contro un albero. Non è stato possibile salvare il conducente. Condannata a 2 anni e 4 mesi Caterina Alvarez, mamma di Cata, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa da Firenze il 10 giugno del 2023. La madre era imputata di lesioni per aver ferito con un coltello un'altra donna durante una serata in discoteca. La sentenza è stata pronunciata al termine di un processo in rito abbreviato. La vicenda risale alla sera del 20 novembre 2023, pochi mesi dopo la scomparsa della bambina. Poteva finire in tragedia, ma grazie all'intervento provvidenziale con il defibrillatore automatico, un professore del villaggio scolastico di Pontedera ha salvato la vita a un proprio studente. Il ragazzo di 17 anni è andato in arresto cardiaco durante l'ora di educazione fisica. Secondo quanto si è appreso, ha accusato un malore e ha perso conoscenza tra lo sconcerto dei compagni di classe e dei docenti presenti. Comprendendo l'estrema gravità della situazione, il professore ha messo in atto le primissime manovre rianimatorie, impiegando il defibrillatore automatico in dotazione alla scuola. Questo intervento, unito a quello dei sanitari del 118, ha consentito al 17enne di riprendersi. Veniamo alle previsioni del tempo di oggi. Perturbazione in arrivo al nord, note instabili al sud. La giornata con un tempo in peggioramento e conseguente arrivo di precipitazione al nord-ovest, specie su Piemonte e Liguria. Al sud invece un impulso instabile interesserà la Campania e localmente la Puglia meridionale e la Calabria. Nubi in aumento su tutte le regioni, in serata ulteriore peggioramento al centro-nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di giornata a tutti voi.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Non so se a voi succede, ma io molte volte mi preoccupo. Anche se ho sentito mille volte la frase «chi si preoccupa non ha fede», ogni tanto mi capita. Ricordo molto bene una volta in cui ero così preoccupata che quasi non riuscivo a funzionare. Mio marito era all'estero e per spostarsi doveva prendere molte volte l'aereo. A volte erano aerei grossi, di quelli belli, potenti. Altre volte erano di quelli molto piccoli che, quando li vedi sulla pista, ti sembrano anatre pronte a spiccare il volo. E io, per nessuna ragione plausibile, ero convinta che uno di quegli aerei sarebbe caduto. Ne ero così convinta che vedevo già il funerale, pensavo agli inni che avremmo cantati, che avrei invitato a predicare e poi il tono dignitoso che io avrei tenuto. Ogni tanto mi dicevo, ma falla finita, il traffico di Roma è peggio di 50 viaggi in aereo. Ma la preoccupazione restava. Provai a raccontare tutto al Signore, pregando, a chiedergli di togliermi l'ansia. Niente. Cosa che faccio molto di rado, ne parlai con un'amica. Mi ascoltò e poi mi disse, ma speriamo che non sia una premonizione. Peggio che andar di notte. Andrò andata a cercare consolazione e lei mi diceva una cosa simile. Allora, però, ho fatto la cosa giusta. Mi sono chiusa in camera, ho girato la chiave nella serratura e ho pregato la preghiera giusta. Signore, ho detto, questa storia deve finire e in qualche modo deve aiutarmi a metterla a posto. Vedova o sposata, sarà quello che tu vuoi, ma di questa lagna e di questa ansia ne ho fin sopra i capelli. Io ho avuto la risposta per mezzo di una sensazione, come se il Signore mi dicesse, ma smettila di pensare a te stessa, agli aerei e ai funerali. Per una volta pensa a me. Ci ho provato e ho cominciato a pensare al Signore Gesù, a quello che sapevo di Lui dalla Sua parola. E ho pensato che era il creatore potente che sosteneva l'universo, quindi sosteneva anche gli aerei, che è santo e perfetto, che non dice mai bugie, che è buono, così buono da essere stato pronto a morire una morte orrenda proprio per me, che era perfetto. Insomma, ho fatto quello che pochi oggi indaffarati a correre avanti e indietro si fermano a fare. Ho passato un tempo proprio meditando e adorando il Signore e facendo così ho dimenticato me stessa. Non sono suonate trombe celesti, non ho visto luci abbaglianti, però il Signore ha fatto una cosa molto bella, mi ha tolto la paura. L'Apostolo Giovanni dice in una sua lettera una cosa molto giusta. L'amore perfetto, che è l'amore di Dio, caccia via la paura. Poi, per vostra informazione, l'aereo di mio marito non è caduto, io non sono rimasta vedova e lui è tornato a casa.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
1: A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Allora, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Signore, insegnaci a pregare. Questa sappiamo essere l'unica cosa che i discepoli chiesero a Gesù di insegnare loro. Non chiesero una tecnica o un rituale da seguire, ma volevano pregare come Lui. Il Signore fornì loro un modello spontaneo, personale di preghiera, quello di un figlio che parla a suo padre. Se sei un figlio di Dio, Dio Padre ti conosce e vuole che parli con Lui in piena libertà, essendo pienamente te stesso. La preghiera del Signore inizia con l'adorazione, che va offerta con tutto il cuore. Non fare questa preghiera se non vuoi che si realizzi la volontà di Dio nella tua vita. Solo coloro che conoscono personalmente Gesù come Salvatore fanno questa preghiera come la desidera il Signore. L'unica preghiera che Dio ascolta da parte di chi non è già salvato è questa. O Dio, sii misericordioso verso di me che sono un peccatore. Dio ti salverà se vai a Lui. Gesù continua a istruirci sulla preghiera raccontando una parabola che si trova soltanto nel Vangelo di Luca. La preghiera, dice Gesù, è come bussare a mezzanotte alla porta di casa di un tuo amico per chiedergli aiuto. Quando il tuo vicino dice «Torna domattina», tu invece continui a bussare. Gesù contrappone questa scena con la sicurezza che puoi avere che Dio ti aiuterà quando glielo chiedi. Non devi buttare giù la porta del cielo per avere la sua attenzione. Egli non è riluttante a rispondere alla tua preghiera, ma a volte occorre accettare un no come risposta, quando ciò che chiediamo non è il meglio per noi. Mentre Gesù insegnava, continuava anche a guarire e a cacciare i demoni dalle persone. I capi religiosi non potevano confutare i miracoli di Gesù, ma li spiegavano dicendo che erano opera del diavolo. Gesù dimostrò l'assurdità dei loro ragionamenti dicendo che una casa divisa contro se stessa è destinata a cadere. Disse e chiese, potrebbe Satana essere contro se stesso? Un'altra volta, per trovare qualcosa con cui incastrarlo, un fariseo lo invitò a pranzo. E Gesù sorprese tutti gli invitati chiamandoli truffatori. Il Signore disse loro, apparite puliti, luccicanti fuori, ma dentro siete pieni di vermi. Rendete la legge più difficile da osservare, ma voi stessi non provate a seguirla. Non potrete nascondervi per sempre dietro le vostre maschere di religiosità. La vera religione non è fatta di cose esteriori, ma riguarda ciò che c'è nel cuore. Anziché opporsi a quello che Gesù diceva, i farisei lo incitavano, sperando che avrebbe detto qualcosa che poi avrebbero potuto loro usare contro di lui. A quelli il cui cuore apparteneva a Dio, invece Gesù assicurò che lo Spirito Santo sarebbe giunto per aiutarli. Non opporti al suo lavoro di persuasione nel tuo cuore. Egli ti insegnerà come rispondere a tutto ciò che mette alla prova la tua fede. Ai suoi discepoli promise che lo Spirito Santo avrebbe dato coraggio, saggezza per testimoniare fedelmente di Lui. Scruta il tuo cuore e chiediti, sto vivendo per questa vita soltanto? Non dimenticare che sei un'anima eterna, dice il Signore. Ognuno di noi andrà davanti a Lui spogliato delle cose che riempivano la sua vita sulla terra. L'unico tesoro che avremo sarà quello che avremo accumulato in cielo, disse Gesù ai suoi seguaci. Se hai vissuto senza Dio, morrai senza Dio. Poi Gesù raccontò delle parabole che mostravano in che modo attendere il suo ritorno. Non solo l'attesa, quindi, ma anche ciò che si fa mentre si aspetta. Dovremmo vivere come se Gesù stesse tornando da un momento all'altro, ma lavorando come se avessimo ancora anni e anni da vivere. Lavora duro, così da avere molto di più da deporre ai suoi piedi, con un sentimento di adorazione. Quando Gesù tornerà, ci troveremo davanti a Lui come un giudice che esaminerà ciò che avremo fatto per Lui. E ci saranno vari gradi di ricompensa per quelli che hanno creduto in Dio. Ma ci sarà una punizione eterna per coloro che si saranno rifiutati di credere. Solo una domanda separa le persone ora e le separerà alla fine, ed è questa: credi nel nome del Signore Gesù Cristo? Prossimamente vedrai che sei invitato a una festa ed è richiesta una risposta all'invito. Intanto leggi la Bibbia, è un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Tonino Mele, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 3, versetto 9. La giustizia che viene da Dio è basata sulla fede. Questa frase è il punto d'arrivo di un ragionamento che ha come fulcro l'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, che Paolo chiama mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. E per definire questo tutto, Paolo parla di una giustizia mia derivante dalla legge, nella quale si riteneva irreprensibile. Essa aveva caratterizzato tutta la sua vita passata nel giudaismo ed era per lui grande motivo di vanto. È per reazione a tutto questo che Paolo parla ora della giustizia che viene da Dio, la quale non viene conseguita con i nostri sforzi e con i nostri meriti, ma è un dono che Dio ci dà sulla base della nostra fiducia in Lui. Era questo il nuovo tutto di Paolo, quello che lo rendeva veramente giusto davanti a Dio, grazie all'opera di Cristo. Ecco perché conoscere Cristo era diventato per Paolo la cosa più eccellente. È così anche per noi? Diamo un tale valore a Cristo? Abbiamo rinunciato a tutto ciò che ci impedisce di trovare in Cristo il nostro tutto?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo e sentito buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dal libro di Giobbe, capitolo 38, versetto 19, e dice: «Dov'è la via che guida al soggiorno della luce?» E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 9. «Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura». La porta della grazia. Il cielo è il soggiorno della luce, la casa del Padre, un luogo di felicità assoluta dove si trova Gesù, il Salvatore, circondato da una moltitudine di angeli. Chi non vorrebbe andarci? Ma dov'è la porta del cielo? Ce n'è una sola. È stretta, dice Matteo al capitolo 7, versetto 13, e la si oltrepassa uno alla volta. È la porta della grazia. Una madre cristiana non può far entrare con sé suo figlio. Può indicargli la via del cielo, pregare per lui, ma questo accesso rimane personale. Per entrare occorre una chiave che apra la porta. Gli uomini nel corso degli anni ne hanno forgiate centinaia. Hanno nomi molto noti: buone opere, pellegrinaggi, sofferenze autoimposte, svariati sacrifici, fino al dono della propria vita. Tutte queste chiavi non aprono la porta del cielo. Una sola può farlo: la chiave della fede personale. È scritto in Atti capitolo 16 versetto 31: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato». E ancora in Giovanni capitolo 3 versetto 16, un versetto che abbiamo letto tante volte: «Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna». E infine Efesini, capitolo 2, versetto 8: «È per grazia che siete stati salvati mediante la fede». Dio ci ha aperto la porta, accettando che il suo figlio venisse sulla terra per portare il castigo che i nostri peccati meritavano. Dio fa grazia a tutti quelli che si avvicinano a Lui, confidando nel sacrificio di Gesù Cristo. Gesù stesso è la porta. Si entra nel cielo solo per mezzo di Lui. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici, ben ritrovati. È il 7 ottobre, dal Libro dei Proverbi, nel capitolo 22 leggeremo il verso 6, dove è scritto: insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Se teniamo in considerazione i fatti di cronaca di questi ultimi tempi, il proverbio che abbiamo letto ci fa registrare un mortificante fallimento. Là per là, un genitore che legge questo verso pensa che se educherà bene il proprio figlio non sbaglierà mai. In realtà, il vero senso del termine insegnare in ebraico è proprio un dedicarsi all'educazione, imboccando ai figli la saggezza a suo tempo ricevuta. Perché deve lasciare un'impronta, deve scavare un solco profondo che terrà lontano il branco o i social network o le insidie della strada. Cosa sta succedendo? Il malessere giovanile in effetti sta esplodendo in modo esponenziale e più accade, più si emula purtroppo. Intanto abbiamo sottovalutato che l'educazione non si impartisce quando abbiamo un figlio adolescente, ma da subito, anche solo con il tono della nostra voce, quando non abbiamo più paura di dire no, quando dedichiamo più tempo possibile allo stare insieme, quando siamo in grado di dare un buon esempio, quando mettiamo Dio al centro della nostra famiglia e noi stessi gli obbediamo. La conclusione è una: se non insegniamo ai figli la via giusta da seguire, il mondo le attirerà con la sua, e quella via è piena di spine e di pericoli. Non sempre i giovani che ci stupiscono con episodi di cronaca nera vengono da famiglie cattive, ma da famiglie stanche sì, famiglie distratte e assenti, anche per motivi legittimi, e che quindi sono costrette a delegare tutto al telefono, senza controllo né confronto. Abbiamo in mano dei tesori preziosi, i nostri figli. Dio ce li ha affidati per farne dei soldati suoi che combattano per il suo regno, senza coltelli o intelligenza artificiale, ma con l'arma preziosa della parola di Dio e la saggezza inculcata fin da piccoli, a piccole dosi, ma sicura, sana e giusta.
2: Il titolo di oggi è Genitori contro figli. Mia madre è stata la mia prima insegnante di legge. Peccato che non ci siano più insegnanti così. Ecco le sue direttive. 1. Prima di uscire chiedi il permesso. Diritto amministrativo. 2. È un tuo problema e tocca a te risolverlo. Diritto civile. 3. Dov'è il resto della commissione che hai fatto? Diritto mercantile. 4. Non esci e basta. Diritto penale. 5. Qui mancano gli spiccioli che ho lasciato sul tavolo. Chi li ha presi? Diritto fiscale. 6. Qui l'unica che grida sono io. Chi comanda sono io. Diritto costituzionale. 7. Non hai voce in capitolo in questa casa. Deciderai quando l'avrai. Diritto elettorale. 8. Smettila di fare il ribelle e pulisci la tua stanza. Diritto del lavoro. 9. Sotto questo tetto la casa la rispetti. Diritto doganale. 10. Mangi quello che ho fatto. I bambini in Africa vorrebbero quel piatto di cibo. Diritto internazionale. Ringrazio mia madre, che senza essere un avvocato mi ha fornito fin da subito un'insolita formazione legale. La Bibbia insegna che se insegniamo ai nostri figli fin da piccoli come comportarsi, non se ne dimenticheranno. È nostro dovere impartire dei modelli di comportamento che possano indirizzarli sul giusto cammino. E tu, caro amico, cara amica, cosa insegni ai tuoi figli?
3: Da ragazzi ci sono cose che non sopportiamo e accettiamo molto malvolentieri. Alzi la mano chi da giovane non ha ricevuto continuamente raccomandazioni trovando i consigli di un adulto fastidiosi e ripetitivi. Anch'io pensavo in questo modo. Ricordo bene il rapporto conflittuale che avevo con mio padre, le discussioni, qualche porta sbattuta e un pensiero fisso: non farò mai come lui. Eppure mio padre è un uomo dedito alla famiglia, estremamente oculato, soprattutto nella gestione dello stipendio. Ma io lo criticavo apertamente anche in questo, e il suo modo esasperato di risparmiare lo giudicavo eccessivo e una limitazione alle mie richieste. Ma come dice un famoso detto, il tempo è un grande maestro. Infatti oggi che mio padre non c'è più e io ho raggiunto la sua stessa età, capisco tante cose. Quelle stesse cose che rifiutavo da ragazzo, oggi da uomo mi trasmettono saggezza per affrontare le complessità della vita. Per concludere, alla fine il significato profondo di Proverbi 22:6 è proprio questo. Quando un genitore non si limita solo a educare e diventa anche una guida spirituale che insegna la parola di Dio, sta preparando egregiamente il figlio al meglio per la vita. Durante questa formazione non è sicuro che il ragazzo non sbaglierà mai, che non contesterà o non prenderà vie traverse, ma l'insegnamento forgerà il suo carattere e come un'eredità andrà ad arricchire la sua identità e rimarrà indelebile come un'impronta nella sua anima. E quando le tempeste della vita si faranno dure e avrà bisogno di una roccia, la sua memoria tornerà a quel seme piantato e innaffiato con tanta pazienza dai genitori. Proprio come dice il verso di oggi, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Ci lasciamo per oggi, cari amici, con questa riflessione che riguarda sicuramente molti o molti di noi, e Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Incrociare un po' le mani è il titolo della seconda traccia del nostro disco Highlight. Chi di voi ha familiarità con la scrittura avrà riconosciuto che questa frase è riportata nel libro dei Proverbi al capitolo 6, dove si parla della pigrizia. La parola di Dio è anche molto pratica e ci dà insegnamenti e avvertimenti per la nostra vita. In questo caso ci invita a prendere esempio dall'operosa formica, a svegliarci e a renderci attivi, un principio che è valido per tutti, ancora di più se siamo seguaci di Cristo. Eccovi allora, incrociare un po' le mani. Dario De Marco.

0: di Dio.
1: Disco Highlight, in questi giorni.
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco.
3: Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20 e capitolo 6, versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 7 ottobre 2026, benvenuti all'ascolto. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel paese e che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani di Hamas il 7 ottobre 2023 a bordo di auto e parapendii, i familiari hanno chinato il capo alle ore 6:29 di questa mattina ora locale, le 5:29 in Italia, circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti dei fiori. 2 persone sono morte, diversi edifici sono stati danneggiati nella notte a seguito di un attacco missilistico russo contro Kiev, lo riferiscono l'amministrazione militare della capitale ucraina e il sindaco. Le 2 vittime sono state registrate nel distretto di Darnizia, dove un incendio è divampato nell'area di una cooperativa di officine e garage. Durante le operazioni di spegnimento sono state inoltre tratte in salvo 2 persone. Danni sono stati segnalati anche nei distretti di Obolonsky, Shivensky e Podilsky. Nei primi 2 sono stati colpiti edifici non residenziali, mentre nel distretto di Podilsky sono stati interessati alcuni magazzini. L'allarme aereo era stato dichiarato poco dopo le 3 di notte, le 2 in Italia, a Kiev e in gran parte dell'Ucraina, per la minaccia di attacchi balistici, seguito quasi immediatamente da una serie di esplosioni nella capitale.

Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice 28enne avvenuto nel laboratorio siberiano che si occupa di studiare la peste polmonare e per le successive misure di quarantena. In una nota ufficiale, conosciuta come Demarche, il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario, avvertendo che la mancata divulgazione di dettagli sulla morte della giovane studiosa viola gli obblighi internazionali in materia sanitaria. Lo riporta il Wall Street Journal in base a quanto detto da funzionari degli Stati Uniti, secondo cui Mosca ha fornito scarse informazioni sul misterioso episodio. Krista Pike, la donna sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, che hanno definito quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. La Pike, hanno detto i legali, resta ammanettata e incatenata alle caviglie, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa della flebo di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla. Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Kudri, il 31enne che il 16 maggio del 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Incidente mortale in località Mausolea, nel comune di Bibiena, provincia di Arezzo. Un uomo di 58 anni, per cause di inaccertamento da parte dei carabinieri, ha perduto il controllo dell'auto finendo tenente contro un albero. Non è stato possibile salvare il conducente. Condannata a 2 anni e 4 mesi Caterina Alvarez, mamma di Cata, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa da Firenze il 10 giugno del 2023. La madre era imputata di lesioni per aver ferito con un coltello un'altra donna durante una serata in discoteca. La sentenza è stata pronunciata al termine di un processo in rito abbreviato. La vicenda risale alla sera del 20 novembre 2023, pochi mesi dopo la scomparsa della bambina. Poteva finire in tragedia, ma grazie all'intervento provvidenziale con il defibrillatore automatico, un professore del villaggio scolastico di Ponte d'Era ha salvato la vita a un proprio studente. Il ragazzo di 17 anni è andato in arresto cardiaco durante l'ora di educazione fisica. Secondo quanto si è appreso, ha accusato un malore e ha perso conoscenza tra lo sconcerto dei compagni di classe e dei docenti presenti. Comprendendo l'estrema gravità della situazione, il professore ha messo in atto le primissime manovre rianimative, impiegando il defibrillatore automatico in dotazione alla scuola. Questo intervento, unito a quello dei sanitari del 118, ha consentito al 17enne di riprendersi. Veniamo alle previsioni del tempo di oggi. Perturbazione in arrivo al nord, note instabili al sud. La giornata con un tempo in peggioramento e conseguente arrivo di precipitazione al nord-ovest, specie su Piemonte e Liguria. Al sud invece un impulso instabile interesserà la Campania e localmente la Puglia meridionale e la Calabria. Nubi in aumento su tutte le regioni, in serata ulteriore peggioramento al centro-nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di giornata a tutti voi.

0: per saperne di più.
1: Per saperne di più.
0: 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.

0: Buongiorno a tutti, bentrovati. Vogliamo conoscere la persona con noi oggi. Si chiama Andrea Mancino. Andrea, benvenuto nella nostra radio, anche se non personalmente, ma con la voce, è un bel benvenuto.
1: Grazie mille, grazie a tutti, sì. Grazie per questa opportunità. Saluto tutti coloro che sono in ascolto.
0: Ok, Andrea, oggi parleremo di un tema bellissimo secondo me, perché è un progetto che fa parte della tua vita, che tu avevi in cuore da tantissimi anni, di poterlo iniziare, quindi concludere, scrivere un libro, La luce nel tunnel. Ti voglio chiedere, Andrea, poi dopo ti chiederò di parlare un po' di te, ma ti voglio chiedere solo una cosa. Tu hai avuto, hai sentito dentro di te questa necessità di doverlo scrivere per un motivo specifico oppure no?
1: Assolutamente sì, assolutamente okay. Sì, perché quando siamo davanti al trono della grazia e in preghiera, chiediamo spesso al Signore di come potersi usare delle nostre vite per essere strumenti preziosi nelle sue mani. E allora, essendo un sottufficiale dell'esercito, sì, chiedevo al Signore come poter approcciarmi a tanti colleghi per poter portare quel messaggio di speranza e di salvezza nei cuori più duri, più chiusi e più freddi. Quindi assolutamente sì, avevo in cuore questo progetto, e mettendolo nelle mani del Signore, con i suoi tempi, Dio onora chi lui onora.
0: Certo, questo libro ora è concluso, giusto?
1: Sì, grazie a Dio.
0: Le persone lo possono trovare?
1: Lo possono trovare su Amazon, nelle librerie cristiane come la CLC, e a breve anche nella Casa della Bibbia, su tutti i digital store, e anche nella libreria di fiducia, anche andarlo a prenotare. E il libro viene subito recapitato al lettore interessato a leggerlo.
0: Allora, ascolta Andrea, prima di andare avanti mi piacerebbe che tu ti facessi conoscere un po' di più dei nostri ascoltatori. Chi è Andrea? Hai detto che sei nell'esercito, ok, però da quello che tu mi hai mandato so che c'è anche tua moglie nell'esercito, avete una famigliola, insomma, parla un attimino di te. Tu nasci da una famiglia di credenti evangelici, giusto?
1: Sì. Mio nonno si è convertito oltre 50 anni fa in una città siciliana della provincia di Catania. Io sono originario di Acireale, sì, e faccio parte, come appena detto, di una famiglia cristiana evangelica. Sì. Oggi sono un sottufficiale dell'esercito italiano che è in servizio in Friuli Venezia Giulia, nella, sì, provincia di Udine, dove vivo oggi insieme a mia moglie, che si chiama Chiara, e anche lei è una collega dell'esercito italiano, insieme ai nostri due figli Simone e Gioele. Ci prodighiamo per l'avanzamento del regno di Dio nella chiesa apostolica che frequentiamo qui a Udine, e facciamo parte di alcune associazioni, tra cui la MCF, che è la Military Christian Fellowship, che è quella di poter arrivare, come accennavo prima, nelle case per poter portare un messaggio di speranza, di solidarietà, di salvezza attraverso la parola di Dio. E quindi da lì, visto che in questo momento abbiamo delle leggi che non ci consentono, quindi speriamo e preghiamo che tutto questo ciò possa avvenire a più presto, che di poter entrare nelle caserme, ci prodighiamo con tutti i mezzi che il Signore ci mette in cuore, quindi o con, certo, un Vangelo, o con una Bibbia, o anche con la nostra testimonianza che è verace,
0: certo,
1: per poter portare.
0: Ovviamente anche tua moglie è coinvolta nel portare, diciamo, il messaggio all'interno, oppure lei non lo può fare?
1: Assolutamente sì, lei giustamente, abbiamo dei limiti come appena accennavo, però a volte anche trovare quello spiraglio, quella porta socchiusa che, sì, ti permette di poter parlare con un collega, certo, è solo l'approccio poi possiamo anche vederci fuori l'orario di servizio, quindi poter parlare, certo, anche in un parco o anche a casa o anche in comunità, ovviamente.
0: Certo. Ascolta Andrea, una domanda, siccome hai detto che tua moglie comunque è una tua collega, ovviamente anche lei all'interno, e riuscite a gestire bene la famiglia visto che hai due bimbi e con degli orari così, o hai qualcuno della tua famiglia che sta con te?
1: No. Siete bravi, marito e moglie insieme ai figli, e quindi gradualmente le nostre cerchie di amicizia, anche attraverso la comunità con i fratelli e le sorelle, cerchiamo di coesistere e di affrontare un peso alla volta, quindi un affanno giornaliero, come ci insegna la parola di Dio, affinché possiamo raggiungere quello che il Signore mette nei cuori. Ovviamente ci sono le criticità, spesso ci sono gli impedimenti, ma questo fa parte della vita societaria, e a noi interessa che principalmente portiamo quel seme da inserire nei cuori delle persone. Certo. Poi sarà lo Spirito Santo a compungere e a far fiorire, ecco.
0: Sì, sì. Sicuramente, diciamo che se noi facciamo la nostra parte, Dio fa la sua, ovviamente. Allora, tu sei un militare e sei stato anche, almeno da quello che ho letto, in Afghanistan e così via, quindi hai avuto anche delle esperienze abbastanza importanti nella tua vita.
1: Sì, nell'ambito lavorativo come anche nella vita spirituale si cresce, si affrontano a volte delle tempeste, principalmente allo scopo di superare e raggiungere nuovi obiettivi. Quindi nell'ambito spirituale la nostra crescita è con la perseveranza, con la costanza nella preghiera, stare alla presenza del Signore. È lo Spirito Santo che compunge il nostro cuore e ci modifica. Nell'ambito invece lavorativo, sì, soprattutto per chi si addestra come me o per chi lavora nelle forze armate, l'obiettivo è quello di poi raggiungere lo scopo per il quale mi sono addestrato. Quindi sono stato sia in Kosovo che in Afghanistan con delle missioni di pace, e ovviamente, come in ogni circostanza della vita, sia nell'ambiente lavorativo che nell'ambiente spirituale, spesso bisogna lottare. La parola di Dio ci insegna che bisogna lottare contro le forze nemiche, quindi e non contro sangue e carne. Certo. Nell'ambito spesso militare bisogna invece lottare contro le persone.
0: Ascolta Andrea, nel momento in cui sei stato in Kosovo, in Afghanistan e così, diciamo che avete utilizzato delle armi, giusto?
1: Principalmente il libro in sé per sé racchiude anche questa esperienza, nel senso, molte volte quando diciamo sono un cristiano e sì, ti vedono in divisa e magari con un'arma, sì, tra le mani, il dubbio subito invade chi ti fa questa domanda. Sì. E allora principalmente l'etica sia militare che cristiana, anche spiegata proprio all'interno delle pagine del libro, ci ricorda che possiamo essere anche soldati dell'esercito, quindi soldati delle forze armate come carabinieri, come polizia, ma anche soldati dell'armata di Dio. Certo. Quindi tutto dipende dalla fedeltà, tutto dipende dalla nostra nel nostro rapporto che abbiamo direttamente con Dio. Spesso usiamo armi, anche nel Vecchio Testamento hanno usato armi per poter raggiungere persone, però ovviamente Dio sa e conosce i nostri cuori, perché le leggi del Vecchio Testamento sono ancora vive oggi, quindi quello che uno chiede al Signore è di essere protetto in sé per sé, sia certo, quando si usano armi e che quando non si usano le armi. Certo. Perché a volte, volevo concludere questo, sì, pensiero, a volte uccide anche una parola, quindi l'arma della lingua, quindi certo, può uccidere, può distruggere, sì, e può far male la nostra lingua, come se fosse, sì, un'arma vera e propria che spara.
0: È vero, è vero. Ascolta Andrea, quello che io intendevo chiederti era anche questo punto, oltre al fatto dell'utilizzo delle armi e così via, per un credente, che tu hai dato una spiegazione veramente eccellente, il fatto che tu cerchi di parlare e di portare la parola all'interno, no, fra i tuoi colleghi e così via, e loro magari ti possono dire questo, ti possono chiedere: Andrea, come mai tu che ami Dio, sei una persona che legge la sua parola, fai questo? Non ti è mai successo?
1: Succede quotidianamente, perché metti curiosità in un ambiente, quando bisogna andare controcorrente,
0: sì.
1: Viene subito messo in risalto.
0: Certo.
1: Spesso succede che il branco in sé per sé si sente forte nel giudicare e criticare chi vuole andare controcorrente.
0: Certo.
1: E allora, quando sono in un branco, tendono a puntualizzarti e a giudicarti e ad itarti.
0: Certo.
1: Però singolarmente chiedo anche allo Spirito Santo, chiedo al Signore di
0: sì.
1: capire il malessere di qualche collega, affinché io possa avere quella chiave di volta per poter poi prendere collega non nel branco ma fuori dal branco, affinché uno contro uno possiamo parlare, possiamo confrontarci e lì chiedere al Signore di compungere il suo cuore, perché spesso quando si è in tanti magari ti senti un attimo fuori luogo, no? Fuori posto.
0: Certo.
1: Dici: Signore, quante persone sono che mi stanno attaccando, aiutami tu.
0: Certo.
1: in questo frangente.
0: Certo.
1: Quindi sì, quotidianamente mi capita e mi succede quello che mi hai chiesto.
0: Sì. Ci sono state delle persone, comunque dei tuoi colleghi, che hanno ascoltato volentieri quello che tu gli dicevi parlando di Dio, qualcuno che magari ha tentato di avvicinarsi, oppure no? Io non so che cosa possa essere accaduto, insomma, ecco perché ti faccio questa domanda.
1: Sì, il tempo, tutto dipende dal tempo, quindi la perseveranza, quindi anche il fatto stesso di farsi notare credibile, perché spesso, come ci insegna anche la parola, possiamo parlare di Dio quanto vogliamo, però magari poi pratichiamo la sua parola in maniera diversa da quello che diciamo. E allora tanti colleghi, dopo che ti osservano, come anche nel mondo
0: sì,
1: esterno,
0: certo.
1: anche parenti stessi,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Capita. E allora sì, il tempo dà quell'opportunità, dopo aver inserito la parola di Dio con un cantico, con un verso biblico, con un libro, con un CD, con
0: sì.
1: un volantino, anche
0: sì,
1: con il fogliettino
0: certo.
1: del calendario.
0: Come no?
1: Allora sì, tanti colleghi hanno avuto modo di vedere e di constatare quanto è buono il Signore.
0: Amen.
1: E quando il Signore ancora oggi vuole risollevare chi sta in una situazione delicata.
0: Certo.
1: Perché se andiamo ad approfondire, in un ambiente dove ci sono tante persone, ci sono anche tante situazioni.
0: E beh, certo, indubbiamente, laddove c'è un numero così di persone, è ovvio che ci sono tante situazioni, tanti problemi che possono avere con sé, oppure in famiglia, insomma, situazioni, io penso che non ne manchino mai. E in questo momento interrompiamo un attimo per mandare un brano musicale, non ti voglio interrompere per la prossima domanda, quindi interrompiamo ora. A tra poco.

0: dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, voglio ricordare che abbiamo con noi al telefono Andrea Mancino. Stiamo sviscerando un pochino della sua vita, perché ci vorrebbe troppo tempo per sviscerarla tutta, ma è vero, ma soprattutto oggi diciamo che il tema è quello di portare a conoscenza gli ascoltatori come un cristiano possa portare la parola di Dio all'interno delle forze armate, quindi delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, insomma dappertutto, perché fra le domande che così abbiamo cercato di carpire, di sviscerare un attimino, c'è stata anche quella dove una persona a militare o perlomeno Andrea, di cui stiamo parlando, è stato in Afghanistan, in Kosovo, ha dovuto utilizzare anche delle armi, e Andrea ha dato veramente delle ottime risposte su questo. E l'ultima di queste è di come la lingua a volte è molto più potente di qualsiasi arma. Andrea, è verissimo quello che tu hai detto. Allora, diciamo che prima del brano musicale stavamo cercando di sviscerare un po' di punti. La domanda che ti voglio fare, in effetti, tu te l'ho fatta già all'inizio, dove ti ho detto il perché hai pensato a questo progetto, scrivere un libro, come è avvenuto, e tu hai dato la tua spiegazione. Ma in effetti il fatto scatenante nel dover portare avanti questo progetto, a quello che ho capito, è stato il fatto che tu, all'interno della tua esperienza come ufficiale o sottufficiale dell'esercito, hai potuto vedere tante persone che si sono tolte la vita.
1: Sì. Questa è una delle tante tematiche che purtroppo si vive sia nel nostro ambiente lavorativo, quindi nell'ambito italiano, nell'ambito americano, quindi più spaziamo nell'area geografica, quindi più persone vengono coinvolte.
0: Ecco.
1: Una delle tematiche più delicate è proprio quella di suicidarsi. Principalmente conoscere dei colleghi e poi sapere che hanno tolto questo peso che avevano all'interno solo ed esclusivamente togliendosi la vita, ti rimane come un amaro in bocca, perché ti vengono i dubbi, dico come potevo aiutare questo collega, allora effettivamente io non lo conoscevo.
0: Certo.
1: E allora l'approccio iniziale è quello proprio di andare come il Signore ci ha insegnato, di andare a parlare, ma soprattutto non solo a portare la parola di Dio, perché quella è la fase numero uno, la primaria, ma la seconda fase più importante e delicata è quella di ascoltare e non solo di sentire. Io spesso sono a contatto con tante persone nell'ambito lavorativo e la società con il caos che vuole inserire nel nostro modo di vivere ci permette solo di sentire quello che il collega ci dice, o la madre o il padre o il credente o il fratello o la sorella. E invece in questo momento così anche delicato e storico il Signore ci esorta e ci vuole raccomandare di ascoltare, come anche nella parte finale in Apocalisse, dove ci dice la Chiesa ascolti quello che l'angelo del Signore vuole dirti e vuole raggiungere come scopo finale, no?
0: Certo.
1: E quindi purtroppo, per chiudere la risposta alla domanda che mi hai fatto, quello che sento in cuore adesso è quello di ascoltare meglio quello che hanno da dire i colleghi.
0: Le persone, i colleghi. A volte diventa anche un po' complicato riuscire a comprendere che una persona si possa togliere la vita, perché io penso che tu abbia scelto di andare nell'arma, giusto Andrea?
1: Sì,
0: perfetto.
1: Assolutamente.
0: Quindi le persone che sono nell'arma, nella maggior parte, non dico tutti, la maggior parte di queste persone hanno fatto una loro scelta di vita, quindi hanno deciso di andare nell'arma perché attratti dalla divisa, perché attratti da qualcuno in famiglia, attratti da un miliardo di cose, hanno deciso di andare nell'arma. Quindi uno pensa che siano contenti della loro scelta, felici della loro scelta, però sicuramente poi accadono delle situazioni o delle circostanze che non avevano messo nella bilancia prima di prendere questa decisione, che trasformano totalmente la loro vita, altrimenti non se la toglierebbero.
1: Esatto. Quello che a volte, come ci insegna la parola di Dio è quella di essere luce nel mondo, certo, e di portare proprio sale nella terra. Certo. L'ambiente in sé per sé, quando uno fa un atto così estremo, è quello che noi vediamo solo la parte finale della fase finale, quindi sì, ovvero la persona, certo, purtroppo ormai morta, però non sappiamo realmente quest'uomo, questa donna, le battaglie che doveva
0: combattere ogni giorno all'interno,
1: ogni giorno, certo, perché in un ambiente così vasto, come accennavo poc'anzi, sì, puoi trovare dipendenze, che siano dipendenze da qualunque genere, quindi dipendenze di droghe, sì, dipendenze anche di pornografia, sì, oppure oltre questo problematiche con separazioni, quindi sì, magari adulterio, sì, quindi più ne ha più ne mette, nel senso, certo, possiamo elencarne tante, e queste battaglie spesso invece di riempirti, come ci insegna, certo, la parola di Dio, che ci riempie di gioia, di pace, sì, di amore, di grazia, ti svuota, perché lì è il nemico che tende a toglierti la serenità. E quindi anche se fai una scelta forte, anche perché eri orgoglioso di indossare una divisa, sì, tutte queste battaglie che non riesci a combattere da solo, perché sì, deve essere Cristo che combatte al posto tuo, e questo ti porta alla morte, ed certo, è il percorso che fa il nemico a tante persone.
0: Sì, sì, diciamo che quello che tu hai racchiuso, le dipendenze, tutte queste situazioni, perché non conosciamo le situazioni di ognuno, quelle che ovviamente stanno affrontando, e quindi li portano magari a lasciarsi andare con l'alcol, con delle sostanze, la pornografia e tutte queste cose, sono le cose che accadono comunque nel mondo reale, al di fuori anche dall'ambiente militare, perché tutti i giorni attorno a noi vediamo queste cose. Diventa, non voglio dire più difficile, ma così una persona non pensa che possano esistere anche all'interno di quell'ambiente, però sì, esistono dappertutto.
1: Certo. Uomini e donne, sì, che sì, indossano, certo, divise e prendono armi. E sì, il sì, problema maggiore è proprio quando hai l'arma.
0: Certo.
1: Che è lì il nemico, se sei vulnerabile, ti parla e ti fa fare atti estremi. E si, certo, sentono poi notizie che stiamo appena dicendo, certo, noi.
0: Mamma mia, è vero. Ascolta Andrea, quindi questo libro, che se vogliamo anche un attimino toccare i capitoli, io ho visto nel primo capitolo che tu parli di disubbidienza, disubbidire, disubbidienza in effetti è. Come mai hai toccato questo tema della disubbidienza, se ne vuoi parlare?
1: Assolutamente sì, il capitolo La disubbidienza parte anche dalle origini, quindi ricordiamo Adamo ed Eva che disubbidirono al padre, a Dio, sì, nel non mangiare dell'albero della vita. E da lì ho cercato di iniziare il capitolo con la disubbidienza, perché principalmente siamo noi a scegliere di disubbidire, come fecero già in passato Adamo ed Eva. Quindi noi, certo, oggi decidiamo di ubbidire, quindi a, sì, Dio, o disubbidire. Però disubbidire significa anche allontanarci, quindi, certo, dalle benedizioni da Dio, dall'amore di Dio e da tutto quello che invece è preparato per noi, perché Dio è un Dio d'amore e quindi vuole donarci pace, vuole donarci serenità, benedizione, e noi purtroppo scegliamo spesso di disubbidire, e da lì la disubbidienza ci porta al peccato, e il peccato ci porta poi alla morte spirituale.
0: Certo. Certo.
1: Quindi sì, ho iniziato
0: la genesi è proprio la disubbidienza, insomma, esatto, come la genesi, esatto, della Bibbia, esatto, uguale,
1: esatto,
0: okay,
1: esatto.
0: E, diciamo che ovviamente non raccontiamo tutto il libro, anche perché sarebbe proprio impossibile, però possiamo toccare qualche capitolo. Poi c'è un secondo capitolo che parla della caduta.
1: Esatto, sì, la caduta in sé per sé è proprio quando, dopo aver disubbidito, Ovviamente si entra in una caduta in sé per sé proprio del peccato, che ti comporta a non trovare quella giusta direzione fino a quando non sei tu a decidere di nuovo di dire: Signore, io ho bisogno di te, perché la parola ci insegna che lui aspetta, lui bussa al nostro cuore e siamo noi ad avere la facoltà e soprattutto la scelta di dire: Signore, entra nella mia vita. Quindi quando siamo nella caduta, in sé per sé è il momento più drammatico, perché sappiamo che c'è stato il distacco da parte nostra con il rapporto e l'intimità con il Padre.
0: Vero, certo. Visto che stiamo parlando un attimino di caduta, vorrei tornare un po' indietro e farti una domanda che sicuramente può aiutare anche delle persone in ascolto. Tu durante il tuo tragitto, allora all'inizio abbiamo detto che tu sei nato da una famiglia di credenti evangelici, che ovviamente la tua mamma poi ha sposato, che ovviamente tu non sapevi, quindi la tua mamma ha sposato un uomo che non era credente, e c'è stata un attimo di confusione, quindi la tua mamma si è persa un po', anche un po' più di un po', per circa 30 anni, quindi per circa 30 anni è stata un po' al di fuori. Tu ovviamente eri in mezzo.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Eri in mezzo a questa situazione. Ho capito anche che tuo papà e la tua mamma hanno fatto un matrimonio cristiano evangelico, però poi ne hanno fatto un altro,
1: assolutamente sì.
0: Un secondo matrimonio cattolico, giusto?
1: Cattolico.
0: Perfetto.
1: Sì, sì.
0: Quindi tu dovevi andare un po'. O dovevi? Andavi un po' con la tua mamma,
1: sì,
0: in chiesa ad assistere al culto e le scuole domenicali, e poi andavi anche con tuo papà nella chiesa cattolica, e sicuramente avrei fatto anche la comunione, la cresima e così via.
1: Sì, sì, sì.
0: Ok, quindi tu avevi il piede su due scarpe, diciamo.
1: Sì.
0: Questo ti creava un po' di confusione per caso?
1: Per caso posso risponderti un sì grande. Praticamente purtroppo ancora oggi succede questo in tante famiglie di credenti, dove magari c'è la moglie convertita o magari viceversa, il marito,
0: certo,
1: convertito,
0: sì,
1: e viceversa. E purtroppo oggi che sono padre anch'io, come accennavo all'inizio della trasmissione, crea confusione, crea disagi, crea anche a volte, permettimi,
0: sì,
1: litigi, perché
0: sì,
1: il padre o la madre in questione vorrebbe che seguisse la sua dottrina,
0: sì,
1: perché
0: la
1: reputa più consona.
0: Certo.
1: E allora questo è quello che ho vissuto io nella fase adolescenziale, che, come
0: certo,
1: ben sappiamo, è la fase più delicata,
0: certo,
1: dove o ti avvicini in maniera forte al Signore con un campeggio, con la scuola domenicale, o altrimenti,
0: sì,
1: ahimè, quello che era successo anche a me,
0: certo,
1: ti allontani dalla chiesa, da,
0: esatto,
1: Dio e da tutto.
0: Certo. Tu ti sei allontanato per questa motivazione?
1: Anche per questa, assolutamente sì. Anch'io ho avuto il tunnel da affrontare,
0: sì,
1: in base a quello che era derivato dall'adolescenza. Poi,
0: sì,
1: andando via dalla regione, dalla famiglia, con le missioni, ho avuto un periodo lontano da Dio.
0: Sì.
1: E ad oggi posso solo dire che, soprattutto per chi è in ascolto, stare lontano dalla presenza del Signore è una tragedia.
0: È una tragedia, è vero.
1: Però,
0: sì,
1: però quello che voglio dire in sé per sé è quello di continuare a cercare, perché il Signore, spesso no, l'umanità tende: no, non sono degno, allora io non mi avvicino più.
0: Certo.
1: No, se sei distante, il Signore è pronto sempre lì a recuperarti, come fece,
0: certo,
1: con quella pecora smarrita.
0: Certo.
1: E quella pecora, che posso essere io, può essere chiunque, basta solo volerlo. Quindi ripeto, stare lontano dalla presenza del Signore è una tragedia, quindi ritorna al Padre al più presto, ricercalo con tutte le tue forze e con tutta la tua anima.
0: Amen. Amen.
1: E quindi può succedere che a volte capita il deserto.
0: Certo.
1: Ho voluto da noi, perché siamo noi che ci allontaniamo,
0: certo.
1: Quindi come l'ho avuto io,
0: certo.
1: Che l'ho cercato io,
0: certo.
1: Oppure a volte solo perché il Signore ci permette.
0: Questo deserto. Certo.
1: Ma perché vediamo lì proprio nel deserto,
0: certo.
1: la sua misericordia,
0: sì,
1: la sua
0: mano che ci prende in salvo. Ok, ti interrompo un attimo perché dobbiamo mandare un brano musicale tra poco.

0: Siete all'ascolto di Per saperne di più.
1: Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, voglio ricordare che abbiamo con noi Andrea Mancino. Stiamo parlando, cioè il sunto, il tutto doveva aggirarsi intorno a un libro, a un bel progetto realizzato da Andrea, che aveva in cuore da tanti anni, ma in effetti abbiamo sbirciato anche nella sua vita un po' privata, un po' di lavoro, siamo stati un po' curiosi, abbiamo sbirciato un po' dappertutto. Ascolta Andrea, prima del brano musicale tu stavi dicendo, stavamo parlando della caduta, stavamo parlando di una persona che si può allontanare da Dio, che questo è accaduto anche a te, che sicuramente accade alla maggior parte delle persone. Io penso che faccia parte anche di un percorso di crescita, che a volte Dio ci lascia passare veramente per un deserto, dove lì ci fa comprendere veramente quanto è grande il suo amore, poi ci prende per i capelli e ci riporta a lui sicuramente. E stavi raccontando proprio questo, che è accaduto anche a te. Io vorrei riprendere un attimino, Andrea, con il libro, con questo progetto ambizioso che il Signore ti ha messo nel cuore di portare avanti, di realizzare. Abbiamo toccato, io ti ho accennato a due capitoli che sono i primi due del libro. Potresti dare, così per incuriosire anche le persone, il titolo di qualche altro capitolo? Quanti capitoli ha il libro?
2: Allora, assolutamente, allora il libro è strutturato in due parti praticamente, di 10 capitoli, che fa parte della prima parte, faccio il gioco di parole, tra cui la caduta, come hai appena elencato, la disobbedienza, la vittoria, il percorso, la promessa, la certezza, una rinascita. E un'altra parte dove si sofferma sul metodo di preghiera, perché spesso anche tra credenti, tra colleghi, amici, io prego al Signore, ma io chiedo, ma perché non ottengo nulla? La parola ci insegna anche che a volte preghiamo in maniera sbagliata. E allora il Signore mi ha messo in cuore di realizzare un capitolo che parla solo ed esclusivamente dei metodi della preghiera, quindi con le mani alzate, prostrato, in ginocchio, e quindi questa è un'altra parte. E poi un'analisi finale che è teologica, dove si parla in sé per sé dell'etica sia militare, quindi come noi ci comportiamo militarmente, quindi i doveri, i diritti, e sia l'etica, soprattutto quella finale, che è l'etica cristiana, perché anche noi da cristiani abbiamo un'etica da seguire, e quindi sottomessi alla parola del Signore, all'autorità in Cristo. E quindi questo in sé per sé è il sunto, sono quasi 300 pagine suddivisi in 15 capitoli, 10 la prima parte.
1: Quanto tempo hai impiegato a scrivere questo libro?
2: Quasi un anno. Lo possiamo anche condividere tramite ebook, tramite libro cartaceo, e si può trovare, come dicevo prima, anche nei digital store,
1: in Amazon, nelle nostre librerie e così via. Vorrei che tu toccassi, così proprio per dare un accenno, come abbiamo fatto prima, ancora un capitolo, se riusciamo due, ma penso anche solo uno è sufficiente. Quale ti piacerebbe di più condividere con gli ascoltatori? Qual è il capitolo che più ti ha appassionato, attratto, che hai sentito proprio la presenza di Dio mentre lo scrivevi e così via?
2: Il titolo è il capitolo 4, che si intitola La rinascita.
1: La rinascita.
2: Spesso abbiamo proprio bisogno di rinascere, come quando ci fu l'incontro nella notte tra Nicodemo e Gesù. E questo termine in sé per sé racchiude tante cose, tante emozioni, perché spesso noi per orgoglio non vogliamo rinascere, vogliamo rimanere quelli che siamo, con la vecchia natura. O magari chi rinasce a metà, rinasce un quarto, rinasce a una percentuale non totale. Quindi l'ho vissuto tanto questo capitolo, perché è quello che mi ha dato modo di rinascere in Cristo, quando realmente, dopo aver sentito parlare di Gesù, finalmente l'ho visto con gli occhi, come ci insegna la parola di Dio. Spesso anche tra credenti ti viene menzionato l'anno, no? Sono 20 anni che sono nell'Evangelo, sono 30 anni, mio nonno 50 anni, ma non è il tempo in sé per sé, ma è la sostanza di questo tempo che ti dà la certezza di essere figlio di Dio. Perché spesso possiamo dire: per tanto tempo ho sentito parlare del Signore, ma pochi effettivamente hanno potuto gustare la presenza del Signore. Questa in sé per sé per me è una parte fondamentale, e quindi rinascere in Cristo in maniera totale è quello che ti fa vivere in maniera differente e ti fa capire come c'è il cambiamento totale nei pensieri, nei metodi e negli atteggiamenti, perché è Cristo che salva attraverso il suo sacrificio sulla croce e che lava ogni iniquità del nostro vecchio
1: uomo. Certo. Tua moglie, nella stesura di questo libro, nello scrivere questo libro, ti ha aiutato?
2: Assolutamente sì.
1: Sentiamo anche le campane, lì?
2: Sì,
1: lo dico perché lo sentiranno anche gli ascoltatori.
2: Sono fuori in questo momento a prendere i bambini e quindi mi sono spostato. Le campane sono un segno di festa.
1: Okay.
2: A parte quello, mia moglie è stata la prima lettrice in sé per sé del libro. Io spesso mi sentivo inadatto nella stesura, perché mi sentivo come quando Mosè, dopo aver ricevuto da Dio le indicazioni, gli disse: padre, io non riesco a parlare. E lì, siccome il progetto era messo in cuore proprio da Dio, quindi quando l'opera del Signore, Dio sa come raggiungere lo scopo, e in quel caso Mosè venne affiancato il fratello, Aronne parlava al posto suo. E invece dal lato mio, si vado a fare un confronto, e nella parte della stesura mi facevo correggere tutti gli errori e delle lacune che avevo in italiano da mia moglie, prima di portarlo all'editing, ovviamente.
1: Quindi,
2: allora sì, mia moglie ha fatto un grande lavoro dietro le quinte.
1: Ha fatto un grande lavoro, sicuramente.
2: Assolutamente sì.
1: Quindi dietro, come si suol dire, no? Di solito, dietro a una persona di successo, un uomo di successo, c'è una donna di successo.
2: Assolutamente sì.
1: Quindi è stata proprio la persona che ti ha aiutato. E un'altra cosa ti voglio domandare: le persone, i tuoi colleghi di lavoro, dove tu stai ovviamente all'interno della casella, insomma, hanno saputo del libro, hai parlato del libro loro, qualcuno lo ha letto, cioè ha mosso un po' le acque oppure no?
2: Sì, assolutamente sì, perché quando ovviamente uno si mette in gioco, chiamiamolo così, che non è un gioco, però è un termine che si usa per l'avanzamento del regno di Dio, il termine più consono è ti esponi. Quindi quando uno si espone per mettersi a servizio e al lavoro per l'avanzamento del regno di Dio, e ovviamente subito è come se si accendesse un faro, quindi nel buio dice: ok, quello ha scritto il libro cristiano. E allora di conseguenza molti, un po' incuriositi, l'ho scoperto poi sempre nel tempo, avevano scaricato il libro tramite i digital store, quindi l'avevano acquistato, l'avevano letto, e molti incuriositi, un po' il termine classico è quello di prendere in giro, no? Quindi magari quando si parla di alcune tematiche la cosa primaria è quella di prendere in giro, purtroppo, però questo fa parte della società, siamo qui a sindacalizzare. Però la parte migliore è stata quella di molti colleghi che si sono approcciati e incuriositi, vedendo anche il cambiamento dopo tanti anni di servizio, dopo tanti anni che conosco alcune persone, è stato quello di voler prendere il libro, leggerlo e aver riscoperto un nuovo percorso della vita, e soprattutto aver scoperto una nuova metodologia di fede, perché ovviamente parliamo di una struttura dove prevale il cattolicesimo.
1: Certo.
2: Quindi quando viene presentato in sé per sé invece la figura come Cristo, a volte all'inizio c'è stupore, e poi invece quando, cioè, come accennavo prima,
1: sì,
2: invece di averlo solo sentito nominare, ma invece lo senti proprio nella tua vita come presenza forte,
1: certo,
2: e lì il cambiamento c'è. E
1: certo,
2: quindi sì, molti colleghi si sono approcciati, e grazie a Dio spero che se ne approcceranno anche altri.
1: Amen, questo è fantastico, è sicuramente qualcosa di grande quello che il Signore può fare, ma soprattutto quando possiamo condividere con le persone la sua parola. Guarda, abbiamo ancora una manciata di minuti, 3 o 4, e ci sono delle cose che non ti ho chiesto e che vuoi condividere con gli ascoltatori?
2: Cosa posso dire? Posso dire che non bisogna mai e poi mai fermarsi dinanzi a una problematica. Il titolo in sé per sé del libro racchiude quella luce che spesso molti stanno ricercando, ma che affranti da dolori, da tematiche della vita e da situazioni un po' disastrose, se così si possono chiamare, si fermano e si adagiano. Quindi il messaggio che magari vorrei lanciare come fase finale è quella di perseverare, perché la costanza nella perseveranza si raggiunge poi la vittoria attraverso Cristo Gesù.
1: Amen.
2: Quindi l'obiettivo è quello di continuare, soprattutto anche nel periodo storico che viviamo, non è quello di fermarci solo a farci bombardare, ma come ci insegnano anche nell'ambito del lavoro, un mezzo fermo è un mezzo morto. Quindi
1: certo,
2: questo vuol dire che
1: certo,
2: se io sono fermo vuol dire che voglio morire spiritualmente.
1: Certo,
2: e invece no,
1: è
2: il
1: vero.
2: Signore attraverso lo Spirito Santo è uno spirito di azione, allora noi facciamoci avvolgere da quest'amore, da questa acqua viva che scorre, che lava e che purifica. Quindi questo è il mio messaggio di speranza che voglio lanciare agli ascoltatori.
1: Amen, è bellissimo. E incitiamo veramente le persone a poter leggere questo libro, a doverlo prendere, e comunque possono chiamare anche qui in radio se non hanno scritto in tempo dove poterlo prendere. Che devo dirti, Andrea? Ti ringrazio per essere stato con noi in questo
2: grazie
1: tempo, è stato un privilegio averti, e sicuramente se scriverai un altro libro possiamo rifare un'altra intervista, che ne dici?
2: Volentieri, perché no? Dio piacendo, Dio volendo, perché no?
1: Oppure, non so, tua moglie, se ha qualcosa di bello da voler condividere con i nostri ascoltatori, perché no, anche questo? Okay.
2: Volentieri, grazie della disponibilità,
1: okay.
2: Grazie a tutto lo staff.
1: Ok, Andrea, io ti ringrazio, ti saluto, ti chiedo di salutare tutti i nostri ascoltatori.
2: Sì, lo faccio volentieri,
1: okay.
2: Grazie a tutti coloro che hanno ascoltato, e vi abbraccio con l'amore del Signore a tutti.
1: Amen. E con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
0: Avete ascoltato
3: Per saperne di più.
0: Per saperne di più. Una produzione CRCFM.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 7 ottobre 2026, benvenuti all'ascolto. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel paese e che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani di Hamas il 7 ottobre 2023 a bordo di auto e parapendii, i familiari hanno chinato il capo alle ore 6:29 di questa mattina ora locale, le 5:29 in Italia, circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti dei fiori. 2 persone sono morte, diversi edifici sono stati danneggiati nella notte a seguito di un attacco missilistico russo contro Kiev, lo riferiscono l'amministrazione militare della capitale ucraina e il sindaco. Le 2 vittime sono state registrate nel distretto di Darnizia, dove un incendio è divampato nell'area di una cooperativa di officine e garage. Durante le operazioni di spegnimento sono state inoltre tratte in salvo 2 persone. Danni sono stati segnalati anche nei distretti di Obolonsky, Shivensky e Podilsky. Nei primi 2 sono stati colpiti edifici non residenziali, mentre nel distretto di Podilsky sono stati interessati alcuni magazzini. L'allarme aereo era stato dichiarato poco dopo le 3 di notte, le 2 in Italia, a Kiev e in gran parte dell'Ucraina, per la minaccia di attacchi balistici, seguito quasi immediatamente da una serie di esplosioni nella capitale. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice 28enne avvenuto nel laboratorio siberiano che si occupa di studiare la peste polmonare e per le successive misure di quarantena. In una nota ufficiale, conosciuta come Demarche, il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario, avvertendo che la mancata divulgazione di dettagli sulla morte della giovane studiosa viola gli obblighi internazionali in materia sanitaria. Lo riporta il Wall Street Journal in base

quanto detto da funzionari degli Stati Uniti, secondo cui Mosca ha fornito scarse informazioni sul misterioso episodio. Krista Pike, la donna sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, che hanno definito quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. La Pike, hanno detto i legali, resta ammanettata e incatenata alle caviglie, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa della flebo di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla. Ha tentato il suicidio in carcere Salim El-Khoudry, il 31enne che il 16 maggio del 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Incidente mortale in località Mausolea, nel comune di Bibiena, provincia di Arezzo. Un uomo di 58 anni, per cause di inaccertamento da parte dei carabinieri, ha perduto il controllo dell'auto finendo tenente contro un albero. Non è stato possibile salvare il conducente. Condannata a 2 anni e 4 mesi Caterina Alvarez, mamma di Cata, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa da Firenze il 10 giugno del 2023. La madre era imputata di lesioni per avere ferito con un coltello un'altra donna durante una serata in discoteca. La sentenza è stata pronunciata al termine di un processo in rito abbreviato. La vicenda risale alla sera del 20 novembre 2023, pochi mesi dopo la scomparsa della bambina. Poteva finire in tragedia, ma grazie all'intervento provvidenziale con il defibrillatore automatico, un professore del villaggio scolastico di Pontedera ha salvato la vita a un proprio studente. Il ragazzo di 17 anni è andato in arresto cardiaco durante l'ora di educazione fisica. Secondo quanto si è appreso, ha accusato un malore e ha perso conoscenza tra lo sconcerto dei compagni di classe e dei docenti presenti. Comprendendo l'estrema gravità della situazione, il professore ha messo in atto le primissime manovre rianimative, impiegando il defibrillatore automatico in dotazione alla scuola. Questo intervento, unito a quello dei sanitari del 118, ha consentito al 17enne di riprendersi. Veniamo alle previsioni del tempo di oggi. Perturbazione in arrivo al nord, note instabili al sud. La giornata con un tempo in peggioramento e conseguente arrivo di precipitazione al nord-ovest, specie su Piemonte e Liguria. A sud invece un impulso instabile interesserà la Campania e localmente la Puglia meridionale e la Calabria. Nubi in aumento su tutte le regioni, in serata ulteriore peggioramento al centro-nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di giornata a tutti voi.

sta per andare in onda Filo Diretto con il Medico Amico. Oggi parliamo con il professor Mario Matera, direttore del Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e Clinica dell'Università di Catania.

0: Carissimi ascoltatori, siamo con voi per un'altra puntata di Filo Diretto con Medico Amico. Abbiamo in linea il professor Mario Matera. Professor Matera, come sta intanto?
1: Abbastanza bene, considerando i tempi e l'età.
0: Abbastanza bene, sicuramente impegnato in tantissime cose interessanti, no, al Dipartimento.
1: Beh, certamente, il nostro lavoro consiste nella ricerca. La ricerca continua, ogni punto che viene ad essere raggiunto costituisce solo il punto di partenza di un'indagine successiva, almeno fin quando le possibilità e le capacità cerebrali ci aiutano, ovviamente non ci fermiamo.
0: Professor Matera, continuiamo a parlare, credo questa sia la puntata conclusiva, no? In relazione alla depressione, parliamo di farmaci. Abbiamo ricevuto delle telefonate quando c'è stato il nostro incontro in relazione ai farmaci e anche il fatto che i farmaci a volte costano e quindi ci sono dei problemi economici. Allora, se ci sono, ci si chiedeva se ci sono dei farmaci di classe A, ci sono delle classi, noi sappiamo che ci sono dei farmaci che sono più abbordabili, no? Come prezzo. Quindi nel caso della depressione, quindi cosa si può fare? Quindi parliamo dei farmaci e quali farmaci conviene di più utilizzare per coloro che magari hanno problemi economici.
1: Dunque, facciamo un riassume di quelle che sono le condizioni attuali del Servizio Sanitario Nazionale. I farmaci sono distribuiti in quattro fasce, cioè la classe A, che sono farmaci a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, vuol dire che vengono totalmente rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale e il paziente non deve spendere nulla, tranne eventualmente in base alla propria condizione economica, il ticket di partecipazione. Poi ci sono i farmaci di classe B. Questi farmaci di classe A sono quelli ritenuti realmente efficaci, perché comprovati da tutta quanta una serie di indagini sperimentali e cliniche, cioè si è dimostrato senza tema di essere smentiti che questi farmaci in alcune patologie risultano di fondamentale importanza. Poi abbiamo i farmaci di classe B. Questi sono dei farmaci la cui azione è più un'azione di tipo sintomatico che non un'azione reale curativa, e questi richiedono una partecipazione da parte dell'assistito più pesante, perché incide per il 50%. Poi abbiamo i farmaci di classe C, i quali sono ritenuti più che dei palliativi proprio dei farmaci di consolazione, per cui la loro attività non cura nulla, può ridurre in parte i sintomi. Il loro impiego in alcuni casi viene messo grossolanamente in dubbio, e quindi questi sono a totale carico del cittadino.
0: Quindi, come sono farmaci
1: Di
0: di
1: classe C.
0: consolazione, di consolo, come li ha definiti lei?
1: Di consolazione.
0: Di
2: D'effetto
0: consolazione.
2: placebo.
1: Sono dei farmaci che non risolvono nulla, ma danno la sensazione di
0: Che
1: stare
0: facciano
1: meglio.
0: qualcosa, quindi la persona si consola,
1: Poi
0: ecco,
1: la quarta
0: appunto.
1: classe è costituita dai farmaci che sono di uso esclusivo ospedaliero e quindi non si trovano nelle farmacie aperte al pubblico. I farmaci di classe A, nel loro interno, trovano delle distinzioni, le famose note dell'AIFA, cioè ci sono alcuni farmaci che per una patologia trovano un'indicazione ben precisa, ma possono essere anche impiegati, magari in maniera alle volte impropria, per curare altre patologie o per avere particolari risposte. Facciamo un esempio pratico, proprio parlando degli antidepressivi, ce ne sono alcuni che hanno dimostrato di ridurre la fame e quindi vengono utilizzati, ma in maniera in questo
2: Improprio.
1: caso proprio scorretta, perché associano a questo tipo di attività tutta una serie di effetti collaterali non desiderati, vengono utilizzati, possono essere utilizzati, magari in maniera spontanea, dietro il consiglio del medico, per ridurre la fame e quindi come coadiuvante della terapia
0: Del sovrappeso,
1: dell'obesità.
0: quindi.
1: Ovviamente, mentre con la prima indicazione il farmaco trova una sua collocazione ben precisa, con la seconda indicazione non rientra nella classe A, ma addirittura scivola nella classe C. Cioè, se uno li vuole utilizzare, perché c'è sempre la libertà di poter scegliere, però se deve pagare.
0: Ho capito, quindi diciamo che una persona che soffre di depressione, quindi è una patologia riconosciuta, allora se appunto cosa si fa? Si scrive qualcosa, il medico.
1: Deve ovviamente avere un riconoscimento della propria patologia da parte di uno specialista. Tra i vari specialisti, quelli più accreditati sono quelli degli enti pubblici, e quindi presso una struttura ospedaliera, una ASL o una clinica magari convenzionata, c'è poi questa dichiarazione o riconoscimento del proprio stato di patologia e quindi la classificazione all'interno di uno schema in cui il paziente può utilizzare quei farmaci. Quei farmaci, proprio gli antidepressivi, sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ad esempio, nell'ambito della patologia depressiva ci può essere anche un certo disturbo del sonno, un certo grado di disturbi del sonno, in cui l'impiego delle benzodiazepine, di cui abbiamo parlato più volte, non cura nulla, dà un apparente sollievo, mentre se curiamo la patologia nel suo nucleo fondamentale, anche i disturbi del sonno vengono ad essere risolti. Per cui l'illusione che le benzodiazepine possono curare la depressione comportano la convinzione che questi farmaci siano degli antidepressivi e che quindi dovrebbero essere a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale. In realtà questi farmaci, siccome non curano nulla, ma danno semplicemente un effetto palliativo, questi non sono compresi nella rimborsabilità. Parliamoci chiaro, il problema è fondamentalmente di carattere economico, anche se associato ovviamente ad un carattere scientifico di tipo medico. Il Servizio Sanitario Nazionale ha un carico molto importante, ragion per cui si è cercato nelle varie note con le varie limitazioni di cercare di ridurre lo spreco di farmaci impiegati non per curare ma semplicemente per dare l'illusione della cura. C'è da dire che, come abbiamo detto più volte, la patologia depressiva, quella che noi chiamiamo con il termine...
0: Professore, mi scusi se la interrompo, abbiamo una telefonata in linea, un attimo, sì, così prego. Le pone la domanda. Prego. Pronto?
2: Buongiorno. Sì, faccio bene, sono Renato.
0: Renato, buongiorno. Vuoi fare una domanda al professor Matera?
2: Sì, sì.
0: Prego.
2: Volevo dire questo. Io non capisco la necessità di fare dei farmaci in classe, perché quando io ho avuto diversissime esperienze ospedaliere, ho fatto una decina e più di ricoveri, allora all'ospedale con quelle terapie mi fanno star bene e quando esco fuori e cambiano totalmente di terapia e sento che proprio non fanno niente, e questo mi fa prendere un po' in giro il paziente, il malato, e non rispettarlo. E allora perché ci deve essere farmaci per gli ospedali e non ospedali? Date farmaci che fanno star bene subito, perché si risolve subito anche il discorso a livello finanziario. Perché se io ho 5 pasticche risolvo il problema, perché quelle pasticche sono indicate per me, io ve le risparmiato, perché senza prendere 300 pasticche che non fanno nulla e ci sta solo nell'idea, ho preso la pasticca e mi fa stare bene. Questa è anche una presa di giro che si fa al paziente. Ecco, questo, ripeto, la necessità di fare di prendere in giro l'utente, il cliente, e quando io sto all'ospedale mi fanno subito bene e dopo è inutile. Io ho già detto tutto.
0: Ok, Renato, allora ci ascolti attraverso la radio e il professore ti risponderà, ok?
2: Mi sembra saldato, per concludere,
0: sì,
2: proprio una demenzialità dell'organizzazione. Faccio bene.
0: Grazie. Buona giornata, Renato.
1: Allora, in realtà devo precisare, perché proprio nell'ambito dei farmaci antidepressivi non ci sono farmaci di impiego soltanto ospedaliero. I farmaci di impiego ospedaliero sono quelli che richiedono una particolare attenzione nel loro uso, per cui il paziente che viene ad essere ricoverato viene trattato con il farmaco. Se questo farmaco per qualche motivo dovesse creare dei problemi, dato che esiste il ricovero, il paziente può essere immediatamente assistito e corretto in quelli che sono i problemi che stanno mostrando in quel momento. In realtà il miglioramento che il paziente, il nostro utente, il nostro ascoltatore sosteneva è dovuto al fatto che nell'ambito ospedaliero c'è tutto un entourage che lo assiste continuamente, ragion per cui questo tipo di maternage, di cura portata al letto del paziente momento per momento, senz'altro concorre in misura notevolissima all'efficacia
0: del farmaco. Certo.
1: Quando fuoriesce dall'ambiente protetto e si ritrova nell'ambiente di ogni giorno, utilizza gli stessi farmaci che gli hanno dato in ospedale, non è diversa la terapia, solo che è diverso l'ambiente, e quindi le sue risposte sono risposte fortemente condizionate dallo stato di ansia, dallo stato di aggressività che lui sente nell'ambiente in cui vive.
3: Quindi, mi scusi professore, quindi l'industria, così come pensava il nostro amico Renato, non è che fa due prodotti,
1: no,
3: quindi con una qualità diversa da quello che normalmente si trova al banco?
1: Assolutamente no, sono gli stessi farmaci, esattamente gli stessi, per quelli che ovviamente riconoscono un uso sia in ambiente ospedaliero che all'esterno, e l'unico vantaggio che ha il Servizio Sanitario Nazionale è che fa una specie di accordo con l'industria per cui li paga un prezzo più basso che non in pubblico, nel pubblico. Questo perché ovviamente poi si compensa, perché l'ospedale li paga meno, li paga circa il 50% del costo esterno, e una parte di questo 50% ovviamente poi viene caricato sulla spesa del farmaco, che deve essere invece acquistato al pubblico.
0: Certo.
1: È una forma di assistenza che interessa tutti quanti i cittadini, quindi il vantaggio ce l'abbiamo tutti.
0: Quindi possiamo dire che non ci verrà la depressione a causa del costo dei farmaci, perché se la depressione ce l'abbiamo e abbiamo...
1: No, sono gratuiti.
0: E appunto c'è lo specialista che appunto certifica che c'è questa depressione, quindi i farmaci verranno dati con l'esenzione, certamente, quindi senza bisogno di pagare. Quindi almeno questa depressione non ci verrà.
1: No, c'è da dire che stavo dicendo che la depressione in effetti è il termine unico con cui indichiamo una serie di alterazioni della funzione della nostra affettività, che fa sospettare che tra le varie forme di depressione esistono delle differenze importanti nei fattori che sono coinvolti. Così, tanto per citare qualche esempio, Leonard dice che esiste una depressione agitata, che è caratterizzata da ansia, eccitamento agitato, depressione ipocondriaca, in cui si hanno quelle che si chiamano cenestopatie, cioè alterazione della sensazione del proprio corpo, depersonalizzazione, assenza di inibizione, lamentosità, depressione di rapporto e così via. Ora, cosa succede allora? Che a seconda dei casi non si devono utilizzare soltanto gli antidepressivi classici, che già sono delle sottofamiglie piuttosto complesse, e quindi impiegarle non è semplice, se non ovviamente che da parte dello specialista. Alle volte bisogna associare altri farmaci che possono rientrare in quello che viene definito piano terapeutico, cioè in pratica sono dei farmaci dotati di una potenza piuttosto notevole, che hanno delle indicazioni molto precise, e per poterlo utilizzare occorre, e in questo caso soltanto può intervenire lo specialista della struttura pubblica, che faccia una pianificazione dell'uso che si deve fare di quel farmaco, prescrivendo quanto uno deve prendere, per quanto tempo lo deve prendere e così via. Questa certificazione, a seconda delle USL, perché le cose cambiano da regione a regione, addirittura da ASL a ASL, può o essere immediatamente utile, cioè al paziente viene fornita una specie di scheda in cui sono indicate tutte quante queste caratteristiche. In alcune regioni, in alcune ASL addirittura, può andare direttamente in farmacia a prendere con la regolarità imposta dalla prescrizione quel farmaco, sempre gratuito. In altri casi prima deve essere visitato dall'ASL, quindi deve andare con questa scheda nell'ASL e avere riconosciuta questa scheda. Noi a Catania, nel nostro circondario, andiamo direttamente in farmacia. Questo piano probabilmente complica un po' l'iter terapeutico, ma trova una sua giustificazione non tanto nella riduzione della spesa, quanto nella necessità, ripeto, essendo dei farmaci piuttosto potenti e che vanno associati con esattezza la sottoclasse del quadro depressivo in cui si trova il paziente, è fondamentale che ci sia il parere, che può anche essere ovviamente in qualche caso, ma certamente nella maggior parte dei casi invece l'errore non c'è, che ci sia il parere dirimente dello specialista.

0: Lo sdoppiamento della personalità fa parte della depressione? Può chiarirci un po' meglio questa situazione? Perché ho sentito parlare di sdoppiamento di personalità, di persone che commettono dei fatti e poi non ricordano più niente.
1: Sì, in realtà lo sdoppiamento di personalità è un termine a cui ci hanno abituato con una certa fantasia alcuni film. Cioè noi vediamo addirittura delle due persone assolutamente diverse personificate sempre dallo stesso soggetto. Nella depressione d'autoaccusa, quella che si chiama depersonalizzazione, cioè il soggetto per una certa fase può vivere come una specie di stato onirico, un stato di sogno. Questo ad esempio si rileva in alcuni casi nella depressione postpartum. È una fase transitoria, è quella che viene indicata, che viene invocata per alcuni fatti tragici che sono accaduti, che non sto
2: di mamme, di mamme che fanno del male ai loro bambini a seguito di questa depressione così chiamata.
1: E in quella fase, in effetti, insomma, non dobbiamo immaginare questo soggetto come se fossero due persone che vivono all'interno della mente di questo individuo. Sono delle fasi in cui il soggetto, ripeto, è come se stesse in uno stato di sogno, in cui non si rende conto, sono casi molto rari, molto più rari di quelli che la difesa di alcuni accusati tentano di
0: la usano
1: sostenere.
0: Come escamotage, quindi.
1: Prego?
0: La usano come escamotage.
1: Sì, certo, ma ed è una fase transitoria. Molto spesso la depressione postpartum, la depressione delle puerpere, è una fase che insorge subito dopo il parto, perché si è avuto il trauma del parto, non si sente adeguati, sente il peso della responsabilità di dover assistere e fare crescere un nuovo essere.
2: Ma c'è anche uno squilibrio ormonale, no, professore?
1: Prego?
2: C'è anche uno squilibrio ormonale?
1: Sì, certamente, ci sono gli ormoni che si stanno rimettendo in moto perché c'è stata la lunga pausa della gravidanza, quindi c'è un forte scombussolamento del sistema. Però ovviamente non è l'unica causa, poi ci intervengono fattori legati alla personalità,
2: certo,
1: fattori legati all'esperienza trascorsa e così via. In genere questa fase di depressione tende a risolversi spontaneamente nel giro di pochi giorni. Nei casi più gravi, dove magari preesisteva già una certa alterazione dell'affettività individuale, questi casi possono scatenare in maniera grave. Proprio la preesistenza di condizioni alterative della funzione affettiva del soggetto sono uno degli indici che vengono utilizzati per vedere se il commettere un atto che normalmente viene ritenuto assolutamente impensabile, quella di una madre che uccide il figlio, realmente può trovare una giustificazione appunto in questa fase di depersonalizzazione transitoria legata alla depressione.
2: Quindi sicuramente possiamo dire che non è che una persona che soffre di depressione postpartum, che è una cosa naturale per tutti nei primi giorni dopo il parto, ma è qualcosa comunque che è un effetto cumulativo di una depressione che già c'è in precedenza, cioè qualcosa che non va già prima.
1: Sì,
2: e poi quello
1: nelle volte non è neppure una depressione preesistente, ma sono quadri psicotici più importanti.
2: Ho capito. Professore, volevo farle un'altra domanda. Quindi abbiamo visto che ci sono dei farmaci che poi naturalmente lo specialista consiglia nel caso della depressione, però ho sentito dire attraverso la televisione e anche i giornali che ci sono altri tipi di terapie alternative, come ad esempio la terapia chiamata pet therapy, cioè la terapia con i cani, no? Quindi avere dei cani che sono forse anche addestrati. So che in Francia nelle case di riposo praticamente fanno questa terapia, no? Con i cani, e pare che gli anziani si sentano meglio, no? Quindi migliorano un po' il loro stato di umore. Oppure a volte si parla non solo del fatto di avere un animale, ma anche il fare un costante esercizio fisico può essere utile per migliorare, no, il tono dell'umore, quindi migliorare lo stato di depressione della persona. Lei cosa ne pensa?
1: Senza dubbio. Innanzitutto bisogna distinguere tra una forma di depressione, quella che classicamente veniva chiamata, cioè una forma di depressione in cui la funzione cerebrale è alterata perché c'è qualche inghippo nel complicatissimo network che garantisce il funzionamento del nostro cervello, proprio della componente emotiva in maniera particolare. In molti casi, specialmente nell'anziano, troviamo invece quella che viene chiamata depressione reattiva, una depressione dovuta al fatto che si sente aver perso la propria indipendenza, si sente abbandonato, vede che le sue caratteristiche rispetto a quando era giovane sono fortemente minate. Tutto questo crea uno stato di depressione che si prolunga nel tempo e che poi innesca dei meccanismi piuttosto complicati del funzionamento neurotrasmettitoriale. Però è sempre una forma reattiva in cui è riconoscibile una causa esterna. Allora in questi casi l'intervento farmacologico serve semplicemente per ridurre, cercare di migliorare il quadro depressivo, ma certamente un'influenza molto importante può averla l'ambiente che circonda il soggetto stesso. Che so, l'anziano che si vede abbandonato dai propri cari, dai propri figli, basterebbe un ambiente diverso con i figli e i cari che lo accudiscono perché la sua depressione in tempi molto brevi tende a scomparire. Gli animali, io ho due cani di grossa taglia, e devo dire che più si conoscono gli animali, ho animali da sempre perché mia figlia è un'appassionata, e più si conoscono gli animali più si apprezzano loro a danno dell'apprezzamento dell'uomo. In realtà l'affetto che riescono a comunicare gli animali, i cani in maniera in particolare, ma non soltanto i cani, anche i cavalli e nel loro piccolo anche i gatti, alle volte danno una sensazione di calore che dà una spinta all'interno che è certamente efficace quanto, se non più, l'intervento semplicemente farmacologico.
2: Quindi è importante, allora diciamo che sicuramente farà bene anche all'animale, no? A ricevere le coccole di un amico, soprattutto perché ci sono tanti animali che a volte sono così lasciati, abbandonati, quindi può essere un aiuto per la depressione sia del cane che del...
1: Ma si crea un rapporto così stretto tra uomo e animale che certamente non è paragonabile a nessun altro rapporto interumano. Perché il cane non gli interessa se si è ricchi, belli, se si sta bene, se si sta male e così via. Il cane è affezionato.
2: È disinteressato.
1: E quando sente, anche se lo trattano male, addirittura riesce comunque a mantenere il proprio affetto. E quando sente invece che è voluto bene, e che è un rapporto di totale dedizione, che senza dubbio esalta la sensazione di ciascuno di noi.
2: Certo.
0: Emanuele, scusi, dire... sì, abbiamo ricevuto una telefonata, ma la risposta per questa telefonata credo che non abbia sufficiente spazio in questo momento, ne riparleremo la prossima volta. Comunque il nostro ascoltatore chiedeva come si chiamava e come si poteva intervenire quella malattia che sta al confine fra la depressione e la demenza. Lui mi diceva c'è un nome di questa malattia, non mi ricordo, vuole chiedere
1: sì,
0: al
1: probabilmente
0: medico.
1: Si voleva riferire all'Alzheimer.
0: È
1: le
0: probabile.
1: Forme depressive della malattia di Alzheimer, che in realtà dovremmo chiamare Alzheimer Perusini, perché anche un italiano ci ha messo una sua parte. Cioè dire che alcune forme depressive danno delle manifestazioni di tipo demenziale. Cioè non esiste un'alterazione della funzione mentale vera e propria, ma la depressione è così importante che il paziente perde le proprie capacità, perché perde la spinta della vita e quindi il suo cervello si rifiuta di poter affrontare qualunque problema, che problemi che sono quelli che poi portano al ragionamento e quindi all'espressione intellettuale. La sindrome di Alzheimer, Alzheimer Perusini, le SDAT, cioè le sindromi simili a quelle dell'Alzheimer, o semplicemente alcune forme alterative legate alla senescenza, possono essere associate a quadri depressivi, sia coscienti che incoscienti, cioè il soggetto può rendersi conto delle proprie incapacità e quindi va in depressione, ma in alcuni casi la depressione invece sorge in maniera autonoma e sorge in maniera autonoma alle volte, è stato dimostrato, anche perché così come si altera la capacità di funzionamento delle funzioni mentali, delle capacità mentali, si altera anche quel sistema che mantiene in equilibrio la nostra affettività. Il nostro cervello è un sistema complicatissimo. Più volte abbiamo detto che esistono dei farmaci che sono un certo numero che agiscono su alcuni neurotrasmettitori. In realtà è quello che noi sappiamo e sappiamo molto poco, perché man mano che le nostre conoscenze sono migliorate abbiamo visto come il cervello funziona con un sistema di una complicazione estrema e alle volte quando il sistema si altera, cerca di compensare per altre vie. Così, ad esempio, se si abbassa la funzione, chiamiamolo neurotrasmettitore perché ne abbiamo parlato, può darsi che un altro sistema tende ad esaltarsi per compensare il precedente. Quando noi andiamo a fare dei controlli, non vediamo la riduzione del primo, ma vediamo l'esaltazione del secondo. Magari cerchiamo di curare l'esaltazione di questo secondo sistema che l'organismo aveva messo in moto per compensare, e quindi invece di migliorare il quadro lo peggioriamo. Questo ovviamente è solo per dare un'idea di quello che, di come è complesso, cioè,
2: della complessità del nostro cervello.
0: Se ne potrà parlare in modo più esteso in un altro appuntamento, professore?
2: Sicuramente potremo parlare, anche se l'appuntamento che noi avremo il 5 giugno, professore, io lo riserverei alle sostanze tossiche che sono legate al fumo, perché vorremmo proprio parlare un po' di questa dipendenza. Quindi, dato che diciamo in questo periodo del 31 maggio appunto ci sarà la giornata mondiale senza tabacco, senza fumo, quindi noi vorremmo approfittarne. Professore, siamo proprio giunti al termine, quindi noi la ringraziamo e la salutiamo. E
0: grazie per la sua disponibilità.
2: Grazie anche a lei, buon lavoro, buona giornata.
3: Avete seguito Filo Diretto con il Medico Amico. Oggi abbiamo parlato con il professor Mario Matera, direttore del Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e Clinica dell'Università di Catania.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Se sei come me quando si presenta una prova, non salti su e giù con entusiasmo dicendo sì, un'altra cosa di cui preoccuparsi. Le prove danno origine a sofferenza, dolore e preoccupazione. La Bibbia dice: perciò voi esultate anche se ora per breve tempo è necessario che siete afflitti da svariate prove. Ma la Bibbia ci incoraggia anche a vedere le prove sotto un'altra luce. Leggiamo insieme 1 Pietro 1,7. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Le prove sono lì per rivelare il grande valore della tua fede, caro amico. Quindi Dio non permette questa o quella prova per punirti o per darti una lezione di vita. No, Dio è buono ed è amore. La sua gentilezza verso di te non ha fine. Ma sa anche che la tua fede non cresce quando tutto va sempre bene. La tua fede, caro amico, affina, mette radici e assume un valore maggiore quando viene messa alla prova. In altre parole, quando sei colpito da una difficoltà, da una preoccupazione o da un duro colpo, sei spinto a contare su Dio, a credere alle sue promesse e ad aspettare con fervore che Lui si muova nella tua vita. E così il tuo sguardo si volge verso di Lui e la tua fede cresce rendendoti più forte. Se stai attraversando una prova, caro amico, prendi coraggio. Prego per te e sono con te con tutto il mio cuore. Ma soprattutto Dio, Lui è con te. Lo vedrai agire in risposta alla tua fede. Grazie di esistere. Eric Sellerier.
0: Appuntamento a domani.
1: Grazie di esistere. Eric Sellerier.
0: Appuntamento a domani.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 7 ottobre 2026, benvenuti all'ascolto. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel paese e che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani di Hamas il 7 ottobre 2023 a bordo di auto e parapendii, i familiari hanno chinato il capo alle ore 6:29 di questa mattina ora locale, le 5:29 in Italia, circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti dei fiori. 2 persone sono morte, diversi edifici sono stati danneggiati nella notte a seguito di un attacco missilistico russo contro Kiev, lo riferiscono l'amministrazione militare della capitale ucraina e il sindaco. Le 2 vittime sono state

registrate nel distretto di Darnizia, dove un incendio è divampato nell'area di una cooperativa di officine e garage. Durante le operazioni di spegnimento sono state inoltre tratte in salvo due persone. Danni sono stati segnalati anche nei distretti di Obolonski, Šibenski e Podilski. Nei primi due sono stati colpiti edifici non residenziali, mentre nel distretto di Podilski sono stati interessati alcuni magazzini. L'allarme aereo era stato dichiarato poco dopo le 3 di notte, le 2 in Italia, a Kiev e in gran parte dell'Ucraina, per la minaccia di attacchi balistici, seguito quasi immediatamente da una serie di esplosioni nella capitale. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice 28enne avvenuto nel laboratorio siberiano che si occupa di studiare la peste polmonare e per le successive misure di quarantena. In una nota ufficiale, conosciuta come Démarche, il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario, avvertendo che la mancata divulgazione di dettagli sulla morte della giovane studiosa viola gli obblighi internazionali in materia sanitaria. Lo riporta il Wall Street Journal in base a quanto detto da funzionari degli Stati Uniti, secondo cui Mosca ha fornito scarse informazioni sul misterioso episodio. Krista Pike, la donna sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, che hanno definito quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. La Pike, hanno detto i legali, resta ammanettata e incatenata alle caviglie, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa della flebo di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla. Ha tentato il suicidio in carcere Salim El-Khoudry, il 31enne che il 16 maggio del 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Incidente mortale in località Mausolea, nel comune di Bibiena, provincia di Arezzo. Un uomo di 58 anni, per cause in accertamento da parte dei carabinieri, ha perduto il controllo dell'auto finendo tenente contro un albero. Non è stato possibile salvare il conducente. Condannata a 2 anni e 4 mesi Caterin Alvarez, mamma di Cata, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa da Firenze il 10 giugno del 2023. La madre era imputata di lesioni per avere ferito con un coltello un'altra donna durante una serata in discoteca. La sentenza è stata pronunciata al termine di un processo in rito abbreviato. La vicenda risale alla sera del 20 novembre 2023, pochi mesi dopo la scomparsa della bambina. Poteva finire in tragedia, ma grazie all'intervento provvidenziale con il defibrillatore automatico, un professore del villaggio scolastico di Pontedera ha salvato la vita a un proprio studente. Il ragazzo di 17 anni è andato in arresto cardiaco durante l'ora di educazione fisica. Secondo quanto si è appreso, ha accusato un malore e ha perso conoscenza tra lo sconcerto dei compagni di classe e dei docenti presenti. Comprendendo l'estrema gravità della situazione, il professore ha messo in atto le primissime manovre rianimatorie, impiegando il defibrillatore automatico in dotazione alla scuola. Questo intervento, unito a quello dei sanitari del 118, ha consentito al 17enne di riprendersi. Veniamo alle previsioni del tempo di oggi. Perturbazione in arrivo al nord, note instabili al sud. La giornata con un tempo in peggioramento e conseguente arrivo di precipitazione al nord-ovest, specie su Piemonte e Liguria. Al sud invece un impulso instabile interesserà la Campania e localmente la Puglia meridionale e la Calabria. Nubi in aumento su tutte le regioni, in serata ulteriore peggioramento al centro-nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di giornata a tutti voi.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il numero del 7 di ottobre di A come almanacco. Amici, bentornati all'ascolto della nostra trasmissione.

0: Accadde oggi.
1: Il 7 ottobre 1948 al Salone dell'Auto di Parigi viene presentata ufficialmente la Citroën 2 cavalli, che pensate resterà in produzione fino al 27 luglio 1990. Lo stesso giorno viene inventato il codice a barre. 1950. Forze statunitensi invadono la Corea attraversando il 38° parallelo. 1970. Alluvione a Genova, muoiono 44 persone. 1982. A Broadway apre il musical Cats. 1985. La nave da crociera Achille Lauro viene dirottata da terroristi palestinesi. 2001. Inizio dell'invasione statunitense dell'Afghanistan con un assalto aereo e operazioni sotto copertura a terra. 2003. In California voto per la rimozione del governatore Gray Davis, che sarà sostituito dal candidato Arnold Schwarzenegger, che è meglio conosciuto, o perlomeno fino a quel momento era meglio conosciuto come attore. 2004. Libia, in seguito al ruolo dell'Italia nell'abolizione dell'embargo, Gheddafi annulla la ricorrenza contro l'occupazione coloniale italiana, trasformandola in commemorazione dell'amicizia tra i paesi. 2006. La giornalista russa Anna Stefanova Politkovskaya viene uccisa con 3 colpi di pistola. 7 ottobre 2008. Per la prima volta viene identificato un meteorite della classe 87A9D69 che colpisce la Terra, delle dimensioni di circa 4 metri. Il meteorite colpisce l'atmosfera sopra il Sudan.

0: Pensieri cristiani.
1: Oggi si parla spesso di esempi o modelli da imitare e l'uomo non può vivere senza parametri di riferimento. Egli ricalca le sue azioni sui modelli che lo circondano, manifestando così il bisogno di avere una guida che fornisca delle precise direttive. E allora gloria sia resa al Signore che, conoscendo le nostre vere necessità, ci viene incontro additandoci delle condotte di vita mediante le quali possiamo renderci accettevoli a Lui. Nella Bibbia, nell'Antico Testamento per la precisione, si fa riferimento a norme relative ai sacrifici fatti mediante il fuoco per fare un profumo soave all'Eterno. E in particolare nel libro dei Numeri viene detto: farete così per ciascuna vittima. Se tali forme avevano importanza per il Signore, secondo l'antico patto, quanto più oggi. Egli desidera infatti che la nostra vita sia offerta a Lui, non in modo formale e generico, tantomeno con sacrifici come si faceva in quel momento, ma con un sistema dinamico e preciso, come ci ricorda anche l'Apostolo Paolo quando dice: presentate i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio, poiché in questo modo conosceremo per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà del Padre.

0: Gospel Jukebox.
1: Dalla musica cristiana contemporanea degli anni 90 arriva Charlie Peacock che ci ripropone There Was Love, cioè C'era Amore.

0: bene dei nomi.
1: Oggi parliamo di un nome che mi è ben familiare, visto che è anche il nome di una delle mie figlie, cioè Alice. Significa donna dal nobile aspetto. L'antico Atal Heid è composto infatti da Atala, nobiltà, ed Heid, aspetto. In latino fu Alicia, da cui derivano gli attuali Alice e Alisia. Nomi di principesse, regine e nobildonne, divenne particolarmente utilizzato grazie al successo della favola ottocentesca scritta dall'inglese Lewis Carroll, la famosa Alice nel Paese delle Meraviglie, riproposta poi nel celebre cartone animato di Walt Disney. Il viaggio di Alice, bionda dal viso dolce e vestita di azzurro, è ambientato in un mondo fantastico e pieno di sorprese, dove animali e oggetti si animano e dialogano con la protagonista.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Ieri in questo stesso spazio abbiamo parlato di cosa sia l'Apocalisse secondo la Bibbia. Oggi vediamo ancora qualcosa intorno alla letteratura apocalittica. Ve ne sono di due tipi, una canonica e un'altra apocrifa. La prima categoria comprende il libro di Daniele e l'Apocalisse stessa, che rivelano i piani segreti di Dio, la fine del mondo e l'instaurazione del regno di Dio sulla terra. La seconda categoria di scritti apparve attorno al 200 avanti Cristo e poi dal 200 dopo Cristo, ed anch'essa pretende di fornire delle rivelazioni intorno agli ultimi tempi, alla salvezza di Israele, al giudizio universale e sull'aldilà.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione giunge al fondo anche per oggi. Un grazie per l'ascolto a tutti voi e naturalmente appuntamento di nuovo a domani alla stessa ora. Ciao!

fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 33 minuti.
1: Questa è RVS, Accendi la Speranza, e in questo ci aiutano i nostri ospiti, il primo dei quali quest'oggi è Raffaele Volpe, pastore teologo evangelico. Ben trovato Raffaele, grazie per essere con noi quest'oggi. Buongiorno.
2: Buongiorno cari.
1: Partiamo dai giornali e devo dire che oggi grande spazio la vicenda Regeni. Condanne a 10 anni, questo è il titolo in grande evidenza sul Corriere, e ancora Repubblica, tutta pagina, giustizia per Giulio. La Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni, ucciso al Cairo nel 2016. Cade l'accusa di omicidio. I genitori dichiarano: siamo soddisfatti. Le opposizioni, il governo dica cosa intende fare con Al-Sisi. Tante riflessioni, anche di segno diverso, di chi appunto si dichiara soddisfatto che sia arrivati, sia pure con fatica, a una prima sentenza. C'è chi, come Gramellini, insomma, segnala come la giustizia arriva nel nostro paese sempre con molto ritardo. Ci sono i casi di Garlasco e poi c'è la strage di Ustica. Insomma, tante questioni di cui si viene a parlare a distanza di anni, ma perché è importante, Raffaele, la verità, prescinde dal tempo che passa?
2: La verità legata al diritto, alla giustizia, perché l'idea è che la prepotenza non avrà il sopravvento. Diceva un filosofo tedesco che il carnefice non trionferà sulla vittima. Questo è uno dei principi fondamentali su cui abbiamo costruito le nostre democrazie, il nostro vivere civile. Paesi fondati sulla pace e contro la guerra. Tutto questo sta venendo messo in discussione in questo momento. E quindi un piccolo segno simbolico e non solo, in cui la verità si coniuga con il diritto e la giustizia, è veramente un grande trionfo di quei valori.
1: Perché a volte a noi cristiani ci viene suggerito di essere pazienti, perché la vera giustizia non è di questa terra, ma ne aspettiamo un'altra. Però ecco, questo può essere anche...
2: Però Cristo è morto su questa terra, quindi vuol dire, ed è risorto su questa terra, quindi vuol dire che comunque un nesso con questa terra ce l'abbia.
1: Non solo, ma uno potrebbe aggiungere, è morto non perché è stato buttato giù da una scarpata, no? Come poteva anche succedere, ma giustiziato da uno Stato... Processo farsa, va bene, comunque questo ci porterebbe lontano.
2: Un tema interessante.
1: Sì. Allora, un altro tema che è presente sui giornali, magari in minore evidenza rispetto ai giorni scorsi, è il viaggio del Papa in Francia e un'intervista, come di consueto, nel viaggio di ritorno. C'è il titolo oggi sul Corriere, pagina 22, la religione dell'ultradestra non è vero cristianesimo, sconfiggiamo gli estremismi. Fa parte di una delle dichiarazioni del Papa in cui lui dice, in Germania quello che si nota è che c'è una relazione tra la crescita di gruppi di estrema destra e un certo tipo di cristianesimo, che non solo a mio avviso, ma anche secondo quanto affermato dai leader della Chiesa Cattolica e di quella protestante in Germania, non rappresenta un'autentica espressione del cristianesimo. Torniamo ai valori del Vangelo, non l'odio e la divisione, ma la comprensione e la compassione. Ecco, una tua osservazione su questo appunto di Papa Leone.
2: Lo sottoscrivo pienamente. Lo abbiamo visto negli Stati Uniti, no? Ciò che una certa religiosità ha significato e tuttora significhi in merito alla prepotenza di Trump. Ricordo di questa sua portavoce evangelica che ha detto: è stato un miracolo che io abbia potuto comprare un appartamento nella torre di Trump. Ecco, il fatto che sia stato un miracolo la racconta lunga sulla concezione della fede che hanno. È un'eresia, una forma di eresia, e bisogna dire chiaramente che è qualcosa di diverso dal cristianesimo di Gesù Cristo.
1: gli è stato chiesto al Papa anche se non c'è sempre il pericolo di un cristianesimo o di un cattolicesimo impegnato politicamente. In questo caso si faceva riferimento alle dichiarazioni che ha fatto su la situazione di fine vita, la sua contrarietà, la contrarietà della Chiesa Cattolica a ogni forma di cedimento per quel che riguarda l'interruzione della vita, e lui dice: no, io presento quello che è la nostra comprensione del Vangelo, insomma.
2: Ecco, lì non sono d'accordo con lui. Proprio per quel principio che dicevamo prima della democrazia, della giustizia. C'è un bioeticista cattolico americano che la racconta molto bene. Dice: noi nelle nostre società democratiche siamo tanti stranieri morali che devono avere la capacità di trovare un modo, uno spazio civile, sociale per costruire qualcosa. Se all'interno di questa società di stranieri morali uno dice che questa è l'unica morale che vale, non valgono tutte le altre, salta proprio questo principio della laicità e della democrazia.
1: Every reason to believe, ogni motivo, ogni ragione per credere. E devo dire che questo viaggio, di cui stiamo commentando molto brevemente l'esito, del Papa in Francia, credo che sarà ricordato come un tentativo di incontro, se vogliamo anche di scontro, tra la fede cattolica con una società profondamente secolarizzata, erede dell'illuminismo. Dunque è un tema che è assolutamente pertinente anche per la nostra società italiana. Ecco, Raffaele, da questo punto di vista c'è la possibilità di un incontro, oppure irriducibilmente all'opposizione, insomma, la fede cristiana?
2: No, cioè, è necessario questo incontro, è necessario che le nostre democrazie diventino sempre di più questo spazio in cui lo Stato non sia soltanto, no, nella concezione classica della laicità, quel soggetto neutro, ma anzi che abbia il coraggio di coinvolgere, di creare uno spazio di dialogo con tutte quelle realtà che hanno come obiettivo il bene del vivere comune, quindi anche le fedi, e quindi per una laicità non neutrale. Questo secondo me è un passo fondamentale.
1: Senti, l'altro tema è quello dell'intelligenza artificiale. Bill Gates qualche giorno fa ha detto che potrebbe causare miliardi di morti, servono delle leggi. E io ho fatto una domanda all'intelligenza artificiale proprio, e ho chiesto: ma insomma, ci sono dei rischi esistenziali per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale? E mi ha risposto: sì, ci sono. La possibilità di perdita del controllo dei sistemi, un sistema autonomo estremamente avanzato per perseguire un obiettivo apparentemente innocuo, potrebbe attuare strategie impreviste e distruttive. Oppure guerra automatizzata e armi biologiche nelle mani dell'intelligenza artificiale, che toglierebbero una sorta di ultimo controllo, no? O ancora il collasso delle infrastrutture critiche tramite cyberattacchi di massa. E anche qui si parla di un'intelligenza artificiale malevola che bloccherebbe reti elettriche, sistemi idrici, infrastrutture finanziarie e sistemi sanitari globali, provocando un blackout prolungato che causerebbe un collasso sociale immediato. E poi c'è il tema della instabilità cognitiva globale, cioè non si capisce più che cosa è vero e cosa è falso, che avrebbe un'influenza enorme sulle nostre democrazie. Allora, io non so se il numero miliardi di persone in pericolo è un numero così buttato. Il Papa, di fronte a una domanda di questo tipo, lui ha detto: sei nel panico? Io risponderei: no, non lo sono, la notte dormo. Però ritengo che le preoccupazioni sollevate da molti esperti non siano fake news, no? Come dice invece il presidente americano. Ecco, tu dormi bene, Raffaele?
2: Dormo sufficientemente bene, insomma, okay, anche per la mia età, ma sono preoccupato al di là, diciamo, delle versioni apocalittiche oppure quelle contrarie, messianiche, no? Quindi di salvezza. Io direi che noi siamo sempre di fronte al solito problema, cioè che la tecnica e la scienza debbano essere democratizzate, cioè che le democrazie debbano controllare questi due elementi fondamentali che hanno caratterizzato le nostre società negli ultimi secoli e che hanno prodotto buoni risultati quando sono stati diciamo sotto l'egida della democrazia, hanno prodotto disastri invece quando sono stati sotto l'egida della tirannia o delle autocrazie. Quindi si ripresenta di nuovo lo stesso problema, cioè la scienza, la tecnologia debbono essere sotto il controllo della democrazia. Per fare un esempio, tutta la questione dell'intelligenza artificiale, oltre diciamo le cose preoccupanti che tu dicevi, creano una disparità spaventosa tra paesi e paesi, tra zone della terra con le altre, e quindi con il rischio che si accentueranno ulteriormente i divari. Ecco, pensare a un diritto internazionale sull'intelligenza artificiale e quindi ad una ridistribuzione di questa intelligenza per il bene della società, ecco, questo potrebbe essere un'ancora di salvezza.
1: E quindi ha ragione Bill Gates quando dice che ci vogliono delle leggi, che non si può lasciare tutto al mercato sostanzialmente.
2: Diciamo un po' più di leggi, ci vuole proprio una democratizzazione di questo. Cioè, capisci, non è solo una questione di limiti, è una questione di valori.
1: È chiaro.
2: Io posso porre dei limiti, ma quali sono i valori? Perché io investo o chiedo anche ai privati di continuare ad investire in questo? E qui diciamo, le democrazie debbono dare l'orizzonte.
1: È molto più facile fare leggi che non creare valori.
2: Esatto.
1: Allora, comunque, lasciamoci con una nota positiva. Giustamente il viaggio del Papa è terminato a Metz, che è una città di frontiera tra la Francia e la Germania. Ora noi diamo per scontato che siano due paesi che collaborano senza particolari problemi, ma per decenni e decenni, per non dire secoli, non è andata così. Cioè, due paesi che erano in costante, terribile competizione, con guerre che ci sono state, ecco, il che significa che l'Unione Europea è un simbolo di come le cose si possono affrontare e risolvere. Non è detto che la violenza e la competizione siano l'unica possibilità, competizione, diciamo, quella nociva, Ho detto una gran banalità, Raffaele, però...
2: Assolutamente no, guarda, ho utilizzato questa metafora della Francia con la Germania con mio figlio per dire che io mi auguro che si possa applicare anche in Israele e Palestina e in tante altre parti del mondo. Non è vero che popoli sono destinati a farsi guerra per sempre.
1: Magari ci vuole qualche generazione per curare, però... c'è la possibilità. Certo. Grazie davvero a Raffaele Volpe per essere stato in nostra
2: grazie
1: compagnia.
2: A voi,
1: a risentirci presto. Grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Tonino Mele, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 3, versetto 9. La giustizia che viene da Dio è basata sulla fede. Questa frase è il punto d'arrivo di un ragionamento che ha come fulcro l'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, che Paolo chiama mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. E per definire questo tutto, Paolo parla di una giustizia mia derivante dalla legge, nella quale si riteneva irreprensibile. Essa aveva caratterizzato tutta la sua vita passata nel giudaismo ed era per lui grande motivo di vanto. È per reazione a tutto questo che Paolo parla ora della giustizia che viene da Dio, la quale non viene conseguita con i nostri sforzi e con i nostri meriti, ma è un dono che Dio ci dà sulla base della nostra fiducia in Lui. Era questo il nuovo tutto di Paolo, quello che lo rendeva veramente giusto davanti a Dio, grazie all'opera di Cristo. Ecco perché conoscere Cristo era diventato per Paolo la cosa più eccellente. È così anche per noi? Diamo un tale valore a Cristo? Abbiamo rinunciato a tutto ciò che ci impedisce di trovare in Cristo il nostro tutto?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo e sentito buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dal libro di Giobbe, capitolo 38, versetto 19, e dice: «Dov'è la via che guida al soggiorno della luce?» E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 9. «Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura». La porta della grazia. Il cielo è il soggiorno della luce, la casa del Padre, un luogo di felicità assoluta dove si trova Gesù, il Salvatore, circondato da una moltitudine di angeli. Chi non vorrebbe andarci? Ma dov'è la porta del cielo? Ce n'è una sola. È stretta, dice Matteo al capitolo 7, versetto 13, e la si oltrepassa uno alla volta. È la porta della grazia. Una madre cristiana non può far entrare con sé suo figlio. Può indicargli la via del cielo, pregare per lui, ma questo accesso rimane personale. Per entrare occorre una chiave che apra la porta. Gli uomini nel corso degli anni ne hanno forgiate centinaia. Hanno nomi molto noti: buone opere, pellegrinaggi, sofferenze autoimposte, svariati sacrifici, fino al dono della propria vita. Tutte queste chiavi non aprono la porta del cielo. Una sola può farlo: la chiave della fede personale. È scritto in Atti capitolo 16 versetto 31: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato». E ancora in Giovanni capitolo 3 versetto 16, un versetto che abbiamo letto tante volte: «Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna». E infine Efesini, capitolo 2, versetto 8: «È per grazia che siete stati salvati mediante la fede». Dio ci ha aperto la porta, accettando che il suo figlio venisse sulla terra per portare il castigo che i nostri peccati meritavano. Dio fa grazia a tutti quelli che si avvicinano a Lui, confidando nel sacrificio di Gesù Cristo. Gesù stesso è la porta. Si entra nel cielo solo per mezzo di Lui. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici, ben ritrovati. È il 7 ottobre, dal libro dei Proverbi, nel capitolo 22 leggeremo il verso 6, dove è scritto: insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Se teniamo in considerazione i fatti di cronaca di questi ultimi tempi, il proverbio che abbiamo letto ci fa registrare un mortificante fallimento. Là per là, un genitore che legge questo verso pensa che se educherà bene il proprio figlio non sbaglierà mai. In realtà, il vero senso del termine insegnare in ebraico è proprio un dedicarsi all'educazione, imboccando ai figli la saggezza a suo tempo ricevuta. Perché deve lasciare un'impronta, deve scavare un solco profondo che terrà lontano il branco o i social network o le insidie della strada. Cosa sta succedendo? Il malessere giovanile in effetti sta esplodendo in modo esponenziale e più accade, più si emula purtroppo. Intanto abbiamo sottovalutato che l'educazione non si impartisce quando abbiamo un figlio adolescente, ma da subito, anche solo con il tono della nostra voce, quando non abbiamo più paura di dire no, quando dedichiamo più tempo possibile allo stare insieme, quando siamo in grado di dare un buon esempio, quando mettiamo Dio al centro della nostra famiglia e noi stessi gli obbediamo. La conclusione è una: se non insegniamo ai figli la nostra voce, quando non abbiamo più paura di dire no, quando dedichiamo più tempo possibile allo stare insieme, quando siamo in grado di dare un buon esempio, quando mettiamo Dio al centro della nostra famiglia e noi

0: ma da famiglie stanche, sì, famiglie distratte e assenti, anche per motivi legittimi, e che quindi sono costrette a delegare tutto al telefono, senza controllo né confronto. Abbiamo in mano dei tesori preziosi, i nostri figli. Dio ce li ha affidati per farne dei soldati suoi che combattano per il suo regno, senza coltelli o intelligenza artificiale, ma con l'arma preziosa della parola di Dio e la saggezza inculcata fin da piccoli, a piccole dosi, ma sicura, sana e giusta.
1: Il titolo di oggi è Genitori contro figli. Mia madre è stata la mia prima insegnante di legge. Peccato che non ci siano più insegnanti così. Ecco le sue direttive. 1. Prima di uscire chiedi il permesso. Diritto amministrativo. 2. È un tuo problema e tocca a te risolverlo. Diritto civile. 3. Dov'è il resto della commissione che hai fatto? Diritto mercantile. 4. Non esci e basta. Diritto penale. 5. Qui mancano gli spiccioli che ho lasciato sul tavolo. Chi li ha presi? Diritto fiscale. 6. Qui l'unica che grida sono io. Chi comanda sono io. Diritto costituzionale. 7. Non hai voce in capitolo in questa casa. Deciderai quando l'avrai. Diritto elettorale. 8. Smettila di fare il ribelle e pulisci la tua stanza. Diritto del lavoro. 9. Sotto questo tetto la casa la rispetti. Diritto doganale. 10. Mangi quello che ho fatto. I bambini in Africa vorrebbero quel piatto di cibo. Diritto internazionale. Ringrazio mia madre, che senza essere un avvocato mi ha fornito fin da subito un'insolita formazione legale. La Bibbia insegna che se insegniamo ai nostri figli fin da piccoli come comportarsi, non se ne dimenticheranno. È nostro dovere impartire dei modelli di comportamento che possano indirizzarli sul giusto cammino. E tu, caro amico, cara amica, cosa insegni ai tuoi figli?
2: Da ragazzi ci sono cose che non sopportiamo e accettiamo molto malvolentieri. Alzi la mano chi da giovane non ha ricevuto continuamente raccomandazioni trovando i consigli di un adulto fastidiosi e ripetitivi. Anch'io pensavo in questo modo. Ricordo bene il rapporto conflittuale che avevo con mio padre, le discussioni, qualche porta sbattuta e un pensiero fisso: non farò mai come lui. Eppure mio padre è un uomo dedito alla famiglia ed estremamente oculato, soprattutto nella gestione dello stipendio. Ma io lo criticavo apertamente anche in questo, e il suo modo esasperato di risparmiare lo giudicavo eccessivo, è una limitazione alle mie richieste. Ma come dice un famoso detto, il tempo è un grande maestro. Infatti oggi che mio padre non c'è più e io ho raggiunto la sua stessa età, capisco tante cose. Quelle stesse cose che rifiutavo da ragazzo, oggi da uomo mi trasmettono saggezza per affrontare le complessità della vita. Per concludere, alla fine il significato profondo di Proverbi 22:6 è proprio questo. Quando un genitore non si limita solo a educare e diventa anche una guida spirituale che insegna la parola di Dio, sta preparando egregiamente il figlio al meglio per la vita. Durante questa formazione non è sicuro che il ragazzo non sbaglierà mai, che non contesterà o non prenderà vie traverse, ma l'insegnamento forgerà il suo carattere e come un'eredità andrà ad arricchire la sua identità e rimarrà indelebile come un'impronta nella sua anima. E quando le tempeste della vita si faranno dure e avrà bisogno di una roccia, la sua memoria tornerà a quel seme piantato e innaffiato con tanta pazienza dai genitori. Proprio come dice il verso di oggi. Anche quando sarà vecchio, non se ne allontanerà. Ci lasciamo per oggi, cari amici, con questa riflessione che riguarda sicuramente molti o molti di noi, e Dio ci benedica.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno ed eccoci giunti ad appuntamento con Dio di oggi. Gesù Cristo basta. Questo è il titolo che ho scelto e vedremo in base ai versetti del capitolo primo della lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi qual è il senso da poter dare a questa espressione. Questo primo capitolo Paolo lo apre come sempre d'altra parte con una introduzione, con dei saluti, delle considerazioni, degli elogi che fa anche ai credenti, ai cristiani della chiesa della città di Colosse. E abbiamo visto la volta scorsa particolarmente alcuni passi che ci sono stati utili, come spero possano essere utili anche alcuni passi del brano di oggi. Dicevamo i versetti da 15 a 20 del capitolo 1 della lettera ai Colossesi, dove Paolo introduce dei concetti teologici molto importanti. Noi non ci soffermeremo in dettaglio, non andremo troppo in profondità, perché lo scopo di appuntamento con Dio non è quello di fare teologia. D'altra parte io non sono un teologo e non voglio diciamo così togliere il mestiere ad altri. Faccio il mio mestiere, che è quello della riflessione umana, diciamo così, della riflessione spicciola, della riflessione che possa avere una utilità, partendo da quella che può avere per me un'utilità, spero anche per tutte e tutti voi. E qui Paolo dice subito, va subito al sodo, subito al dunque, e dice: Cristo è l'immagine del Dio invisibile, primogenito della creazione. Qui si dovrebbe spiegare forse bene, noi cercheremo di farlo in qualche modo, e qui primogenito non sta ad indicare che Gesù è il primo creato, il primo ad essere venuto alla luce fra tutta la creazione. Infatti dice subito dopo Paolo che Cristo stesso è il creatore che fece tutte le cose, sia in cielo che in terra, le cose visibili e le cose invisibili. Quindi primogenito significa colui che sta al di sopra di tutta la creazione. Infatti è lui che ha fatto, è lui che ha creato, è lui che ha fatto venire alla luce, all'esistenza, diciamo così, ogni cosa, le cose visibili e le cose invisibili. E poi, giusto per farsi comprendere meglio, qui Paolo parla di potenze spirituali, e più in dettaglio li chiama troni, li chiama domini, li chiama autorità, le chiama potenze. Ecco, tutte queste cose visibili e invisibili, troni, domini, autorità, potenze, tutte queste cose sono state fatte da Cristo, sono state create da Gesù. Tutte queste entità sono venute all'esistenza proprio perché Gesù Cristo le ha create, visto che lui è l'immagine visibile di Dio, che è invisibile, che noi non potremmo neanche mai vedere. Ricordiamo nel primo testamento della Bibbia che Dio lo dice chiaramente: voi non mi potete vedere, se no non reggereste a questa visione, non rimarreste in vita, insomma. E quindi Paolo dice che tutte le cose sono state create, e continuando su questo commento del primo capitolo della lettera ai Colossesi, dice che tutte le cose sono state create per mezzo di Cristo e per la gloria di Cristo. E continuando sottolinea ancora: Cristo esisteva già prima di qualsiasi cosa e tutte le cose sussistono in Lui. E Cristo, dice Paolo, è anche il capo del corpo costituito dalla sua gente, la Chiesa. Quindi Cristo è il capo della Chiesa, il capo dei credenti, la Chiesa che egli stesso ha fondato ed è il primo di tutti quelli che risorgono dai morti, o il primogenito, dicono altre traduzioni anche qui in questo caso. E stesso significato del precedente, è ovvio, non significa che Cristo è il primo che sia risuscitato, che sia ritornato dalla morte, perché lui stesso ha fatto risorgere diverse persone, ha ridato la vita a diverse persone che erano morte, ce ne parlano i Vangeli, ma anche nel primo testamento della Bibbia si parla di morti ritornati in vita. Quindi primo o primogenito dai morti riferito a Gesù non significa che è il primo ad avere ripreso la vita, ma significa che è l'eccellenza, che è il più grande, che è colui che si prefigura come il capostipite, quello che riveste la maggiore importanza, che è riferimento per tutte e per tutti. Anzi, se altri sono risorti prima di lui in senso temporale, questo fatto è proprio dovuto alla resurrezione di Cristo, che diventa, anche se avvenuta nel futuro rispetto a quelle resurrezioni, diventa il punto di riferimento, ma diventa anche il motore che ha generato anche quelle resurrezioni. E allora, rimanendo su questa idea, la approfondiremo ulteriormente fra pochissimo, proprio con questo Gesù Cristo basta, il titolo del nostro appuntamento con Dio di oggi. Mario Calvagno, continuiamo con questa seconda e ultima parte di appuntamento con Dio di oggi, il titolo Gesù Cristo basta, e abbiamo già visto nel precedente segmento alcuni versetti dal capitolo 1 della lettera di Paolo ai Colossesi. Abbiamo iniziato con il versetto 15, concluderemo con il 20, ne abbiamo già dato un commento e un approfondimento ulteriore, certamente lo daremo adesso. Cristo è il capo di tutto, colui che è superiore a tutto. Cristo è l'immagine del Dio invisibile, è colui che ha creato tutto, che ha creato ogni cosa. E Paolo continua ancora e dice: in ogni cosa Cristo è il primo, perché Dio ha voluto essere presente in suo Figlio con tutto se stesso. Ecco, qui spiega meglio il concetto di immagine del Dio invisibile riferito a Cristo. Dio ha voluto essere nel suo Figlio, ha voluto essere presente in Gesù con tutto se stesso, con tutto il suo potere, con tutta la sua potenza, con tutta la sua bontà, con tutto il suo amore, con tutto se stesso, appunto. E il Padre, per mezzo di suo Figlio, per mezzo di Gesù, ha riconciliato con sé tutte le cose, sia in cielo che in terra. E quindi Paolo conclude questo concetto sottolineando che si può dire che il sangue che Cristo ha versato sulla croce ha riappacificato, ha riconciliato tutti con Dio, l'intera umanità con Dio, tutti coloro che lo vogliono, ovviamente, tutti coloro che vogliono accettare, che vogliono fare proprio questo dono, questo suggerimento, questa grande verità, questa grande realtà che Cristo ha posto davanti a ciascuno. E quindi è importante fare queste considerazioni anche per la nostra vita, perché anche noi siamo stati riappacificati con il Padre proprio da Gesù, dal fatto che Gesù rappresenta il Padre nell'immagine che viene data all'intera umanità, un'immagine comprensibile, perché Dio non può essere compreso. In tutti e due i sensi, che almeno due, che possiamo dare a questa parola, Dio non può essere compreso nel senso che non può essere racchiuso in concetti, in luoghi, in commenti, eccetera, ma anche Dio non può essere compreso nel senso che non si può capire la sua natura. E allora Cristo, calando Dio nell'umanità, Cristo diventando uomo egli stesso, diciamo così che rappresenta l'anello di congiunzione tra il cielo e la terra, l'intermediario, il mediatore, l'unico mediatore, aveva detto il Vangelo, fra Dio e l'uomo. Non ci sono altri mediatori, non ci sono mediatrici, perché è l'unico che riveste completamente e totalmente la natura divina e la natura umana anche allo stesso tempo, è proprio Gesù, e non ci sono altri, e quindi è lui che ci ha fatto conoscere il Padre e ce lo fa ancora conoscere giorno dopo giorno. E allora Paolo qui, perché parla in maniera così chiara, perlomeno per la nostra comprensione della natura di Cristo, della missione di Cristo, di quanto Cristo ha realizzato, perché proprio i credenti della città di Colosse, i cristiani colossesi, in qualche modo, pur essendo legati ai concetti del cristianesimo, spesso erano invece tentati ad avere una visione sempre più filosofica di Dio, proprio per via di tante dottrine che circolavano nella loro città, nella loro regione e quindi anche nella loro chiesa, nella loro comunità spirituale. L'ognosticismo era la dottrina principale che relativizzava la persona di Gesù, che relativizzava Dio, dicevamo una visione filosofica di Dio più che una visione spirituale, più che una visione reale, e questo si traduceva in un abbassamento della morale, in un abbassamento dell'etica. Insomma, se non abbiamo un legame con Dio, ma se soltanto parliamo di Dio, discutiamo di Dio, ma non parliamo con Dio, allora tutto cambia, tutto diventa relativo. E quindi c'era un grande pericolo, quello che Gesù Cristo dal centro diventasse sempre più spostato alla periferia della spiritualità, ai margini della spiritualità. E quindi Paolo in qualche modo voleva evitare un sincretismo, come si dice, cioè una coesistenza fra concetti che riguardano il vero cristianesimo e concetti che invece in qualche modo lo contraddicono o lo ostacolano, ma l'apparenza poi diventa come se tutto girasse insieme, come se tutto fosse coeso, come se tutto fosse a posto. E allora Paolo dice: non sono possibili altre rivelazioni, perché chi ha visto Gesù ha visto Dio. Gesù non solo era presente alla creazione del mondo, ma Gesù è di tutto l'universo, ovviamente, dal DNA fino ad arrivare alle galassie enormi, ma Gesù è il creatore di tutto l'universo, di tutte le cose, del mondo visibile ma anche del mondo invisibile. Ripetiamo qualcosa che avevamo detto anche nel precedente segmento. E poi Paolo lo dice: la croce di Gesù è l'unico mezzo di salvezza per noi che siamo caduti nel peccato. E la gloria di Cristo è l'unico fine, l'unico scopo, l'unico traguardo della salvezza. E insieme alla sua gloria ci sarà, appunto, di gloria in gloria, come l'Apostolo Paolo scriverà in un'altra lettera, ci sarà anche la nostra. E allora, se fossimo tentati di pensare che manchi qualcosa a quella che è la rivelazione di Gesù, a quello che è il Vangelo, Paolo ci ricorda che in Gesù c'è tutto, che in Gesù abita tutta la pienezza di Dio, tutta la pienezza della divinità, dicono altre traduzioni, tutta la pienezza del Padre. Gesù stesso lo aveva detto, lo riporta il Vangelo: chi ha visto me ha visto il Padre. E quindi Gesù non è un Dio sminuito, è un Dio con la D minuscola, è un Dio relativizzato, un Dio alla buona. No, Gesù Cristo è vero Dio, come anche è vero uomo. E allora in Cristo c'è tutto. Punto, basta. Anzi, Gesù Cristo basta.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Lo stile musicale dell'album Voglio essere vero, il nostro disco highlight in questi giorni, è certamente vario. Dario De Marco canta molti brani pop gospel, alcuni moderatamente R&B, altri un po' più classicheggianti. In quasi tutti i brani, la componente di musica elettronica incontra la morbidezza del canto e la naturalezza di strumenti acustici. I testi, come vi ho già detto, sono prevalentemente introspettivi, ma coinvolgono anche chi li ascolta. Quello che ascoltiamo adesso prende spunto dall'Epistola agli Ebrei al capitolo 11, dove si parla di fede. Si intitola Paura di volare. La voce è quella di Dario De Marco.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Bentrovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Bene, partiamo con il versetto di oggi, Atti capitolo 1, il versetto 11. Uomini di Galilea dissero: perché ve ne state lì a guardare in alto? Questo Gesù che è stato assunto in cielo un giorno tornerà nello stesso modo in cui l'avete visto partire. Beh, perché ve ne state lì a guardare in alto? È una domanda curiosa, come minimo. I discepoli avevano appena visto Gesù salire man mano, arrivare all'altezza delle nuvole del cielo e poi sparire alla vista. Lui gliel'aveva preannunciato che sarebbe ritornato al Padre dopo la resurrezione. E allora possiamo immaginare il loro stupore. Erano rimasti con gli occhi rivolti verso il cielo, quasi aspettandosi che accadesse ancora qualcosa, qualcos'altro, insomma.

0: Ma ci sono due messaggeri, due angeli, due uomini vestiti in vesti bianche, ecco, che li riportano alla realtà. Non dicono loro smettete di sperare, per esempio, dicono in sostanza non rimanete immobili. Gesù tornerà, ma nel frattempo c'è una vita da vivere, insomma. E pensavo ad una scena molto semplice. Una donna deve incontrare un'amica alla stazione ferroviaria, arriva con largo anticipo e continua ad osservare il tabellone degli arrivi, guarda l'orologio, poi di nuovo il tabellone. Beh, a un certo punto si accorge di una signora anziana poco distante da lei, che è confusa davanti alla macchinetta automatica che sforna i biglietti, questa biglietteria automatica, non sa cosa fare. La nostra donna che deve incontrare l'amica potrebbe continuare ad aspettare, fare i fatti propri, come si dice, concentrata esclusivamente sull'appuntamento che ha. Invece si avvicina e offre una mano all'anziana signora, l'aiuta a risolvere il suo problema per acquistare e stampare il biglietto. E pochi minuti dopo la donna quindi torna al suo posto. L'amica non è ancora arrivata, ma quei minuti di attesa non sono stati minuti vuoti, sono diventati utili a qualcuno. E forse qui c'è qualcosa che riguarda anche noi. Tutti aspettiamo qualcosa, non possiamo assolutamente negarlo. C'è chi aspetta una risposta, chi un cambiamento, chi una nuova possibilità, chi una riconciliazione. Forse un po' tutti aspettiamo semplicemente un domani più sereno, più tranquillo. E quando aspettiamo, corriamo due rischi opposti: perdere la speranza oppure vivere sospesi come se la vita vera dovesse ancora cominciare. E il messaggio di Atti ci propone una terza possibilità: sperare e nello stesso tempo vivere pienamente il presente. La promessa cristiana del ritorno di Gesù non dovrebbe allontanarci dalla realtà, cosa che a volte nel corso della storia è successo, a partire magari dai primi cristiani in un certo periodo. Al contrario, invece, dovrebbe rendere più prezioso ciò che facciamo oggi, perché se il futuro appartiene a Dio, il presente diventa un luogo in cui possiamo seminare qualcosa di buono. E nell'Antico Testamento troviamo una frase sorprendentemente vicina a questo pensiero. In Abacuc, capitolo 2, versetto 3, il profeta appunto scrive: «Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà, non tarderà». Era una novità per il popolo che doveva arrivare, che doveva venire. Aspettare dunque, ma non aspettare passivamente. Attendere senza smettere di vivere. Riflettiamo su questo, anzi, fra poco rifletteremo ancora in maniera più approfondita, riprenderemo proprio da qui cosa significa concretamente vivere un'attesa che non ci paralizza. Intanto ascoltiamo della buona musica cristiana. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi con questo secondo e ultimo segmento. Bene, ripartiamo dalle parole di Atti 1:11 che abbiamo già iniziato a commentare poc'anzi. Le rileggo. Uomini di Galilea, dissero, perché ve ne state lì a guardare in alto? Questo Gesù che è stato assunto in cielo un giorno tornerà nello stesso modo in cui l'avete visto partire. Erano, dicevamo, due angeli, due giovani uomini vestiti di bianco, e nella prima parte abbiamo visto questo: la speranza non ci chiede di fermare la vita in attesa del futuro, ci invita a dare significato al presente in cui stiamo vivendo. E allora proviamo a cambiare prospettiva. Forse la domanda non è soltanto quando accadrà ciò che aspetto. Potremmo chiederci anche chi posso diventare mentre aspetto. E questa seconda domanda cambia molto, perché ci sono cose sulle quali abbiamo pochissimo controllo. Non possiamo controllare il tempo, per esempio. Non possiamo obbligare gli altri a cambiare, nonostante tutti gli sforzi che possiamo fare nei loro confronti. Non possiamo sapere in anticipo come si svilupperanno tutti gli avvenimenti della nostra vita, ma possiamo decidere come attraversarli, come superarli. Possiamo scegliere se diventare più impazienti oppure più profondi, più chiusi oppure più disponibili, più distratti oppure più attenti alle persone che incontriamo. Beh, quando quei discepoli smisero di fissare il cielo, non abbandonarono la speranza nel ritorno di Gesù. Fecero esattamente il contrario, cominciarono a vivere alla luce di quella speranza. E qui la fede cristiana propone qualcosa di molto concreto, anche a chi magari sta ancora cercando, dubita o non sa bene cosa credere. La fede cristiana ci dice che il futuro non deve necessariamente essere soltanto motivo di inquietudine, di preoccupazione. Può diventare anche promessa, e una promessa autentica non ci sottrae all'oggi, ci invita ad affrontarlo. Abacuc diceva: se tarda, aspettala. Non significa siediti e non fare nulla, significa piuttosto non lasciare che il tempo dell'attesa distrugga la tua fiducia. Facciamo un po' il confronto con Aspettando Godot, magari diversi e diverse di voi lo ricordano. E forse anche noi stiamo aspettando qualcosa da molto tempo. Non so cosa sia ciò che voi in maniera particolare aspettate, ma oggi potreste fare un piccolo esperimento. Invece di domandarti continuamente quanto manca, prova a domandarti che cosa posso fare di buono mentre aspetto. Magari una telefonata che continui a rimandare perché la ritieni difficoltosa per qualche motivo, oppure una parola gentile che a volte non viene fuori con una certa praticità, con una certa tranquillità, oppure un gesto di attenzione o una decisione che sai di dover prendere e che rimandi. Qualche minuto per fermarti, pregare, riflettere o semplicemente ascoltare il silenzio. Non occorre fare qualcosa di straordinario. Il futuro si prepara attraverso piccoli gesti presenti. C'è proprio una teoria psicologica che in questo periodo viene molto praticata, quella appunto dei piccoli passi, dei piccoli gesti. E se la promessa di Gesù fosse vera? Se davvero la storia non stesse andando semplicemente verso un punto interrogativo, ma verso un incontro? Verso un punto esclamativo, verso una certezza, quindi? Allora forse avrebbe ancora più senso non sprecare il tempo che abbiamo, non restare soltanto a guardare in alto. E allora guardiamo anche accanto a noi. C'è qualcuno da ascoltare, c'è qualcuno da incoraggiare magari, c'è qualcosa da ricominciare, da rivedere, da ristrutturare, e soprattutto c'è un Dio che secondo la Bibbia non ci chiede soltanto di aspettarlo nel futuro, ma desidera incontrarci già adesso, nel presente. Perciò qualunque cosa tu stia aspettando, continua a sperare, ma intanto vivi, ama, costruisci, ricuci, impara qualcosa di nuovo e lascia aperta, almeno per oggi, la possibilità che Dio possa sorprenderti proprio mentre stai facendo il prossimo piccolo passo, il prossimo piccolo gesto. Per oggi concludiamo qui, appuntamento con Dio. Che il Signore ci benedica tutte e tutti. Alla prossima. Un ben trovato a tutte e a tutti.
1: Noi siamo Carmen Zammataro
0: e Mario Calvagno.
1: In collegamento con noi abbiamo Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Ciao Gianni, ben ritrovato.
0: Ciao Gianni.
2: Un saluto a te Mario, a te Carmen e un saluto a chi ci ascolta.
1: Grazie. E proseguiamo la nostra serie di riflessioni dedicate ai cosiddetti profeti minori e continuiamo oggi con l'analisi del libro del profeta Michea.
0: Sì, nella scorsa puntata abbiamo visto come l'allontanarsi da alcuni valori fondamentali abbia causato uno squilibrio, diciamo così, della vita sociale.
1: E in questo quadro drammatico abbiamo visto il fallimento persino delle guide spirituali, cioè i profeti e i sacerdoti.
0: Allora, per la puntata di oggi leggiamo alcuni brani del capitolo 4. Sono i primi due versetti intanto del profeta Michea e dice così: ma negli ultimi tempi il monte della casa del Signore sarà posto in cima ai monti e si eleverà al di sopra delle colline e i popoli affluiranno ad esso. Verranno molte nazioni e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore.
1: Gianni, rispetto ai capitoli precedenti, vediamo qui che lo scenario cambia. In che senso? Si parla di un'affermazione del bene che offre speranza e pace, quindi tutto è proiettato proprio negli ultimi tempi.
0: E allora cosa ci puoi dire a questo proposito?
2: Ecco, in effetti la visione che ha Michea si riferisce a un tempo lontano, ma dobbiamo dire che non per questo sia trascurabile, anzi, lui parla all'umanità intera, non soltanto a Israele e Giuda. Qui avete letto l'espressione ultimi tempi, che in realtà nella Bibbia è rara, va bene? C'è, ma è rara, nell'Antico Testamento ancora di più, sì, mentre sì. È più presente l'espressione ultimi giorni, no? Sono espressioni comunque simili. Però Michea usa ultimi tempi. Il testo fa riferimento al tempo in cui il regno di Dio si avvicinerà agli uomini. E quando parliamo di questo regno di Dio dobbiamo vederlo in due modi. Da un lato sono i tempi messianici, quelli in cui Gesù insomma interverrà nella storia dell'umanità, metterà sicuramente almeno insomma un punto fondamentale, no, per la salvezza. Sì, sì. Però ultimi tempi, visto dalla prospettiva di Michea, possiamo dire che siano anche i tempi escatologici, cioè sono proprio gli ultimi tempi della storia dell'umanità, quelli che insomma vengono poi descritti meglio anche nel Nuovo Testamento, oppure se vogliamo anche nell'Apocalisse, certo. E da Gesù stesso. È interessante però notare una cosa, che Michea riprende quasi interamente questo testo dei primi due versetti del capitolo 4 dallo scritto di Isaia, Isaia capitolo 2, che aveva scritto circa 60-70 anni prima di lui, dove Isaia dice: avverrà negli ultimi giorni, ecco, non usa espressione ultimi tempi, sì, sì, che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli e tutte le nazioni affluiranno a esso e molti popoli vi accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa di Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri. E sono praticamente le stesse parole, sì, quindi quasi un volere fare eco al messaggio di Isaia, insomma, no? Per darne valore.
0: Quindi affermarlo ancora di più, in sostanza, in qualche modo, certo.
2: Sì, certo, e confermarlo soprattutto.
0: Sì, sì, sì, sì. Bene, leggiamo anche il versetto 3. Egli sarà giudice fra molti popoli, arbitro fra nazioni potenti e lontane. Dalle loro spade fabbricheranno vomeri, dalle loro lance roncole. Una nazione non alzerà più la spada contro l'altra e non impareranno più la guerra.
1: Interessante il concetto in cui viene detto che Dio diventerà giudice fra molti popoli e nazioni straniere.
0: E allora Gianni, commentando il testo, possiamo dire che Michea presenta qui un Dio inclusivo, insomma.
2: Ma sì, in realtà sì, è un messaggio che potremmo dire molto forte per ricordare soprattutto a chi nutriva l'idea, il pensiero di un esclusivismo religioso, no? Visto così dagli israeliti, dagli abitanti di Giuda, che Dio era solo dalla loro parte. In realtà Dio vuole essere il Dio di tutti i popoli. È anche molto interessante nel testo, no? Notare come viene detto: dalle loro spade fabbricheranno vomeri e dalle loro lance roncole, e una nazione non alzerà più la spada contro l'altra. Ecco, interessante, il Dio di pace, il Dio dello Shalom vuole entrare nella storia dell'umanità,
0: sì,
2: e quando
0: sì.
2: entra nella storia dell'umanità vuole portare appunto la pace, non la guerra, non i conflitti, e ce n'è molto anche per noi oggi,
0: È chiaro,
2: e dobbiamo
0: è chiaro.
2: Dire che abbiamo bisogno di questo spirito, di questo avvento del Messia che più in là apparirà, ma che porterà pace, e questa pace non smette mai di essere il nostro obiettivo ancora per i giorni d'oggi.
1: E ci fermiamo qui in questo primo segmento e riprenderemo subito dopo. Carmen Zammataro
0: e Mario Calvagno.
1: Siamo ancora in collegamento con Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. E riprendiamo il nostro dialogo su Michea.
0: Sì, nel primo segmento abbiamo visto i riferimenti che questo profeta, fra quelli detti minori, riferimenti che fa rispetto agli ultimi tempi, ai tempi escatologici, a quello che avverrà. E allora continuiamo su questa falsariga.
1: Eh sì, al versetto 10 del capitolo 3 Michea utilizza un'immagine, una metafora, possiamo dire, che è quella delle doglie del parto.
0: Sì, leggiamo appunto questo versetto 10. Soffri e gemi, figlia di Sion, come donna che partorisce, perché ora uscirai dalla città, abiterai per i campi e andrai fino a Babilonia. Là tu sarai liberata, là il Signore ti riscatterà dalla mano dei tuoi nemici. Ecco, la deportazione a Babilonia non era ancora avvenuta, mancava ancora poco più di un secolo rispetto al momento in cui Michea profetizza.
1: Allora, in cosa consiste e cosa vuole significare la metafora del parto, Gianni?
2: Beh, diciamo che chi ha provato le doglie del parto sa quanto siano dolorose, almeno le donne, insomma, no? Noi uomini ce lo possiamo solo immaginare. Però questo è per far vedere come, giustamente, no? Come il parto conserva in sé un grande dolore, ma anche una gioia incontenibile, no? Incredibile. C'è un senso di liberazione, no? Di gioia incredibile quando la madre che ha provato questi dolori si libera e tiene in braccio la sua creatura, no? Ecco, qui viene usato dal profeta Michea l'espressione, no? Dolore del parto, perché fa riferimento purtroppo ad una esperienza che da lì a qualche decennio, insomma, no? E anche più in là, forse un secolo dopo, è l'esperienza della distruzione di Gerusalemme e della conseguente deportazione del popolo a Babilonia. E sarebbe stato giustamente un evento assolutamente molto drammatico.
0: Certo.
2: Ma è anche vero che come quel dolore provato a Babilonia avrebbe avuto un epilogo anche positivo nel tempo, diciamo, così come succede per una donna che partorisce, dimentica, insomma, il suo dolore. Qui vediamo che Michea prevede che la nazione si sarebbe ripresa e avrebbe poi orientato, diciamo, proprio la sua vita sociale e religiosa in attesa della venuta del Messia. Sarà un'attesa lunga, di circa 400 anni. Però nello stesso tempo Michea dice: proverete un grande dolore con l'esperienza di Babilonia, ma voi troverete una grande gioia. E nel capitolo successivo, lo vedremo anche le prossime volte, si parla proprio di un dettaglio importante sulla venuta del Messia.
0: Bene, allora nei versetti 11 e 12 si parla delle nazioni straniere. Dice così il profeta: ora molte nazioni si sono adunate contro di te e dicono: sia profanata e i nostri occhi godano alla vista di Sion. Ma esse non conoscono i pensieri del Signore, non comprendono i suoi disegni, poiché egli le raduna come covoni sull'aia.
1: E questi due versetti che abbiamo ascoltato sembra che siano in contrasto con i primi tre versetti del capitolo.
0: Sì, prima vediamo che le nazioni saranno pronte a riconoscere la signoria di Dio, e poi con questi ultimi versetti c'è il profeta che le considera come nemiche che non conoscono, nemiche che non comprendono.
1: E allora Gianni, ci puoi dare la ragione di questo contrasto?
2: Ma ecco, possiamo dire questo, che Dio vuole offrire innanzitutto la salvezza a tutti. Però è anche vero che questa salvezza è offerta, sì, ma chi ne vuole avere i benefici deve riconoscere che colui che la offre va seguito e amato.
1: Certo, sì. Viene offerta, non imposta, Gianni.
2: Assolutamente offerta, e deve essere proprio una scelta. Qui si parla però di ribellione nonostante l'offerta della salvezza, cioè di rifiuto di questa offerta. Si rifiuta l'offerta della salvezza, della giustizia e della pace. Quindi possiamo dire che Dio vuole offrire, ma l'uomo rifiuta.
0: Sì,
2: quindi
0: sì.
2: In conclusione possiamo dire questo: la chiamata di Dio è un privilegio, ma in realtà è anche una responsabilità, e questo è valido sia per i popoli sia per gli individui. Seguire Dio è bello, è una grande liberazione, è una grande gioia, ma seguire Dio richiede anche responsabilità. Questo è il messaggio che possiamo trarre da questi testi.
1: E come dicevi tu, è sempre una scelta personale. Bene, ricordiamo il numero WhatsApp di RWS, il 348 222 72 94, e a questo proposito potete anche scriverci o mandare un vocale per richiedere il corso biblico gratuito La Bibbia Parla, anche per le vostre osservazioni e richieste. Quindi lo ripetiamo: 348 222 72 94.
0: Bene, allo stesso numero, per chi non avesse ancora una Bibbia, potrete scriverci proprio per richiederla, ve la manderemo gratuitamente anche questa,
1: sì,
0: così come il corso.
1: Cartacea, sì.
0: Bene, allora un grazie a Gianni Caccamo, pastore delle Chiese Avventiste di Parma, Cremona e Modena. Alla prossima, Gianni.
2: Alla prossima, un saluto a tutti e a coloro che ci hanno seguito.
1: Ciao Gianni, grazie.
2: Ciao.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Ti consideri una persona ordinaria? Oggi la mia speranza è quella di incoraggiarti a entrare pienamente nelle promesse di Dio per la tua vita. Dio ha un piano per te e voglio condividere con te un po' della mia esperienza per aiutarti a percorrere il cammino verso la sua realizzazione. Durante un viaggio a Dallas, in Texas, sono stato invitata a cena con amici. Uno degli ospiti presenti, il dottore Henry Blackaby, mentre parlavamo di come Dio ci fa prosperare, ci ha ricordato questo principio biblico. Se obbediamo a Gesù, se gettiamo la rete, avremo la pesca più abbondante e straordinaria di tutta la nostra vita. Quella sera Dio ha messo in me questa profonda convinzione. Egli fa cose straordinarie con gente comune. Ho capito che questa parola era per me e oggi ti dico, questa parola è anche per te. Io, il Signore, ti ho chiamato nella giustizia e ti terrò la mano, ti conserverò e ti darò come alleanza al popolo, come luce ai pagani. È attraverso questo versetto che Dio mi ha chiamato a servirlo quando avevo solo 19 anni ed ero molto giovane anche nella fede. Oggi posso dirti con fiducia che questo stesso Dio che ha creato la terra e l'intero universo, che ha chiamato all'esistenza tutto ciò che i tuoi occhi vedono, ti ha scelto per vivere una vita straordinaria. Non sei stato creato per vivere sogni limitati e una vita limitata. Certo, all'inizio le cose si muovono lentamente e tutto ci sembra minuscolo, ma sotto la mano di Dio Onnipotente si svilupperanno. Dio è il Dio della vita e della moltiplicazione e so che vuole servirsi di te per diffondere la sua vita, il suo amore e il suo potere. Se ti senti una persona ordinaria, ho una buona notizia per te. Con Dio camminerai nello straordinario. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Il messaggio ha come titolo Il mare di vetro. La parola di Dio, cioè la Bibbia, non ci parla solo di questa creazione, ma ci parla delle cose future, delle cose eterne, delle cose invisibili, cose che noi non abbiamo mai viste, di un mondo spirituale che è meraviglioso, glorioso, ma allo stesso tempo c'è un mondo spirituale terribile, mostruoso, e di questo noi ne parleremo nel corso del tempo. Quindi vogliamo vedere un po' su che cosa riguarda il mare di vetro. La Bibbia ce ne parla già in Apocalisse e poi anche dà un accenno anche nell'Antico Testamento e vogliamo vedere che cosa significa questo mare di vetro. Prima leggiamo in Apocalisse capitolo 4, versetto 6, che dice così, Apocalisse 4, 6, e davanti al trono c'era come un mare di vetro simile al cristallo, e in mezzo al trono e attorno al trono quattro creature viventi, piene d'occhi davanti e di dietro. Poi in Apocalisse vogliamo leggere il capitolo 15, i primi quattro versetti, dove dice qui l'Apostolo Giovanni, poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che avevano sette piaghe, le ultime poiché con esse si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro e di fuoco, e quello che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome, i quali stavano in piedi sul mare di vetro avendo delle arpe di Dio. E cantavano il cantico di Mosè, servitore di Dio, e il cantico dell'agnello dicendo, grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, il Dio onnipotente. Giuste e veraci sono le tue vie, o Re delle nazioni. Chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo, e tutte le nazioni verranno e adoreranno.

hanno nel tuo cospetto, poiché i tuoi giudizi sono stati manifestati. Bene, nell'Antico Testamento, parlando del tabernacolo, cioè dove si adorava il Signore, il tabernacolo, voi sapete, era il santuario che era stato costruito nel deserto e che per 40 anni, durante il pellegrinaggio, Mosè e il popolo di Israele andavano lì ad adorare il Signore. E lì, fra i tanti oggetti di culto, vi erano, oltre l'arca della testimonianza, c'era il candelabro, c'era la tavola dei pani di presentazione, vi era anche all'ingresso di questo tabernacolo, vi era l'altare degli olocausti. E dopo vi era la conca di rame. La conca di rame serviva per le abluzioni, perché i sacerdoti, prima di fare il loro servizio sacro, si dovevano lavare le mani e i piedi. Quindi questa conca di rame, contenente dell'acqua, serviva per questo. E lo voglio leggere in Esodo capitolo 30, dove dice così: Esodo capitolo 30, versetto 17 a 21. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: Farai pure una conca di rame con la sua base di rame per le abluzioni. La porrai fra la tenda di convegno e l'altare e ci metterai dell'acqua. E Aaron e i suoi figlioli vi si laveranno le mani e i piedi. Quando entreranno nella tenda di convegno si laveranno con acqua onde non abbiano a morire, così pure quando si accosteranno all'altare per fare il servizio, per far fumare un'offerta fatta all'Eterno mediante il fuoco. Si laveranno le mani e i piedi onde non abbiano a morire. Questa sarà una norma perpetua per loro, per Aronne e per la sua progenie di generazione in generazione. Quindi questi erano, diciamo, i comandamenti del Signore, che non si poteva prestare servizio sacro se prima non si lavavano le mani e i piedi. E questo mi fa pensare che non possiamo noi offrire il nostro culto, la nostra lode al Signore, se non siamo stati lavati col sangue di Gesù, ma anche con la sua parola. L'acqua è una figura della parola di Dio. Poi vediamo che anche nel tempio che Salomone fece costruire, vi era qui proprio un mare. In Seconda Cronache, capitolo 4, versetto 6, dice così: Fece pure 10 conche e ne pose 5 a destra e 5 a sinistra, perché servissero alle purificazioni, vi si lavava ciò che serviva agli olocausti. Il mare era destinato alle abluzioni dei sacerdoti. Il fumare serviva per le abluzioni. Cioè anche lì i sacerdoti, prima di prestare il servizio sacro, dovevano purificarsi con dell'acqua che era in questo mare che era stato costruito nel tempio. E poi leggiamo che il tabernacolo, come anche il tempio, non sono altro che figure di ciò che è nel cielo, che rispecchiano quello che veramente riguarda il cielo. In Ebrei, capitolo 9, versetto 8 a 12, dice: Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata finché sussisteva ancora il primo tabernacolo. Esso è una figura per il tempo attuale, conformemente alla quale soffrono doni e sacrifici che non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, poiché si tratta solo di cibi, di bevande, di varie abluzioni, insomma di regole carnali imposte fino al tempo della riforma. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, Egli, attraverso il tabernacolo più grande, più perfetto, non fatto con mano, vale a dire non di questa creazione, e non mediante il sangue di becche e di vitelli, ma mediante il proprio sangue, è entrato una volta per sempre nel santuario, avendo acquistata una redenzione eterna. Allora Gesù è entrato in un santuario
non di questa creazione, non nel tabernacolo che era stato costruito nel deserto, non nel tempio che fu costruito da Salomone, ma niente meno nel santuario celeste, dove lui siede alla destra di Dio, dove lui intercede per tutti quelli che credono in lui. Lui che è il sommo sacerdote in eterno, come dice la lettera agli ebrei, secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi noi, come credenti, non abbiamo bisogno di altri intercessori o di altri mediatori, perché Gesù, essendo che vive in eterno, intercede per noi in eterno per i suoi fedeli. E questa è una cosa straordinaria, perché tanti milioni e milioni di persone si affidano a delle creature che già non ci sono sulla terra, sono morte, ma si affidano a loro, pensando che loro possono intercedere in cielo presso Dio, presso Gesù, per i loro bisogni sulla terra, per le loro richieste. Ma questo è un inganno, è un inganno. Per cui coloro che pregano, le creature così chiamate i santi, le loro preghiere non arrivano neanche sulle nuvole. Perché? Perché l'unico sommo sacerdote è Gesù che siede alla destra di Dio. È meraviglioso conoscere veramente la parola del Signore. Quante persone sono ancora oggi ingannati e non sanno che sono sulla via della perdizione. Ebbene, qui l'apostolo Giovanni vide come un mare di vetro limpido come cristallo, di forma solida ma trasparente e puro. Non era più acqua. Perché era di vetro? Perché era solido? Perché? Perché non c'era più bisogno di abluzioni, perché nel cielo è tutto puro, è tutto santo. E vediamo che una folla che lui vide era proprio sul mare di vetro. Nel capitolo 4 abbiamo letto che Giovanni vide solo un mare di vetro, ma nel capitolo 15 abbiamo letto che il mare di vetro era anche mescolato con fuoco. Che cosa simboleggia il fuoco nella parola di Dio? Il fuoco in questo contesto simboleggia la sofferenza, la prova. È la Bibbia che deve parlare. Leggo in 1 Pietro capitolo 1, versetti da 6 a 13, qui l'apostolo parla in modo molto chiaro che cosa è il fuoco. Allora ripeto, 1 Pietro 1, 6 a 13 dice: nel che voi esultate, sebbene ora per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure provato col fuoco, risulti a vostra lode, gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi, per provarvi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano. Anzi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevene affinché anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. Qua dice proprio che il fuoco è la figura della sofferenza, della prova. Per il popolo di Israele era un triste ricordo quello che aveva attraversato per 400 anni in Egitto. 400 anni di schiavitù, 400 anni di servitù, ed era un triste ricordo. E vediamo che all'uscita dall'Egitto e dopo il passaggio del Mar Rosso, Israele cosa ha cantato? Un inno di liberazione. In Esodo capitolo 15, versetti da 1 a 3,
Leggo solo questi tre versetti perché il canto continua, ma leggo solo questi tre versetti, dice così: Allora Mosè e i figlioli di Israele cantarono questo cantico all'Eterno e dissero così: Io canterò all'Eterno perché si è sommamente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza e l'oggetto del mio cantico, egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio, io lo glorificherò. E l'Iddio di mio padre, io lo esalterò. L'Eterno è un guerriero, il suo nome è l'Eterno. Che canto meraviglioso! Dopo 400 anni di schiavitù e dopo il passaggio del Mar Rosso, davanti al popolo si presentava la terra promessa. Qui vediamo nel capitolo 15 che vi era il mare di vetro, quindi mescolato col fuoco. Il capitolo 15 di Apocalisse si parla di qualcosa che deve ancora accadere. Però, siccome il Signore sa ogni cosa, anche se queste cose furono scritte 2000 anni fa, riguardante l'Apocalisse, vediamo che Israele deve attraversare ancora una durissima prova. Ma lo voglio leggere. Quello che Israele dovrà attraversare in un prossimo futuro. In Geremia capitolo 30, versetti da 5 a 8, dice qui il profeta Geremia qualcosa che riguarda Israele negli ultimi tempi. Geremia 30, 5 a 8 dice: Così parla l'Eterno. Noi udiamo un grido di terrore e di spavento e non di pace. Informatevi e guardate se un maschio partorisce. Perché dunque vedo io tutti gli uomini con le mani sui fianchi come donna partoriente? Perché tutte le facce sono diventate pallide, ahimè, perché quel giorno è grande, non ve ne fu mai un altro di simile, è un tempo di ristretta per Giacobbe, ma pure ei ne sarà salvato. In quel giorno, dice l'Eterno degli eserciti, io spezzerò il suo giogo di sul tuo collo e romperò i tuoi legami e gli stranieri non ti faranno più loro schiavo. Qui si parla del periodo dell'Anticristo. Quanto Israele attraverserà un periodo molto, ma molto difficile. E voglio aggiungere a questo, perché è una cosa che è legata, quella che dice anche il profeta Zaccaria, capitolo 13, versetto 9. Zaccaria capitolo 13, versetto 9 dice qui il profeta, riguardante gli ultimi tempi sul popolo di Israele, dice: E metterò quel terzo nel fuoco e lo affinerò come si affina l'argento, lo proverò come si prova l'oro, essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò: È il mio popolo, ed esso dirà: L'Eterno è il mio Dio. Due terzi di Israele sarà annientato durante il periodo dell'Anticristo e un terzo sarà affinato come si affina l'oro e l'argento. Questo sarà un tempo di grande angoscia e di grande distretta per il popolo di Israele. Saranno tempi molto duri, ma questo non riguarda soltanto gli ebrei, ma questo riguarda l'intera umanità, perché l'Anticristo sarà un dittatore mondiale. Però vediamo dalla parola del Signore, nonostante ci sarà la tribolazione, vediamo che questi sono stati vincitori. Quello che avevano ottenuto a vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome sono stati vincitori perché loro sono sul mare di vetro con delle arpe di Dio e lodano il Signore. Ma sono stati vincitori su che cosa? Primo, sono stati vincitori sulla bestia o l'Anticristo. E qui voglio leggere un versetto molto interessante in Apocalisse capitolo 13, che si parla della vittoria di questi anche se saranno uccisi e decollati.
Apocalisse 13, versetti da 1 a 8, qui l'Apostolo Giovanni vide in visione e dice così: E vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e sulle corna 10 diademi, e sulle teste nomi di bestemmia. E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, e i suoi piedi erano come di orso, e la sua bocca come bocca di leone. E il dragone le diede la propria potenza e il proprio trono e grande potestà. E io vidi una delle sue teste come ferita a morte, e la sua piaga mortale fu sanata. E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia. E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo: Chi è simile alla bestia? E chi può gareggiare con lei? E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu data potestà di agire per 42 mesi. Ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelle che abitano nel cielo. E le fu dato di fare guerra ai santi e di vincerli. E le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione. E tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato lo adoreranno. Tutta l'umanità adorerà l'anticristo. Tutta l'umanità adorerà Satana. Qui viene detto il dragone. E sono vincitori coloro che non hanno adorato il dragone, cioè Satana, e non hanno adorato l'Anticristo. Sono stati vincitori. Perché sono stati vincitori? Perché non sono piegati. Anche se hanno patito il martirio, anche se hanno pagato con la vita la loro testimonianza verso Dio e verso Gesù. L'Anticristo ci dà tutti quelli che si opporranno a lui, ma questi sono stati vincitori perché non hanno rinnegato la loro fede in Gesù anche a prezzo della loro vita. E voglio leggere due versetti in Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 33, che dice: Signor Gesù, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione. Ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. E poi un altro versetto stupendo è in Prima Giovanni, in 1 Giovanni 5, 4, 5, dove dice sempre l'Apostolo Giovanni: Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figliolo di Dio. La nostra fede in Gesù ci dà la vittoria. E questi sono che furono visti da Giovanni sul mare di vetro, sono stati vincitori per un altro motivo. Essi non hanno adorato l'immagine della bestia. Sempre in Apocalisse capitolo 13, versetto 14 e 15, dice così: E seduceva quelli che abitavano sulla terra con segni che le era dato di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia che aveva ricevuta la ferita della spada ed era tornata in vita. E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, onde l'immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi. Questi hanno vinto perché non hanno adorato l'immagine della bestia. Milioni di persone, quando sentono dire: Guarda che è apparsa la Madonna in quel posto, milioni di persone vanno perché sono curiose di vedere e di ascoltare qualche messaggio dal cielo. Abbiamo sentito che delle statue hanno pianto e le persone corrono dietro a queste fantonie
perché pensano che sia la Madonna, che sia qualche santo. Le persone credono a queste cose. E qui vediamo che uno spirito maligno si incorpora nell'immagine della bestia e questa immagine parla. Però le persone vanno e adorano la statua, questa immagine. Le cose non sono cambiate. Le persone corrono a destra e a sinistra perché sono curiose di vedere, di ascoltare qualche messaggio dal cielo, e non sanno che è tutta una menzogna che Satana usa questi mezzi per condurre gente all'inferno, per incarnarli. Perché questo? Perché non conoscono la parola di Dio. Non conosco la parola di Dio. Terzo punto, vediamo che questi hanno vinto perché hanno rinunciato a lasciarsi mettere il marchio della bestia sulla mano destra o sulla fronte. E voglio leggere in Apocalisse, sempre capitolo 13, che cosa farà la bestia, cioè l'anticristo, a tutti gli abitanti della terra. Apocalisse 13, versetto 16-17, dice così: e faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Tutte le persone saranno marchiate o sulla fronte o sulla mano destra. Chi rifiuta questo marchio sarà messo a morte. Non potrà né comprare né vendere e sarà tagliato fuori dalla società, destinato a morire o di fame o di freddo. Sarà completamente isolato. Ci sarà un controllo totale dell'intera umanità. Nessuno sfuggirà. E quelli che vogliono farla franca saranno presi. O prendi il marchio o sarai ucciso. Questo è un potere che Dio darà a suo tempo, perché Lui l'ha decretato a Satana e all'Anticristo e a falso profeta. Ma come abbiamo letto, questo durerà soltanto 7 anni. E la seconda parte di questi 7 anni, come abbiamo detto altre volte, è chiamata la grande tribolazione. Sta scritto, e si adempirà al 100%, perché è parola di Dio. Ma coloro che avranno il marchio della bestia sulla fronte o sulla mano destra, cosa dice la scrittura? E voglio leggere 3 versetti in Apocalisse capitolo 14, Apocalisse capitolo 14, versetto da 9 a 11. Dice così: e un terzo angelo venne dietro a quelli dicendo con gran voce: se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, berrà anch'egli del vino dell'ira di Dio mesciuto pure nel calice della sua ira, e sarà tormentato col fuoco e con zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello. E il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Quindi saranno marchiati e saranno condannati in eterno. È una cosa terribile. I vincitori, chi sono i vincitori? Apocalisse 14, 12, 13. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Si dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Quelli che hanno dato la loro vita in sacrificio per non rinnegare
la fede in Dio e in Gesù, questi sono i vincitori. Sapete cosa disse Gesù? Che l'uomo può uccidere il corpo, ma non può uccidere l'anima. Non può uccidere l'anima. Ebbene, questo cantico che innalzano i redenti si divide in 7 parti e dice così: primo, grandi e meravigliose sono le tue opere. Queste parole vengono tratte dalla parola di Dio, dalla scrittura. Queste parole noi li troviamo proprio nei salmi, ed è una cosa meravigliosa. Non stanno dicendo qualcosa di nuovo o qualcosa di strano, ma sono dei canti che hanno inneggiato a suo tempo uomini di Dio, dei profeti. Infatti, questo versetto che dice così, queste parole, grandi e meravigliose sono le tue opere, lo leggiamo nel Salmo 92, dove dice: come sono grandi le tue opere, o eterno, i tuoi pensieri sono immensamente profondi. Salmo 111, versetto 2 dice: grandi sono le opere dell'Eterno, ricercate da tutti quelli che si dilettano in esse. Secondo, giuste e veraci sono le tue vie, o Re delle nazioni. In Salmo 145, versetto 17 dice: l'Eterno è giusto in tutte le sue vie, e benigno in tutte le sue opere. Poi, numero 3, chi non temerà, o Signore? Salmo 86, 11 dice: o Eterno, insegnami la tua via, io camminerò nella tua verità, unisci il mio cuore al timore del tuo nome. Quarto, chi non glorificherà il tuo nome? Salmo 22, 23 dice: o voi che temete l'Eterno, lodatelo, glorificatelo voi tutta la progenie di Giacobbe, e voi tutta la progenie di Israele, abbiate timore di lui. Salmo 50, 23: chi mi offre il sacrificio della lode mi glorifica. Numero 5: poiché tu solo sei santo. In 1 Samuele 2:2, qui è un cantico di Anna che dice: non vi è alcuno che sia santo come l'Eterno, poiché non vi è altro Dio fuori di te, non vi è rocca pari all'Iddio nostro. E poi Salmo 99, versetto 3 dice: lodino essi il tuo nome, grande e tremendo, egli è santo. Salmo 111, 9: egli ha mandato la redenzione al suo popolo, ha stabilito il suo patto per sempre, santo e tremendo è il suo nome. Sesto, tutte le nazioni verranno ed adoreranno. Salmo 86, 9 dice: tutte le nazioni che tu hai fatte verranno ad adorare nel tuo cospetto, o Signore, e glorificheranno il tuo nome. Settimo, tutti i tuoi giudizi sono stati manifestati. Salmo 86, 9 ancora dice, leggiamo: tutte le nazioni che tu hai fatte verranno ad adorare nel tuo cospetto, o Signore, e glorificheranno il tuo nome. Salmo 98, 8 dice: i fiumi battono le mani, i monti cantino assieme per gioia dinanzi all'Eterno, poiché egli viene a giudicare la terra, egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Questi salmi che venivano scritti venivano anche inneggiati. Questo mi fa riflettere che la nostra adorazione, prendendo esempio da quello che fanno gli angeli, i redenti, i santi nel cielo, vediamo che l'io è morto. Nell'adorazione lodano il Signore per quello che Lui è. Tu sei santo, tu sei giusto. Non dicono nulla di loro stessi, anche se hanno sofferto. E questo ci deve insegnare che nell'adorazione noi dobbiamo dimenticare noi stessi. L'adorazione significa offrire la nostra lode, il nostro canto. Dimentichiamo noi stessi, lodiamo il suo meraviglioso, santo, glorioso e magnifico nome. In cielo non esiste l'io.
Dio, gloria a Lui, e così sia anche la nostra adorazione. Prendiamo esempio, perché lì nel cielo si adora il Signore. Nessuno mette avanti se stesso, ma solo il Signore. E così vogliamo farlo anche noi. Ogni volta che adoriamo il Signore, adoriamo Lui, solo Lui. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Ti consideri una persona ordinaria? Oggi la mia speranza è quella di incoraggiarti a entrare pienamente nelle promesse di Dio per la tua vita. Dio ha un piano per te e voglio condividere con te un po' della mia esperienza per aiutarti a percorrere il cammino verso la sua realizzazione. Durante un viaggio a Dallas, in Texas, sono stato invitata a cena con amici. Uno degli ospiti presenti, il dottore Henry Blackaby, mentre parlavamo di come Dio ci fa prosperare, ci ha ricordato questo principio biblico. Se obbediamo a Gesù, se gettiamo la rete, avremo la pesca più abbondante e straordinaria di tutta la nostra vita. Quella sera Dio ha messo in me questa profonda convinzione. Egli fa cose straordinarie con gente comune. Ho capito che questa parola era per me e oggi ti dico, questa parola è anche per te. Io, il Signore, ti ho chiamato nella giustizia e ti terrò la mano, ti conserverò e ti darò come alleanza al popolo, come luce ai pagani. È attraverso questo versetto che Dio mi ha chiamato a servirlo quando avevo solo 19 anni ed ero molto giovane anche nella fede. Oggi posso dirti con fiducia che questo stesso Dio che ha creato la terra e l'intero universo, che ha chiamato all'esistenza tutto ciò che i tuoi occhi vedono, ti ha scelto per vivere una vita straordinaria. Non sei stato creato per vivere sogni limitati e una vita limitata. Certo, all'inizio le cose si muovono lentamente e tutto ci sembra minuscolo, ma sotto la mano di Dio Onnipotente si svilupperanno. Dio è il Dio della vita e della moltiplicazione e so che vuole servirsi di te per diffondere la sua vita, il suo amore e il suo potere. Se ti senti una persona ordinaria, ho una buona notizia per te. Con Dio camminerai nello straordinario. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e un minuto.
1: Buongiorno amici, un saluto particolare vi giunga da parte mia, Matteo, e vi auguro un buon ascolto di questo programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Siamo arrivati, per grazia di Dio, al numero 280. Entriamo subito nel vivo del programma e vi ricordo che abbiamo iniziato ieri, una nuova miniserie di un tema molto particolare. E infatti il titolo è Cose che Dio odia. Ieri abbiamo fatto una introduzione a quello che è il testo biblico di questo tema, che l'abbiamo preso nel libro dei Proverbi al capitolo 6 dai versi 16 a 19, che rileggiamo. Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Oggi vedremo il primo risultato di quello che Dio odia, e cioè gli occhi alteri. Quindi, fra le cose che Dio odia, è come dice il verso 16, gli sono in abominio, e il primo menzionato sono gli occhi alteri, ovvero orgoglio nel cuore. Lo sguardo altero è uno sguardo dall'alto verso il basso, uno sguardo gonfio, gonfio di orgoglio, superbo, sprezzante. Se consideriamo l'ambizione di ognuno di noi, l'ambizione personale, il desiderio di prestigio, di popolarità, di arrivismo, e allora non ci stupiremo di quello che succede intorno a noi e sicuramente anche dentro di noi. Il termine occhi alteri si riferisce proprio a quando una persona si vede superiore o più importante delle altre. Quali che siano le nostre circostanze, l'orgoglio è sempre con noi. Non ci abbandona mai e quindi non è mai lontano. L'occhio altero parla con disprezzo degli altri, parla con orgoglio di se stesso. Il proprio Dio è il suo io. Questo comportamento, sapete, come abbiamo letto, è abominevole a Dio. Ma a volte, per falsa modestia, si sente dire in giro: «Oh, sì, bene, certo non sarò un santo». Questa dichiarazione, cari amici, fa piacere soltanto al proprio orgoglio, ma non certo a Dio, che è una mancanza di fiducia questa, perché equivale a dire che Dio non possa fare di noi un santo secondo la parola di Dio. Ed è paradossale, ma l'orgoglio viene esercitato più dai credenti che dicono di camminare vicino a Dio. Il non credente non

sa neanche cosa sia l'orgoglio, perché per lui è naturale agire in un certo modo. Mentre, ahimè, oppure ai noi, l'orgoglio può essere osservato soprattutto tra i credenti, anche quelli più pii. L'orgoglio è un peccato che possiamo commettere spesso, anche quando siamo in ginocchio cercando Dio. Come cristiani dobbiamo imparare a non avere il proprio cuore altero. E a questo proposito leggo un verso dell'Apostolo Paolo quando scriveva ai Romani, al capitolo 12, al verso 3. Dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, misurato, controllato. Purtroppo succede spesso, soprattutto sui social network, credenti che si scagliano con alterigia contro chi, secondo loro, insegna false dottrine. E ce ne sono tanti e mi rattrista veramente, poiché il Vangelo, il messaggio del Vangelo, che deve essere un messaggio di amore, di pace, di tolleranza, di riconciliazione, diventa una sorta di mannaia nelle mani di aguzzini. Prendiamo, cari cristiani in ascolto, esempio dal Signore Gesù, quando disse: se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. E questo è scritto nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 12, al verso 47. Infine, cari amici, l'orgoglio è mancanza di disponibilità ad attendere che Dio agisca a suo tempo e a modo suo nella vita di una persona. L'orgoglio cerca di prendere in mano il controllo della situazione. Una delle più grandi tentazioni che i veri cristiani affrontano è quella di precedere Dio nel giudizio, agendo in questo modo senza un chiaro mandato da parte di Dio. Cari cristiani, non scherziamo su questo. Gli occhi e il cuore altero e in abominio al Signore. Bene, siamo giunti al termine della meditazione di oggi e io, come sempre, mi auguro che sia servito almeno a stimolare ognuno di voi a una ricerca più seria e più attenta di quello che il cristiano, ognuno di noi, debba essere nei confronti di Dio, ma anche e soprattutto nei confronti del nostro prossimo. Non dimentichiamo mai che il credente deve essere il testimone della grazia di Dio. Bene, cari amici, grazie per il vostro ascolto e a risentirci a domani. E vi auguro che le benedizioni di Dio siano su tutti voi.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Happy Wednesday to all of you. Oggi continuiamo. Dite, ma che sta dicendo questo qua? Buon mercoledì a tutti, è semplice. Oggi continuiamo col Vangelo secondo Giovanni, capitolo 3, versetto 1 al versetto 15. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da lui e gli disse: «Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare quei segni che fai tu se Dio non è con lui». Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli chiese: «Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo replicò e gli disse: «Come possono avvenire queste cose?» Gesù gli rispose: «Tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene, non credete. Come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna». Molti di noi credenti sono familiari con questa storia perché la usiamo a fini evangelistici, ma vediamo se possiamo scoprire alcuni nuovi spunti da essa. Nicodemo era un fariseo e uno dei 70 membri del tribunale religioso del Sinedrio. Tuttavia, a differenza di tutti gli altri governanti spirituali, aveva un genuino interesse per la verità. Così visita Gesù di notte, molto probabilmente perché non voleva attirare critiche dagli altri membri del Sinedrio, o forse perché voleva del tempo senza interruzioni con Gesù. Poi fa una dichiarazione errata: «Nessuno può fare questi segni che tu fai se Dio non è con lui». Ho detto errata perché la parola ci dice che i falsi profeti, e specificatamente l'Anticristo, compariranno facendo dei segni notevoli anche per ingannare i molti. La transizione tra l'affermazione di Nicodemo e la risposta di Gesù però è interessante. Invece di dire «grazie per essere venuto a trovarmi» o «grazie per i tuoi commenti», Gesù va dritto al punto. Il punto che di Nicodemo è venuto a discutere: la vita eterna. Ecco perché la sua risposta è così brusca: se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. In quel periodo si insegnava tra gli ebrei che, dato che erano discendenti di Abramo, avrebbero avuto un accesso automatico al paradiso. Quindi la frase limitativa di Gesù deve aver probabilmente colto Nico di sorpresa. Eppure, invece di obiettare o di confutare, voleva saperne di più. La nascita dell'acqua è un po' controversa. Alcuni l'attribuiscono al battesimo, ma non ha riferimenti diretti nell'Antico Testamento. Alcuni invece pensano che sia la nascita fisica, specialmente perché si lega al versetto 6 riguardante la carne. Tuttavia sembra solo affermare l'ovvio. Ed alcuni pensano che sia correlata all'acqua di purificazione che è profetizzata in Ezechiele 36, dal 25 al 28, come parte della nuova alleanza. per questo Gesù in seguito prende in giro Nicodemo dicendo che un maestro di Israele dovrebbe conoscere queste cose, riferendosi alle profezie. Il termine nato di nuovo in greco, anothen, può essere tradotto anche come dall'alto. E in entrambi i casi, nato dall'alto o nato di nuovo implica un cambiamento nella nostra natura. Dio ha messo il suo ruach, cioè il respiro di Dio in noi, ma se non viene vivificato attraverso la nostra resa allo Spirito Santo, saremo solo nati di carne e mai nati spiritualmente, con delle tragiche ripercussioni eterne. Non possiamo vedere il vento, ma vediamo i suoi effetti. E allo stesso modo il lavoro dello Spirito non è qualcosa che possiamo capire completamente, ma possiamo vedere il suo effetto nella nostra vita. Riflessione. Hai risvegliato lo Spirito dentro di te attraverso la resa a Dio? Se no, non indugiare, potresti rimanere senza tempo. Gesù, bellissimo vedere come Nicodemo, uno dei dottori della legge, sapeva di non avere tutte le risposte, è venuto a trovarti di notte per non essere visto dagli altri, per avere queste risposte. E tu sei stato chiaro, a meno che non si rinasca di nuovo, cioè a meno che non si rinasce spiritualmente parlando, non possiamo entrare nel regno dei cieli. Fa sì che ognuno di noi che sta ascoltando arrivi a quel punto se non l'ha ancora fatto. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, carissimi, vi voglio bene e non vedo l'ora di essere con voi domani. A presto, ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Da Elena Rubino ben ritrovati al nostro appuntamento. Testi profondi e arrangiamenti freschi ci portano attraverso un viaggio che si snoda in questi 11 brani del nostro disco Highlight di questi giorni. La quinta traccia che vi propongo adesso vede come special guest Lidia Genta. Allora senza indugi l'andiamo subito ad ascoltare. Dalla fine al principio. Dario De Marco assieme a Lidia Genta. Buon ascolto!
3: Dimmi come può cominciare tutto da una fine.

0: sai, far cominciare tutto da una fine.
1: Disco Highlight, in questi giorni.
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco.
3: A Radio Logos, sono le ore 17 e 21 minuti.
4: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia, come abbiamo annunciato, il pastore avventista Michele Abiusi. Buongiorno Michele, ben trovato, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno Roberto, a te in studio, a tutti i nostri ascoltatori.
4: Allora, vogliamo parlare oggi di un argomento apparentemente un po' curioso, e cioè del rapporto che esiste tra religioni e alcuni aspetti legati alla salute, all'alimentazione. Ora, è clamorosa la decisione da parte della Congregazione dei Testimoni di Geova di rendere meno rigido il precetto di evitare le trasfusioni di sangue, un precetto che è costato la vita a diverse persone nel corso degli anni, e che era diventato un elemento di identità anche per i Testimoni di Geova. Ora Michele, è un argomento sempre un po' scivoloso, no? Parlare degli altri. Però forse, ecco, non so se ti è mai capitato nel tuo percorso pastorale di affrontare questo argomento, magari di parlarne anche con qualcuno dei responsabili.
5: Sì, mi è capitato Roberto, e anche più di una volta, perché ho sempre instaurato rapporti con le altre fedi religiose, fra cui anche i Testimoni di Geova, e qualche volta mi è capitato persone che avevano bisogno della trasfusione e invece hanno rifiutato e sono morte, sono decedute. Ora, quando parlavo anche con i dirigenti, che loro chiamano i sorveglianti, io mettevo in risalto che è vero che la Bibbia proibisce di mangiare il sangue, ma una trasfusione non è mangiare che poi fa tutto, diciamo, il processo digestivo, ma va direttamente in circolo e può salvare una vita. Anzi, portavo le parole del Vangelo dove Gesù diceva: non c'è amore più grande che dare la propria vita per gli altri. Quindi sottolineavo, in qualche modo tu dai parte della tua vita per salvarne un'altra, quindi è una cosa molto molto bella. Ma era veramente impossibile, è vero, parlare e, diciamo, scendere alla comprensione di queste cose. E ti devo dire che quando ho letto questa notizia, non ho letto, perché non ho avuto occasione ancora, le motivazioni che hanno portato a questa decisione, però l'ho considerata una decisione molto molto saggia, anche perché a volte sono stati bambini, giovani, ragazzi che sotto la tutela dei propri genitori non hanno ricevuto la trasfusione del sangue, quindi la loro vita si è spenta. Ora, è un peccato.
4: Negli anni passati, nei recenti anni, diciamo, interveniva sostanzialmente l'autorità, lo Stato, per quel che riguarda i minori, ma rimaneva tutto il problema dei maggiorenni, insomma, di tutti coloro che invece avevano la responsabilità di decidere per se stessi e che cosa fare. Ecco, questo è un poco, adesso, se capisco bene, è legato a un tema di coscienza, cioè non c'è un divieto che giunge dall'esterno, ma si dice, ecco, ti rimetti,
5: scegli tu quello che ritieni più opportuno, e quindi diciamo è un'apertura che considero e accolgo molto favorevolmente, no? Perché dico, ebbene, almeno le persone non sono poste di fronte a questa scelta quasi, era un rinnegare la propria fede se si faceva una trasfusione. Adesso invece è lasciata la libertà di pensare: guarda, non stai rinnegando la tua fede, ma stai provando a salvare la tua vita. Quindi
4: ecco, io immagino un ascoltatore che ci sta seguendo, dice: ma insomma, questi religiosi, tra virgolette, che poi alla fine si fa di tutto un'erba un fascio, no? Che di fronte ai veri problemi del nostro tempo si stanno, anche a costo magari di rimetterci pesantemente, no? Negli affetti, nella loro vita, si soffermano su aspetti totalmente marginali sul piano etico, no?
5: Sì.
4: E qui magari uno può allargare ai temi dei tabù per quel che riguarda l'alimentazione. Rispetto a questa obiezione laica, tra virgolette, tu non ti senti di simpatizzare? Non so, non c'è un...
5: Allora,
4: non hanno ragione.
5: Un po'. Roberto, ti dico come ho saputo di questa notizia. Non l'ho saputa di prima mano, ma una persona di mia conoscenza l'altro giorno mi fa: bah, meno male che in mezzo a tanti problemi che viviamo con gli spettri di guerra, con Putin che minaccia l'Europa, con il caro bollette, la benzina che è arrivata alle stelle, eccetera, arriva la notizia dei Testimoni di Geova, dice molto marginale, ha detto, però mi ha dato una certa consolazione in questo periodo così cupo che stiamo vivendo. Ecco, così mi è arrivata la notizia, che poi ho approfondito, diciamo.
4: Allora,
5: no?
4: Poi naturalmente uno non ci fa caso, ma se il venerdì vai in un ristorante, spesso trovi base di pesce, ecco, perché c'è una, ovviamente è diventata una tradizione, non ha più una valenza religiosa, però in origine l'idea è che il venerdì non si mangia carne, ma si mangia pesce.
5: Sì.
4: Poi naturalmente ci sono le problematiche delle mense, per cui non so, ci sono i bambini di fede islamica, di famiglie di fede islamica che hanno delle difficoltà nelle mense, lì dove non si fa attenzione a certi cibi.
5: Esattamente.
4: E poi anche lì si sviluppano le polemiche. C'è da dire però, e questo io lo trovo come una cosa interessante, che alcune comunità, come la Chiesa Avventista, suggerisce ormai da tanti tanti anni ai propri membri una dieta vegetariana. Allora, la cosa poteva apparire in passato come una cosa veramente un po' curiosa, un po' bizzarra, ma via via che escono articoli di carattere scientifico molto qualificati proprio su questi temi, effettivamente sarebbe l'ora di avere un'alimentazione un po' diversa. Ma ne parliamo fra poco. Ci ascoltiamo una canzone, una celebre canzone del 1961, quindi non è proprio dell'altro ieri, Ben King, che ci propone Stand By Me, stammi vicino, e poi torniamo a parlare con il pastore avventista Michele Abiusi. Ci è arrivato un messaggio di un ascoltatore che ci scrive: buongiorno, io ho avuto modo di affrontare il problema di mia madre, testimone di Geova, incosciente in terapia intensiva, che aveva bisogno di trasfusione. Sono dovuto arrivare in tribunale per farle fare una trasfusione. Grazie anche ai medici che hanno preso una decisione che gli si sarebbe potuta ritorcere contro. Una tragedia nella tragedia. Era il gennaio del 2025. Dunque, anche recente questa esperienza.
5: Sì.
4: Vabbè, speriamo che la recente decisione dei testimoni di Geova a livello mondiale, no, di modificare almeno in parte l'attitudine, l'atteggiamento in rapporto a queste situazioni, insomma, possa creare meno tensione nelle famiglie e salvare la vita di tante persone. Allora, Michele Abiusi, ci siamo lasciati con un riferimento anche all'alimentazione, che pare sia una cosa assolutamente, come dire, che non c'entra niente con i temi dell'etica, però sicuramente c'entra con il tema della salute e forse anche con l'etica, ecco, perché verrebbe da dire...
5: In qualche modo sì, Roberto,
4: vediamo
5: perché...
4: un po'.
5: Il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, dice l'Apostolo Paolo, quindi in qualche modo dobbiamo tenere il corpo in buona salute per diciamo arrivare meglio a comprendere Dio, a entrare in relazione con il suo spirito, quindi non direi che è totalmente escluso dall'etica.
4: E questo è sul piano individuale. Poi diciamo la scelta vegetariana che viene suggerita dalla Chiesa Avventista, e non solo, per la verità, è anche un modo per rispettare e preservare la biodiversità, insomma, perché il discorso del disboscamento per creare l'allevamento intensivo, no? Per dare la possibilità agli allevamenti intensivi, significa anche minacciare, ecco, l'ambiente. Comunque c'è un articolo che è apparso su Repubblica il 28 settembre. Non c'è pace per i carnivori che mai e poi mai rinuncerebbero a fiorentine sono le bistecche ovviamente, da almeno un chilo, perché quello che rischiano mangiando troppa carne rossa è anche il diabete di tipo 2, e questo perché, secondo uno studio francese presentato al congresso europeo sul diabete EASD, appena cominciato a Milano, 13.000 delegati da tutto il mondo, proprio nella carne rossa è stato individuato uno zucchero che fa aumentare il rischio di malattia del 63% nei consumatori più accaniti. Poi l'articolo è piuttosto lungo, non possiamo leggerlo integralmente, entra nel merito anche di quali siano i problemi. Ecco, quando tu leggi articoli di questo tipo, Michele, cosa pensi? Qual è il tuo...
5: Guarda, ti dirò, Roberto, che io vado indietro negli anni, addirittura negli anni 70 ero pastore della chiesa avventista a Trieste e in quel periodo organizzavo dei programmi per smettere di fumare, dei corsi sull'alimentazione. Entrai in contatto con il presidente della Lega Tumori di Trieste, che organizzò un incontro internazionale a Duino, vicino Trieste, e mi invitò a parlare a centinaia di persone del perché la Chiesa Avventista avesse fatto una scelta di tipo vegetariano, anche se noi, devo dire onestamente, non obblighiamo i membri di Chiesa a seguirla, però la suggeriamo e la caldeggiamo. E già quella volta, quindi ti parlo degli anni 70, misero in risalto come loro parlava dei tumori, no? Il presidente della Lega Tumori, come i tumori fossero legati all'alimentazione, particolarmente all'alimentazione della carne rossa. L'articolo invece di Repubblica dell'altro giorno mi mette in risalto di una, è vero,
4: del diabete,
5: di uno zucchero che si trova solo nei mammiferi, non più nell'uomo, e che può portare al diabete 2. Quindi non mi stupisco che il consumo esagerato di carne possa produrre dei danni, perché è da tanti anni che lo sento da persone specialiste.
4: Ora si parla spesso di dieta mediterranea, ma noi la dieta mediterranea l'abbiamo smarrita, cioè proprio, cioè, gli italiani non hanno più la dieta mediterranea, insomma, non... Cosa mangiavi te quando eri ragazzo? Dai, così vediamo un po' cos'è la dieta mediterranea.
5: Io quando ero ragazzo mangiavo in maniera molto molto semplice, quindi io ricordo che spesso facevo colazione con pane, olio e sale, quindi il pane vecchio che veniva bagnato con un po' di olio, ci metteva il pomodoro, l'origano, per me era un piatto straordinario. Poi mangiavamo, è vero, la pasta, i legumi, in maniera molto semplice, e mia nonna insisteva, quando era in vita, che mangiassimo pane integrale, quindi mangiavamo il pane integrale.
4: Carne? Niente, non la vedevate poco, insomma.
5: Carne poco. La domenica mio nonno ci teneva ad avere la carne a tavola.
4: E questo è tipico della dieta mediterranea, in cui la carne è presente, ma abbastanza marginale, insomma, nella dieta. E vabbè, allora ci dobbiamo fermare qui, Michele. E comunque, ecco, credo che la raccomandazione è quello di intanto usare la nostra testa, e al di là dei tabù,
5: esatto,
4: e di quello
5: al
4: che
5: di là di tutto, senza fanatismi, ci tengo a sottolinearlo, perché una volta mi invitò una famiglia e mi obbligò al crudismo. Io non ero abituato. Ho detto: se mi dai un cetriolo crudo me lo mangio, un pomodoro crudo sì, ma mi dai una melanzana cruda, io non ero abituato. No? Allora okay. Lì.
4: Vabbè.
5: Quindi senza fanatismi, però è importante gestire un'alimentazione sana per godere di migliore salute.
4: Poi naturalmente nessuno è eterno, questo va detto chiaramente.
5: Fuori discussione.
4: Allora Michele, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia, a risentirci presto qui su RWS.
5: Grazie. Alla a te. Prossima.
4: Diamo il benvenuto al nostro primo ospite, si tratta del pastore evangelico Luca Baratto, che è segretario esecutivo della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, nonché curatore del programma Culto Evangelico, che va in onda la domenica mattina sulla RAI, su RAI Radio 1. Buongiorno Luca, ben trovato, grazie per essere qui.
6: Buongiorno, buongiorno Roberto, e buongiorno a tutti e a tutte coloro che sono in ascolto.
4: Allora, come sempre facciamo in questa fascia oraria, prendiamo in considerazione dei temi dell'attualità, prendendo spunto dai giornali, e ecco una cosa che mi ha colpito, insomma una curiosità. Oggi sia Repubblica che il Corriere della Sera riportano esattamente lo stesso titolo in grande evidenza sulla prima pagina. Si vede che non hanno informatori fra di loro, insomma. Regeni, scontro sull'Egitto. ovviamente, diciamo, non mancano le polemiche che coinvolgono anche il ministro degli esteri, il nostro ministro degli esteri.
6: Certamente.
4: Dunque, io sto guardando adesso il Corriere. Lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca, la premier dice noi con la famiglia per la verità. E poi i legali degli 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio è quello della prescrizione. Questo è come lo presenta la vicenda il Corriere. Mentre Repubblica, Tajani, sentenza limitata, cercare gli assassini. L'opposizione all'attacco, il governo protegge al-Sisi. La linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo. E poi l'incrocio con il caso Nessy Guerra. È un altro caso che, insomma, è sempre in bilico in Egitto, che ci riguarda, insomma, perché è una donna italiana. Di questa vicenda, che cosa ti sentiresti di segnalare nel bene e nel male? Ecco.
6: E questo mette in rotta di collisione quella che è la dimensione della ricerca della verità e dell'applicazione della giustizia da un lato, e quello di una geopolitica che invece vorrebbe un po' stritolare le ragioni e la dignità, insomma, delle persone, delle singole persone. Però penso che, per come è andata la questione, per come si è sviluppata, per la dedizione soprattutto della famiglia Regeni, questo non è più un caso semplicemente riguardante una persona, un ricercatore, ma è effettivamente un caso di giustizia più ampia, più generale, ed è anche un confronto tra una democrazia e un e invece sostanzialmente una dittatura come quella egiziana. Per cui le parole del ministro degli esteri, assolutamente orientate a minimizzare il risultato della sentenza, sono effettivamente inaccettabili. Poteva dire le stesse cose anche in modo diverso, prima cosa; seconda cosa, poteva anche dire delle cose diverse. Però appunto vorrei segnalare che non è semplicemente il diritto di un singolo contro, diciamo così, interessi di stati, ma invece è una questione di giustizia, è una questione di democrazia, oppure no.
4: Ecco, uno potrebbe dire c'è il solito dilemma della realpolitik che si scontra contro l'etica, sostanzialmente. È certamente molto più facile in questo momento per l'opposizione, no? Porre un tema etico su questa vicenda. Uno si potrebbe interrogare se fossero appunto PD, 5 Stelle al governo, cosa farebbero, perché insomma non è facile muoversi qui.
6: No, assolutamente no. Diciamo che poi il processo, tutta la vicenda va avanti da anni e ha attraversato diversi governi. Cioè, penso che all'inizio forse ci fosse ancora Renzi, non mi ricordo, a dir la verità. Però poi c'è stato Conte 1, Conte 2, poi c'è stato Draghi, adesso c'è Meloni. Insomma, effettivamente ha passato diversi governi con diversi orientamenti. È difficile per tutti, però è anche importante affermare che cos'è una democrazia nonostante la realpolitik. Ecco, questo è qualcosa che non può essere lasciato indietro.
4: L'altro tema, sempre legato alla politica estera, ma che ci riguarda, insomma, io leggo da Repubblica: Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. Allora, di minacce di questo tipo dalla Russia ne abbiamo sentite tante. La particolarità questa volta è che nero su bianco c'è una protesta formale che viene inviata ai vari membri della NATO, sostanzialmente, e fa riferimento alle esercitazioni militari che simulavano un isolamento di Kaliningrad, cioè quindi un'azione di guerra. Allora, non è facile qui capire le ragioni degli uni e degli altri, Però ecco, quello che si capisce è che aumenta la temperatura, tra virgolette, roba da guerra fredda, sì. Ecco, questa qui, insomma.
6: Ma diciamo che la guerra fredda non c'è in questo momento. In questo momento c'è una guerra vera,
4: vera e propria.
6: Sì, vera e propria in Ucraina, quindi questo suggerisce di prendere tutto con le pinze, ma anche tutto sul serio, perché anche se appunto uno che ne so, dice al lupo tante volte, però alla fine magari il lupo arriva sul serio, ecco. E con tutto questo parlare di armi atomiche di diverso tipo, alla fine potrebbe anche succedere che queste vengano usate, non è una cosa che si possa escludere, insomma. E quindi io guarderei con una certa preoccupazione questa notizia, e anche se appunto la realtà è che non siamo nella guerra fredda, ma siamo in una guerra vera e propria, e questo rende tutto molto più difficile.
4: Forse una battuta che meriterebbe però più tempo: quando le chiese, ora sto pensando in particolare alla Chiesa Cattolica, ma credo che anche le chiese evangeliche vadano in questa direzione, sostengono il bisogno del disarmo, comunque di evitare l'escalation militare, però nello stesso tempo dice: ma non abbiamo una visione ingenua del mondo. Insomma, sì. A volte dice: ma allora, siamo proprio sicuri? Ecco, non so.
6: Beh, diciamo che innanzitutto c'è una necessità evangelica di esprimere una parola per la pace chiara e netta, e questo credo che le chiese in linea di massima siano concordi nell'esprimerla. Tuttavia, quando si dice non abbiamo una visione ingenua, significa che effettivamente questa visione di un mondo in cui le relazioni vengono e i conflitti vengono risolti in modo diverso dalla guerra richiede la ricerca di strumenti adeguati per riuscire a contenere le conflittualità tra gli stati. Questo ancora non c'è, ma io credo che appunto per quel che riguarda le chiese, dire che non si ha una visione ingenua, e cioè che si voglia lavorare perché ci siano gli strumenti, ecco, per arrivare a risoluzioni diverse. Ecco, quindi è più un percorso che una fattualità attuale. Ecco.
4: Torniamo a parlare con il pastore evangelico Luca Baratto, che lo ricordo è segretario esecutivo della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Ecco Luca, abbiamo fatto riferimento prima della canzone a un editoriale che si trova oggi sul Corriere della Sera, firma Walter Veltroni, La dignità di nascere e morire, politica e valori, e lui richiama la necessità che il Parlamento agisca a proposito di uno degli argomenti tra i più importanti che ci possano essere, l'inizio e la fine della vita. In particolare sul fine vita, lui dice, il silenzio del Parlamento, più volte sollecitato a legiferare, ha lasciato il campo a disposizioni coraggiose di singole regioni che però sollecitano un intervento unificante. Il governo non può limitarsi a impugnare le decisioni delle regioni in nome del condivisibile principio della necessità di un indirizzo valido per tutti gli italiani. Deve accompagnare e sollecitare il Parlamento a votare presto una normativa che si muova all'interno dei quattro bastioni fissati dalla Corte, e cioè che il malato sia senza speranza di guarigione, che le sue sofferenze siano divenute intollerabili, che sia nella piena facoltà di decidere in piena autonomia, che sia dipendente da macchine o trattamenti farmacologici. Ecco, questi sono i quattro punti, e invece le cose non vanno così, insomma. Il Parlamento trova una grandissima difficoltà a legiferare su questo, e anche il recente viaggio del Papa, tra virgolette, non aiuta, insomma, nel senso che da parte della leadership della Chiesa Cattolica c'è un alto là rispetto a delle leggi che si occupino di questi argomenti. non vorrei banalizzare le posizioni delle parti in causa, però ecco, Luca Baratto, su questi argomenti credo che le chiese evangeliche si siano espresse invece in maniera diversa rispetto a quello che normalmente si pensa, ecco.
6: Sì, certamente. Noi possiamo dire che in linea di massima, per quel che riguarda la Chiesa cattolica, evangelici e cattolici hanno una stessa visuale dell'etica sociale più generale, quindi quella che riguarda i migranti, la povertà e così via, e invece permangono delle posizioni diverse su quella che è l'etica personale, e tra questa etica personale c'è sicuramente anche il fine vita, per cui le chiese evangeliche ritengono che una legge dovrebbe esserci, intanto perché il Parlamento ha il dovere di esprimersi su ciò che è importante per i propri cittadini, ma poi anche perché c'è la condivisione del fatto che ad un certo punto la vita può essere veramente soltanto dolore, e quando la vita è questo, è mancanza di dignità, mancanza di dolore, allora alla fine, ecco, si può essere necessario lasciare una scelta, e questa scelta appunto può essere quella di concludere la vita secondo delle regole, insomma, quei quattro paletti che sono stati elencati nell'articolo e che hai letto poco fa.
4: Veltroni, ecco, dice: la scelta di interrompere la sofferenza, spesso indicibile, non è un atto di egoismo, al contrario è una scelta di relazione, perché quando la vita è preclusa in maniera definitiva dalla malattia, la sofferenza non è solo quella del paziente, ma spietatamente si estende ai familiari, devastando anche la loro esistenza. Non c'è il pericolo che una persona poi decida, se si andasse in quella direzione che auspica Veltroni, decida di interrompere la propria esistenza perché ha l'impressione che i suoi familiari non siano più in grado di, o non vogliano più occuparsi di lui, tra virgolette? Non c'è questo terribile dilemma?
6: Allora, naturalmente in questo ambito di dilemmi ce ne sono tantissimi, e la questione è se si ritiene il punto qualcosa di essenziale, di fondamentale per la dignità umana oppure no, e quindi accettare di affrontare tutta una serie di dilemmi. Secondo me quei quattro paletti indicati sono dei paletti che garantiscono, insomma, che danno una garanzia di poter esprimere una scelta che parta non dalla famiglia ma dalla persona. Poi naturalmente è vero quello che dice Veltroni: quando c'è una sofferenza, questa sofferenza non colpisce solo la persona che la prova, ma colpisce tutti coloro che sono attorno a lui. Questo è vero per qualsiasi tipo di sofferenza, per qualsiasi tipo di delitto o di qualche altra. Per esempio, pensiamo ai femminicidi: non c'è soltanto la morte di una donna, ma ci sono dei figli che rimangono senza mamma, ci sono delle situazioni familiari che vengono coinvolte. Ecco, tuttavia la questione è se si ritiene questo un punto fondamentale, si affrontano anche i nodi che esso porta. Il fatto che il Parlamento non legiferi su questo non è perché ci sono dei nodi difficili, ma perché semplicemente è contrario a che ci voglia, la maggioranza è contraria a che ci sia una legge su questo. Questa è la questione, non la difficoltà dei nodi da sciogliere, ma il fatto che questo non lo vuole.
4: Eh beh, anche questo è un tema su cui certamente torneremo a riflettere, ma ecco, la posizione evangelica della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia su questo argomento certamente si distingue rispetto a quella anche manifestata proprio recentemente dal Papa in Francia. E questo magari può creare qualche attrito tra i cristiani, non lo so, non so se ti è mai capitato di litigare con qualche esponente della gerarchia cattolica su questo tema. No, forse no, non...
6: Ma c'era un tempo che è il tempo, diciamo così, proprio per definirlo, del cardinale Ruini, quando c'erano i valori, non mi ricordo
4: non
6: più
4: negoziabili,
6: come si...
4: non negoziabili,
6: esatto, non negoziabili, sto diventando vecchio, non mi ricordo okay. più le espressioni non negoziabili. Sì. Allora sulla vita non si negozia e quindi non si discute neanche sulla sofferenza, però ecco, questo era il punto. In quell'ambito lì, allora la domanda era: ma se queste cose sono non negoziabili, se io ho un'idea diversa, allora tu vuoi dirmi che io non sono cristiano? Era questa piuttosto la domanda che si poneva.
4: Ed è sparita questa domanda? Parte. Non c'è più questa.
6: Sì, questo non c'è più. Questo non c'è più. Penso che sia una discussione più aperta, perché oggi, questo magari un'altra volta sarà potrebbe essere interessante sì. da discutere, credo che tutte le chiese in Europa, anche in Italia, anche quella più grande, stiano ridefinendo la loro posizione all'interno della società, perché la società è cambiata e quindi c'è bisogno di affermare in modo diverso le proprie posizioni.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora

0: con el tren de mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come almanacco, in studio Mauro Ferraris.
2: È il numero del 7 di ottobre di A come almanacco. Amici, bentornati all'ascolto della nostra trasmissione.

0: accadde oggi.
1: Il 7 ottobre 1948 al Salone dell'Auto di Parigi viene presentata ufficialmente la Citroën 2 cavalli, che pensate resterà in produzione fino al 27 luglio 1990. Lo stesso giorno viene inventato il codice a barre. 1950. Forze statunitensi invadono la Corea attraversando il 38° parallelo. 1970. Alluvione a Genova, muoiono 44 persone. 1982. A Broadway apre il musical Cats. 1985. La nave da crociera Achille Lauro viene dirottata da terroristi palestinesi. 2001. Inizio dell'invasione statunitense dell'Afghanistan con un assalto aereo e operazioni sotto copertura a terra. 2003. In California voto per la rimozione del governatore Gray Davis, che sarà sostituito dal candidato Arnold Schwarzenegger, che è meglio conosciuto, o perlomeno fino a quel momento era meglio conosciuto come attore. 2004. Libia, in seguito al ruolo dell'Italia nell'abolizione dell'embargo, Gheddafi annulla la ricorrenza contro l'occupazione coloniale italiana, trasformandola in commemorazione dell'amicizia tra i paesi. 2006. La giornalista russa Anna Stefanova Politkovskaya viene uccisa con 3 colpi di pistola. 7 ottobre 2008, per la prima volta viene identificato un meteorite della classe 87A9D69 che colpisce la Terra, delle dimensioni di circa 4 metri. Il meteorite colpisce l'atmosfera sopra il Sudan.

0: Pensieri cristiani.
1: Oggi si parla spesso di esempi o modelli da imitare e l'uomo non può vivere senza parametri di riferimento. Egli ricalca le sue azioni sui modelli che lo circondano, manifestando così il bisogno di avere una guida che fornisca delle precise direttive. E allora gloria sia resa al Signore che, conoscendo le nostre vere necessità, ci viene incontro additandoci delle condotte di vita mediante le quali possiamo renderci accettevoli a Lui. Nella Bibbia, nell'Antico Testamento per la precisione, si fa riferimento a norme relative ai sacrifici fatti mediante il fuoco per fare un profumo soave all'Eterno. E in particolare nel libro dei Numeri viene detto: farete così per ciascuna vittima. Se tali forme avevano importanza per il Signore, secondo l'antico patto, quanto più oggi. Egli desidera infatti che la nostra vita sia offerta a Lui, non in modo formale e generico, tantomeno con sacrifici come si faceva in quel momento, ma con un sistema dinamico e preciso, come ci ricorda anche l'Apostolo Paolo quando dice: presentate i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio, poiché in questo modo conosceremo per esperienza quale sia la buona, accettevole, perfetta volontà del Padre.

0: Gospel Jukebox.
1: Dalla musica cristiana contemporanea degli anni 90 arriva Charlie Peacock, che ci ripropone There Was Love, cioè C'era Amore.

0: l'origine dei nomi.
1: Oggi parliamo di un nome che mi è ben familiare, visto che è anche il nome di una delle mie figlie, cioè Alice. Significa donna dal nobile aspetto. L'antico Atal Heid è composto infatti da Atala, nobiltà, ed Heid, aspetto. In latino fu Alicia, da cui derivano gli attuali Alice e Alisia. Nomi di principesse, regine, nobildonne, divenne particolarmente utilizzato grazie al successo della favola ottocentesca scritta dall'inglese Lewis Carroll, la famosa Alice nel Paese delle Meraviglie, riproposta poi nel celebre cartone animato di Walt Disney. Il viaggio di Alice, bionda dal viso dolce e vestita di azzurro, è ambientato in un mondo fantastico e pieno di sorprese, dove animali e oggetti si animano e dialogano con la protagonista.

0: piccolo dizionario biblico.
1: Ieri in questo stesso spazio abbiamo parlato di cosa sia l'Apocalisse secondo la Bibbia. Oggi vediamo ancora qualcosa intorno alla letteratura apocalittica. Ve ne sono di due tipi, una canonica e un'altra apocrifa. La prima categoria comprende il libro di Daniele e l'Apocalisse stessa, che rivelano i piani segreti di Dio, la fine del mondo e l'instaurazione del regno di Dio sulla terra. La seconda categoria di scritti apparve attorno al 200 avanti Cristo e poi dal 200 dopo Cristo, ed anch'essa pretende di fornire delle rivelazioni intorno agli ultimi tempi, alla salvezza di Israele, al giudizio universale e sull'aldilà.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione giunge al fondo anche per oggi. Un grazie per l'ascolto a tutti voi e naturalmente appuntamento di nuovo a domani alla stessa ora. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Con la riflessione curata da Tonino Mele, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 3, versetto 9. La giustizia che viene da Dio è basata sulla fede. Questa frase è il punto d'arrivo di un ragionamento che ha come fulcro l'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, che Paolo chiama mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. E per definire questo tutto, Paolo parla di una giustizia mia derivante dalla legge, nella quale si riteneva irreprensibile. Essa aveva caratterizzato tutta la sua vita passata nel giudaismo ed era per lui grande motivo di vanto. È per reazione a tutto questo che Paolo parla ora della giustizia che viene da Dio, la quale non viene conseguita con i nostri sforzi e con i nostri meriti, ma è un dono che Dio ci dà sulla base della nostra fiducia in Lui. Era questo il nuovo tutto di Paolo, quello che lo rendeva veramente giusto davanti a Dio, grazie all'opera di Cristo. Ecco perché conoscere Cristo era diventato per Paolo la cosa più eccellente. È così anche per noi? Diamo un tale valore a Cristo? Abbiamo rinunciato a tutto ciò che ci impedisce di trovare in Cristo il nostro tutto?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo e sentito buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dal libro di Giobbe, capitolo 38, versetto 19, e dice: «Dov'è la via che guida al soggiorno della luce?» E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 9. «Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura». La porta della grazia. Il cielo è il soggiorno della luce, la casa del Padre, un luogo di felicità assoluta dove si trova Gesù, il Salvatore, circondato da una moltitudine di angeli. Chi non vorrebbe andarci? Ma dov'è la porta del cielo? Ce n'è una sola. È stretta, dice Matteo al capitolo 7, versetto 13, e la si oltrepassa uno alla volta. È la porta della grazia. Una madre cristiana non può far entrare con sé suo figlio. Può indicargli la via del cielo, pregare per lui, ma questo accesso rimane personale. Per entrare occorre una chiave che apra la porta. Gli uomini nel corso degli anni ne hanno forgiate centinaia. Hanno nomi molto noti: buone opere, pellegrinaggi, sofferenze autoimposte, svariati sacrifici, fino al dono della propria vita. Tutte queste chiavi non aprono la porta del cielo. Una sola può farlo: la chiave della fede personale. È scritto in Atti capitolo 16 versetto 31: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato». E ancora in Giovanni capitolo 3 versetto 16, un versetto che abbiamo letto tante volte: «Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna». E infine Efesini, capitolo 2, versetto 8: «È per grazia che siete stati salvati mediante la fede». Dio ci ha aperto la porta, accettando che il suo figlio venisse sulla terra per portare il castigo che i nostri peccati meritavano. Dio fa grazia a tutti quelli che si avvicinano a Lui, confidando nel sacrificio di Gesù Cristo. Gesù stesso è la porta. Si entra nel cielo solo per mezzo di Lui. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici, ben ritrovati. È il 7 ottobre, dal libro dei Proverbi, nel capitolo 22 leggeremo il verso 6, dove è scritto: insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Se teniamo in considerazione i fatti di cronaca di questi ultimi tempi, il proverbio che abbiamo letto ci fa registrare un mortificante fallimento. Là per là, un genitore che legge questo verso pensa che se educherà bene il proprio figlio non sbaglierà mai. In realtà, il vero senso del termine insegnare in ebraico è proprio un dedicarsi all'educazione, imboccando ai figli la saggezza a suo tempo ricevuta. Perché deve lasciare un'impronta, deve scavare un solco profondo che terrà lontano il branco o i social network o le insidie della strada. Cosa sta succedendo? Il malessere giovanile in effetti sta esplodendo in modo esponenziale e più accade, più si emula purtroppo. Intanto abbiamo sottovalutato che l'educazione non si impartisce quando abbiamo un figlio adolescente, ma da subito, anche solo con il tono della nostra voce, quando non abbiamo più paura di dire no, quando dedichiamo più tempo possibile allo stare insieme, quando siamo in grado di dare un buon esempio, quando mettiamo Dio al centro della nostra famiglia e noi stessi gli obbediamo. La conclusione è una: se non insegniamo ai figli la via giusta da seguire, il mondo le attirerà con la sua, e quella via è piena di spine e di pericoli. Non sempre i giovani che ci stupiscono con episodi di cronaca nera vengono da famiglie cattive, ma da famiglie stanche sì, famiglie distratte e assenti, anche per motivi legittimi, e che quindi sono costrette a delegare tutto al telefono, senza controllo né confronto. Abbiamo in mano dei tesori preziosi, i nostri figli. Dio ce li ha affidati per farne dei soldati suoi che combattano per il suo regno, senza coltelli o intelligenza artificiale, ma con l'arma preziosa della parola di Dio e la saggezza inculcata fin da piccoli, a piccole dosi, ma sicura, sana e giusta.
2: Il titolo di oggi è Genitori contro figli. Mia madre è stata la mia prima insegnante di legge. Peccato che non ci siano più insegnanti così. Ecco le sue direttive. 1. Prima di uscire chiedi il permesso. Diritto amministrativo. 2. È un tuo problema e tocca a te risolverlo. Diritto civile. 3. Dov'è il resto della commissione che hai fatto? Diritto mercantile. 4. Non esci e basta. Diritto penale. 5. Qui mancano gli spiccioli che ho lasciato sul tavolo. Chi li ha presi? Diritto fiscale. 6. Qui l'unica che grida sono io. Chi comanda sono io. Diritto costituzionale. 7. Non hai voce in capitolo in questa casa. Deciderai quando l'avrai. Diritto elettorale. 8. Smettila di fare il ribelle e pulisci la tua stanza. Diritto del lavoro. 9. Sotto questo tetto la casa la rispetti. Diritto doganale. 10. Mangi quello che ho fatto. I bambini in Africa vorrebbero quel piatto di cibo. Diritto internazionale. Ringrazio mia madre, che senza essere un avvocato mi ha fornito fin da subito un'insolita formazione legale. La Bibbia insegna che se insegniamo ai nostri figli fin da piccoli come comportarsi, non se ne dimenticheranno. È nostro dovere impartire dei modelli di comportamento che possano indirizzarli sul giusto cammino. E tu, caro amico, cara amica, cosa insegni ai tuoi figli?
3: Da ragazzi ci sono cose che non sopportiamo e accettiamo molto malvolentieri. Alzi la mano chi da giovane non ha ricevuto continuamente raccomandazioni trovando i consigli di un adulto fastidiosi e ripetitivi. Anch'io pensavo in questo modo. Ricordo bene il rapporto conflittuale che avevo con mio padre, le discussioni, qualche porta sbattuta e un pensiero fisso, non farò mai come lui. Eppure mio padre è un uomo dedito alla famiglia, estremamente oculato, soprattutto nella gestione dello stipendio. Ma io lo criticavo apertamente anche in questo, e il suo modo esasperato di risparmiare lo giudicavo eccessivo, è una limitazione alle mie richieste. Ma, come dice un famoso detto, il tempo è un grande maestro. Infatti oggi che mio padre non c'è più e io ho raggiunto la sua stessa età, capisco tante cose. Quelle stesse cose che rifiutavo da ragazzo, oggi da uomo mi trasmettono saggezza per affrontare le complessità della vita. Per concludere, alla fine il significato profondo di Proverbi 22:6 è proprio questo. Quando un genitore non si limita solo a educare e diventa anche una guida spirituale che insegna la parola di Dio, sta preparando egregiamente il figlio al meglio per la vita. Durante questa formazione non è sicuro che il ragazzo non sbaglierà mai, che non contesterà o non prenderà vie traverse, ma l'insegnamento forgerà il suo carattere e come un'eredità andrà ad arricchire la sua identità e rimarrà indelebile come un'impronta nella sua anima. E quando le tempeste della vita si faranno dure e avrà bisogno di una roccia, la sua memoria tornerà a quel seme piantato e innaffiato con tanta pazienza dai genitori. Proprio come dice il verso di oggi, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Ci lasciamo per oggi, cari amici, con questa riflessione che riguarda sicuramente molti o molti di noi, e Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 51 minuti.
1: La ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: La luce degli uomini. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 1, versi 4 a 13. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Da dove viene la vita? Questa è una domanda alla quale l'uomo tenta di rispondere da sempre. Affermando che in lei era la vita, Giovanni non sta semplicemente affermando che la parola era viva, ma ci sta dicendo che il protagonista di questo Evangelo, Gesù Cristo, presentato come la parola, è non solo colui per mezzo del quale ogni cosa fu creata, ma è la sorgente stessa della vita, colui che trasmette la vita. Ogni cosa ha ricevuto vita per mezzo di lui. In questo Evangelo la parola vita è utilizzata di frequente con riferimento alla vita eterna più che a quella biologica comune a tutti gli uomini. Infatti l'affermazione seguente, secondo cui la vita era la luce degli uomini, fa pensare non tanto al concetto fisico di luce, ma al concetto di luce quale rivelazione, parola di Dio. Si vede ad esempio Salmo 119:105. Dio vuole donare agli uomini una qualità di vita non limitata nel tempo, ma eterna. Attraverso un'opera interiore nell'uomo che illumina gli uomini mettendoli in grado di tornare ad avere relazione con Dio. L'accento non sembra essere quindi sulla luce fisica, ma sull'illuminazione spirituale. In Gesù Cristo c'è la vita eterna che illumina gli uomini mettendoli in grado di percepire la verità e di relazionarsi con Dio. La vita e la luce erano presenti fin dal principio della storia dell'uomo. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini, abbiamo letto. Ma l'uomo con il peccato ha in qualche modo interrotto la sua relazione con Dio. Tuttavia, tale luce non è stata soppressa dalle tenebre. Sarebbe impossibile. Ma ha continuato a splendere nelle tenebre generazione dopo generazione, attraverso la rivelazione progressiva di Dio e attraverso la testimonianza del suo popolo Israele, fino alla venuta nel mondo della vera luce che illumina ogni uomo, Gesù Cristo. Con Gesù era venuto il momento che la luce tornasse, per così dire, a splendere in tutto il suo splendore. Come abbiamo letto, Giovanni il Battista, pur non essendo egli stesso la luce, ricevette il compito di testimoniare in favore della luce, testimoniando che Gesù Cristo era quella luce, affinché gli uomini credessero nella luce. Inevitabilmente questo messaggio porta ad una scelta, e l'umanità viene divisa in due, tra coloro che credono nella luce e coloro che la negano, tra coloro che ricevono la vita eterna in Gesù Cristo e coloro che non la ricevono. Sembra incredibile, ma la luce per eccellenza, la vera luce che illumina ogni uomo, Gesù Cristo, è venuto nel mondo, il medesimo mondo che fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non ha riconosciuto la luce. Gli uomini immersi nel sistema mondo, lontano da Dio, hanno rifiutato la luce, benché egli stesso fosse la causa della loro esistenza. Giovanni esemplifica ancora meglio questo concetto paragonando Gesù a qualcuno che viene in casa sua e non viene riconosciuto neanche dai suoi stessi parenti. In effetti, quando Gesù è venuto, persino la maggioranza di quelli che appartenevano al suo stesso popolo avevano rifiutato Gesù quale Messia. Tuttavia, in un mondo che in grande maggioranza rifiuta la luce, c'erano e ci sono quelli che l'hanno ricevuto e hanno ottenuto il diritto di essere chiamati figli di Dio. Chi sono quelli che lo hanno ricevuto? Sono coloro che credono nel suo nome, ovvero nella sua persona, nel fatto che egli è proprio ciò che dice di essere. Costoro ricevono una nuova vita attraverso la nuova nascita, una rigenerazione interiore che solo Dio può operare nell'essere umano. Tale vita non va confusa con quella biologica comune a tutti gli uomini. In questo senso non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo. Si tratta piuttosto della vita eterna, quella vita che solo Dio può dare. In questo senso, i figli di Dio sono nati da Dio. E tu potresti affermare di essere nato da Dio? Puoi affermare di aver ricevuto la vita eterna? Di essere un uomo nuovo trasformato da Dio? Se non è così, non cercare altrove, perché solo in Gesù, la luce degli uomini, puoi trovare la vita eterna.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera cari fratelli, care sorelle, cari amici, buonasera dai canali di Cristiani Online. Vogliamo ancora una volta trascorrere questo tempo insieme e siamo grati al Signore perché ci dà l'opportunità di ritrovarci sui nostri canali e anche questa sera trascorrere un tempo che sarà un tempo di edificazione, un tempo di benedizione, un tempo di comunione, un tempo nel quale sicuramente avremo modo anche ascoltando i canti di adorare, lodare, ringraziare il Signore per quello che è, per quello che fa, per quello che continua a mostrare ad ognuno di noi. Ed è bello pensare anche alle sue promesse, perché vero, tante promesse si sono realizzate con la venuta, la morte di Cristo Gesù, con il suo ritorno al Padre, ma tante ancora devono trovare la piena realizzazione. E quindi è bello sapere che il Dio fedele un giorno porterà tutto a compimento. Siamo nelle sue mani, nonostante le difficoltà che ci sono nella nostra vita terrena, durante questo pellegrinaggio siamo pieni a volte di affanni, siamo pieni di responsabilità, a volte anche momenti di caduta, momenti di scoraggiamento, ma è meravigliosamente potente sapere che il Dio che ha creato ogni cosa è dalla nostra parte, il nostro Padre Celeste, e non si distrae mai, ma sempre con noi. Dobbiamo noi imparare ogni giorno sempre di più a confidare in Lui, a fidarci in Lui, a chiedere continuamente il suo intervento. Ecco perché è importante anche alimentare questa relazione con Dio, quindi ogni giorno avere modo di, con la preghiera, di parlare con Lui, mediante la lettura della sua parola, di ricevere i suoi insegnamenti e quindi avere quella saggezza, quel discernimento, quella guida che può venire solo dalla parola del Signore. Vogliamo ringraziare il Signore ancora per la presenza di Felipe alla regia e anche della presenza del caro fratello Davide Martella. Davide questa sera ha scelto un tema per noi e il tema porta questo titolo, Giusto in tempo. Ecco, giusto in tempo. Avremo modo con Davide di poter capire quello che il Signore ha messo nel suo cuore ed essere toccati dalla parola dell'Eterno. Vogliamo salutare tutti quanti voi, sono tante le manifestazioni d'affetto, affetto fraterno che troviamo nella chat e vogliamo ricordare anche il lavoro che svolge Radio Logos e quindi salutiamo i fratelli di Radio Logos, così come salutiamo anche tutti coloro che attraverso la radio a Foggia e provincia anche questa sera avranno modo di ascoltare ciò che Dio ha messo nel cuore di Davide e di poter condividere con noi. Detto ciò, vogliamo pregare, poi leggeremo due versi e ascolteremo due canti prima di dare la parola a Davide. Preghiamo. Padre Santo, ti vogliamo ringraziare, ma ancora per questa occasione, non è scontato potersi ritrovare, ma è sempre bello poter stare insieme, bello poter condividere questo tempo, bello condividere la grazia, la comunione e anche la tua parola. Grazie Padre ancora per Davide, per la sua disponibilità, il suo servizio, il ministero che gli hai affidato. Voglio tu benedirlo. Benedici anche tutta la sua famiglia in questo momento, nell'ultimo periodo, toccati anche dal lutto, la cara sorella di Davide. Noi confidiamo in te, grazie, perché sappiamo che tu sei di Dio che sa dare meravigliose e potenti e complete anche incoraggiamenti e sa lenire anche le ferite. Grazie, Padre, perché sei un Dio meraviglioso che sa consolare i cuori e ti preghiamo Padre ancora per tutta la famiglia Martella, ma ti voglio pregare anche per gli amici, i fratelli, le sorelle che sono in ascolto e che forse vivono momenti difficili di ogni genere. Mettiamo ogni cosa nelle tue mani, aiutaci a confidare sempre in te. Benedici ancora questo tempo, mettiamo tutto davanti a te con grande fiducia in quello che ancora una volta farai per noi in Cristo Gesù. Amen. Amen. Allora voglio con voi leggere in Ecclesiaste al capitolo 4, il verso 6, e poi andiamo in Colossesi, capitolo 3, verso 23. Leggiamo un verso dal Vecchio Testamento e uno dal Nuovo Testamento, ma questi due versi raccordati credo possano darci indicazioni meravigliose per avere un equilibrio importante tra la realtà del lavoro e anche quella del riposo. La scrittura dice, l'Ecclesiaste dice così, Salomone,
Vale più una mano piena con riposo che entrambe le mani piene con travaglio e corsa dietro al vento. E ancora in Colossesi, capitolo 3, il verso 23 dice: Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Questi due versi sono i versi che tanti di voi sicuramente stamattina hanno letto sul calendario, sul foglietto del calendario, il Buon Seme. E il titolo portava proprio dava questa indicazione, che bisogna trovare un equilibrio tra quello che facciamo, il lavoro, ma anche il momento del riposo. E nel pensiero di Dio il lavoro è sicuramente un beneficio. Adamo ed Eva erano incaricati di coltivare il giardino che il creatore aveva piantato, e solo dopo la loro disubbidienza, solo dopo essersi allontanati dal Signore, che il lavoro ha assunto un'altra veste, è diventato faticoso. Infatti, noi in Genesi 3, 17, 19 leggiamo che il suolo sarà maledetto per causa tua, mangerai il pane con il sudore del tuo volto. Quindi la maledizione non riguarda il lavoro, ma sicuramente la fatica e le tribolazioni che lo accompagnano. Il libro dell'Ecclesiaste poi tratta molto il tema del lavoro e anche descrive tre modi diversi di poterlo affrontare. Il primo è impegnarsi anima e corpo nella propria attività, quindi è come se non esistesse null'altro che il lavoro, e quindi questo prende il primo posto, ha la priorità, ha priorità assoluta nella vita. E con quale scopo? Sempre in Ecclesiaste 4:4 dice che ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell'uno contro l'altro. Quindi tante volte voler riuscire, fare meglio degli altri, potersi permettere ciò che non si ha, sono aspetti che spesso rappresentano la nostra motivazione più profonda. E poi c'è un altro modo di affrontare il lavoro, è quello di cercare di fare il meno possibile. Se nel primo caso abbiamo visto l'esempio di un uomo che si catapulta anima e corpo nella propria attività perché rappresenta la priorità, la cosa più importante della propria vita, qui vediamo uno che dice invece, Ecclesiaste 4:5, lo stolto incrocia le braccia e divora la sua carne. Qui c'è colui che cerca di fare il meno possibile, lavorare il meno possibile, il pigro che passa accanto alla volontà di Dio e si rovina, perché ovviamente noi dobbiamo abbracciare in pieno la volontà del Signore anche nel campo del lavoro e non essere stolti, pigri, sfaticati. Il terzo modo è di avere il giusto equilibrio, come in tutte le cose, tra la vita professionale e anche la vita personale. Questo per avere il tempo di coltivare, prima di tutto, come priorità, una relazione profonda con il Signore e di servirlo, oltre a conservare anche del tempo per gli altri e giustamente avere anche così la possibilità di lavorare bene, ma anche e soprattutto avere personalmente una relazione curata con il Signore, una relazione che cresce ogni giorno, che poi porta inevitabilmente nel giusto modo a servire il Signore, ad essere anche uomini e donne che lo amano e amano il prossimo. Una mano piena con riposo. Ecco, questa deve essere sicuramente la nostra sfida, ma anche la nostra ambizione. Lavorare, essere professionalmente seri, ma anche sapere che abbiamo bisogno del nostro tempo, del giusto tempo per coltivare il rapporto con il Signore, quindi con la preghiera, con la lettura della Sua parola, frequentando le riunioni, avendo comunione con la Chiesa e servendo il Signore all'interno della Chiesa e avendo anche al di fuori della chiesa locale una vita di testimonianza. È ovvio che anche all'interno del cerchio dedicato del nostro tempo al lavoro, anche lì dobbiamo mostrare che siamo figli di luce, che Dio ci dia saggezza ed equilibrio anche nel riposo.
Che Dio benedica questa piccola meditazione. Adesso ascoltiamo due canti prima di dar la parola poi al nostro caro fratello Davide Martella.

0: Sono amabili le dimore del Signore, è amabile, meraviglioso abitare al riparo dell'ombra dell'Eterno, avere una vita che dipende da Lui, una vita che confida in Lui, una vita che si affida a Lui, una vita che poggia sulla Sua parola, sulle Sue promesse. Non c'è cosa sicuramente migliore. Bene, vogliamo ringraziare ancora il Signore per i canti che abbiamo potuto ascoltare. Adesso vogliamo immergerci nella parola del Signore. Quindi, Felipe, Davide, ciao, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Un abbraccio forte e che il Signore possa
1: Grazie.
0: continuare a dare forza e consolazione a te e tutta la tua famiglia. Ti siamo vicini.
1: Grazie. Grazie. Buonasera, cari amici tutti. Saluto ognuno di voi che è in ascolto in questo momento. La scorsa volta ho condiviso alcune osservazioni sull'incontro di Gesù con Pilato. Il Signore trattò con amore e con pazienza questo governatore romano. Questa sera ci occuperemo di un altro personaggio. Ho dato il titolo a questa riflessione, Giusto in tempo. E vedremo la stessa pazienza e amore nell'occuparsi il Signore di un uomo agonizzante perché negli ultimi istanti della sua vita. In realtà si trattava di due uomini crocifissi accanto a Gesù, l'uno a destra e l'altro a sinistra. Per Gesù l'uno era importante quanto l'altro, non per la posizione sociale che avevano questi due uomini, né per le capacità personali, ma perché tutti e due avevano bisogno di lui, di Gesù. Tutti e due avevano bisogno del perdono dei peccati. Avevano bisogno della vita eterna. Entrambi avevano bisogno di vedere il regno di Dio. E ora leggiamo il testo in Luca, capitolo 23. Luca, capitolo 23. Leggeremo insieme dal verso 32, Luca 23, 32. Ora altri due malfattori erano condotti per essere messi a morte insieme a lui. Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Il popolo stava a guardare e anche i magistrati si beffavano di lui dicendo, ha salvato altri, salvi se stesso, sei il Cristo, l'eletto di Dio. Pure i soldati lo schernirono, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo, se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso. Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo. Questo è il re dei Giudei. Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo, non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava dicendo, non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ed egli gli disse, io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Era circa l'ora sesta e si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. Il sole si oscurò e la cortina del tempio si squarciò nel mezzo. E Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Detto questo, spirò. Il centurione, veduto ciò che era accaduto, glorificava Dio dicendo: Veramente, quest'uomo era giusto. Questi due uomini che sono crocifissi accanto a Gesù, abbiamo letto che sono chiamati malfattori. Nel Vangelo di Marco, brano parallelo, sono chiamati ladroni. Ovviamente si capisce che per rubare questi due uomini, quando rubavano, ammazzavano pure, commettevano dei crimini. Soffermiamoci su uno dei due. Come l'altro è un uomo in punto di morte. In questi momenti ognuno in punto di morte pensa al proprio passato, semmai agli errori commessi e ai propri peccati, ad una vita che sarebbe potuta essere vissuta meglio. Per quanto fosse stato pochi istanti prima pronto a difendersi da ogni accusa, quest'uomo, a giustificare le sue azioni commesse in una vita spesa male, ora questo ladrone è pronto a confessare la verità. E abbiamo letto nei versi 40 e 41 di Luca 23, quest'uomo dice non all'altro crocifisso, dall'altra parte, all'altro ladrone: non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questo non ha fatto nulla di male. Lui è pronto a confessare la verità, le cose come stanno. Evidentemente, noi, amici in ascolto, non siamo malfattori o ladri, ma la Bibbia fa due affermazioni su tutti, e perciò anche per me e tutti i miei amici in ascolto, dichiarazioni che riguardano ognuno di noi, anche se non siamo ladri o malfattori. 23 fa due affermazioni su tutti, e perciò anche per me e tutti i miei amici in ascolto, dichiarazioni che riguardano ognuno di noi, anche se non siamo

è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Dio ci dice che la nostra situazione spirituale è identica a quella in cui si era trovato il ladrone. Anche noi siamo dei peccatori. E anche per noi la paga del peccato, per quanto grave o poco grave possa sembrare il peccato, la paga del peccato è la separazione eterna da Dio, la morte spirituale. È chiaro che anche la morte fisica è conseguenza del peccato. Sei polvere e in polvere ritornerai. Quest'uomo crocifisso accanto a Gesù, mentre rivedeva il film della sua vita, cominciò a pensare seriamente a chi fosse quell'uomo che moriva accanto a lui. Pochi istanti prima anche lui lo aveva insultato. Nel Vangelo di Marco al capitolo 15 si legge che anche quelli che erano stati crocifissi con lui, quindi tutti e due, lo insultavano. A un certo punto no, quest'uomo si ferma, ora no, non lo insulta più e pensa seriamente su quest'uomo che sta, e riflette seriamente su quest'uomo che sta morendo accanto a lui. Io credo che il malfattore fissò lo sguardo sulla targhetta scritta, il motivo della condanna, posta al di sopra della corona di spine di Gesù, e ciò lo fece pensare. L'iscrizione era il re dei giudei. Possibile che quell'uomo disprezzato e abbandonato fosse proprio un re? Il ladrone, che era un giudeo, ricordava fin da bambino che il suo popolo aspettava, da secoli aspettava un re, ma un re difficile da capire, il cui profeta Isaia aveva scritto al capitolo 53: l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. Lui moriva per le nostre trasgressioni, fiaccato per le nostre iniquità. E il castigo che era su noi, diretto su noi, è caduto su lui. Il ladrone ha potuto anche ascoltare le parole di Gesù, delle parole strane, ma confortanti, che voglio legge dal verso 34 di Luca 23. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Queste parole, pensò il ladrone, un uomo qualunque non le può dire. Queste sono le parole di chi è in una comunione profonda con Dio, suo Padre. Anche in momenti di supplizio come questo, lui ha la forza di dire, nella piena comunione con suo Padre, perdona loro i miei aguzzini, perché non sanno quello che fanno. Il ladrone aveva fino a quel momento sentito i nemici di Gesù affermare, e beffandosi di lui, ha salvato altri, salvi se stesso, se il Cristo l'eletto di Dio. E forse si ricordava dei racconti e delle voci che circolavano su Gesù, che questo Gesù che veniva crocifisso quel giorno e che stava morendo

0: accanto a lui, aveva dato da mangiare agli affamati, aveva guarito gli ammalati, aveva perfino risuscitato i morti, ma ha anche detto più volte a chi gli si avvicinava: i tuoi peccati ti sono rimessi. E solo Dio aveva l'autorità di rimettere i peccati. Ma chi è quest'uomo? Avrebbe perdonato anche lui? Il malfattore comprese che Gesù non moriva per i propri peccati, dato che egli non aveva fatto nulla di male, dato che egli non era un ladro e non era un malfattore. Perciò sgridò il suo compagno dicendo: neanche tu hai timore di Dio? Neanche tu, come gli altri, come il popolo, neanche tu hai timore di Dio? Tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Con queste parole il ladrone confessò che personalmente, ora sì, lui aveva un giusto timore di Dio. Ma evidentemente temeva anche che fosse troppo tardi per riparare peccati. Confessò pure che ciò che gli capitava là sulla croce era assolutamente giusto. Noi meritiamo la contegna pena dei nostri falli, stiamo pagando per i falli che abbiamo commesso, per i crimini che abbiamo commesso. E lui non sta dando la colpa a nessun altro e non poteva dare la colpa a nessun altro. Ma lui non ha fatto nulla di male. Noi moriamo giustamente perché abbiamo commesso il male. Amici cari, questa è l'unica confessione di peccato che Dio accetta. Una confessione che mette in chiaro che non viene l'uomo alcun merito o speranza di salvezza. Hai mai sentito la necessità, amico in ascolto, di fare una confessione simile direttamente a Dio? Io sono un peccatore. Io non merito, Dio, la tua grazia. Io merito la separazione eterna da te. Confesso di essere un peccatore. Ciò che sorse come convinzione nel cuore del ladrone fu che Gesù era una persona totalmente diversa dagli altri. Perciò, tra le altre cose, gridò pure contro il suo compagno dicendo: questi non ha fatto nulla di male. Lui non è come noi. Noi moriamo giustamente. Ma lui non ha fatto nulla di male. Ecco, amici in ascolto, la confessione di fede. Riconoscere, confessare pubblicamente un uomo che non era solo un uomo, ma che era anche Dio. Come scrisse l'Apostolo Giovanni, noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella venuta da presso al Padre, l'unigenito del Padre, che venne dal Padre. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Chi è Gesù per te? Un grande profeta? Un maestro di vita? Un eccezionale maestro di vita? Un uomo che si è messo Controcorrente a favore dei più poveri e dei più deboli? Un esempio che nessuno riesce a imitare? Dio stesso venuto nel mondo? Ovviamente, l'ultima dichiarazione che ho fatto, Dio stesso venuto nel mondo, è la risposta giusta. E perché è quella che la risposta dichiarata da Dio nella sua parola. E l'Apostolo Pietro afferma che egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché noi morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure. Siete stati guariti. Perché? Perché come abbiamo letto in Isaia, è stato trafitto al posto nostro. E il castigo che doveva cadere su di noi, il giudizio di Dio, è caduto su lui e lo ha sopportato alla croce e ha portato nel suo corpo, come Pietro afferma, i nostri peccati sul legno della croce. Una fede personale nella morte di Cristo, Cristo che paga il prezzo dei tuoi peccati, caro amico, è molto diversa da una fede generica in un Cristo morto per tutta l'umanità. È vero, Gesù è morto per tutta l'umanità, è morto per tutti. Ma i benefici della sua morte sono applicati unicamente, e sottolineo unicamente, esclusivamente a quelli che credono personalmente in lui e accettano personalmente Cristo e accettano personalmente il suo perdono. Lo farai tu questa sera? Andrai personalmente a Cristo? Porrai la tua fede in Lui, la tua piena fiducia in Lui, credendo che Lui è venuto per i nostri peccati e ha pagato alla croce per te personalmente, ha portato i tuoi peccati nel suo corpo, sul legno della croce. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5, si spiega chiaramente come uno può ricevere il perdono di Dio e quali sono i requisiti necessari per avere la vita eterna. Leggiamo: in verità vi dico, afferma qui Gesù. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Notiamo attentamente i verbi in questo versetto. Chi ascolta quando? Ora. Chi ascolta la mia parola e crede quando? Ora non crederà. Ma crede adesso, mentre ascolti, a colui che mi ha mandato. E qui ora leggo qualcosa di straordinario. Ha vita eterna. Non si legge avrà la vita eterna. Come molti dicono, quel giorno si vedrà quando sarò davanti a Dio, poi si vedrà in giudizio. No, Gesù dice ha vita eterna, chi ascolta adesso e crede adesso. Il giudizio non viene in giudizio. Ma quando avviene il passaggio dalla morte alla vita e quindi ricevi il perdono dei peccati? Adesso, ma è ascoltando, credendo a vita eterna e passa adesso dalla morte alla vita. Nei pochi momenti di contemplazione dell'uomo che soffriva accanto a lui. Il ladrone fu trasformato da uno che ingiuriava Gesù in un vero credente. In lui era nata una fede, non in un Cristo fallito e vinto, ma in un Salvatore vittorioso. E si rivolse a Gesù pregandolo, pregando: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Vuoi invocare tu Gesù questa sera? Vuoi pregarlo adesso e chiederlo di entrare nella tua vita? Voglio pregare per te. Ti invito a ripetere queste parole. Voglio aiutarti ad accettare Gesù, credere in lui, riceverlo nel tuo cuore come tuo personale salvatore. Forse tu non hai mai pregato, e allora voglio aiutarti. Ma fai tua questa preghiera, fai tue queste parole, poi concluderò la riflessione. Prega con me. Signore, io ti ringrazio per la buona notizia di aver mandato il tuo figlio Gesù e lo hai mandato per me. E lui è morto per me. E grazie, ho compreso che lui ha portato i miei peccati nel suo corpo, sulla croce, e ha pagato. Io chiedo a Gesù di entrare nel mio cuore, di fare di me una persona nuova. Signore, perdona i miei peccati. Io ti accetto, ti ricevo. Lavami, purificami, salvami. Grazie per la vita eterna che tu mi dai in dono adesso, in questo momento. Ho compreso che io posso passare e accettandoti passerò adesso dalla morte alla vita. Ti ringrazio, Signore. Grazie di cuore. Amen. Il ladrone realizzò alcune cose quel giorno, che la morte non è la fine. Realizzò ancora che ci si prepara in questa vita per quella futura. E realizzò che la salvezza non dipende dal bene fatto in vita. Lui non aveva fatto nessun bene, l'ha dichiarato lui stesso, e che la salvezza non dipende neanche dal male che ho fatto in vita, perché lui ricevette il perdono in quell'istante e realizzò che le buone opere, l'assiduità al tempio, l'assiduità alla sinagoga, ai culti vari, non possono offrire nessuna salvezza all'uomo. Chiarisco. Non c'è religione che possa dare la salvezza. Nessuna religione e nessuna pratica religiosa, di qualunque religione o setta, può dare la salvezza ad un uomo. È Cristo che salva. E il ladrone realizzò questa grande verità, questo fatto, perché ricevette Cristo personalmente e realizzò che la salvezza non si acquisisce allora attraverso una vita di battesimi vari, ce n'erano di battesimi vari nel mondo giudaico, e neanche rituali. Il ladrone realizzò che solo Gesù poteva dargli una vita nuova oltre la tomba. E bastava chiedergli questa vita, stava morendo. Bastava chiedergliela e il ladrone gliela chiese a Gesù. Sarebbe triste, non è vero, dover dire che il ladrone ebbe più fede di quanto non ne ha oggi la maggioranza dei cristiani, della cristianità, perché tutti si definiscono cristiani, quasi tutti in Italia. Purtroppo è così. Il ladrone ebbe fede e tanti bravi cristiani oggi non hanno fede. Oggi molti, con grande incoscienza, lasciano il loro futuro eterno nelle mani di qualche religioso o nei riti che questi potrà espletare per conto suo, durante la vita o dopo la morte. Qualcuno disse, e mi rendo conto che è vero, di fronte a questa triste realtà, meglio un ladrone salvato che un cristiano dannato, un cristiano perduto. Tu puoi definirti religioso, puoi dirti di essere cristiano, ma se non hai ricevuto Cristo per la fede, se non hai messo la fiducia in Cristo Gesù, come fece il ladrone, lì crocifisso accanto a lui, sarai perduto per l'eternità. Ma questo ladrone, reso spiritualmente vivo dalla presenza di Cristo, non solo la presenza accanto, ma la presenza dentro, potevo dire un'affermazione straordinaria da Gesù. Incredibile la risposta di Gesù alla richiesta di questo ladrone. Infatti Gesù gli rispose: in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. La richiesta del ladrone fu: ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno, quando sarai tornato sulla terra per regnare. E avverrà questo, ma è un altro argomento ora sarebbe. Ma Gesù gli disse: no, non devi attendere quando tornerò per regnare. Io ti dico, oggi sarai con me in paradiso. La salvezza si ottiene oggi. E la certezza della propria salvezza è possibile oggi. L'Apostolo Giovanni affermò: io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete, non avrete, ma avete la vita eterna, voi che credete nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Il ladrone fece questo passo di affidarsi a Cristo e incontrò Cristo quel giorno stesso in paradiso, perché Gesù gli disse: sarai con me in paradiso. Invocò il nome del Signore e ricevette la salvezza. Ed è scritto in Romani 10, e chiudo con questo verso: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Se hai invocato Gesù in preghiera questa sera, ripetendo quello che io ti ho suggerito di pregare, o se invocherai Gesù adesso, a fine di questa trasmissione, in questa serata, se tu lo invocherai, lo incontrerai personalmente, perché lui verrà ad abitare in te. Dio ti benedica. Amen.
1: Amen, amen. Grazie Davide.
0: Grazie a voi tutti.
1: Grazie che hai fatto in modo chiaro alla salvezza, perché noi dobbiamo così spingere le persone verso l'unica via di salvezza che è Cristo Gesù alla croce. Hai sottolineato benissimo che la salvezza non è nella religione, perché nessuna religione può salvare, ma solo in Cristo Gesù. È veramente la nostra preghiera che ci siano tanti, tra virgolette, ladroni, non nel senso che abbiano commesso dei furti,
0: Certo.
1: ma che come il ladrone in questo momento possano già aver detto, seguendo la tua preghiera: Signore, perdonami perché sono un peccatore e riconosco che tu sei il mio Salvatore. Questo è il nostro più grande desiderio. Non ti rubo più tempo, non ti rubiamo più tempo, perché
0: Io
1: sappiamo che hai un altro
0: saluto tutti gli amici in ascolto, anche i cari amici dell'Istituto a Lucera. Un caro
1: incontro.
0: saluto.
1: Ok. Dio ti benedica e noi ci vediamo piacendo al Signore il 21, 21 ottobre
0: Sì.
1: con te. Buona serata, grazie Davide. Bene, vogliamo ringraziare il Signore ancora una volta per la parola che ci ha dato e facciamo tesoro di questo invito alla salvezza. Ecco, tante volte siamo anche così considerati presuntuosi perché diciamo di essere salvati, ma non è presunzione, come ha letto anche Davide, alla fine noi sappiamo di avere la vita eterna non perché siamo religiosi o perché siamo più bravi degli altri, ma perché abbiamo creduto in Cristo, perché è Cristo che dice chi crede in me ha vita eterna e oggi noi abbiamo la certezza di essere figli di Dio perché abbiamo creduto in Cristo Gesù. È la nostra preghiera che chi è stato in ascolto questa sera e che non aveva ancora fatto il passo della fede possa aver seguito la preghiera di Davide e possa aver fatto questa preghiera al Signore per chiedere di diventare un suo figlio. Quindi questa è la nostra speranza. Bene, vi diamo appuntamento a domani sera, sempre sui nostri canali, sempre sui canali di Cristiani Online. Il pomeriggio con donne cristiane a confronto, domani giovedì, e poi domani sera alle 19:30 con Cristiani Online. Buona serata a tutti, Dio vi benedica.

0: di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, eccoci ancora insieme. E sembra una parola antica, ravvedimento. E tante dal libro più letto sembrano parole antiche, ma così attuali e fantastiche. Parole e spiegazioni che trasformano una vita. Sentiamo insieme Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccoci qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo riflettuto su un testo che si può interpretare in vari modi. Rileggiamo Ebrei 6, versetti dal 3 al 9. Questo faremo se Dio lo permette. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati, hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio, ma se produce spine e rovi, è riprovata, è prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori attinenti alla salvezza. Il versetto 6 parla di credenti che sono caduti. La parola greca utilizzata significa letteralmente inciampare, cadere. Sarebbe alquanto sbagliato, oltre che scorretto, dargli il significato di apostatare. Questo stesso verbo, infatti, viene usato quando il Signore Gesù andò nel giardino del Getsemani, cadde con la faccia a terra, che nella versione italiana viene tradotto postosi in ginocchio, e pregò. Ci sono molti esempi nella scrittura di uomini che sono caduti nell'errore, ma non furono perduti. Uno di questi è l'Apostolo Pietro, riguardo al quale il Signore Gesù disse: «Ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno». Puoi vedere Luca, capitolo 22, versetto 32. Pietro infatti sbagliò, ma non fu perduto. Giovanni Marco è un altro esempio. Egli fallì miseramente nel suo primo viaggio missionario e quando suo zio, Barnaba, suggerì all'apostolo Paolo che partecipasse al secondo viaggio, egli rifiutò di portarlo con sé, dicendo più o meno così: «Mai, questo ragazzo ha fallito. Per quel che mi riguarda, di lui ne ho avuto abbastanza». Possiamo leggere il resoconto nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 15, dal versetto 37 al versetto 39. Bene, grazie a Dio, anche se era inciampato ed era caduto, Dio non ne aveva avuto abbastanza di lui. Infatti, successivamente l'apostolo Paolo, prima di morire, riconobbe di aver giudicato male Giovanni Marco. Nella sua seconda lettera a Timoteo, al capitolo 4, versetto 11, l'ultima epistola che gli scrisse, leggiamo: «Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero». Ora, né Pietro né Giovanni Marco persero la salvezza, ma fallirono in alcune situazioni e ne pagarono le conseguenze.

Leggendo nuovamente il versetto 1, noteremo che lo scrittore sta parlando alle persone del ravvedimento dalle opere morte, non della salvezza, ma del pentimento. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio. Ricorderemo che il ravvedimento era stato l'oggetto della predicazione di Giovanni Battista, che esortava il popolo a fare frutti degni di ravvedimento. Egli si riferiva a ciò che è l'evidenza del ravvedimento. Ravvedimento ai giorni nostri non significa spargere qualche lacrima. Significa dare un cambio di direzione alla propria vita, al proprio modo di vedere, per volgersi a Cristo. Molti giudei credenti in quel periodo stavano tornando ai sacrifici del Tempio e lo scrittore agli ebrei li metteva in guardia contro questo pericolo. Prima della venuta di Cristo, ogni sacrificio era una figura del suo sacrificio e indicava la sua venuta. Ma dopo la venuta e la morte di Cristo sulla croce, ciò che Dio aveva comandato nell'Antico Testamento in realtà aveva perduto ogni motivo di essere. Queste persone si trovavano in un punto cruciale della storia. Il giorno precedente la crocifissione di Gesù, essi erano andati al Tempio ed avevano offerto dei sacrifici in ubbidienza al comandamento di Dio, ma ora era diventato sbagliato continuare a fare ciò. Perché? Perché Gesù era diventato quel sacrificio perfetto, compiuto una volta per tutte, che non doveva essere ripetuto. Offrire nuovamente un sacrificio di sangue avrebbe significato sacrificare nuovamente il Signore Gesù, perché questo gesto implicherebbe che la sua morte, avvenuta 2000 anni fa, è stata inutile e che gli uomini hanno ancora bisogno di un sacrificio per il loro peccato. Significherebbe non credere nell'espiazione che Egli ha compiuto con la sua morte, non credere nella redenzione che ne è conseguita. E come qualcuno ha detto, con la nostra vita o crocifiggiamo o incoroniamo il Signore Gesù. Oggi possiamo mostrare o una vita di fede o una vita con cui crocifiggiamo nuovamente Gesù, specialmente se sentiamo il dovere di tornare sotto il sistema della legge mosaica e di osservare la legge per poter essere salvati. È molto grave ritornare a questo sistema. E poi sono caduti. È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Il versetto 6, appena letto, fa risaltare la gravità di un simile comportamento quando afferma che sarebbe impossibile ricondurre le persone che sono cadute in questo terribile errore di nuovo al ravvedimento. Ricordiamo che stiamo parlando del frutto della salvezza. È una cosa grave accettare Gesù come Salvatore e poi vivere nel peccato, annullare l'effetto della fede in Gesù, rimanendo spiritualmente un bambino, non crescendo mai. L'Apostolo Paolo illustra questa situazione utilizzando un linguaggio diverso nella sua prima lettera ai Corinzi, al capitolo 3, versetto 11. «Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù». La salvezza che si ottiene mediante la fede in Gesù è il fondamento sul quale ognuno poi costruisce utilizzando 6 differenti tipi di materiale: legno, fieno, paglia, oro, argento e pietre di valore. Che tipo di materiale da costruzione stai usando oggi? Stai costruendo un mucchio di legno, fieno e paglia? C'è molto lavoro da fare ancora oggi. Possiamo essere esperti in organizzazioni e comitati, ma le nostre vite contano davvero per Dio? Ci saranno un giorno nel cielo persone che potranno indicarci e dire: «Sono qui per la tua vita, per la tua testimonianza». O «Sono qui perché mi hai fatto conoscere la parola di Dio». Beh, stiamo molto attenti a non costruire con legno, fieno e paglia, perché tutte le opere dell'uomo saranno provate col fuoco. Che cosa farà il fuoco al legno, alla paglia, al fieno? Andranno in fumo e non rimarrà che cenere.

0: Nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15, il Signore Gesù dice che Lui è la vite, la vera vite, e che noi siamo i tralci e che dobbiamo portare frutto. Leggiamo ai versetti 7 e 8. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Egli vuole che noi portiamo molto frutto. E quando c'è un tralcio che non porta frutto, che cosa fa il Signore? Leggiamo al versetto 6. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. A volte, anche se si è molto impegnati all'interno della Chiesa in attività lodevoli, l'effetto di questa buona testimonianza viene vanificata da alcune zone d'ombra, costituite dal peccato presente nelle nostre vite. Molti cristiani continuano a lavorare con legno, fieno e paglia. Pochi lavorano con l'oro. Non è raro conoscere persone dotate che esercitano ministeri molto apprezzati nella Chiesa, ma che per orgoglio, per vanità o magari per superficialità si fanno coinvolgere in transazioni disoneste o in speculazioni. Sono infedeli alle proprie mogli, amanti del denaro, evadono le tasse, così facendo rovinano la loro testimonianza e vanificano il loro lavoro. In realtà è come se avessero fatto delle balle di fieno, soltanto un grosso vecchio mucchio di fieno, al quale alla fine sia stato accostato un fiammifero, perché certamente non ha lasciato nulla qua giù. Dobbiamo stare attenti per quanto riguarda la nostra vita cristiana e non possiamo vivere la vita cristiana con le nostre sole forze. Dobbiamo riconoscere che Gesù è la vite. Se siamo vivi, questa vita ci è venuta da Lui. E se c'è del frutto nella nostra vita, anche questo proviene da Lui. Siamo come delle bielle, come tralci connessi alla vite che, proprio in virtù di questa unione, portano poi frutto. Cristo ha detto: «Dimorate in me». E io dimorerò in voi, come il tralcio non può dare da sé frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Giovanni 15, versetto 4. Se un credente cade nel peccato consapevolmente e ripetutamente scandalizza con la sua cattiva testimonianza le persone che guardano a lui con fiducia, non è più possibile ricondurlo al ravvedimento. Può spargere pure tutte le lacrime che vuole, ma ha rovinato la sua testimonianza. Non è in dubbio la sua salvezza, ma è un uomo dotato che potrebbe essere usato potentemente da Dio, e invece non lo è. Abbiamo letto: perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Sì, ogni volta che chiunque, come figlio di Dio, nato di nuovo, vive come uno dei figli del diavolo, crocifigge il Figlio di Dio, perché Egli è venuto per dargli una redenzione perfetta e per renderlo capace, per mezzo dello Spirito Santo che dimora in lui, di essere ripieno dello Spirito e di vivere per lui.
1: Stai ascoltando Il Libro Più Letto.
0: Il versetto 7 ribadisce: quando una terra, imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente, produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio. I prodotti della terra sono una benedizione per l'uomo, sono deliziosi. Il versetto 8 continua: ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. La parola greca che viene tradotta riprovata è adokimos, che significa non approvato, ed è lo stesso termine usato dall'apostolo Paolo quando scriveva ai credenti di Corinto nella sua prima lettera al capitolo 9, versetto 27. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia riprovato, non approvato in altre traduzioni. In effetti, Paolo sta dicendo: quando giungerò alla sua presenza, non voglio essere disapprovato, non voglio che il Signore Gesù mi dica: hai fallito. La tua vita avrebbe dovuto essere una testimonianza, ma non lo è stata. Potrebbe capitare anche a noi di sentirci dire questo se non viviamo per Lui. Certamente non vorremmo sentire queste cose. Allora dobbiamo prendere consapevolezza della nostra vita, del nostro operato e comportarci di conseguenza. Ora rileggiamo il versetto 9 che nasconde la chiave di questo capitolo. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. È come se lo scrittore dicesse a questi credenti ebrei: sono persuaso che vivrete per Dio, che non rimarrete bambini in Cristo, ma che crescerete. Leggiamo dal versetto 10 al versetto 18 di Ebrei, capitolo 6. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza, affinché non diventiate indolenti ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso dicendo: «Certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente». Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Infatti, gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento, affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che c'era messa davanti. L'opera e l'amore, menzionate al versetto 10, non ci salvano, ma se siamo salvati, questo è ciò per cui verremo ricompensati. A questo punto entrano in campo le opere, anche se non hanno niente a che fare con la nostra salvezza, esse certamente hanno una parte molto importante nella vita di un credente. Una vita operosa, attiva, al servizio del Signore ci conduce alla pienezza della speranza. Il nostro lavoro per il Signore rende sempre viva e porta a completezza la nostra speranza. Inoltre, possiamo godere di tutte le innumerevoli promesse che Dio ci ha fatto, condizionandole alla nostra fedeltà a Lui. Il Signore, infatti, ha sempre benedetto la vita di coloro che hanno posto la loro fede in Lui con la promessa di cose migliori, insperate, impensabili, nel momento in cui sono state formulate, promesse che Egli ha suggellato, giurando per se stesso dal momento che non vi era alcuno più grande di lui. Pensiamo alle promesse fatte ad Abramo, di una progenie numerosa, quando ancora egli era senza figli e davanti con gli anni. Eppure Abramo non dubitò, aspettò con pazienza i tempi in cui il Signore portò ad effetto le sue benedizioni e poté vedere la grandezza delle sue opere.

È uso fra gli uomini rendere efficace un impegno preso, o veritiera, credibile, una promessa apparentemente impraticabile con un giuramento, chiamando in causa un'autorità incontestabile o l'oggetto degli affetti più cari, preziosi che si posseggono. Allo stesso modo, Dio mostra la validità, la veridicità delle sue promesse ai credenti, in quanto giura per se stesso. Egli non poteva chiamare in causa qualcuno più grande, e così chiama a garanzia delle sue promesse la verità, la giustizia e l'immutabilità che gli sono proprie. Ma torniamo alle promesse che Dio fece ad Abramo e che possiamo leggere nel libro della Genesi, al capitolo 22, dal versetto 16 al 18. «Io giuro per me stesso, dice l'Eterno, che, siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo, io certo ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come l'arena che è sul lido del mare, e la tua progenie possederà la porta dei suoi nemici, e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie, perché tu hai ubbidito alla mia voce». Qui c'è qualcosa di meraviglioso. Abramo aspettò con pazienza, e una nuova certezza derivò dal confidare in Dio. Quando tu confidi in Dio, cammini con Lui. Cresci nella grazia, nella conoscenza di Lui, attraverso lo studio della Sua parola. Questo ti porta a realizzare una sicurezza che non può essere negata o messa in discussione. Quando un uomo conferma un'affermazione con un giuramento, pone fine a ogni disputa. Quando Dio fa una cosa come questa, non ha bisogno di fare un giuramento, ma lo fa per dimostrarne la grande importanza. Abbiamo letto che il Signore aveva promesso ad Abramo una discendenza numerosa, come le stelle del cielo. Poi più tardi confermò la sua promessa con un giuramento. Dio confermò la sua inalterabile parola di promessa con una seconda cosa immutabile, il suo giuramento. Queste due cose immutabili diedero ad Abramo incoraggiamento e sicurezza. Ora, quali sono le due cose immutabili per noi oggi? Non solo abbiamo quale nostro incoraggiamento la promessa fatta ad Abramo, ma abbiamo una più ricca rivelazione dell'amore di Dio, il dono di suo figlio. La morte e la resurrezione di Cristo, per prima cosa, e poi la sua ascensione, l'intercessione per noi, sono le due cose immutabili. Questi grandi eventi ci danno una certezza, ci provvedono un rifugio sicuro.

0: Il versetto 18 ci ricorda le città di rifugio che Dio aveva provveduto per i figli di Israele, di cui ci parla il libro dei Numeri al capitolo 35, il libro del Deuteronomio al capitolo 19, il libro di Giosuè al capitolo 20. Queste città di rifugio servivano come figura di Cristo che protegge il peccatore dalla morte. E quando un uomo uccideva incidentalmente qualcuno per scampare alla vendetta dei congiunti, poteva mettersi in salvo nella città di rifugio, nella quale avrebbe ricevuto protezione. Il suo caso sarebbe stato esaminato. Se veniva prosciolto dall'accusa di omicidio intenzionale, egli doveva rimanere nella città fino alla morte del sommo sacerdote. Che figura è questa per noi oggi? Ci rivela che Cristo è il nostro rifugio. Il credente è già stato portato in tribunale al processo, egli è stato dichiarato colpevole. Era un peccatore. La condanna che è stata emessa contro di lui era la morte ed è già stata eseguita. Cristo ha scontato quella condanna per lui, poiché è morto al suo posto ed ora egli è una persona libera. È stato liberato dalla pena del peccato. Non dovrà mai più risponderne. Ora è libero di servirlo, ora ha un sommo sacerdote, un salvatore risorto al quale può andare. Che meraviglioso quadro abbiamo qui del nostro salvatore. L'apostolo Paolo scrisse ai Corinzi nella sua prima lettera, al capitolo 10, versetto 11, queste parole: ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Milioni di cose avrebbero potuto essere registrate, ma Dio ha scelto di registrare solo queste perché ci aiutano a crescere nella comprensione di Lui, nella nostra relazione con Lui, questa relazione personale che deve essere intima. Bene, io voglio lasciarti qua con queste parole, con questo invito a scoprire proprio questa relazione intima e personale con il Signore. E dicevo, ti ringrazio per l'attenzione, mi fermo qua. Intanto ci sentiamo domani alla solita ora. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos. Sono le ore 21. Buon ascolto.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari ascoltatori, spero proprio che il nostro programma vi trovi in buona salute e nelle condizioni spirituali più adatte per ascoltare la parola di Dio. Il versetto che la cara Patrizia ci leggerà gentilmente dal capitolo 16 del Vangelo di Giovanni è il versetto 28. Prego.

Qualcuno ha giustamente definito questo versetto una recapitulatio maxima, in quanto con queste poche parole Gesù sintetizzò non so. Qualcuno ha giustamente definito questo versetto una recapitulatio maxima, in quanto con queste poche parole

0: Perfetta unità con il Padre, il mandato ricevuto per la salvezza dell'umanità, la sua incarnazione, la sua vita terrena, le sue sofferenze e la sua morte, ed infine la sua resurrezione ed ascensione al cielo, sono tutte verità mirabilmente presenti in questo nostro breve testo. Con queste parole Gesù volle confermare i suoi discepoli nella loro fede e avvertirli in merito agli avvenimenti imminenti. Egli ritenne che avessero bisogno di un ripasso generale, avessero bisogno di tornare alle radici della loro fede, di riconsiderare le verità fondamentali per rinforzare la loro fiducia, per rinnovare le loro forze morali e spirituali e per non essere travolti dalla violenza degli eventi che stavano giungendo. Questo ci insegna quanto sia importante ritornare costantemente al fondamento dottrinale della nostra fede. Gli apostoli Paolo e Pietro avevano ben compresa questa necessità ed ambedue espressero nelle loro epistole la ripetizione dell'insegnamento basilare. Infatti è facile, nello scorrere del tempo, allontanarsi dalla verità rivelata senza neppure rendersene conto, aggiungendo o togliendo in modo arbitrario ed inquinando così la limpidezza e la purezza degli insegnamenti divini. Il sacro libro, cioè la Bibbia, si conclude con il solenne avvertimento da parte del Signore di un castigo a chi aggiungerà o toglierà qualcosa dai contenuti del libro stesso. È alla fine della Bibbia, in Apocalisse 22, 18, 19. Come le acque di un fiume sono pure alla sorgente, ma si inquinano facilmente nel loro scorrere verso il mare, così la dottrina cristiana si è insozzata nel suo percorso secolare, assorbendo purtroppo molti elementi estranei, se non addirittura contrari a Dio. Come cristiani abbiamo la responsabilità di vigilare, la responsabilità di tutelare la verità che ci è stata affidata, attingendo noi stessi alla pura fonte della parola di Dio e rifiutando energicamente e denunciando chiaramente ogni elemento estraneo. La nostra fede sarà e rimarrà pura e di conseguenza forte e coraggiosa se costantemente ritorneremo ai valori scritturali e ricorderemo le parole di Gesù, gustando il loro sapore sano e genuino, quel sapore che non ha nulla a che fare con gli intingoli e le spezie dell'umana religiosità. Dio ci benedica in questo.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: come prende mai?
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 30 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao e benvenuto all'appuntamento di oggi con Punto e a capo e con me naturalmente. Stiamo parlando di amore ultimamente e stiamo considerando la definizione biblica di amore, tanto per intenderci. Ebbene, la Bibbia definisce l'amore come un comportamento, non come un sentimento, e nell'ambito della vita di coppia la Bibbia concepisce l'amore come un atto fermo, deciso della volontà. Quale volontà? Di volere il bene del partner, del proprio compagno o compagna di vita. E non è quindi equiparabile esclusivamente al trasporto emotivo o alla passione, ecco, al sentimento passionale. Quindi è un impegno della nostra volontà, secondo l'insegnamento biblico, l'amore, e deve esplicitarsi in comportamenti che sono volti proprio al benessere dell'altra persona, indipendentemente da quello che può essere il nostro trasporto emotivo. Quindi in questo aspetto l'amore non è qualcosa di irrazionale, ma è qualcosa di altamente razionale. È un atto della volontà, una decisione, un impegno ad agire per il bene dell'altro. Volere il bene dell'altro non ha nulla a che fare con un sentimento passionale o con delle modificazioni chimico-fisiche di tipo organico. I sentimenti sono solo una conseguenza del nostro modo di agire in reazione a uno schema di pensiero, ma i sentimenti possono essere educati. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della Sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del Suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella Sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della Sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a Sua immagine e per cui ha donato Suo Figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il Creatore dell'Universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Sta per andare in onda Filo Diretto con il Medico Amico. Oggi parliamo con il professor Mario Matera, direttore del Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e Clinica dell'Università di Catania.

0: Carissimi ascoltatori, siamo con voi per un'altra puntata di Filo Diretto con Medico Amico. Abbiamo in linea il professor Mario Matera. Professor Matera, come sta intanto?
1: Abbastanza bene, considerando i tempi e l'età.
0: Abbastanza bene, sicuramente impegnato in tantissime cose interessanti, no, al dipartimento.
1: Beh, certamente, il nostro lavoro consiste nella ricerca. La ricerca continua, ogni punto che viene ad essere raggiunto costituisce solo il punto di partenza.
0: Tanto.
1: Abbastanza bene.

0: considerando i tempi e l'età.
1: Ah, abbastanza bene, sicuramente impegnato in tantissime cose interessanti, no, al dipartimento?
0: Beh, certamente, certamente il nostro lavoro consiste nella ricerca. La ricerca continua, ogni punto che viene ad essere raggiunto costituisce solo

0: incontro in relazione ai farmaci, anche il fatto che i farmaci a volte costano e quindi ci sono dei problemi economici. Allora, se ci sono, ci si chiedeva se ci sono dei farmaci di classe A, ci sono delle classi, noi sappiamo che ci sono dei farmaci che sono più abbordabili, no? Come prezzo. Quindi nel caso della depressione, quindi cosa si può fare? Quindi parliamo dei farmaci e quali farmaci conviene di più utilizzare per coloro che magari hanno problemi economici.
1: Dunque, facciamo un riassume di quelle che sono le condizioni attuali del Servizio Sanitario Nazionale. I farmaci sono distribuiti in quattro fasce, cioè la classe A, che sono farmaci a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, vuol dire che vengono totalmente rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale e il paziente non deve spendere nulla, tranne eventualmente in base alla propria condizione economica, il ticket di partecipazione. Poi ci sono i farmaci di classe B. Ah, questi farmaci di classe A sono quelli ritenuti realmente efficaci, perché comprovati da tutta quanta una serie di indagini sperimentali e cliniche, cioè si è dimostrato senza tema di essere smentiti che questi farmaci in alcune patologie risultano di fondamentale importanza. Poi abbiamo i farmaci di classe B. Questi sono dei farmaci la cui azione più un'azione di tipo sintomatico che non un'azione reale curativa, e questi richiedono una partecipazione da parte dell'assistito più pesante, perché incide per il 50%. Poi abbiamo i farmaci di classe C, i quali sono ritenuti più che dei palliativi proprio dei farmaci di consolazione, per cui la loro attività non cura nulla, può ridurre in parte i sintomi. Il loro impiego in alcuni casi viene messo grossolanamente in dubbio, e quindi questi sono a totale carico del cittadino.
0: Quindi come sono farmaci?
1: Di
0: Di
1: classe C.
0: consolazione, di consolo, come li ha definiti lei?
1: È di
0: Di
1: consolazione.
0: consolazione.
1: D'effetto placebo. Sono dei
0: Che
1: farmaci che non risolvono nulla, ma danno la sensazione di stare
0: facciano
1: meglio.
0: qualcosa, quindi la persona si consola,
1: Poi
0: ecco,
1: la
0: appunto.
1: quarta classe è costituita dai farmaci che sono di uso esclusivo ospedaliero e quindi non si trovano nelle farmacie aperte al pubblico. I farmaci di classe A nel loro interno trovano delle distinzioni, le famose note dell'AIFA, cioè ci sono alcuni farmaci che per una patologia trovano un'indicazione ben precisa, ma possono essere anche impiegati, magari in maniera alle volte impropria, per curare altre patologie o per avere particolari risposte. Facciamo un esempio pratico: proprio parlando degli antidepressivi, ce ne sono alcuni che hanno dimostrato di ridurre la fame e quindi vengono utilizzati, ma in maniera in questo
2: Improprio.
1: caso proprio scorretta, perché associano a questo tipo di attività tutta una serie di effetti collaterali non desiderati. Vengono utilizzati, possono essere utilizzati, magari in maniera spontanea, dietro il consiglio del medico, per ridurre la fame e quindi come coadiuvante della terapia
0: Del sovrappeso,
1: dell'obesità.
0: quindi.
1: Ovviamente, mentre con la prima indicazione il farmaco trova una sua collocazione ben precisa, con la seconda indicazione non rientra nella classe A, ma addirittura scivola nella classe C. Cioè, se uno li vuole utilizzare, perché c'è sempre la libertà di poter scegliere, però se deve pagare.
0: Ho capito, quindi diciamo che una persona che soffre di depressione, quindi è una patologia riconosciuta, allora se appunto cosa si fa? Si scrive qualcosa, il
1: Deve
0: medico.
1: ovviamente avere un riconoscimento della propria patologia da parte di uno specialista. Tra i vari specialisti, quelli più accreditati sono quelli degli enti pubblici, e quindi presso o una struttura ospedaliera, una ASL o una clinica magari convenzionata, ci può essere la dichiarazione e il riconoscimento del proprio stato di patologia e quindi la classificazione all'interno di uno schema in cui il paziente può utilizzare quei farmaci. Quei farmaci, proprio gli antidepressivi, sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ad esempio, nell'ambito della patologia depressiva ci può essere anche un certo disturbo del sonno, un certo grado di disturbi del sonno, in cui l'impiego delle benzodiazepine, di cui abbiamo parlato più volte, non cura nulla, dà un apparente sollievo. Mentre se curiamo la patologia nel suo nucleo fondamentale, anche i disturbi del sonno vengono ad essere risolti. Per cui l'illusione che le benzodiazepine possono curare la depressione comportano la convinzione che questi farmaci siano degli antidepressivi, e e che quindi dovrebbero essere a totale

0: carico del Servizio Sanitario Nazionale. In realtà questi farmaci, siccome non curano nulla, ma danno semplicemente un effetto palliativo, questi non sono compresi nella rimborsabilità. Parliamoci chiaro, il problema è fondamentalmente di carattere economico, anche se associato ovviamente ad un carattere scientifico di tipo medico. Il Servizio Sanitario Nazionale ha un carico molto importante, ragione per cui si è cercato nelle varie note con le varie limitazioni di cercare di ridurre lo spreco di farmaci impiegati non per curare ma semplicemente per dare l'illusione della cura. C'è da dire che, come abbiamo detto più volte, la patologia depressiva, quella che noi chiamiamo con il termine...
1: Professore, mi scusi se la interrompo, abbiamo una telefonata in linea, un attimo, sì, così prego. Le pone la domanda. Pronto?
2: Buongiorno. Mi faccio bene, sono Renato.
1: Renato, buongiorno, vuoi fare una domanda al professor Matera?
2: Sì, sì.
1: Prego.
2: Volevo dire questo, io non capisco la necessità di fare dei farmaci in classe, perché quando io ho avuto diversissime esperienze ospedaliere, ho fatto una decina e più di ricoveri, allora all'ospedale con quelle terapie mi fanno star bene e quando esco fuori e cambiano totalmente terapia e sento che proprio non fanno niente, e questo mi fa prendere un po' in giro il paziente, il malato, e non rispettarlo. E allora perché ci deve essere farmaci per gli ospedali e non ospedali? Date farmaci che fanno sta bene subito, perché si risolve subito anche il discorso a livello finanziario. Perché se io ho 5 fasticche risolvo il problema, perché quelle fasticche sono indicate per me, io vedo risparmiato, perché senza prendere 300 fasticche che non fanno nulla e ci sta solo nell'idea, ho preso la fasticca e mi fa sta bene, questa è anche una presa di giro che si fa al paziente. Ecco, questo, ripeto, la necessità di fare di prendere in giro l'utente, il cliente, e quando io sto all'ospedale mi fanno subito bene e dopo è inutile ho già detto tutto.
1: Ok Renato, allora ci ascolti attraverso la radio e il professore ti risponderà, ok?
2: Mi sembra saldato, per concludere, sì, proprio una demenzialità dell'organizzazione. Faccio bene.
1: Grazie. Buona giornata Renato.
0: Ciao. Allora, in realtà professore, Devo precisare perché proprio nell'ambito dei farmaci antidepressivi non ci sono farmaci di impiego soltanto ospedaliero. I farmaci di impiego ospedaliero sono quelli che richiedono una particolare attenzione nel loro uso, per cui il paziente che viene ad essere ricoverato viene trattato con il farmaco. Se questo farmaco per qualche motivo dovesse creare dei problemi, dato che esiste il ricovero, il paziente può essere immediatamente assistito e corretto in quelli che sono i problemi che stanno mostrando in quel momento. In realtà il miglioramento che il paziente, il nostro utente, il nostro ascoltatore sosteneva è dovuto al fatto che nell'ambito ospedaliero c'è tutto un entourage che lo assiste continuamente, ragion per cui questo tipo di maternage, di cura portata al letto del paziente momento per momento, senz'altro concorre in misura notevolissima all'efficacia
1: del farmaco. Certo.
0: Quando fuoriesce dall'ambiente protetto e si ritrova nell'ambiente di ogni giorno, utilizza gli stessi farmaci che gli hanno dato in ospedale, non è diversa la terapia, solo che è diverso l'ambiente e quindi le sue risposte sono risposte fortemente condizionate dallo stato di ansia, dallo stato di aggressività che lui sente nell'ambiente in cui vive.
3: Quindi, mi scusi professore, quindi l'industria, così come pensava il nostro amico Renato, non è che fa due prodotti,
0: no,
3: quindi con una qualità diversa da quello che normalmente si trova al banco?
0: Assolutamente no, sono gli stessi farmaci, esattamente gli stessi, per quelli che ovviamente riconoscono un uso sia in ambiente ospedaliero che all'esterno, e l'unico vantaggio che ha il Servizio Sanitario Nazionale è che fa una specie di accordo con l'industria per cui li paga un prezzo più basso che non nel pubblico. Questo perché ovviamente poi si compensa, perché l'ospedale li paga meno, li paga circa il 50% del costo esterno, e una parte di questo 50% ovviamente poi viene caricato sulla spesa del farmaco che deve essere invece acquistato al pubblico.
1: Certo.
0: È una forma di assistenza che interessa tutti quanti i cittadini, quindi il vantaggio ce l'abbiamo tutti.
1: Quindi possiamo dire che non ci verrà la depressione a causa del costo dei farmaci, perché se la depressione ce l'abbiamo e abbiamo...
0: No, sono gratuiti.
1: E appunto c'è lo specialista che appunto certifica che c'è questa depressione, quindi i farmaci verranno dati con l'esenzione, certamente. Quindi senza bisogno di pagare. Quindi almeno questa depressione non ci verrà.
0: No. C'è da dire che stavo dicendo che la depressione in effetti è il termine unico con cui indichiamo una serie di alterazioni della funzione della nostra affettività che fa sospettare che tra le varie forme di depressione esistono delle differenze importanti nei fattori che sono coinvolti. Così, tanto per citare qualche esempio, Leonard dice che esiste una depressione agitata che è caratterizzata da ansia, eccitamento agitato, depressione ipocondriaca in cui si hanno quelli che si chiamano cenestopatie, cioè alterazione della sensazione del proprio corpo, depersonalizzazione, assenza di inibizione, lamentosità, depressione di rapporto e così via. Ora, cosa succede allora? Che a seconda dei casi non si devono utilizzare soltanto gli antidepressivi classici, che già sono delle sottofamiglie piuttosto complesse, e quindi impiegarle non è semplice, se non ovviamente che da parte dello specialista. Alle volte bisogna associare altri farmaci che possono rientrare in quello che viene definito piano terapeutico, cioè in pratica sono dei farmaci dotati di una potenza piuttosto notevole, che hanno delle indicazioni molto precise, e per poterlo utilizzare occorre, e in questo caso soltanto può intervenire lo specialista della struttura pubblica, che faccia una pianificazione dell'uso che si deve fare di quel farmaco, prescrivendo quanto uno deve prendere, per quanto tempo lo deve prendere e così via. Questa certificazione, a seconda delle USL, perché le cose cambiano da regione a regione, addirittura da ASL a ASL, può o essere immediatamente utile, cioè al paziente viene fornita una specie di scheda in cui sono indicate tutte quante queste caratteristiche. In alcune regioni, in alcune ASL addirittura, può andare direttamente in farmacia a prendere con la regolarità imposta dalla prescrizione quel farmaco, sempre gratuito. In altri casi prima deve essere dall'ASL, quindi deve andare con questa scheda nell'ASL e avere riconosciuta questa scheda. Noi a Catania, nel nostro circondario, andiamo direttamente in farmacia. Questo piano veramente complica un po' l'iter terapeutico, ma trova una sua giustificazione non tanto nella riduzione della spesa quanto nella necessità, ripeto, essendo dei farmaci piuttosto potenti e che vanno associati con esattezza la sottoclasse del quadro depressivo in cui si trova il paziente, è fondamentale che ci sia il parere, che può anche essere ovviamente in qualche caso, ma certamente nella maggior parte dei casi invece l'errore non c'è, che ci sia il parere dirimente dello specialista.

0: Lo sdoppiamento della personalità fa parte della depressione? E può chiarirci un po' meglio questa situazione? Perché ho sentito parlare di sdoppiamento di personalità, di persone che commettono dei fatti e poi non ricordano più niente.
1: Sì, in realtà lo sdoppiamento di personalità è un termine a cui ci hanno abituato con una certa fantasia alcuni film. Cioè noi vediamo addirittura delle due persone assolutamente diverse personificate sempre dallo stesso soggetto. Nella depressione d'autoaccusa quella che si chiama depersonalizzazione, cioè il soggetto per una certa fase può vivere come una specie di stato onirico, un stato di sogno. Questo ad esempio si rileva in alcuni casi nella depressione postpartum. È una fase transitoria, è quella che viene indicata, che viene invocata per alcuni fatti tragici che sono accaduti, che non sto
2: di mamme, di mamme che fanno del male ai loro bambini a seguito di questa depressione così chiamata.
1: E in quella fase, in effetti, insomma, non dobbiamo immaginare questo soggetto come se fossero due persone che vivono all'interno della mente di questo individuo. Sono delle fasi in cui il soggetto, ripeto, è come se stesse in uno stato di sogno, in cui non si rende conto, sono casi molto rari, molto più rari di quelli che la difesa di alcuni accusati tentano di
0: la usano
1: sostenere.
0: Come escamotage, quindi.
1: Prego?
0: La usano come escamotage.
1: Sì, certo, ma ed è una fase transitoria, molto spesso la depressione postpartum, la depressione delle puerpere, è una fase che insorge subito dopo il parto, perché si è avuto il trauma del parto, non si sente adeguati, sente il peso della responsabilità di dover assistere e fare crescere un nuovo essere.
2: Ma c'è anche uno squilibrio ormonale, no, professore?
1: Prego?
2: C'è anche uno squilibrio ormonale?
1: Sì, certamente, ci sono gli ormoni che si stanno rimettendo in moto perché c'è stata la lunga pausa della gravidanza, quindi c'è un forte scombussolamento del sistema. Però ovviamente non è l'unica causa, poi ci intervengono fattori legati alla personalità,
2: certo,
1: fattori legati all'esperienza trascorsa e così via. In genere questa fase di depressione tende a risolversi spontaneamente nel giro di pochi giorni. Nei casi più gravi, dove magari preesisteva già una certa alterazione dell'affettività individuale, questi casi possono scatenare in maniera grave. Proprio la preesistenza di condizioni alterative della funzione affettiva del soggetto sono uno degli indici che vengono utilizzati per vedere se il commettere un atto che normalmente viene ritenuto assolutamente impensabile, quella di una madre che uccide il figlio, realmente può trovare una giustificazione appunto in questa fase di depersonalizzazione transitoria legata alla depressione.
2: Quindi sicuramente possiamo dire che non è che una persona che soffre di depressione postpartum, che è una cosa naturale per tutti nei primi giorni dopo il parto, ma è qualcosa comunque che è un effetto cumulativo di una depressione che già c'è in precedenza, c'è qualcosa che non va già prima.
1: Sì, e poi nelle volte non è neppure una depressione preesistente, ma sono quadri psicotici più importanti.
2: Ho capito. Professore, volevo farle un'altra domanda. Quindi abbiamo visto che ci sono dei farmaci che poi naturalmente lo specialista consiglia nel caso della depressione, però ho sentito dire attraverso la televisione, anche i giornali, che ci sono altri tipi di terapie alternative, come ad esempio la terapia chiamata pet therapy, cioè la terapia con i cani, no? Quindi avere dei cani che sono forse anche addestrati. So che in Francia nelle case di riposo praticamente fanno questa terapia, no? Con i cani, e pare che si sentano meglio, no? Quindi migliorano un po' il loro stato di umore. Oppure a volte si parla non solo del fatto di avere un animale, ma anche il fare un costante esercizio fisico può essere utile per migliorare, no, il tono dell'umore, quindi migliorare lo stato di depressione della persona. Lei cosa ne pensa?
1: Io, innanzitutto, bisogna distinguere tra una forma di depressione, quella che classicamente veniva chiamata, cioè una forma di depressione in cui la funzione cerebrale è alterata troppo nel complicatissimo network che garantisce il funzionamento del nostro cervello, proprio della componente emotiva in maniera particolare. In molti casi, specialmente proprio in virtù al fatto che si sente aver perso la propria indipendenza, si sente abbandonato, vede che le sue caratteristiche rispetto a quando era giovane sono fortemente minate. Tutto questo crea uno stato di depressione che si prolunga nel tempo e che poi innesca dei meccanismi piuttosto complicati del funzionamento neurotrasmettitoriale. Però è sempre una forma reattiva in cui è riconoscibile una causa esterna. Allora in questi casi l'intervento farmacologico serve semplicemente per ridurre, cercare di migliorare il quadro depressivo, ma certamente un'influenza stessa, che so, l'anziano che si vede abbandonato dai propri cari, dai propri figli, che lo accudiscono perché la sua

0: forse hanno in tempi molto brevi di andare a scomparire. Gli animali, due cani di grossa taglia, e devo dire che più si conoscono gli animali, ho animali da sempre perché mia figlia è un'appassionata, e più si conoscono gli animali più si apprezzano loro a danno dell'apprezzamento dell'uomo. In realtà l'affetto che riescono a comunicare gli animali, i cani in maniera in particolare, ma non soltanto i cani, anche i cavalli e nel loro piccolo anche i gatti, alle volte danno una sensazione di calore che dà una spinta all'interno efficace quanto, se non più, l'intervento semplicemente farmacologico.
1: Mm-hmm. Quindi è importante, allora diciamo che sicuramente farà bene anche all'animale, no? A ricevere le coccole di un amico, soprattutto perché ci sono tanti animali che a volte sono così lasciati, abbandonati. Quindi può essere un aiuto per la depressione sia del cane che del...
0: Ma si crea un rapporto così stretto tra uomo e animale che certamente non è paragonabile a nessun altro rapporto interumano, perché il cane non gli interessa se si è ricchi, belli, se si sta bene, se si sta male e così via. Il cane è affezionato.
1: È disinteressato.
0: E quando sente, anche se lo trattano male, addirittura riesce comunque a mantenere il proprio affetto. E quando sente invece che è voluto bene e che è un rapporto di totale dedizione, che senza dubbio esalta la sensazione di ciascuno di noi.
1: Certo.
2: Emanuele, scusi, dire... Sì, abbiamo ricevuto una telefonata, ma la risposta per questa telefonata credo che non abbia sufficiente spazio in questo momento, ne riparleremo la prossima volta. Comunque il nostro ascoltatore chiedeva come si chiamava e come si poteva intervenire quella malattia che sta al confine fra la depressione e la demenza. Lui mi diceva c'è un nome di questa malattia, non mi ricordo, vuole chiedere
0: sì,
2: al
0: probabilmente
2: medico.
0: Si voleva riferire all'Alzheimer. Le forme depressive della malattia di Alzheimer, che in realtà dovremmo chiamare Alzheimer Perussini, perché anche un italiano ci ha messo una sua parte. Cioè dire che alcune forme depressive danno delle manifestazioni di tipo demenziale, cioè non esiste un'alterazione della funzione mentale vera e propria, ma la depressione è così importante che il paziente perde le proprie capacità, perché perde la spinta della vita, quindi il suo cervello si rifiuta di poter affrontare qualunque problema, che problemi che sono quelli che poi portano al ragionamento e quindi all'espressione intellettuale. La sindrome di Alzheimer, Alzheimer Perussini, le SDAT, cioè le sindromi simili a quelle dell'Alzheimer, o semplicemente alcune forme alterative legate alla senescenza, possono essere associate a quadri depressivi, sia coscienti che incoscienti, cioè il soggetto può rendersi conto delle proprie incapacità e quindi va in depressione, ma in alcuni casi la depressione invece sorge in maniera autonoma, e sorge in maniera autonoma alle volte, è stato dimostrato, anche perché così come si altera la capacità di funzionamento delle funzioni mentali, delle capacità mentali, si altera anche quel sistema che mantiene in equilibrio la nostra affettività. Il nostro cervello è un sistema complicatissimo. Più volte abbiamo detto che esistono dei farmaci che sono un certo numero che agiscono su alcuni neurotrasmettitori. In realtà è quello che noi sappiamo, e sappiamo molto poco, perché man mano che le nostre conoscenze sono migliorate abbiamo visto come il cervello funziona con un sistema di una complicazione estrema, e alle volte quando il sistema si altera cerca di compensare per altre vie, così ad esempio se si abbassa la funzione, chiamiamolo neurotrasmettitore perché ne abbiamo parlato, può darsi che un altro sistema tende ad esaltarsi per compensare il precedente. Quando noi andiamo a fare dei controlli non vediamo la riduzione del primo, ma vediamo l'esaltazione del secondo, magari cerchiamo di curare l'esaltazione di questo secondo sistema che l'organismo aveva messo in moto per compensare, e quindi invece di migliorare il quadro lo peggioriamo. Questo ovviamente è solo per dare un'idea di quello di come è complesso, cioè,
1: della complessità del nostro cervello.
2: Se ne potrà parlare in modo più esteso in un altro appuntamento, professore?
1: Sicuramente potremo parlare, anche se l'appuntamento che noi avremo il 5 giugno, professore, io lo riserverei alle sostanze tossiche che sono legate al fumo. perché vorremmo proprio parlare un po' di questa dipendenza. Quindi, dato che in questo periodo del 31 maggio, appunto, ci sarà la giornata mondiale senza tabacco, senza fumo, quindi noi vorremmo approfittarne. Professore, siamo proprio giunti al termine, quindi noi la ringraziamo e la salutiamo. E...
2: Grazie per la sua disponibilità.
1: Grazie anche a lei, buon lavoro, buona giornata.
3: Avete seguito Filo Diretto con il Medico Amico. Oggi abbiamo parlato con il professor Mario Matera, direttore del Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e Clinica dell'Università di Catania.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
1: Benvenuti all'ascolto della serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese in provincia di Milano, e il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolterete la prima parte. Vi auguro un buon ascolto.
2: Allora, oggi con questo studio termineremo la parte che riguarda le mogli. Ci serve da dire altre cose, però da questa sera io voglio iniziare la responsabilità dei genitori verso i propri figli. E se al Signore piacerà, non so se riuscirò, sicuramente no, a finire anche quella parte, poi voglio trattare l'ultima parte, cioè nel caso in cui dei genitori o un marito o una moglie è venuto meno nei ruoli che Dio gli ha assegnato, come dobbiamo comportarci. Quindi ci sarebbero voluti ancora un bel po' di incontri, ma cercheremo di fermarci. Allora, le quattro ragioni perché una moglie deve essere sottomessa al proprio marito. Vai, Gina.
3: Creazionale.
2: Caratteriale.
3: Didattica. Soteriologica.
2: Nel caso in cui dovesse avere un marito non moglie. Benissimo.
3: Salvifica.
2: Benissimo, bravissimo. Allora, questa mattina vediamo il ministero di una moglie che è un vero aiuto convenevole. Quindi la moglie è l'indispensabile aiuto convenevole. Il ministero di una moglie che è un vero aiuto convenevole. Allora, fin qua abbiamo visto il significato, la potenza e le ragioni principali per cui Dio pone la moglie in una posizione di sottomissione al marito. Abbiamo spiegato bene che non è inferiore la moglie, che non è di seconda classe, che Dio ha dato lo stesso valore alla moglie e al marito perché ha dato Cristo per la salvezza di tutte e due. Ok? Quindi questa è la base, non dobbiamo dimenticarci. Però dobbiamo dimenticarci, essendo Dio un Dio di ordine, ha stabilito dei ruoli all'interno della famiglia. Ok? E noi dobbiamo accettare questa condizione che Dio pone per il bene della famiglia. Allora, quando una moglie può veramente ritenersi di essere un aiuto convenevole per suo marito, ci dobbiamo porre questa domanda. Quando una moglie è veramente un aiuto convenevole per suo marito? Io ho affrontato almeno 5 punti principali. Allora, ma prima ancora che entriamo nel merito di ognuno di questi 5 punti, vorrei incoraggiare ogni sorella in Cristo ad essere fortemente consapevole nel proprio cuore davanti a Dio che ella è stata messa accanto all'uomo come un aiuto di cui l'uomo ha veramente bisogno e non può farne a meno. Io devo capire che ho bisogno di Miriam e devo, hai fatto bene Giovanni, a ringraziare il Signore per la moglie che ti ha dato, per i figli che ti ha dato. Noi lo dovremmo fare tutti i giorni, ringraziare Dio per la moglie che ci è stata messa accanto, anche quando ci sono delle cose che non vanno proprio bene. Noi dobbiamo imparare a benedire Dio. Signore, grazie per la moglie che tu mi hai dato. E viceversa, la moglie dovrebbe dire, Signore, grazie per il marito che tu mi hai dato. Allora, primo, la moglie che è un vero aiuto convenevole verso il marito deve incoraggiare, spronare il proprio marito a servire il Signore. Una moglie che non incoraggia il proprio marito nel servizio, e incoraggiare non vuol dire solo dire Gino, sai, mi fa piacere che tu servi il Signore. Significa implicitamente assumersi dei pesi. Quindi una moglie deve essere consapevole, ok, che un marito che non serve è un marito che non sta nella volontà di Dio, perché Dio vuole che tutti i credenti devono servire il Signore. Quindi, prima di tutto, la moglie deve incoraggiare il marito, spronarlo, incoraggiarlo a servire il Signore. Attenzione, per incoraggiare e spronare, non sto dicendo che la moglie da mattina alla sera deve dire non sei capace di fare niente, no, deve essere con la dolcezza, con la persuasione, deve cercare di spronare il marito a servire. Anche quando, mi permette di dire, non è proprio all'altezza di certi compiti, deve poter dire, grazie a Dio, ho notato un progresso nel tuo servizio per il Signore. Dai, Gino, perché non facciamo questa cosa? Facciamo insieme questa cosa? Che ne pensi? Ma se facessimo cercare di spingere il marito nel servizio, nel campo del Signore. Allora, molti uomini, scritto qua, sono nella propria chiesa locale, non più di un numero, di una presenza fisica che non porta nessun contributo spirituale per la sua crescita. L'aiuto convenevole di una moglie veramente sottomessa al Signore deve portare il proprio marito a riflettere seriamente sulla sua anomala posizione e a incoraggiarlo fortemente a prendere a cuore la testimonianza di Dio. Oggi c'è un'immagine, non so se voi l'avete vista, quando si parla dei doni spirituali, c'è un'immagine che di solito si proietta e si fa vedere, quella di un carro pieno di persone e una sola persona tira il carro. Avete mai visto questa immagine, vero? Io da qualche parte in computer ce l'ho. Oppure c'è un asinello piccolino con dietro un carretto che per il troppo peso lo alza l'asinello. Nelle chiese è così. Purtroppo questa è una condizione anomala. Quando una chiesa è spirituale, fateci caso, ci sono due o tre fratelli che tirano il carro, se è spirituale. Tutto il resto sono degli spettatori. Allora, una donna che vede il marito essere all'interno della propria chiesa uno spettatore, la prima cosa che deve fare, deve capire che se è un vero aiuto convenevole, lo deve incoraggiare, spronare al servizio. Ok? Lo deve incoraggiare, spronare al servizio. Una moglie che vede il proprio marito che non legge e non medita le scritture, questi sono dei segnanti, fratello, che non ha un tempo personale di preghiera col Signore, che non legge la parola di Dio nella propria casa, che non prende un posto di servizio nella e per la chiesa a cui appartiene e non dice nulla a suo marito su tutto questo, non è certamente una moglie che si possa definire un aiuto convenevole. Uso una parola brutta: quella donna per quel marito è una disgrazia. Scusate, io non vi conosco, mi sento libero, ho detto all'inizio, mi sento libero di veramente di predicare il consiglio di Dio. Allora, una donna che vede il proprio marito fare 50 ore di lavoro, ma che non si dedica alla parola di Dio, alla preghiera, ai bisogni della propria casa, al servizio nella chiesa, beh, è una donna che non è un aiuto convenevole, ma è una disgrazia per quell'uomo. Ok? Ricordiamoci questo. Scusate la parola forte, però se una moglie vuole veramente amare il proprio marito, deve fare in modo che egli prenda coscienza dello scopo per cui Dio lo ha salvato. Perché Dio ci ha salvato?
3: Per servirlo.
2: Per servirlo, dove è scritto? Prima Tessalonicesi 1, 9. Vi ricordate? Ve lo voglio leggere. Dai. Allora, prima Tessalonicesi 1, 9. Ecco. Prima Tessalonicesi, leggiamo. Dai. Allora, prima Tessalonicesi 1, 9. Qui vediamo il concetto completo di salvezza. Come dicevo io ieri, noi per comodità lo separiamo, per spiegare ai non credenti. Però non è corretto separare la salvezza posizionale dalla salvezza pratica, cioè dal vivere tutti i giorni la vita cristiana. Noi quando presentiamo l'Evangelo dovremmo presentarlo così, completo. Guardate, perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per fare quello che volete dopo la salvezza. Vedete? Quindi noi, dopo la salvezza posizionale, dobbiamo servire, non dobbiamo essere dei numeri. Allora, le mogli che sono veramente spirituali, che sono un aiuto convenevole, che hanno presente questo concetto, devono dire al marito: ehi, ma il Signore non ci ha salvati per fare gli spettatori della Chiesa. I nostri figli saranno, guardando te, saranno degli ulteriori spettatori della Chiesa. Davanti a un marito che non ubbidisce alla chiamata del Signore, una moglie che sia veramente un aiuto convenevole non dovrebbe mai cessare di pregare per lui e, se necessario, anche di digiunare per lui. E io aggiungo un'altra cosa che non ho messo conto: una moglie che vede il marito che non serve il Signore, non cresce, non legge la parola e non mette la parola, dopo aver pregato, incoraggiato, spronato, io sono convinto che dovrebbe andare dai propri anziani. Andate pensando che te, mio marito, viene meno nei ruoli che Dio gli ha segnato nella mia casa. A noi è successo, mia sorella ci ha chiamato a casa, i figli non c'erano, e ci ha detto: fratelli, io sono preoccupato per mio marito e per la mia famiglia, perché mio marito non legge la parola, io non lo vedo leggere la parola in casa, non la chiesa. Gloria a Dio per una moglie così. Noi abbiamo potuto, perché abbiamo avuto anche mano libera, come si dice, no? L'appoggio, se vogliamo, della moglie. A noi come anziani l'abbiamo esortato, incoraggiato, curato, e oggi questo fratello serve il Signore all'interno della chiesa di Villa Cortese, all'interno e anche all'esterno. Allora guardate, una moglie che tace ha il concorso di colpa, non è una buona moglie, perdonatemi se lo dico. Secondo, deve costituire una moglie che è un vero aiuto convenevole l'anello di congiunzione fra il servizio del marito e l'esigenza dei figli. Allora, non è per nulla facile servire il Signore e dare alla famiglia ciò di cui spiritualmente necessita. Sappiamo molto bene quanto sia vasta l'opera del Signore in un contesto ecclesiale in cui viviamo e quanto sia sempre meno coloro che lavorano per le cose di Dio, abbiamo detto prima, vero? Perché dico questo? Perché spesso le poche persone impegnate nell'opera del Signore devono fare anche quello che gli altri non fanno. Quindi vuol dire che queste persone sono sommersi di lavoro spirituale a motivo di fratelli che non lavorano, si devono sobbarcare il peso di altri. Cosa succede? Succede che spesso, purtroppo, ahimè, devono rinunciare a delle esigenze lecite all'interno della propria famiglia. Allora, in queste situazioni, una moglie che non sa tenere insieme le due parti, governo della famiglia e i figli, è una moglie che non è un aiuto convenevole. Voglio fare un esempio. Supponiamo che io dico a mio figlio Daniel: Daniel, guarda, sabato papà ti porta, non so, a fare una gita, poi venerdì sera scoppia il putiferio nella chiesa della Cortese. Allora io devo venire meno all'impegno preso con mio figlio, perché c'è un'urgenza nella chiesa della Cortese. Non posso dire, come pastore, come fratello impegnato, non posso dire: mi chiudo gli occhi, faccio finta di non vedere, di non sentire. No, sono costretto a intervenire. Provate a immaginare se mia moglie dicesse a mio figlio: ah, mio mio, tu non lo conosci bene tuo padre, ma sai quante volte a me ha fatto le promesse e poi non le ha mantenute? Ma tu, e voglio, spera, ah, ti ha promesso così tuo padre? E non l'ha fatto? E tu spera sempre, vedrai quante volte rimarrai deluso. Una moglie che fa così non è un aiuto convenevole, perché crea una divisione fra il figlio e il genitore. Quando il papà parlerà all'interno della famiglia, sapete cosa scatta nella mente del figlio? E tu

Spera, spera, spera, spera sempre. Vedrai quante volte rimarrai deluso. Una moglie che fa così non è un aiuto convenevole, perché crea una divisione fra il figlio e il genitore. Quando il papà parlerà all'interno della famiglia, sapete cosa scatta?

una moglie che fa così, ok? Se la moglie è veramente un aiuto convenevole, farà capire al proprio figlio che il papà non voleva venire meno al suo impegno, ma è successo per ragioni non previste. In questo modo la moglie mantiene intatta l'integrità del proprio marito davanti ai suoi figli e quindi prolunga il rapporto di fiducia tra di loro, perché in ballo c'è la figlia, cari fratelli e sorelle. Poi non ci dobbiamo meravigliare se i nostri figli non si convertono. Loro hanno una responsabilità personale, ma io come genitore una ricerca a monte la devo fare. Devo andare a vedere, mi devo fare un esame introspettivo, interiore, dire ma come mi sono comportato con mio figlio? Quindi questo è l'esempio che vi facevo prima, no? Caro figlio mio, dobbiamo rassegnarci, purtroppo siamo vittime di un uomo che non ha molto interesse per la sua famiglia, che viene meno una volta ogni tanto, come se sono, con me sono anni che si comporta in questo modo, una cosa di questo tipo. Allora, in questa maniera la moglie non farà altro che distruggere il rapporto di lealtà fra il padre e il figlio. Vado avanti. Una moglie che sia un aiuto convenevole diventa un prezioso anello di congiunzione fra marito e figli. In tutto il servizio spirituale è l'eventuale anomalia in cui un uomo può cadere. Terzo, il ministero di una moglie in relazione al proprio marito. A tutto quello che abbiamo detto più sopra dobbiamo aggiungere ulteriori dettagli di estrema importanza. Essere poste come aiuto convenevole è un grande servizio, perciò vale la pena soffermare ancora un po' la nostra attenzione su questo ministero femminile. Quello di aiuto convenevole è già un servizio per la moglie, è già un servizio per il Signore, ok? Di fondamentale importanza. La moglie deve saper fare pienamente gli errori del marito. Prima di tutto perché ci dobbiamo ricordare che cosa? Che il marito non è perfetto, sei d'accordo? Vi ricordate quando abbiamo visto all'inizio? La persona che noi sposiamo non è perfetta, mia moglie non è perfetta, mia moglie non ha sposato una persona perfetta, noi queste cose ce le dobbiamo ricordare, perché così non saremo delusi. Però questo è un elemento importante. Allora, la moglie deve saper perdonare gli errori del marito, perché non si nasce mariti, così come non si nasce moglie. In un rapporto di coppia è necessario l'esercizio del perdono biblico, l'uno verso l'altro. Allora, anche qui si commettono degli errori quando parliamo di perdono biblico. Cosa si intende generalmente per esercizio del perdono non biblico? Si intende che io commetto un errore, ok? Allora poi dico a mia moglie, dico Miriam, sai, ho commesso un errore, mi dispiace. Mia moglie dice, ok, dice, ti perdono. Dopo una settimana succede un altro piccolo incidente di percorso e mia moglie dice, ecco vedi, hai visto quello che hai fatto prima? E tu hai fatto quello, un mese fa hai fatto questo, 10 anni fa hai fatto questo, 11 anni fa hai fatto quello, mi ricorda tutto, mi fa riassunto di tutti i miei errori. Questo non è l'esercizio del perdono biblico. Perdonare significa, prima di tutto, che la persona che ha peccato deve chiedere perdono alla parte offesa. Non c'è il perdono automatico. Molte volte ci sono dei credenti che pensano che il perdono sia automatico. Voi non troverete nella parola di Dio neanche un esempio che possa giustificare questo. Vi faccio un esempio. Spesso ci viene detto perdonate come anche il Signore vi ha perdonato. Come ci ha perdonato il Signore? Ha fatto così una lavata di spugna e basta? Come ci ha perdonato il Signore? Noi che cosa abbiamo dovuto fare? Signore, perdonami. Dobbiamo chiedere perdono. Quindi il perdono non è automatico. Io voglio dire questo ai mariti, ma anche alle mogli. Quando noi pecchiamo, noi dobbiamo dire, renderci conto dell'errore e dire alla propria moglie o al proprio marito, ho peccato, amore, mi perdoni? Ho bisogno del tuo perdono. E l'altra parte è costretta a perdonare, secondo il concetto biblico. Ok? Ti perdono. Quando dici io ti perdono, sapete cosa sta dicendo? Lato dalla mia mente. Fra un mese, se mio marito o mia moglie cadrà in un altro errore, un altro problema, io non devo tirare fuori il problema di un mese fa, perché scoraggerò mia moglie o mio marito. Questo è vero sia per la moglie che per il marito. Io lo scoraggerò l'altra parte. Ecco, vedi? Ah, ma tu anche un mese fa hai fatto quest'altra cosa? Ale, questo porta a un disastro. Perdonare non è facile, ancor meno quando si tratta di perdonare pienamente e definitivamente gli errori che l'altro o l'altra ha commesso. Una moglie che ritorna a ricalcare gli errori passati di suo marito ogni volta che vi si commettono dei nuovi produce

nella famiglia e nel cuore del marito stesso molta amarezza. Molte donne perdonano solo a metà o fino ad un certo punto, così che quando nascono nuovi problemi con i loro mariti gli ricordano tutti i misfatti commessi in passato, gli fa l'elenco. Commessi in passato, peccati che non si sono mai veramente perdonati, si riaprono ferite e tristezza che sembravano seppellite. So molto bene che determinati errori non si dimenticano mai, ma dobbiamo, una volta discusso e perdonato, non parlarne più e mettere tutto quanto davanti alla potenza della grazia di Dio. Se non facciamo così, non cresciamo. Secondo, una moglie che sia un aiuto a conciliare i propri programmi e gli impegni spirituali del marito. È importante questo. Vi faccio un esempio. Se io alla sera faccio discepolato, io torno dal lavoro ad esempio, e lavoro fino generalmente alle 6:30, torno a casa, mia moglie, grazie a Dio, mi fa trovare pronto, ceniamo, dopodiché io inizio degli impegni spirituali, o a volte vengono delle famiglie a casa, oppure, che mia moglie quindi già conosce, mi passa per fare discepolato. Provate a immaginare se mia moglie dicesse: Gino, scusa, oggi è mercoledì, dobbiamo andare a fare la spesa. Mira, scusa, io adesso devo discepolare, ho preso impegno, già te l'avevo detto. No, io quando andare a fare la spesa? Faccio un esempio. Provate a immaginarvi, diventa un disastro. Mentre la moglie, che sia un vero aiuto che verrebbe, si deve gestire gli orari. Mio marito stasera ha questo impegno. Io vado prima, vado nel pomeriggio, quando i miei figli sono a scuola. C'ho un'ora di tempo lì, benissimo. Forse avrei potuto riposarmi, io vado al supermercato, vado a fare la spesa. Oppure vado a fare qualche altra commissione, a seconda dei bisogni, in modo tale che la moglie svincola il proprio marito dei impegni che possono essere un ostacolo nel servizio. È fondamentale, queste sono delle cose, fratelli, che non le dobbiamo dare per scontate. Una moglie deve adeguare i propri impegni ai bisogni del marito, bisogni di servizio, perché il servizio del marito è anche il servizio della moglie. Ok, si serve in due. Io ci metto la faccia, ma dietro c'è mia moglie che mi sostiene. Se non fosse così, ha voglia, ok? Quindi non deve essere il marito che si deve adeguare ai programmi della moglie, ma la moglie a quelli spirituali del marito, ok? Naturalmente non si vuole con questo affermare che i programmi della moglie non hanno molta importanza, ma che quelli spirituali del marito, che hanno a che fare col suo servizio per il Signore e per la Chiesa, devono avere chiaramente la precedenza. Se noi diciamo che il Signore viene al primo posto, non è che lo viene al primo posto solo quando ci conviene a noi, ma deve venire al primo posto sempre. Oggi capita spesso di vedere molte donne che non hanno voluto adeguarsi al ministero spirituale dei loro mariti, e questi si sono trovati costretti a rallentare o addirittura tirarsi dal loro servizio spirituale per essere in linea con gli impegni sociali delle loro mogli. Molti fratelli io li ho conosciuti che a un certo punto si sono dovuti fare indietro. Fratelli qualificati, dotati dallo Spirito Santo, che hanno molti doni, a un certo punto non sostenuti alle mogli, hanno dovuto fare dei passi indietro, nel silenzio, soffrendo. Ok? E questa è una cosa triste. Ad esempio sappiamo che i figli sono un dono che viene dall'Eterno, ma molte volte diventano per il cuore della donna, e a volte anche per l'uomo, il centro intorno al quale ruota tutta la sua vita. Io vi voglio dire quello, tratteremo da stasera a domani. Io voglio dire questo. Noi abbiamo due bambini, quindi mi posso permettere di dire una parola a questo riguardo. Per noi i nostri figli non sono mai stati un impedimento al servizio per il Signore. Mai. I nostri figli non sono stati neanche un problema alla frequenza di tutti gli incontri. Perché? Per qualcosa che mi impedisce di servirlo, di seguirlo. Allora non viene da Dio. Devo dire che il mio figlio non è un dono che viene da Dio. Siccome è un dono che viene da Dio, non deve rappresentare un problema alla frequenza degli incontri. E io vi posso assicurare, fratelli, non lo dico perché mi voglio mettere in mostra, lo dico davvero per incoraggiarvi, per dire è possibile. Ad esempio, noi facciamo 12 km per andare in adunanza, 13, e all'inizio quando Daniel era piccolino facevamo 20 per andare in adunanza. Noi eravamo i primi in adunanza, i primi e gli ultimi ad uscire, i primi ad entrare, un quarto d'ora prima, puntuale, perché per me arrivare a un incontro giusto vuol dire arrivare in ritardo. Un credente che vuole arrivare puntuale deve arrivare in adunanza almeno, secondo me, un mio pensiero, prendetelo come un mio pensiero, non è biblico, ma

0: deve arrivare nella giornata almeno 15-20 minuti prima dell'inizio, perché si deve preparare con il cuore, con la mente, deve poter stringere la mano un fratello, accoglierlo, ok, un sorriso, parlare, dialogare con un fratello e una sorella. Questo vuol dire arrivare puntuale in adunanza. Se i miei figli mi impediscono di servire il Signore, allora devo dire che Dio mi ha dato qualcosa che mi fa male, ok? È chiaro questo? Lo svilupperemo meglio questo concetto oggi. Allora, il dono non deve mai essere più importante del donatore, e gli impegni presi davanti al Signore non devono essere trascurati per nessuna ragione al mondo. Se tutti i credenti facessero così, la Chiesa diventa il posto più bello della terra. Non vorremmo mai andare. Io, a volte noi a Villa Cortese, quando arrivano i credenti, alla fine dell'incontro dobbiamo cacciare perché non se ne vogliono andare, vogliono stare sempre in adunanza. A un certo punto devo dire: fratelli, sorelle, i fratelli diacono devono chiudere, vogliono stare là. Allora, perché molto probabilmente ci stanno bene. Qualcuno ha giustamente detto: se la nostra vita sarà impegnata per le cose del Signore, il Signore si preoccuperà per le nostre cose. Io posso testimoniare che è così, fratelli e sorelle, posso testimoniare che è così. Dicevo prima, e ve lo voglio fare questo esempio, circa 8 anni fa più o meno, adesso forse anche di più, anzi quando dovevo iniziare ad assumere l'ufficio di anziano nella chiesa della Cortese, io faccio il progettista meccanico, ed ho molte opportunità. Dei miei colleghi si sono licenziati per andare a lavorare in un'altra azienda, e siccome grazie a Dio il lavoro me la cavo abbastanza bene, loro mi volevano portare con loro. Mi hanno detto: vai Ro, se tu vieni con noi potrai guadagnare 5-6 mila euro al mese. Che tentazione, no? 5-6 mila euro al mese, e chi non l'ha visto mai neanche scritti. Un po' ci ho pensato, ho detto: però 5 mila euro al mese, sai, dobbiamo viaggiare, ok? E poi, quindi viaggiare all'estero. A un certo punto il Signore mi ha preso. Gino, ma solo che ci pensi, mi sto preoccupando per te, ma tirate le orecchie bene. Ha detto: ma ti sei dimenticato cosa hai detto quando ti sei convertito? È vero, Signore, io ho detto che ti avrei servito tutta la mia vita. E non me ne voglio dimenticare. Allora ho chiesto perdono al Signore e ho detto ai miei colleghi: no, io rimango dove sto. Fratelli, ve lo dico per testimonianza, Dio si è preso cura della mia vita in maniera straordinaria e speciale. È intervenuto in alcuni momenti della mia vita miracolosamente. Ho visto proprio la sua mano benigna sui miei bisogni familiari. Grazie a Lui, veramente. Il ruolo mio è nella casa mia, fratelli. Allora guardate, gli inganni di Satana, le offerte che Satana ha fatto. Anche i credenti sanno fare delle offerte, e noi dobbiamo stare attenti. Quindi deve rappresentare il primo posto. Quando noi ci preoccupiamo delle cose di Dio, Dio è impegnato a preoccuparci dei nostri bisogni, e lo fa. Lui è fedele, lo fa, fratello, lo fa.
1: Avete ascoltato una serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Ricordiamo che il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese, in provincia di Milano, e che il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Ricordiamo inoltre che oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. A risentirci alla prossima puntata di questo programma, stessa frequenza e stessa ora, per ascoltare la seconda parte. Che Dio vi benedica.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno tra lontano da Lui sarà o l'una o l'altra cosa. Sono

pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

081 70 99 18, ripeto 0881 70 99 18.

saluto vi giunga, cari amici, da Matteo. E questo è il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Vi auguro, come sempre, un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Cose che Dio. È già da due giorni che stiamo avendo questa serie di meditazioni intorno a tre versi del libro dei Proverbi nella Bibbia riguardo appunto alle cose che Dio odia. Abbiamo visto ieri gli occhi alteri, oggi vedremo la lingua bugiarda. Ma leggiamo il testo. Allora, libro dei Proverbi, capitolo 6, versi 16 a 19. Dice: sei cose odia il Signore, anzi, sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone dice menzogna e chi semina discordie tra fratelli. La società nella quale viviamo è permeata dalla falsità a tutti i livelli, sia nel mondo politico, del commercio, in quello delle comunicazioni, come anche nell'ambito religioso. La lingua bugiarda, perché egli è Dio di verità, e infatti lo dice anche il nono comandamento: non dire falsità. Si tratta appunto di una perversità del cuore che riguarda discorsi, affermazioni false o inventate al solo scopo di indurre altro. Le labbra bugiarde sono in abominio per il Signore, ma quelli che agiscono con sincerità gli sono graditi. Questo verso è scritto sempre nel libro dei Proverbi, al capitolo 12, al verso 22. La lingua bugiarda o la menzogna è una perversione premeditata della verità. E certamente include non soltanto la parola, ma qualsiasi mezzo capace di produrre una falsa impressione nella mente degli altri. Nel Nuovo Testamento è scritto che coloro i quali hanno imparato a conoscere il Signore Gesù Cristo e sono stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, e in effetti dice bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. E questa frase la dice l'Apostolo Paolo quando scriveva alla chiesa di Efeso nel capitolo 4 della sua lettera, al verso 20. Oggi in particolare, cari amici, la bugia, ma forse è meglio dire appunto la menzogna, viene usata come un vero e proprio mezzo di dialogo, ormai abbastanza diffuso, e con lo scopo, dicevo, di farsi pubblicità, magari avere ragione, avere la meglio su altri.

0: ma anche per mascherare le malefatte. Sin da bambini la bugia fa parte del corredo linguistico dell'uomo. È stato dato una serie di colori alle bugie pur di giustificare questo modo nefasto della propria vita. Ci possono essere così delle varianti, dicevo, per dare più o meno legittimità alla menzogna. E infatti ci sono le menzogne pietose, dette per magari nascondere qualcosa di doloroso, oppure ci sono le menzogne sante, tra virgolette, che hanno lo scopo di placare qualche errore. E poi ci sono bugie bianche, pronunciate magari per incoraggiare una buona causa, bugie piccole, aggiunte magari a un certo discorso soltanto per abbellirlo. Non hanno alcun effetto deleterio. E quindi poi rimangono le bugie grandi, quelle che generalmente le persone magari oneste non dicono mai, per non essere coinvolte in situazioni difficili. La Bibbia invece, al contrario, non fa alcuna differenza tra bugia e bugia. La bugia è menzogna e va evitata a tutti i costi. È necessario bandire quindi e respingere la menzogna, perché è originata dal diavolo, che non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Queste sono parole di Gesù che troviamo scritto nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 8, i versi 44 e 45. Purtroppo anche i credenti, seguendo la tendenza della società odierna, spesso sono poco attenti a questo argomento così importante. Basti ricordare che Dio, il quale odia le labbra bugiarde, impartì una tragica lezione alla prima chiesa cristiana, punendo con la morte addirittura Anania e Saffira proprio per la loro menzogna. Questo è scritto nel libro degli Atti degli Apostoli, nel capitolo 5, i versi dal 3 fino a... Il giudizio divino cadde su di loro perché i credenti si rendessero conto che il Signore ama tutta la verità e soltanto la verità. E grazie al Signore, poiché non interviene più in questo modo così drastico, ma perdona chi confessa il proprio peccato. Bene, amici, siamo giunti anche oggi al termine della meditazione. Rimango in attesa di un vostro riscontro per approfondire ulteriormente questi temi. E allora io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani con questo programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Che Dio vi benedica.
1: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimo, ed anche quest'oggi leggiamo delle scritture importantissime. Questa, specialmente in America, è una di quelle tradizionali che vediamo a qualsiasi evento sportivo, specialmente il football. Hanno fatto i cartelli dove si vede John 3:16, cioè Giovanni 3:16. E cominciamo proprio con quello, Giovanni 3:16 fino al versetto 24. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è giudicato,

Chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Dopo queste cose, Gesù andò con i suoi discepoli nelle campagne della Giudea. Là si trattenne con loro e battezzava. Anche Giovanni stava battezzando a Enon, presso Salim, perché là c'era molta acqua e la gente veniva a farsi battezzare. Giovanni, infatti, non era ancora stato messo in prigione. Il più utilizzato e memorizzato nella Bibbia spiega come Dio ci ami, dando. Dando che cosa? Se stesso. È un'offerta universale di salvezza che al tempo era molto rivoluzionaria per gli ebrei, perché pensavano che Dio amasse solo loro, Israele, il popolo eletto. Il sacrificio dell'unico figlio da parte di Dio probabilmente ha colpito una corda con Nicodemo, che conosceva ovviamente molto bene la richiesta fatta da Dio ad Abramo. La parola generato in italiano potrebbe fuorviare perché è associata a un termine biologico. In greco è monogenes, una parola molto precisa che non implica per niente la biologia, ma semplicemente vuol dire della stessa esatta sostanza. In altre parole, il figlio è della stessa esatta natura del padre, cioè Dio. Questo sostiene il concetto biblico della Trinità. Una nota interessante è che il Concilio di Nicea, che è avvenuto nel 325, affrontò proprio questo problema, che è nato nella Chiesa orientale dall'Arianesimo, un'eresia proposta da un sacerdote di Alessandria d'Egitto, che si chiamava appunto Ario. E lui affermava che Cristo non è divino, ma è un essere creato, con alcuni attributi divini. E questa eresia fu contrastata da molti al concilio e si fermò una volta che Atanasio il Grande, un altro teologo anch'egli di Alessandria, sussurrò nell'orecchio dell'imperatore Costantino «Homo usios», o «della stessa sostanza del Padre». Credo che ancora oggi recitiamo «generato, non creato». Lo vediamo anche in Giovanni 1:1, il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. In Filippesi 2:6 dice: essendo nella forma di Dio, non considerò l'uguaglianza con Dio. In Colossesi 2:9, in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. O credere in Lui, Gesù, della stessa sostanza del Padre. Questa fede però è molto più di una consapevolezza o di una intesa intellettuale. Giacomo fa un forte argomento sul fatto che la fede intellettuale non serva a nulla, quando in Giacomo 2:19 dice: tu credi che Dio è uno, fai bene. I demoni credono e tremano. Questo significa che i demoni credono come nel riconoscere, ma ciò non porta alla grazia salvifica. Questa fede significa confidare completamente in, o affidarsi e aggrapparsi a. Dio ha fornito un modo per uscire dalla condanna del primo Adamo attraverso il secondo Adamo. Eppure non tutto il mondo crederà e quindi si condannerà. Spesso sentiamo dire: e quelli che non hanno mai sentito la buona notizia di Gesù Cristo saranno condannati? Questo è un problema a parte che l'Apostolo Paolo affronta in Romani 1:2. Qui il punto è su coloro che rifiutano deliberatamente il messaggio, anche se l'hanno sentito, come molti oggi che fanno la stessa domanda per fuorviare la questione. Riflessione. Spero che la tua fede non sia confinata a

ad una missione intellettuale, ma ad una fiducia esperienziale in colui che si è sacrificato per redimerti dalla condanna eterna. Padre, vediamo il tuo atto d'amore proprio in questi versetti, dove hai così tanto amato che hai dato la che avevi, affinché appunto chiunque crede in Cristo non perisca, ma abbia vita eterna. Nonostante il primo Adamo ci ha condannato, il secondo Adamo, cioè Cristo, ci ha riscattati. E di questo te ne siamo eternamente grati. Amen. Carissimo, carissima, il sunto di tutto il Vangelo è proprio qui, in questi versetti che abbiamo letto adesso. Persone che ti entrino dentro e falli tuoi. Ci sentiamo domani. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 27 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Come tema abbiamo uno sguardo nel mondo degli angeli. Stiamo trattando già da diverse settimane il tema riguardante che cosa c'è nell'aldilà. Le cose non solo dell'aldilà, ma anche delle cose future che riguardano sia i credenti, coloro che appartengono al Signore, increduli. E parlando degli angeli, io credo che ci sono tante persone, un gran numero di persone che dicono: io credo a quello che vedo, non credo nell'aldilà, non credo negli spiriti, non credo alla risurrezione. Questa non è una novità, perché anche al tempo di Gesù vi era una casta di persone ricche, influenti, anche istruite nelle cose del Signore, nelle scritture, e questi erano i Sadducei. E leggiamo proprio in Atti 23:8, dove dice: poiché i Sadducei dicono che non v'è risurrezione né spirito, mentre i farisei affermano una e l'altra cosa. Tante persone pensano che con la morte tutto finisce, dopo la morte non c'è nulla, ma non è così, perché c'è un mondo spirituale sia di bene e sia di male, e questo mondo spirituale noi lo vedremo appena chiudiamo gli occhi a questo mondo, a questa vita. Le persone non credano, ma purtroppo si ricrederanno quando apriranno gli occhi e vedranno la terribile realtà che veramente c'è oltre tomba. Parlando degli angeli, vediamo che vengono menzionati gli angeli 108 volte nel Vecchio Testamento, 165 volte nel Nuovo Testamento. Quindi sono una realtà. Il Signor Gesù ne parlò parecchie volte, e voglio menzionare solo un paio di versetti, che poi ce ne sono altri, dove dice in Matteo 13:41-43: il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace del fuoco, qui vi sarà il pianto

lo stridore dei denti. E dice ancora il Signore, Matteo 24:31, e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'uno a capo all'altro dei cieli. Quindi il Signore parla degli angeli. E voglio menzionare 13 punti. Cosa sono gli angeli? Cosa dice la scrittura degli angeli? Primo, essi sono esseri creati. Infatti, voglio leggere due versetti. In Neemia, capitolo 9, versetto 6, qui il profeta Neemia dice: tu solo sei l'Eterno, tu hai fatto i cieli dei cieli, e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che sta sopra essa, i mari e tutto ciò che è in essi. E tu fai vivere tutte queste cose, e l'esercito dei cieli t'adora. E poi vediamo un altro versetto che tante persone non conoscono, ma noi lo conosciamo, e parla niente meno che di Gesù, che ha creato tutte le cose. Gesù è l'Eterno Dio, il grande e potente Dio che noi aspettiamo. Gesù dice nel Colossesi capitolo 1 versetto 16-17 queste testuali parole: poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano signorie, siano principati, siano potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, ed Egli è avanti ogni cosa, e tutte le cose sussistono in Lui. Gesù Cristo ha creato tutte le cose visibili e invisibili. Lui è il creatore di tutte le cose, assieme a Dio Padre, assieme a Dio Spirito Santo. I tre, un solo Dio in tre persone. Gesù ha creato tutte le cose, ha creato anche noi. Quindi qui vediamo che gli angeli sono esseri creati. Uno si chiede: quando è che sono stati creati gli angeli? Abbiamo due passi nella scrittura che ci fanno comprendere che gli angeli sono stati creati. Voglio leggere due versetti. Uno in Genesi, dove dice Genesi 1:1: nel principio Dio creò i cieli e la terra, quindi l'universo materiale. I cieli sono i cieli visibili, c'è le galassie, le stelle, la terra, il sole, la luna, tutto Dio creò, ma già esistevano gli angeli dal versetto che noi leggiamo in Giobbe. In Giobbe capitolo 38, versetti da 1 a 7, qui ci viene detto, e lo leggo, dove dice: allora l'Eterno rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse: chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Orsù, cingiti i lombi come un prode, io ti farò delle domande e tu insegnami. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò o chi tirò sopra essa la corda da misurare? Su che furono poggiate le sue fondamenta? O chi ne pose la pietra angolare? Quanto le stelle del mattino cantavano tutti insieme e tutti i figli di Dio davano in gridi di giubilo? Chi erano queste stelle del mattino? Chi erano questi figli di Dio? Gli angeli. Gli angeli. Quando Dio creò lui, gli angeli si rallegravano delle meraviglie che Dio ha create. Quindi già gli angeli erano presenti. Già gli angeli esistevano, non sappiamo quando, ma già esistevano quando Dio creò l'universo materiale. Terzo, gli angeli sono spiriti privi di un corpo. Infatti, sempre torno alla scrittura, in Luca capitolo 24, Luca 24, 39-40, quando Gesù apparve ai suoi discepoli dopo la risurrezione, cosa ha detto? Ha detto queste parole: guardate le mie mani e i miei piedi, perché son ben io. Palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. E detto questo mostrò loro le mani e i piedi. In Ebrei 1:14 dice:

Non sono egli tutti spiriti ministratori mandati a servire a pro di quelli che hanno da eredare la salvezza. Quindi gli angeli sono spiriti mandati per il bene di coloro che credono nel Signore. Quarto punto, gli angeli non hanno sesso. Infatti voglio leggere un versetto che dice il Signore Gesù parlando della risurrezione. In Marco capitolo 12, versetto 25 dice: poiché quando gli uomini risuscitano dai morti, né prendono né danno moglie, ma sono come angeli nei cieli. Non ci sarà né il maschio e né la femmina. Gli angeli sono senza sesso. Quindi gli angeli accompagnano Dio nei suoi annunci. In Deuteronomio capitolo 33, versetto 2 dice così la scrittura: l'Eterno è venuto dal Sinai e si è levato su loro da Seir. Ha fatto splendere la sua luce dal monte di Paran e giunto dal mezzo delle sante miriade, dalla sua destra usciva per essi il fuoco della legge. Aggiungo il Salmo 68, 17: i carri di Dio si contano a miriadi e miriadi, a migliaia di migliaia. Il Signore viene dal Sinai nel santuario. Miriadi di miriadi. Sesto punto, gli angeli sono molto più potenti dell'uomo, molto più potenti dell'uomo. E voglio leggere sempre, riferendomi alla scrittura, Seconda Pietro capitolo 2, versetto 9 a 11. Il Signore sarà ripida alla tentazione e riservare gli ingiusti ad essere puniti nel giorno del giudizio. E massimamente quelli che van dietro alla carne nelle immonde concupiscenze e sprezzano l'autorità, orrore di dir male delle iniquità, mentre gli angeli, benché maggiori di loro per forza e potenza, non portano contro ad esse dinanzi al Signore alcun giudizio maldicente. Questo mi ha fatto riflettere che noi come credenti, come persone, siamo molto molto più deboli degli angeli, eppure gli angeli sono più potenti, non parlano male degli altri. Quanto leggiamo nell'epistola di Giuda che Satana contendeva con l'angelo Michele per il corpo di Mosè, dice che l'angelo non ardì dire nessuna parola offensiva, ma cosa disse? Ti sgridi il Signore. Questo ci fa pensare che abbiamo cose storte e sono proprio evidenti, delle autorità che si comportano in modo, direi, pognoso. Sapete cosa possiamo dire? Signore, abbi pietà di loro e dagli sapienza, ma non parole offensive. Questo dobbiamo, io credo, imparare. Punto 7. Essi possono apparire e scomparire. Essi appaiono come uomini e mai come donne. Diciamo che gli angeli sono apparsi diverse volte ai patriarchi, ai profeti, ai re. Nel Nuovo Testamento gli angeli sono apparsi ad alcuni, come per esempio a Zaccaria, a Maria, la madre di Gesù. È apparso a Giuseppe. Sono apparsi a Pietro quando era in carcere, a Paolo quando era nella tempesta, gli è apparso un angelo, a Giovanni che gli ha parlato riguardante le cose future. E voglio leggere due passi dove gli angeli presero forma di uomo e persino hanno mangiato e bevuto. In Genesi capitolo 18 dice così: l'Eterno apparve ad Abramo alle querci di Mamre, mentre questi sedeva all'ingresso della sua tenda durante il caldo del giorno. Abramo alzò gli occhi ed ecco che scorse tre uomini, i quali stavano dinanzi a lui, e come li ebbe veduti, corse loro incontro dall'ingresso della tenda, si prostrò fino a terra e disse: De, Signor mio, se ho trovato grazia davanti a te, non passare senza fermarti dal tuo servo. De, lasciate che si porti un po' d'acqua e lavatevi i piedi e riposatevi sotto quest'albero. Io andrò a prendere un pezzo di pane e vi fortificherete il cuore. Poi continuerete il vostro cammino, poiché per questo siete passati presso il vostro servo.

E quelli dissero: fa come hai detto. Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e le disse: prendi subito 3 misure di fior di farina, impastale e fa delle schiacciate. Poi Abramo cosse all'armento, ne tolse un vitello tenero e buono e lo diede a un servo, il quale s'affrettò a prepararlo. E prese del burro, del latte, il vitello che era stato preparato e li pose davanti a loro. Ed egli si è presso di loro sotto l'albero e quelli mangiarono. Più avanti vediamo che questi due uomini, perché il Signore più non compare, hanno seguito il loro cammino e sono andati a Sodoma. E qui voglio leggere 2 versetti che dice qui la scrittura che erano due angeli, però in forma umana. Il capitolo 19, i primi 2 versetti, or i due angeli giunsero a Sodoma verso sera. E Lot stava sedendo alla porta di Sodoma. E come li vide, s'alzò per andare il loro incontro e si prostrò con la faccia a terra e disse: Signori miei, vi prego, venite in casa del vostro servo, albergatevi questa notte e lavatevi i piedi, poi domattina vi leverete per tempo e condonerete il vostro. Qui vediamo quindi che erano due angeli, ma in forma umana erano due uomini. Ottavo punto. Quando gli angeli appaiono agli uomini, creano spavento. Voglio leggere 2 versetti. In Luca capitolo 1, versetto 8 a 13, dice: Ora avvenne che esercitando Zaccaria il sacerdozio dinanzi a Dio, nell'ordine della sua muta, secondo l'usanza del sacerdozio, gli toccò a sorte di entrare nel tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava di fuori in preghiera nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dei profumi. E Zaccaria, vedutolo, fu turbato e preso da spavento, ma l'angelo le disse: Non temere. Non è cosa di tutti vedere un angelo. E vedere un essere spirituale, un essere potente, è chiaro che crea un certo timore. Le donne, quando andarono al sepolcro e videro un angelo, anche qui la guardia che era lì, per custodire la tomba, fu presa da grande spavento. Voglio leggerlo. In Matteo 28, versetto 1 dice: O nella notte del sabato, quando già albergiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero le guardie, tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne: Voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato, come aveva detto, venite a vedere il luogo dove giaceva. Per le guardie è stato donne prese da timore. Ho detto: non temete, non temete. Nono punto, gli angeli non sono legati né al tempo né allo spazio. Esse possono volare alla velocità dei fulmini oppure della luce. Sapete quanto corre la luce? La luce corre a 300.000 km al secondo. Vediamo che gli angeli sono paragonati ai venti. Nel Salmo 104, versetto 4, leggiamo: fa dei venti i suoi messaggeri e delle fiamme di fuoco i suoi ministri. Il decimo punto. Dove vivono gli angeli? Gli angeli sono in cielo. Voglio leggere alcuni versetti. In Matteo 16, 27 dice: Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e allora renderà ciascuno secondo l'opera sua. In seconda Tessalonicesi: E voi che siete afflitti, rego con noi, quando il Signor Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza. E in Luca 15,10 dice: Così vi dico, vi allegrezza dinanzi agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Gli angeli sono in cielo. Undicesimo punto: essi sono agli ordini di Dio. Essi adempiono perfettamente alla volontà di Dio. Quando è che sulla terra si adempirà la volontà di Dio? La volontà di Dio si adempirà sulla

0: terra quando Gesù regnerà sulla terra come re. Allora si adempirà una parte della famosa preghiera del Padre nostro, dove dice il Signore Gesù, Matteo 6:10, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nel cielo. Questo avverrà solamente quando Cristo regnerà sulla terra.
1: Numero 12.
0: Quanti sono gli angeli? Gli angeli sono un gran numero. La scrittura parla di miriadi, di miriadi, di migliaia, di migliaia. E voglio leggere due versetti. Nel libro di Daniele, capitolo 7, versetto 10, dice: un fiume di fuoco sgorgava e scendeva dalla sua presenza. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi gli stavano davanti. Il giudizio si tenne e i libri furono aperti. In Apocalisse 5:11 leggiamo: e vidi e udì una voce di molti angeli attorno al trono e alle creature viventi, agli anziani, e il numero di migliaia. Quante una miriade? Una miriade è 10.000 unità. Miriade di miriade significa 10.000 per 10.000 fa 100 milioni. 100 milioni. E io credo che ci sono miliardi e miliardi di angeli che servono il Signore. Quando leggiamo nella scrittura l'Eterno degli eserciti, che cosa vuole riferire? Agli angeli, agli eserciti celesti. C'è un bellissimo versetto in Isaia che dice così, Isaia 6:1-3: nell'anno della morte del re Uzia io vidi il Signore assiso sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. E l'uno gridava all'altro e diceva: santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. L'Eterno degli eserciti, in ebraico Adonai Zebaot, Adonai Zebaot, l'Eterno degli eserciti. Questi miliardi di miliardi di angeli sono agli ordini di Dio. Il Signore Gesù parla di legioni d'angeli, di legioni. E voglio leggere un versetto che Gesù lo menziona quando lui si trovava nel Getsemani e stava venendo Giuda per tradirlo e una turba di persone. Voglio leggere direttamente dal versetto dove dice in Matteo 26:47. Dice così: e mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una gran turba con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti e degli anziani del popolo. Poi versetto 51-53 dice: ed ecco uno di coloro che erano con lui stesa la mano alla spada, la sfoderò, e percosse il servitore del sommo sacerdote, gli spiccò l'orecchio. Allora Gesù gli disse: ripone la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periscono per la spada. Credi tu forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni d'angeli? Ho letto in un dizionario biblico: la legione era la principale unità di truppe dell'esercito romano. Essa contava dai 5.000 ai 6.200 soldati. Pensate un po', una legione di 6.000 soldati. 12 legioni, quanto fa? 72.000 soldati. Pensate un po'. Ma leggiamo nella scrittura, in Isaia 37:36, cosa fu capace di fare un 37:36. E l'angelo dell'Eterno uscì e colpì nel campo degli Assiri 185.000 uomini. E quando la gente si è levata la mattina, ecco, erano tanti cadaveri. In una sola notte un angelo del Signore

0: ha ucciso 185.000 soldati assiri. Pensate un po', 12 potrebbero distruggere l'intero mondo in pochi attimi. Quindi vediamo che gli angeli sono molto, ma molto potenti e forti come esseri. Tredicesimo punto, gli angeli sono gli esecutori dei giudizi di Dio. E voglio leggere in Matteo 24, 30. Quando il Signore Gesù verrà con gran potenza e gloria. E dice, allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria e manderà i suoi angeli con suono di tromba e radunerà i suoi eletti dai quattro venti d'un capo all'altro dei cieli. Verranno solo gli angeli o ci saranno altri con lui? Ci saranno anche i santi. Nella Epistola di Giuda, versetto 14, dice: per loro pure profetizzò Enoch, il settimo da Adamo, dicendo: ecco il Signore è venuto con le sue sante miriadi per fare giudizio contro tutti. E in Colossesi, che riguarda noi come credenti, dice così l'Apostolo Paolo: quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete manifestati con lui in gloria. I suoi santi. Chi sono i santi? I santi sono tutti i credenti. La terra hanno creduto ed accettato Gesù Cristo come Signore e come Salvatore. Noi che abbiamo creduto abbiamo questa certezza che un giorno saremo con Gesù per sempre, che un giorno torneremo con Gesù e regneremo con Gesù anche sulla terra. E noi saremo con lui per tutta l'eternità. Dove è il capo, c'è anche il corpo. Dove è Cristo, ci sarà anche la sua chiesa. Noi saremo con lui per sempre in eterno. Abbiamo noi questa certezza di essere con lui? Dobbiamo accettare il Signore oggi, perché domani non è in nostro potere. Domani possiamo svegliarci nell'aldilà. Perché la nostra vita non dipende da noi, dipende dalla volontà di Dio. E c'è un momento X dove il Signore dice: vieni su, oppure dice: vai giù, vai su in cielo, oppure vai giù all'inferno. Non siamo noi i padroni della nostra vita, è solo Lui. Solo che dobbiamo essere pronti. Pronti sia che siamo giovani o meno giovani, vecchi. La morte non guarda in faccia a nessuno. Quando è venuta l'ora, nessuno può dire: guarda, sono troppo impegnato. Nessuno è così bravo e così forte da dire: vieni domani. Nessuno. E lodiamolo il Signore per quello che Lui ha fatto per noi. Lui è il nostro Signore. Amen.
1: Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita. La vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 1:06.
1: Kike Pavon, aiutami a creare, è un brano che vi stiamo proponendo con una certa frequenza, tra l'altro è un testo questo, musicato insomma, che fa riferimento a un confronto tra Gesù e una persona che chiedeva un miracolo e a un certo punto dice: se possibile fai qualcosa. E Gesù dice: ma è possibile? Cioè, ci credi? E questo direi poveraccio che dice: io ci credo, ma aiutami a credere. Ecco, questo l'ho sempre trovato un colloquio, uno scambio commovente, insomma, ecco, tra un uomo che vuole avere fede, ma nello stesso tempo si rende conto di non averne abbastanza. Berto Corsano, tanto buongiorno, direttore di Riforma.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno a voi a chi è in ascolto. Sì, certamente è una condizione umanissima. Come sono sempre umanissimi e simili a noi i personaggi dei racconti biblici. È una cosa che veniva notata, per esempio, da un pastore teologo francese, morto ormai da molti anni, che un riformato francese che si occupava di cinema e leggeva proprio il cinema contemporaneo sulla fine del secolo scorso, con riferimento all'umanità dei personaggi della Bibbia, che ci sono vicende assolutamente, chiunque di noi potrebbe avere quelle reazioni assolutamente umane. Un altro di questi, di cui parliamo in un articolo su quel Riforma di questa settimana, è Tommaso, sempre presentato come il discepolo del dubbio, ma nella riflessione che ha aperto la sessione della Federazione Battista Europea a Durazzo la settimana scorsa era proprio su una specie di riabilitazione del ruolo di Tommaso, che continua a seguire comunque Gesù fino alla morte, in continuità con, così come i cristiani che rischiano oggi la vita per il Vangelo. Ecco, anche invece noi lo vediamo sempre con quello che dice: ah, se voglio toccare, voglio... Insomma, personaggi che circondano Gesù, i discepoli, ma anche personaggi dell'Antico Testamento.
1: Siamo noi lì dentro. Allora, Alberto Cosani, tu hai già introdotto un articolo che è presente in prima pagina sull'ultimo numero di Riforma, dal titolo "Da Gerusalemme ad Antiochia, quale chiesa per l'Europa che cambia?". Il Council 2026 della Federazione Battista Europea, riunito a Durazzo, si interroga su comunione, testimonianza e attraversamento dei confini. Questo è il titolo. Ma all'interno dell'articolo c'è anche una considerazione interessante che è emersa, ecco, da questo Council 2026. Esistono criteri per valutare la vitalità di una chiesa? Noi abbiamo, soprattutto gli amministratori, hanno la tentazione di valutare tutto in termini di numeri di membri di chiesa, numeri di risorse disponibili. E appunto l'articolista dice: beh, è emerso ancora una volta come sia importante che la missione torni ad essere relazione. Questo mi ha molto colpito. Cioè, insomma, c'è
2: la qualità della relazione è più importante a volte della consistenza numerica. Diciamo, se si tratta di fare un salto di qualità, alle volte è proprio nella qualità dei rapporti delle persone all'interno e all'esterno delle chiese. Ecco, qui sì, il pastore Nicola Laricchio, che scrive questo articolo, è un pastore dell'Unione delle Chiese Battiste in Italia, e ci dà proprio in effetti quello che dicevi tu, viene sintetizzato dalla sua

0: partecipazione al Council 2026 della Federazione Battista Europea, quest'anno riunito in Albania. Cioè, le nostre chiese evangeliche in Italia sono sempre un pochino smunte e adesso perdono consistenza numerica, però il fatto stesso di far parte di una comunione internazionale più ampia è molto direi proprio edificante, perché da un lato ci fa sentire piccoli rispetto ad altre chiese che sono molto più estese nei loro contesti, dall'altro ci fa vedere che questi altri fratelli e sorelle fanno la loro testimonianza in contesti assolutamente gravosi, difficili, alle volte anche addirittura zone di guerra,
1: Ecco,
0: ecco.
1: infatti a un certo punto nell'articolo si parla delle parole che giungono dai cristiani delle zone di guerra, ma ne parliamo fra poco,
0: Pastore Banzi.
1: dopo una canzone. Però prima di ascoltarci una canzone, c'è un riferimento anche agli Atti degli Apostoli, che è un libro, naturalmente, il Nuovo Testamento, dove la tentazione è di vedere una chiesa perfetta, ma in realtà tra le righe si leggono anche tante tensioni, come dire, le storie e i problemi che verifichiamo oggi non è che non esistessero anche ieri, insomma. Quindi, quando si parla di una chiesa galvanizzata dallo Spirito Santo, però bisogna stare attenti perché, comunque, finché siamo qui, in questa dimensione di fragilità, i problemi ci sono e ci saranno sempre. Non so se è questo il senso di questo
0: Sì,
1: riferimento.
0: direi che proprio è quello che viene detto nel finale dell'articolo. Torniamo ad Antiochia, la situazione da cui parte, perché parte nel titolo, è una comunità plurale, attraversata da diversità e quindi si presume anche da scontri, da problemi, da gelosie, da incertezze di relazione, ma questa diversità non è solo un problema da gestire e da risolvere, ma è uno spazio in cui ascoltare lo spirito. Quindi in questo caso lo spirito non è un tonico che dà, no, come prendere un cordiale per tirarti un pochino su quando sei in difficoltà, ma è l'elemento che ti fa mettere in ascolto e vedere sotto una luce nuova anche i rapporti tra le persone. Cioè un corretto rapporto di ascolto dello spirito permette di meglio gestire i rapporti fra le persone.
1: Torniamo a parlare con Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma, e in questo momento stiamo prendendo in considerazione un articolo in prima pagina, che poi continua sull'ultima, da Gerusalemme ad Antiochia. È la reazione, la relazione anche molto personale di uno dei partecipanti al Council 2026, un vertice europeo delle chiese battiste. E tra l'altro però comprende anche la zona medio orientale, perché a proposito di parole che giungono dai territori in guerra, si fa riferimento non solo all'Ucraina, ma anche a Israele e al Libano. Tre contesti che, scrive, non si possono sovrapporre. Dall'Ucraina la testimonianza di chiese che continuano a servire mentre la guerra infuria, mentre la guerra attraversa città, famiglie e comunità. Da Israele, attraverso la voce di un cristiano arabo israeliano, la complessità di testimoniare il Vangelo dentro un conflitto che lacera appartenenze e relazioni, posso facilmente immaginare. E poi dal Libano, segnato da profonde crisi e dalle conseguenze delle guerre, il racconto di comunità che continuano ad accogliere e ad accompagnare persone vulnerabili. La richiesta poi, tra l'altro, che giunge di mantenersi sobri e di pregare per le chiese presenti nei territori colpiti dai conflitti. Beh, insomma, quando questi incontri internazionali non sono occasioni di autocelebrazione, ma diventano veramente scambi, di situazioni e di esperienze, certamente sono cose che fanno riflettere. Alberto, non so, un tuo
0: Sì,
1: commento.
0: assolutamente. Molte volte sono addirittura gli strumenti della comunicazione che hanno delle attese, forse anche eccessive, nei confronti delle assise, delle assemblee ecclesiastiche, alle volte è bene, io credo che sia stata molto saggia la linea tenuta da questa conferenza europea, che ha invitato le chiese di appartenenza a non lasciarsi prendere dalla propaganda, da alcun tipo di propaganda, perché le chiese che si trovano nei posti difficili, di sofferenza, di conflitto, sono anche esposte a una guerra mediatica e a una guerra della comunicazione, per cui si può cedere facilmente a chi grida più forte, senza discernere magari alle volte, e pretendendo di aver capito tutto. Ecco, allora l'insegnamento per noi che invece stiamo in zone relativamente tranquille è proprio di cercare di discernere, e cercare di non insegnare agli altri, ma metterci in preghiera davvero per capire quali sono che cosa sono le situazioni, e riconoscere fratelli e sorelle nelle altre persone, perché se smarriamo questa dimensione, ecco, diventiamo un gruppo d'opinione.
1: Sì. Sale che ha perso il suo sapore.
0: Con quello si salerà. Ecco.
1: Infatti. Allora, siamo in conclusione di questa breve conversazione, che vuole presentare l'ultimo
0: numero.
1: Su
0: questo sarebbe bello forse fare un annuncio, che alla fine di gennaio prossimo sarà in Italia una emanazione di questo comitato della Federazione Battista Europea, che è quella dei giovani. Sarà dal 28 al 31 gennaio a Rovigo.
1: Ah, interessante. Quindi,
0: che è sede del Rovigo, è sede di una chiesa battista.
1: Ecco, e siccome ci ascoltano anche nella zona del Veneto, c'è la possibilità, per almeno per i nostri ascoltatori veneti, insomma, di in quell'occasione magari ne riparleremo,
0: perché ci avviciniamo nell'approssimarsi.
1: Certo.
0: Sì.
1: Allora, concludo semplicemente con un breve riferimento a un altro articolo che è presente sulla prima pagina di questa settimana di Riforma: protezione e conoscenza contro l'esclusione. Si parla di scuola, ovviamente c'è stata una grande polemica nei giorni scorsi, e c'è una posizione che direi rappresenta abbastanza bene la posizione di tanti evangelici: la scuola è per vocazione uno strumento di inclusione, le persone non possono essere considerate alla stregua degli oggetti. Non abbiamo il tempo qui per esaminare questo articolo, però vi rimandiamo intanto al sito riforma.it, dove troverete una selezione degli articoli più importanti di Riforma di questa settimana, e naturalmente anche la possibilità di abbonarvi, tutte le informazioni che vi servono per chi volesse seguire più da vicino la realtà e la vita delle chiese evangeliche attraverso il settimanale Riforma. Grazie davvero Alberto Corsani per essere stato in nostra compagnia, a risentirci la prossima settimana.
0: Grazie a voi, a presto.
2: Oggi ci occuperemo di una tabella pubblicata dall'Eurobarometro, ma prima di farlo devo dare i numeri, come sempre: 800 098 650 348 222 72 94. Ecco i numeri, ma che dai, i numeri. Sì, io do sempre i numeri. Buongiorno amici cari e benvenuti a tutti quanti voi che state cercando magari le chiavi di casa, o che magari siete già in ufficio a chiedervi chi ve l'ha fatto fare anche oggi, per mangiare. Sono qui con voi per i prossimi 3 minuti, ma ci faremo compagnia per un'ora insieme. Voglio partire da un dato concreto già citato, nero su bianco, è l'indagine ufficiale dell'Eurobarometro del Parlamento Europeo, che è un grande sondaggio periodico che scatta una istantanea delle priorità, delle ansie e delle speranze dei cittadini dell'Unione. Ebbene, guardando le classifiche di quell'indagine, c'è un tema che svetta in cima alle preoccupazioni di quasi 500 milioni di persone, cioè il costo dell'inflazione, il caro vita e la difficoltà ad arrivare a fine mese. Beh, subito a ruota seguono l'economia, l'occupazione, le sfide per la stabilità e la difesa. Rossi intensi che colorano le mappe europee e ci ricordano una verità semplice: la prima urgenza di tutti è fare i conti con la realtà materiale, non annegare sotto il peso delle bollette e dell'incertezza. È su questo che la maggior parte degli europei cerca di rimanere a galla. Viviamo in un'epoca nella quale, ecco, la nostra generazione è più connessa rispetto alla storia che ci precede, eppure ci sentiamo isolati come naufraghi schiacciati da questo macigno invisibile che ci fa dire appena svegli: uffa, un altro giorno di lotta. Beh, sapete, c'è una frase che mi ronza sempre in testa quando vedo questa nostra affannosa contemporanea corsa economica. Dice più o meno: chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere un solo cubito alla sua statura, un solo centimetro alla sua statura, potremmo tradurre? Perché ci sfiniamo così tanto a inseguire il controllo totale di un sistema che sembra sempre sul punto di sfuggirci di mano? Parole al Vento continua con questa analisi dell'Eurobarometro apparso qualche giorno fa come documento ufficiale di un'indagine svolta dal Parlamento europeo sulle preoccupazioni più importanti di 500 milioni di persone, 500 milioni di persone che vivono nel nostro continente. Spero che cambiare, ecco, vi abbia dato la carica giusta. La musica, questo dono pazzesco. E a proposito, ecco, di mappe, cifre e priorità macroeconomiche, citando i dati dell'Eurobarometro, fermi tutti, perché ho appena ricevuto un messaggio sul nostro numero WhatsApp. Ascolta, ti sto seguendo, ma hai citato le statistiche europee sul costo della vita, sull'economia, sulla povertà, però io ho 40 anni, due figli, un mutuo a tasso variabile che mi sta strangolando e il capo che mi minaccia di smart working ridotto. Come la metto con la leggerezza? A me sembra che la vita sia veramente una cambiale continua. Maurizio, hai toccato il punto dolente, perché non si sta parlando di filosofia da spiaggia o di pensierini positivi da baci perugina, ecco, per dire. La vita morde e i dati dell'Eurobarometro del Parlamento europeo non fanno sconti. Inflazione, caro vita, insicurezza lavorativa, l'ho citato anche prima. Quindi il punto non è negare la fatica, ma dove guardiamo mentre fatichiamo, questo forse. Si passa la vita a inseguire mappe che ci hanno consegnato gli altri e le agenzie di rating, magari. La mappa del successo a tutti i costi, la mappa della perfezione che ci fa sentire inadeguati sempre, e ci ritroviamo persi, magari con il navigatore interiore che continua a ripetere ricalcolo del percorso. Ma alla svolta dov'è? La svolta è anche accettare di perdersi certe volte, e forse è l'unico modo per ritrovarsi. C'è una tradizione antichissima che racconta di un cercatore che per trovare la sua strada ha dovuto prima perdere tutto ciò che credeva indispensabile. E non è una sconfitta, ma è uno svuotamento. Quando infatti si smette di pretendere che la realtà sia esattamente come l'avevamo programmata, succede qualcosa di straordinario, o può succedere qualcosa di straordinario. Perché la vita comincia magari a parlarci attraverso le crepe del sistema, un sorriso inaspettato, la mano di un figlio che stringe la nostra nel buio della sera, un attimo di silenzio che non fa paura. Bentornati amici cari, ecco, riprendiamo il nostro filo. Nel discorso di prima ci siamo chiesti come fare a non soccombere sotto il peso delle scadenze, del caro vita, delle statistiche. Si parlava dell'Eurobarometro, che è una statistica fatta, un'indagine fatta dal Parlamento europeo. La risposta a proposito di questo quesito profuma di una cosa molto semplice: imparare a fare silenzio fuori per poter sentire qualcosa dentro. Questo eravamo arrivati. Ma oggi c'è un rumore di fondo assordante, e fate bene a sottolinearlo. Se guardiamo l'indagine dell'Eurobarometro, oltre all'economia e all'inflazione, salgono vertiginosamente le preoccupazioni legate alla difesa comune, alla salute pubblica, ai cambiamenti climatici, alle crisi geopolitiche, tutto insieme. Tutti parlano, tutti urlano, tutti vogliono dare e dire la loro sui grandi temi globali, polarizzando il dibattito. Però avete notato quanto siano diventati impazienti i nostri contemporanei, noi compresi? Se un video su YouTube dura più di 6 secondi, scorriamo via. Se una persona ci racconta una difficoltà, dopo 30 secondi stiamo già guardando lo schermo dello smartphone per vedere se è arrivata una notifica. Stiamo perdendo la capacità più divina magari che abbiamo. Ascoltare. Ascoltare infatti non significa stare in silenzio mentre l'altro parla, magari fosse così semplice. Non significa attendere prima di sparare la sentenza, qualche secondo magari. Ascoltare, fare spazio e dire all'altro: in questo momento tu vali tutto il mio tempo. C'è una pagina, anche qui, antica, che dice: siate pronti ad ascoltare, lenti a parlare, lenti all'ira. Pensateci, se il mondo intero applicasse questa regola della lentezza per un solo giorno, le tensioni politiche, geopolitiche, fotografate dai sondaggi, si sgonfierebbero all'istante. Basterebbe un quarto d'ora di ascolto autentico per disinnescare la metà dei rancori che ci portiamo dentro. Quando si ascolta, infatti, senza giudicare, si sta facendo all'altro il regalo più grande del mondo. Gli sta dicendo che esiste, che conta, che non è solo nel buio. E sapete qual è la magia? Che nel momento esatto in cui ci si mette al servizio dell'ascolto dell'altro, il nostro stesso dolore si ridimensiona, smette di essere un mostro e diventa semplicemente una storia condivisa. Ed eccoci, amici cari, ancora in diretta. Spero che l'ascolto di Eros Ramazzotti, come nei film, assieme a Max Pezzali, vi abbia fatto vibrare le corde giuste. Parlavamo di ascolto prima, e dell'ascolto inevitabilmente nasce un'altra parola che oggi è diventata quasi sospetta, cioè la gentilezza. Viviamo circondati dalla cattiveria che non fa notizia. E se sei aggressivo, se insulti, magari sui social, nascosto per evitare insomma le tue responsabilità, se fai lo squalo, beh, sembri forte, sembri vincente. La gentilezza viene scambiata magari per debolezza, per ingenuità, per roba da buonisti, da compatire, ecco. Eppure, se torniamo a consultare le analisi dell'Eurobarometro del Parlamento europeo sulla percezione della democrazia e della coesione sociale in Europa, ci accorgiamo che la più grande crisi che stiamo vivendo non è solo economica, energetica magari, ma una crisi di legami. Ci sentiamo scollegati gli uni dagli altri. Vi siete accorti di quanto sia faticosa la gentilezza? Non quella di facciata, con il sorriso di circostanza, quelli sono capaci tutti a fare i sorrisi di plastica. Parlo della gentilezza radicale, quella che si decide di usare anche quando si hanno mille motivi legittimi per mandare tutti al diavolo. Beh, la gentilezza non è mancanza di spina dorsale. È forse la forma più alta di forza interiore. Ci vuole infatti un fegato grosso così per decidere di non restituire un torto, per disinnescare una polemica con una battuta gentile, ma magari per perdonare un piccolo sgarbo senza rinfacciarlo alla prima occasione utile, magari per sempre. C'è un maestro di 2000 anni fa, conoscete il nome e anche il cognome, che diceva di porgere l'altra guancia. Sembrava una follia allora, ma oggi ancora di più. Sapete qual era il senso profondo di questo gesto? Non farsi mettere i piedi sotto, ma spezzare la catena della violenza. Se tu mi colpisci, io ti rispondo colpo su colpo, creiamo un cortocircuito infinito fatto di faide senza fine. Se invece mi fermo, se ti spiazzo con un gesto di gratuità inattesa, ti tolgo il potere di farmi del male e contemporaneamente ti apro una porta, perché la gentilezza può essere contagiosa. Però fermi tutti prima di andare avanti con il nostro percorso. È arrivato un altro messaggio sul nostro canale. Allora, sto sistemando casa, hai parlato di gentilezza, di ascolto, e hai citato quel sondaggio dell'Eurobarometro del Parlamento europeo sulle grandi preoccupazioni dei cittadini. Ma io sono una perfezionista. Se le cose non vanno come dico io, vado in ansia totale. Come si fa a voler bene all'imprevisto quando l'imprevisto ti scombussola la vita e ti fa perdere ore preziose? Risposta secca: non piace a nessuno l'imprevisto. A nessuno. vogliamo il controllo totale, siamo strutturati così, vogliamo che il traffico scorra, che i treni siano in orario, che l'economia non oscilli, che i figli siano perfetti, che il corpo non invecchi, che il futuro sia una linea retta, esattamente come vorrebbero le pianificazioni strategiche che leggiamo nei report ufficiali. Il problema è che la vita non è una linea retta. La vita è piuttosto assimilabile a un gomitolo di lana aggrovigliato, infeltrito. È un quadro impressionista che non è una fotografia. È un quadro che si guarda meglio da lontano. È piena di sorprese, belle, brutte, tutte tese a rimescolare continuamente le carte in tavola. C'è una bellissima parabola che parla di un ospite inatteso che bussa alla porta quando meno te l'aspetti. E forse questo è l'insegnamento di fondo più bello. La bellezza, la salvezza, la svolta della nostra vita arrivano quasi sempre negli imprevisti. Quella volta che hai perso il treno e hai conosciuto la persona che ti ha cambiato la vita, quel progetto saltato che ti ha costretto a inventarti un lavoro nuovo, molto più felice, quella porta chiusa che ti ha salvato dal correre verso il precipizio. Quindi accogliere l'imprevisto significa fare pace con il nostro limite, significa dire: ok, non ho capito dove sto andando, ma vado lo stesso, mi fido. Guarda che non è rassegnazione, è un atto di libertà, è smettere di fare i registi di un film di cui non conosciamo neanche la sceneggiatura, per goderci invece la parte degli attori protagonisti, capaci magari di improvvisare quando la battuta salta. Provate a tenere a mente questo sguardo largo, perché tra pochissimo rientriamo. Eccoci ancora in diretta, amici cari, Parole al Vento. Siamo qui ancora per così provare a commentare la statistica dell'Eurobarometro. E siamo arrivati all'ultima curva. 5 minuti fa eravamo nel traffico con i nervi a fior di pelle, vi ricordate, a pensare alle statistiche, alle bollette, ai dati diffusi da questa inchiesta. Ora spero che abbiate un po' più di ossigeno nel petto e un sorriso magari nascosto da qualche parte sul viso. La rabbia lasciamola perdere. Abbiamo fatto un bel pezzo di strada e siamo partiti parlando del peso delle cose, della leggerezza che ci salva, affrontato le mappe sballate della vita, l'arte dimenticata dell'ascolto, la forza rivoluzionaria della gentilezza e poco fa l'imprevisto che invece di scombinare i piani magari apre degli orizzonti migliori, magari ci apre gli occhi. Se dovessimo però tirare le somme di tutte le cose che abbiamo provato a inanellare una dietro l'altra, quale potrebbe essere il filo rosso? Forse la bussola è data dal concetto di gratuità, perché la scoperta, a volte folgorante, a volte silenziosa, Che la vita non è un esame da passare a tutti i costi, non è una gara di sopravvivenza in cui il più forte deve schiacciare per forza il più debole. La vita, in sostanza, è così breve. È una festa a cui siamo stati invitati senza averne alcun merito. Non affannatevi di domani, perché il domani avrà già le sue ansie. Una frase antica, non significa non fare programmi o ignorare le sfide del mondo, significa non farsi divorare dall'ansia di dover giustificare la propria esistenza a colpi di performance. Valiamo, voi valete esattamente così come siete, con i vostri pregi, i vostri difetti, nel vostro voler spaccare il mondo o magari certe volte sparire. Valete perché siete un pensiero d'amore che si è fatto carne. Mentre vi lascio a Hillsong, Gesù ho bisogno di te, vi lascio anche con un piccolo compito. Provate a scegliere una persona, una sola, e fatele un piccolo regalo inaspettato. Può essere magari un messaggio gentile, un caffè pagato al bar, un sorriso vero a uno sconosciuto che sembra avere una luna stortissima. Fatelo senza motivo. Fatelo perché la gratuità è l'unico antidoto, forse, al cinismo di questo mondo dilagante.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.